0: una pausa e poi è ritornato il nostro caro Giuseppe Cavuto.
1: Bellissimo.
2: Radio Italiana 531.
3: Speed camera locations per
4: martedì 15 settembre. Churchill Road Prospect, Dawes Road, Melrose Park, Duthie Street, Malvern, Goodwood Road, Colonel Light Gardens and Main North Road, Enfield.
5: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Ettleston, Locklis, Royal Park, Kilkenny, Emport Adelaide, troverete le seguenti offerte da mercoledì 2 a martedì 15 settembre. Pasta soldana 500 grammi $3.95, prosciutto di Parma italiano San Francesco $49.95 al chilo, pomodori pelati o a cubetti Siena 400 grammi $1 al barattolo, pecorino grattugiato marca Trinacria $26.95 al chilo, sardine fresche intere $10.99 al chilo.
6: Italiana 531.

0: Ok, bentornata a Radio Italiani 531 con io, Liliana, cugina Roslia e nostra cara Giuseppe Cavuto. Bentornata Giuseppe. Bella.
1: Bentornato Giuseppe.
2: Buongiorno a tutti. È un piacere.
0: Piacere.
2: Alla radio. È una gioia per
0: una
2: me.
0: Una gioia, perché sono un paio di settimane che non stai
2: vero.
0: Qui. Sì, sì.
2: Ma ci siamo sentati un poco, ma siamo sempre... Sempre con voi.
0: Sì.
1: Quando hai la possibilità di venire,
2: tu vieni.
1: Perché sappiamo che è un po' difficile a volte venire. Sì.
2: È vero. Però facciamo una cosa più difficile.
0: Sì.
2: E la facciamo facile e bravo per tutti.
0: Cose che puoi fare. Ma Giuseppe, adesso le giornate sono la mattina un po' più lunga.
2: È
0: perché
2: vero.
0: Arriva l'estate.
2: L'estate. E allora le giornate sono lunghe e noi siamo più bravi.
1: le giornate sono lunghe e noi siamo più bravi, hai visto?
0: Un po' più vecchi anche.
1: Teniamo più tempo per fare qualcosa che non va, un po' darsi.
2: Pensiamo quello che è possibile
0: sì.
2: Quello che è impossibile.
0: Ma Giuseppe, in due settimane inizia Daylight Saving, il 3 di ottobre, che è sabato sera.
2: Vabbè.
0: Quella sera cambia l'orario. Un'ora,
1: sì.
0: Un'ora davanti.
1: Perdiamo un'ora di
0: quella serata.
1: Non può dormire neanche.
0: No, però lì, quella serata abbiamo
1: sposalizio.
0: That's right, so we have to stay up anyway.
1: Yeah, we do, yes.
0: Yeah, so la giornata, l'estate arriva allora.
2: Arriva tutto a Radio Italia. 531.
0: Sì,
2: per
0: sì.
2: Per tutti.
0: Sì.
1: Giuseppe, domenica no, la radio è stata in Virginia, la festa della Madonna di Crocchi, di Calabria.
2: È vero.
1: Io non conoscevo questa Madonna. Tu conosci questa Madonna?
2: No, l'abbiamo saputa qua.
0: Ah, no, saputa qua.
2: È una festa popolare
1: per i calabresi. Sì. Io non la conoscevo questa Madonna.
0: Questa è la prima volta.
1: Ma
0: in due settimane festeggiamo anche la Madonna di Montevergine.
2: Una delle feste più belle.
0: Più grandi.
1: Sì, quella è grande quella festa.
2: Le altre. Ma quella di Montevergine è quella proprio naturale.
0: Sì.
2: Perché Montevergine ha uno che fare con la regione Campania,
0: perché tu andavi ogni anno, tu abitavi vicino Montevergine, sì. Camminava.
2: È la festa di tutti.
1: Sai, durante la messa domenica, il prete ha detto che è importante ricordare la Madonna come la Madonna di qualcosa, non come regina. Perché
2: come
1: a volte dicono che è regina.
2: È la mamma di tutti.
1: Lui ha detto la mamma, la Madonna è la Madonna di Crocchio, la Madonna di Montevergine. It's la Madonna di tutta la gente. E lui diceva la Madonna della terra, delle
2: non è regina. Una festa meravigliosa. Per le campagne.
1: Sì, perché tutte quelle della campagna, è molto importante.
0: Quella è
1: grande
0: quella festa.
1: E la radio anche sta lì.
2: Si fa ogni volta.
1: Sì.
2: È vero. Infatti, ogni volta che andavo a aiutare, la prima cosa è quella di andare a Montevergine.
1: Sì. Quella è una cosa molto, molto importante in Italia per la campagna.
0: Spirituale.
1: È andare a visitare la Madonna di Montevergine.
2: Sì, le altre sono senza importanti come quella. Però quella è la principale.
0: Perché tu camminavi lì, Giuseppe, del paese. Quanto tempo ci
2: volevi? A Montevergine. Perché avevo avuto una malaria, e la malaria va guarita con la...
0: L'aria delle montagne, that's right. Ok, andiamo una canzone e poi ritorniamo con il nostro Giuseppe Cavuto. Se volete telefonare 834 077 00, fra poco.

0: Ben
1: ok, bentornata a Radio Italiana 5G, perché Giuseppe spiegava un po' di casa di cura.
2: Sì, parla un po' della casa di cura, Giuseppe, i nostri ascoltatori, come ti trattano?
3: Una casa meravigliosa.
2: Bravo, bravo.
3: Sono bravi, sono comunicativi,
2: sì?
3: E in tutte le occasioni sono pronti
2: di aiutarti. E ieri hanno portato gli animali per voi.
3: Sì,
2: che cosa hanno portato?
3: Questi animali,
2: porcini, sì.
3: conigli. Ho fatto toccare.
2: Tu toccavi questi animali? Sì.
3: Sono molto bravi. È una comunicazione perfetta.
2: Il cibo è buono?
3: Oh, ma il cibo è quello che è.
1: Ma Giuseppe, tu sei molto tranquillo, però. You're very easygoing.
3: Sì.
2: Tu accetti tutto quello che succede.
3: È una cosa meravigliosa.
2: Sì.
3: Ma giustamente, quando sei fuori di casa, nella casa.
2: Ah, è diverso, sempre.
1: È diverso, sempre diverso. Ma sì, io mi ricordo Giuseppe, mio suocero, lui era in casa di cura, e hanno fatto la giornata con gli animali, e c'era un, how do you say, little piglet, un maiale piccolo. E lui diceva, quando mangiamo questo,
2: questo maiale?
1: Lui pensava che loro lo facevano per cucinare per il pranzo.
3: Ha detto no. Sono bravi, molto bravi, con le persone e con gli animali.
1: Bravi. Questa canzone Carezze.
2: Carezze tutti gli animali.
1: L'animale.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
5: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
4: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezz'Amore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
5: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
4: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
5: I posti sono limitati.
4: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
5: Viaggio a Melbourne 2026
4: con noi di Radio Italiana 531.
6: 1, 2, 3.

0: Ben ritorno Studio Sanremo, Radio Italiana 531, questo martedì 14 di
1: 15.
0: Oh mamma mia, 15. Ma io l'ho fatta apposta per vedere se sapevi tu. Il 15 di settembre siamo qui con cugina Liliana Rosalia e il nostro caro Giuseppe. Liliana e Giuseppe, abbiamo quasi arrivato alla fine di questo programma oggi. Vogliamo dire anche grazie di tutte le telefonate che tutti quanti si ricordano a Giuseppe, che non è stato qui per un paio di settimane. Ma come sappiamo, come ha detto Giuseppe anche, che lui sta adesso
2: molto nella casa. Molto bravo.
0: Sì.
2: Sono contento di parlare con i nostri amici ascoltatore.
0: Sì.
2: E di quelle che si ricordano di me.
0: Tutti quanti ricordano di Giuseppe.
1: Lui sta contento che le gente ascoltano a Giuseppe.
0: E grazie delle vostre telefonate, che noi, lui è sempre contento di ascoltare.

0: Ascoltate quelle che vi dicono i vostri anziani.
1: Perché non ho la voce, è quella prima parola che abbiamo imparato.
0: Sì, la loro voce è la prima parola che noi abbiamo imparato, avere dei nostri genitori e nonni.
2: È vero.
0: Grazie Giuseppe, vuoi dirci ciao ciao a tutti gli ascoltatori adesso?
1: Grazie infinito, una gioia altissima. Vi voglio tutti bene e voi volete bene all'Andrea 531.
0: E noi ti vogliamo tutti bene, a te, Giuseppe e tutta la gente anche.
1: Con volentieri la vostra comunicazione, la vostra gioia e tutto quello che offrite a tutti i nostri amici ascoltatori.
0: Grazie Giuseppe,
2: perché
0: grazie.
2: Tu sei un'ispirazione a tutte le gente che sono in ascolto, non solo gli anziani ma anche le giovani.
0: Quanti anni c'hai adesso Giuseppe?
2: Quanti anni c'hai?
1: 96.
2: Rosalie, se facciamo 96 stiamo ancora qui, siamo fortunati.
0: Sì. Con buona salute.
1: Oggi saluto quello che la radio ho fatto sentire dal primo momento. Secondo ci sono stati dei momenti brutti, dei momenti belli.
0: Per tutti, è vero Giuseppe, ci sono i tempi buoni e i tempi brutti.
1: La gioia.
0: Grazie Giuseppe, è stato sempre un piacere averti qui.
1: Oggi tutti ascoltatori e ci sentiamo continuamente. Ogni martedì.
2: E quando puoi venire alla radio, il posto è
0: sempre riservato
2: per te. Vogliamo dire, it's a little bit hard, un po' triste che forse Giuseppe non venga ogni settimana.
0: Per noi ci manca molto che Giuseppe votasse non venga, però sappiamo che dobbiamo vedere come ti senti tu.
1: Io faccio il mio meglio stare bene.
0: Sì, è possibile. Sì. Grazie Giuseppe. Noi ritorniamo fra poco, vero?
2: Ok, grazie Giuseppe. Vuoi salutare a tutti? Ciao. Fra poco ritorniamo. Sì.
1: Ciao.
0: Ok, Giuseppe.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Sono le 10. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, martedì 15 settembre 2026. Apriamo da Whyalla, dove è arrivata la decisione definitiva sul futuro dell'altoforno dell'acciaieria. Dopo mesi di tentativi per rimetterlo in funzione, l'impianto verrà definitivamente chiuso. La decisione comporterà la perdita di circa 500 posti di lavoro, oltre a più di 100 lavoratori a contratto. L'altoforno era fermo dallo scorso aprile e gli amministratori di Cordamenta non sono riusciti a riportarlo in funzione. Il governo del Sud Australia e quello federale hanno annunciato un pacchetto da 10,2 milioni di dollari per sostenere i lavoratori coinvolti. Prosegue intanto il processo per la vendita dell'acciaieria, che il governo punta a completare entro la fine dell'anno. Continua a destare preoccupazione l'influenza aviaria nel Sud Australia. Per la prima volta in Australia, il virus H5 è stato confermato in un pellicano trovato a Edinburgh, nella penisola di York. Un altro leone marino trovato morto nei pressi di Victor Harbour è stato inviato per ulteriori analisi, dopo che domenica era stato confermato il primo caso di influenza aviaria in un leone marino australiano a Seal Bay, su Kangaroo Island. Nel Sud Australia sono stati finora confermati 295 casi di influenza aviaria negli animali. Allarme morbillo ad Adelaide. Le autorità sanitarie hanno emesso un avviso dopo che un adolescente risultato positivo al morbillo ha frequentato la Brighton Secondary School e diversi altri luoghi mentre era contagioso. Tra i possibili luoghi di esposizione figurano anche l'aeroporto di Adelaide, il Marion Center,

0: e un autobus della rete Adelaide Metro. Si tratta del quinto caso di morbillo registrato nel Sud Australia dall'inizio dell'anno. Le autorità invitano le persone che potrebbero essere state esposte a prestare attenzione a sintomi come febbre, tosse, naso che cola, occhi irritati e la caratteristica eruzione cutanea. E chiudiamo le notizie locali con una curiosità che arriva dal sud di Adelaide. Marito e moglie sono comparsi davanti al tribunale di Christie's Beach e sono stati multati per oltre 5.000 dollari ciascuno dopo essere stati sorpresi con una quantità di calamari superiore di oltre 4 volte al limite consentito. Una battuta di pesca decisamente troppo abbondante, che alla coppia è costata complessivamente più di 10.000 dollari. Un promemoria piuttosto costoso sull'importanza di rispettare i limiti previsti per la pesca nel Sud Australia. Passiamo ora alla principale notizia nazionale. Si riaccende il dibattito sull'immigrazione in Australia. One Nation ha presentato un piano che punta a ridurre di circa 750.000 il numero dei visti nell'arco di 3 anni. Tra le proposte figurano un forte taglio ai visti per gli studenti internazionali e l'azzeramento di alcune categorie di visti destinate ai familiari dei lavoratori qualificati. Il governo federale ha criticato duramente il piano. Il ministro Murray Watt sostiene che misure di questo tipo potrebbero danneggiare soprattutto le comunità regionali e avere pesanti conseguenze sull'economia australiana. E ora il meteo. Ad Adelaide e nell'area metropolitana ci aspetta una giornata con cielo parzialmente nuvoloso e possibilità di qualche pioggia nel corso della giornata. I venti, inizialmente da nord-est, tenderanno a rinforzare e a spostarsi da nord-ovest. Temperature miti con condizioni primaverili variabili durante la giornata. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buona giornata a tutti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
1: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
2: Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Sakai, bentornata a Radio Italiana 531. Abbiamo salutato il nostro caro Giuseppe Cavuto. Spero che tutto va bene in casa di cura per lei. Rosalie, vogliamo parlare un po' prima del nostro ospite di ANFA oggi? Perché me and you,
1: yes,
0: Rosalie e io saremo i vostri ospiti durante il viaggio a Melbourne.
1: Melbourne, speriamo che avete tutti prenotati i vostri biglietti, perché i biglietti sono limitati. È molto importante. Noi stiamo tanto excited, è vero?
0: I
1: due cugini, venite con noi, i due cugini, con Radio Italiana 531. Parli un po' di che cosa possono fare questo weekend, Liliana?
0: Perché abbiamo il 16 di ottobre, sì, venerdì fino a lunedì 19 ottobre, abbiamo un programma divertente per il viaggio, il trasporto di autobus di 5 stelle, hotel di 4 stelle,
1: yeah,
0: sta per at market.
1: Very good, yeah. Sì. And ci guardano bene.
0: Yeah, and the best one, colleziona tutti i giorni a Brunetti Classico.
1: Oh, mamma mia, Brunetti. Oh,
0: tu sei
1: chi non conosce Brunetti, se non avete andato, venite soltanto per vedere Brunetti.
0: È molto, molto grande Brunetti. Yeah. There's everything from biscotti to zeppola to panettone, everything in
1: tutto,
0: Brunetti.
1: Tutto.
0: Ogni giorno colleziona a Brunetti. Right?
1: Yum, yum, yum.
0: E poi pranzeremo alla fabbrica di formaggi. That's Amore.
1: Oh, beautiful.
0: So we're having lunch there, right? E poi we're going to go to the Yarra Valley,
1: sì,
0: dove ci sono molti vignaggi.
1: Vignaggi, vineria.
0: E pranzeremo di Bortelli Wines.
1: Yeah, di Bortelli Wines.
0: Grande,
1: yeah,
0: pranzo,
1: yes,
0: per,
1: yes,
0: noi. And then in Melbourne c'è un museo dell'Impero Romano in Museum of Melbourne.
1: E questo è tutto incluso, Liliana, tutto incluso, però devono prenotare qui, telefonati in ufficio
0: a Sara.
1: Sara 8340-2806 e vi raccomandiamo, encourage you, yeah, perché i biglietti sono limitati, so, quindi quando sono tutti venduti, sono venduti.
0: Yeah.
1: So, dovete fare adesso.
0: Yeah. Ci sono molte cose per fare, perché anche desde Melbourne Italian Festival, che è un grande, grande festival in Ligon, at the Exhibition Center, so non c'è tempo per dormire per questo.
1: No,
0: se mangio, se we're going out, we're going to have a great time.
1: E noi ci fa molto piacere conoscere tutti voi e venire con noi. Deve essere 4-5 giorni proprio di grande divertimento.
0: Yeah, it's going to be really good fun. So 8340-2806, $1,600 per coppia.
1: Which is very good
0: tutto
1: value.
0: Questo,
1: yes,
0: yeah,
1: it's amazing. Fantastic.
0: Non doveva mettere la mano nella sacca.
1: No, no, nella tasca. No,
0: perché
1: no, no, no,
0: ogni 3
1: quando
0: giorni.
1: Tutto incluso. So, ringraziamo la radio che ha organizzato questa grande opportunità. So, telefonate 8340-2806 e prenotate il vostro posto. E yes, venite a divertirvi con noi, con
0: good
1: i tuoi cugini.
0: Cugini, that's okay, right. Rosalie, prima che andiamo, perché aspettiamo per ANFA,
1: sì.
0: Vogliamo parlare un po' di un uomo che si chiama Craig Denning. And forse molti di nostri ascoltatori lo conoscono, perché lui, quando abbiamo fatto the Biggest Morning Tea for the Cancer Council,
1: sì,
0: non quest'anno perché lui non era molto bene, ma l'anno scorso e quell'altro anno, lui era venuto qui alla radio, we interviewed
1: come
0: him.
1: Come un ospite, sì,
0: yeah,
1: sì, sì.
0: Interviewed him a little bit.
1: Con
0: perché
1: Angela.
0: Lui ha cancro di intestino, the bowel cancer.
1: Bowel cancer, sì.
0: Right. And la sua storia è molto, molto interessante, ma lui ha fatto molto, molto fondi per il cancer, per le ricerche di cancer. Ma è male notizia che ieri abbiamo saputo che lui è morto.
1: Yeah. La settimana scorsa, non sappiamo proprio la giornata, però sappiamo che è morto.
0: He was a beautiful man,
1: yeah, yeah,
0: molto simpatico.
1: È molto positivo.
0: Yeah,
1: non si è mai scoraggiato.
0: Non mai scoraggiato.
1: Quando abbiamo parlato con lui, lui diceva sì, questa è la vita che ho adesso, però io continuo a avere speranza.
0: E coraggio.
1: E continuava sempre un sorriso, aveva, era un grande, grande uomo.
0: He was beautiful,
1: ci fa molto dispiacere sentire queste notizie e vogliamo mandare le condoglianze alla sua famiglia. Lui aveva tre figli.
0: Yeah. Perché il dottore hanno detto che lui aveva 12 fino a un anno, due anni per vivere, ma lui è 2021, sono 5-6 anni che
1: lui aveva soltanto 48 anni quando ha avuto questa diagnosis, e adesso I think sul giornale ha detto che aveva 53 anni. So, quindi ha avuto un po' di tempo con la sua famiglia. Lui appunto sempre concentrava su quello, è vero. Diceva queste, questa medicina the treatment che lui aveva ci ha prolungato la sua vita che lui ha avuto opportunità di stare con i suoi figli e sua moglie, ma it was very notizie molto triste, perché era un grande uomo.
0: It was beautiful. It was like a bit of sunshine. Yeah. So Craig, riposa in pace. We're all thinking about you. So fra poco ritorniamo con Laura from ANFA.

0: Radio Italiana 531.
1: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Mamma, il frigo è vuoto!
3: Ed io ho finito la farina e il pane.
4: Ma in questa casa manca tutto!
3: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
5: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
6: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
5: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
6: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
5: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
6: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
7: Vieni a trovare Gabriella da The Chair of Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.
8: Da Your Italian Pantry troverete i seguenti specials. Virginian ham 15,99 al chilo, pasta granoro 500 grammi 2,25 dollari, Australian parmesan disponibile anche grattugiato 25,99 al chilo, prodotti surgelati, pasta mia 18,50 al chilo, farina plain 10 kg 14,99, ravioli buona pasta 500 grammi 10,99 al chilo, caffè Kimbo in pacchetto 250 grammi 8,50 dollari. E non dimenticate le zeppole calde ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Vi aspettiamo da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise.
9: Buongiorno e benvenuti a Studio Sanremo, Radio Italiana 531. È questo martedì 15 di settembre. Liliana, mi sono ricordata perché io sbaglio sempre la data. Sì. Con cugina Liliana, io Rosalia, e adesso abbiamo i nostri ospiti Laura, Sue e Teresa from Anfa. Benvenuti a tutti.
10: Buongiorno.
11: Grazie, buongiorno.
9: So, Laura, what have we got today? Sue's going to talk about some new services at Anfa, is that right?
10: Yeah, so we have, abbiamo qualche servizio nuovo perché ora con le leggi cambiando, il consolo non fare tutte le servizi come una volta, allora abbiamo cambiato un po' noi. Poi c'è Teresa. Teresa è una bella volontaria di noi, la nostra servizio gruppo, ma anche il suo padre è un cliente di nostra. Right.
9: That's fantastic.
10: Yeah.
9: So, over to you, Sue. Parliamo un po' di these new services, i servizi nuovi che abbiamo.
12: So,

0: Ok, chitarra romana di Claudio Ville. Oh, io penso tutti gli ascoltatori conoscono questa canzone.
1: Sicurissima, Liliana, sicurissima. So now andiamo to Teresa. Ok, Teresa. Benvenuta Teresa.
2: Grazie.
1: Now you work as a volunteer, come una volontaria a Anfa, ma anche tuo padre è stato lì?
2: Forse 30 anni fa mia zia andava all'Anfa, si chiamava Rosina Rocca.
1: Sì.
2: Era tanto contenta di andare lei. E poi mamma e papà sono cominciati ad andare, maybe 15 anni fa.
1: Mm-hmm.
2: A mamma si piaceva troppo.
1: Sì, sì, sì.
2: Tornava a casa tanto contenta.
1: Oh, oh beautiful.
2: Yeah. Abbiamo fatto questo, abbiamo mangiato questo.
1: Sì.
2: Abbiamo fatto exercise.
1: Oh.
2: Yeah, troppo contenta.
1: Cose che fanno lì che a casa non facevano,
2: no,
1: è vero?
2: È vero, yeah. Yeah, è vero. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. Erano troppo contenta. E ora c'è solo papà. O papà non può andare più. E mi dispiace troppo. Mm. But, so, yeah. Io ancora voglio ritornare, voglio ringraziarli, perciò sono lì io.
1: So, da quant'è che tu fai volontari at Anfa? Quanti anni?
2: Forse sei.
1: Ah, ok, yeah, sì, sì. Yeah.
0: E cosa è il tuo ruolo? Cosa fai lì?
3: Come? Un po' di tutto.
0: Oh, cosa fai
2: all'Anfa? Sì. Dove c'ho bisogno? Oh, a me mi piace parlare con i clienti perché dino storie.
0: Le storie.
2: Le storie. Yeah. Yeah. Yeah.
3: Quale caffè?
2: Il caffè, aiuto pure craft, quando facciamo i craft, aiuto nella cucina pure, dove ci sono bisogno.
0: Ma Teresa, quanto caffè tu fai ogni giorno?
2: No, non posso dire
1: il numero.
2: 100 mai?
3: 100.
1: Yes.
0: Oh, no, attorno a 100.
2: Oh, no, no, io? No, no, uno o due giorni.
0: Oh,
2: basta.
0: It,
2: no,
0: that's it.
2: Yes.
0: Yes.
3: Uno o due ogni volta.
1: Oh, so, che consiglio Teresa tu hai per altre gente? Perché sappiamo che I'm sure che sempre volontari ci servono e cose come
3: Certo.
1: Che consiglio può darsi tu di puoi dire ai nostri ascoltatori che stanno a casa, che hanno la possibilità di venire
2: a fare volontari? Sì. è troppo bene perché il tuo tempo qualcuno lo vuole
1: la prezza, vero?
2: Yeah, that's right. Yeah, qualcuno che è solo a casa è un'opportunità di andare a qualche posto a passare un poco di tempo ad aiutare.
1: Yeah.
2: Yeah. A me non mi piace stare a casa sola, così io sono widow,
1: ma
2: mio marito è morto 12 anni fa, io sono sempre in giro.
1: ma è buono così, è vero?
2: Yeah.
1: Perché tu stai in mezzo alla gente,
2: vedi,
1: you know, puoi aiutare, fai qualcosa.
2: Quando vado a casa sono stanca.
0: That's good. Ma per fare volontari non è solo per le gente che stanno in
2: Anfa,
0: anche per te, che tu stai contenta e passi il tempo insieme.
2: È vero.
0: Questo è importante.
2: È vero.
1: Perché quando siamo ritirati dal lavoro o siamo soli lo stesso, noi abbiamo ancora skills. Perché noi abbiamo lavorato, abbiamo fatto altre cose.
0: Sì.
1: E sta a casa, perde tutto quello skills che un altro può apprezzare.
2: Right.
1: E tu puoi fare aiuto. Yeah. È una cosa bella per fare così.
2: Io ho lavorato con i bambini in childcare.
1: Oh, okay.
2: 25 anni.
1: Oh.
2: E ora come quando è lo stesso.
1: Sì.
0: It is. È vero.
1: At the other end.
2: Trattare come quando che sono bambini.
1: Well, you see, questa è una cosa speciale because non tutti quanti hanno la stessa disposizione di farlo per gli anziani. Perché anche io ero una maestra di scuola and it's amazing quando sono piccoli tutti quanti vogliono aiutare i bambini.
2: Sì,
1: you know?
2: Sì.
1: Doesn't matter che fanno, che le serve,
2: tutti quanti
1: sono disponibili di aiutare. Ma quando sono anziani quasi tutti si ritirano un po', you know? So I think that's beautiful, quello che tu fai e quello che fa Anfa, che fa, you provide tante belle cose per questi nostri, you know, really respected individuals. Because,
2: and you have to belonging.
1: Yes.
2: Belonging is to be loved.
0: Because Teresa, there's some older residents, sometimes they're not happy people. You know, they've gone through a difficult time in their lives. They're not always happy when they're doing. But some people tend to not go up to those people because they think, oh, they want to be on their own. But they actually, if you reach out to those people, you see the smile on their face.
2: That's right.
0: They just need a bit of human connection.
1: And everyone needs human connection.
0: Do you see that, Teresa?
2: Yeah, yeah, yeah. I speak to everybody.
1: Mm. Now, do you see some people that are a little bit more reserved? Yeah.
2: And you just put your hand on their shoulder or say,
0: that's all you need to do.
2: If they don't,
1: I keep thinking about my mother. My mother died at 95, I think, and 7 years ago. But she was one of these, I'm not going anywhere, you know, I'm not going here, I'm not going there, I'm not going there. And she didn't, sadly, because I think she would have been one of those people that I think if she had a heart of gold, but the exterior was like she was
2: tough.
3: That's how they made them.
1: But she had a tough life, so you had to be tough to survive, as we know when we first came here. But I think she would have been like Liliana said. I think she would have been one of those people that would have sat there begrudgingly. Yeah. But if someone went up and just talked to her. Yes. She would have been proud to talk about what she'd done, about her children, about her grandchildren. Yeah. She just would needed someone to because she used to have a cleaner. She did have a cleaner that, you know, through aged care, wasn't aged care, wasn't whatever small thing that they have. And initially she didn't want a cleaner.
2: No.
1: Don't let anybody come into my house. Anyway, finally we got her a cleaner. She only went once a fortnight. She was an Italian lady. Well, she loved that woman, okay? And when it was time for her to come, before it was always like, you know, you'll have to be here. Yeah. You know, one of us would have to be there, one of her kids. Afterwards,
3: I don't need you.
1: I don't need you, you know. Josephine is coming.
3: Yeah.
1: I said, oh, you don't? No. No. So just see if I chew cafe, if I chew mancha. And she would always cook, make a sandwich for her. Yeah. And all of a sudden, I mean, well, she had it for quite a few years.
0: Yeah, that's right.
1: About 10 years. Connection. Honestly, and even my sisters and I thought, mum's different when she comes, changed, you know, because, and she didn't know her.
3: Yeah.
1: But she'd say to my sister, domani porti I panini, porta mortadella, perché vanno giusto per il panino. You know, and poor woman, she had to go to clean somewhere else.
2: I can't stay.
1: Caffè, you know. And mum, when we got home that night, if we saw her that night, she just had a different energy about it. So I would imagine the same thing is what you're saying.
2: That's true.
3: We definitely find... I mean, the Unfair team, all the staff and volunteers are fabulous at that. They will be able to pick out the people who are struggling a little bit. But certainly the conversations we've had over the last, you know, 6 to 12 months have been around, you know, we actually can't appreciate there are some people living in some really challenging circumstances. They have family around them or seem like they have family around them, but the way they live and the things that they deal with are really quite difficult. So we, you know, and then we as an organisation deal with, well, what are our professional boundaries?
1: Of course, go up and give someone
3: a hug and give them a kiss and people misunderstand and, you know, all of those kinds of things. So there's a real tension between, like, where how we build connection and how that, you know, how that carries on in our organisation. But, yeah, we...
0: Perché è molto difficile per una che... per 60, 70 anni stanno insieme, marito e moglie, e poi stanno
2: non
0: solo,
2: ce ne sono,
0: you know, dopo 70 anni insieme, non parlano inglese bene, you know, non fanno la banca perché il marito è andato sempre alla banca, fa tutti i servizi. You think about it, a 90 anni per ricominciare la vita, how hard must that be?
3: Poi ci stanno quelli senza figli, senza i figli sono morti, sono sola.
0: That's right. So we have to understand a little bit more too quando una pare che non vuole parlare, non è sociale, perché, you know, they've been through a difficult time.
1: So we want to thank you very much, Teresa. Right. And obviously we want to thank Laura and Sue as well. You run a great program there and we've really enjoyed
0: having people here
1: with you because we've learned a lot. I know I've learned a lot. And to see how much is available and how much work you do to create that beautiful atmosphere for the residents. So grazie for today.
3: Thank you.
1: Do you have anything else you want to just let our listeners know? Good to hear. Next time you can't get out of it now.
0: We've heard you.
2: You did well.
1: Laura, do you want to say any final words to our listeners before we say goodbye?
3: No, just thanks. Thank you for having us. We are looking at doing some more collaboration with the radio and some more social and trips and things like that. So, yeah, stay tuned.
1: Okay.
3: Thank you.
1: So, grazie again.
3: Grazie.
2: Okay, grazie, Regina.
1: Yeah, grazie, Liliana. Ci vediamo
2: domani.
1: Domani con il programma Le Ragazze con Angela. Ciao, ciao. Buona giornata a tutti.
2: Ciao.
1: A
2: tutti.
4: Radio Italiana 531. La radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
5: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our center-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
6: Ciao, brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa, and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling, and cherished memories, we honour the courage, sacrifice, and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la nostra storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!

0: Italiana 531.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 11 e 2 minuti. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, martedì 15 settembre 2026.

0: Apriamo da Huayalla, dove è arrivata la decisione definitiva sul futuro dell'altoforno dell'acciaieria. Dopo mesi di tentativi per rimetterlo in funzione, l'impianto verrà definitivamente chiuso. La decisione comporterà la perdita di circa 500 posti di lavoro, oltre a più di 100 lavoratori a contratto. L'altoforno era fermo dallo scorso aprile e gli amministratori di Cordamenta non sono riusciti a riportarlo in funzione. Il governo del Sud Australia e quello federale hanno annunciato un pacchetto da 10,2 milioni di dollari per sostenere i lavoratori coinvolti. Prosegue intanto il processo per la vendita dell'acciaieria, che il governo punta a completare entro la fine dell'anno. Continua a destare preoccupazione l'influenza aviaria nel Sud Australia. Per la prima volta in Australia, il virus H5 è stato confermato in un pellicano trovato a Edinburgh, nella penisola di York. Un altro leone marino trovato morto nei pressi di Victor Harbour è stato inviato per ulteriori analisi, dopo che domenica era stato confermato il primo caso di influenza aviaria in un leone marino australiano a Seal Bay, su Kangaroo Island. Nel Sud Australia sono stati finora confermati 295 casi di influenza aviaria negli animali. Allarme morbillo ad Adelaide. Le autorità sanitarie hanno emesso un avviso dopo che un adolescente risultato positivo al morbillo ha frequentato la Brighton Secondary School e diversi altri luoghi mentre era contagioso. Tra i possibili luoghi di esposizione figurano anche l'aeroporto di Adelaide, il Marion Center e un autobus della rete Adelaide Metro. Si tratta del quinto caso di morbillo registrato nel Sud Australia dall'inizio dell'anno. Le autorità invitano le persone che potrebbero essere state esposte a prestare attenzione a sintomi come febbre, tosse, naso che cola, occhi irritati e la caratteristica eruzione cutanea. E chiudiamo le notizie locali con una curiosità che arriva dal sud di Adelaide. Marito e moglie sono comparsi davanti al tribunale di Christie's Beach e sono stati multati per oltre 5.000 dollari ciascuno dopo essere stati sorpresi con una quantità di calamari superiore di oltre 4 volte al limite consentito. Una battuta di pesca decisamente troppo abbondante, che alla coppia è costata complessivamente più di 10.000 dollari. Un promemoria piuttosto costoso sull'importanza di rispettare i limiti previsti per la pesca nel Sud Australia. Passiamo ora alla principale notizia nazionale. Si riaccende il dibattito sull'immigrazione in Australia. One Nation ha presentato un piano che punta a ridurre di circa 750.000 il numero dei visti nell'arco di 3 anni. Tra le proposte figurano un forte taglio ai visti per gli studenti internazionali e l'azzeramento di alcune categorie di visti destinate ai familiari dei lavoratori qualificati. Il governo federale ha criticato duramente il piano. Il ministro Murray Watt sostiene che misure di questo tipo potrebbero danneggiare soprattutto le comunità regionali e avere pesanti conseguenze sull'economia australiana. E ora il meteo. Ad Adelaide e nell'area metropolitana ci aspetta una giornata con cielo parzialmente nuvoloso e possibilità di qualche pioggia nel corso della giornata. I venti, inizialmente da nord-est, tenderanno a rinforzare e a spostarsi da nord-ovest. Temperature miti con condizioni primaverili variabili durante la giornata. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buona giornata a tutti.
1: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'823801100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Essere Benessere è sponsorizzato da LifeCare. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno, con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. LifeCare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.

0: Buongiorno a tutti, io mi chiamo Daniela Di Fabio, il programma Essere Benessere. Oggi è martedì e scusatemi tanto, non potevo venire la settimana scorsa, però so che avevamo qui con noi i ospiti da Life Care, che sono i sponsor di questo programma qua. E questo è molto importante, vengono una volta al mese perché possono parlare di tutti i servizi che loro offrono, perché è molto importante se siete with my age che avete qualcuno che vi può offrire questi servizi. E noi pensiamo qui alla Radio Italiana 531 che Life Care è un'ottima scelta. Allora, di cosa parlo oggi? Oggi parlo di varie cose perché le cose sono varie nella vita e parto con questa cosa qui. Più scuro che manteniamo la nostra camera da letto, meglio dormiamo. Questo lo sappiamo già, però è molto importante perché la luce dalla luna, se possiamo chiamarla quella, perché c'è anche la luce del sole, influisce su come dormiamo. Stessa cosa per i nostri telefonini, per la TV, per tante altre cose, perché sarebbe meglio dormire con al buio, ovviamente. E c'è stato un studio, perché ci sono sempre questi studi, no? Questo studio ha scoperto, riscoperto, che anche un pochettino di luce, specialmente quello dai nostri telefonini, dai schermi, dai computer, eccetera, potrebbe cambiare in modo non buono il modo in cui funziona il nostro cuore. Questo è molto importante, molto molto importante. Light pollution, cioè light intendo dalla luce, no light leggero. Light pollution che viene dalla luce durante il nostro sonno, anche se un pochettino di luce che viene dalla finestrina, può influire il nostro cuore. Questo dice questo hanno pubblicato questo studio nel European Heart Journal. È una signora che si chiama Lu Kui dal Tulane University New Orleans, che era una delle ricercatrici di questo studio qua, dice che exposure to high levels of light at night time is linked to cardiac remodeling. This is where the structure and function of the heart changes, and we typically see it in response to chronic stress or injury to the heart. Allora, traduco in italiano. Quando siamo esposti a questi livelli di luce abbastanza illuminati durante la notte, è collegato al remodeling, ok, come si il cambiamento del nostro sistema cardiaco, in primis il cuore. Ok? E qui cosa succede? È che la struttura e il funzionamento del cuore cambia. E cambia in un modo che si vede anche quando persone hanno un stress cronico o un infortunio di qualche modo, un infortunio di qualche tipo al cuore. Quindi è importante capire che la luce durante la notte è nocivo per il nostro cuore.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000 e organizza un tour personale.
0: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
4: L'aroma ricco e morbido del caffè preparato alla perfezione è il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
5: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
6: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
5: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
6: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
5: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
6: I posti sono limitati.
5: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
6: Viaggio a Melbourne 2026.
5: Con noi di Radio Italiana 531.

0: Abbiamo sentito un brano da Claudio Villa, Terra Straniera. Quindi ringrazio la signora che ha chiamato e ha richiesto questa canzone. Anzi, non so se è una signora, mi sa che è una signora, perché io in studio, quando sono qui da sola, non riesco a rispondere al telefono. Quindi sarebbe meglio se volete chiamarmi durante un brano, magari. Però comunque spero che lei abbia piaciuto questa canzone. Claudio Villa, Terra Straniera. Sto parlando un po' della luce mentre dormiamo e l'effetto che ha sul nostro cuore. Quindi, prima di aver sentito questa canzone, stavo dicendo che il livello di luce durante la notte cambia il nostro cuore, e questo cambiamento è molto simile al cambiamento che succede quando il cuore risponde allo stress, perché ci sono cambiamenti, no? Se il nostro corpo ha dello stress, cambia, praticamente ci sono questi adattamenti con tutto, ti tagli la dita, c'è un cambiamento perché esce sangue e il corpo deve riadattarsi a questa nuova cosa. Quindi questo succede al nostro cuore se siamo stressati o se c'è qualche malattia o infortunio al cuore. Però purtroppo la luce durante la notte fa sì che ci sono anche questi cambiamenti, quindi è molto simile a una risposta allo stress o un infortunio al cuore. E questo è, come ho detto prima, perché quando abbiamo queste nuove cose, queste cose che influiscono la nostra salute, il corpo si deve adattarsi a questi cambiamenti. Allora, anche se questo è normale, sotto certe condizioni, questi cambiamenti che succedono al cuore se dormiamo con la luce ultimately weaken the heart and can lead to heart failure. Quindi cosa succede? Fa sì che il cuore diventa più debole e potrebbe, dico potrebbe, portarci a avere heart failure, che non è una buona cosa, perché è il fallimento del cuore. Quindi cosa dovremmo fare? Dovremmo assicurarci che le nostre camere da letto sono il più scuro possibile. Questo è importante, il più scuro possibile. Questo studio che hanno fatto per capire l'effetto della luce sul cuore, hanno analizzato 11.071 persone che erano esposti a diversi livelli di luce durante la notte per una settimana, e c'erano certe persone che dormivano quasi in buio totale, ok? E poi c'erano persone che dormivano magari con l'equivalenza di un cellulare acceso, dove la luce del cellulare continuava durante la notte. Hanno usato anche un po' di luce che entrava magari in una porta aperta. Quindi hanno cercato di mettere queste persone in condizioni diverse: buio totale, un po' di luce, un po' più di luce, un po' di luce dal cellulare, eccetera, eccetera. 3 anni dopo, okay, perché questo studio hanno scoperto tutto 3 anni dopo. Scusami, 3 anni dopo, riparto. I partecipanti hanno avuto un cardiovascular magnetic resonance scan per vedere se c'erano qualche cambiamenti alla struttura del cuore, e per vedere anche il funzionamento del cuore, 3 anni dopo. I risultati hanno mostrato che i partecipanti che erano esposti ai più alti livelli di luce mentre dormivano hanno visto che the left chamber of their heart, perché ci sono quattro chamber del cuore, no? Pensiamo che quando vedono il cuore o analizzano il cuore, lo dividono in quattro camere o chamber, si dice in inglese, no? Allora, questo chamber a sinistra, ok, era più più thick, più denso, no, più thick. E questo portava o porta ai ventricles, che sono dentro il cuore, non hanno così tanto spazio poi, perché c'è questo densamento, ok, al left chamber of the heart. C'erano segni, altri segni, che l'abilità del cuore di flettersi durante un battito del cuore era ridotto, e questo è un'indicazione di heart dysfunction o un cuore che non funziona molto bene. Quindi, a parte che questo, c'era questo thickening del left chamber of the heart, c'era anche un notevole cambiamento mentre il battito cardiaco, mentre il nostro cuore batte, che il cuore aveva un ridotto possibilità di flettersi, perché il cuore deve anche flettersi quando si batte, no? Con questi battiti del nostro cuore. Dice uno dei professori, Thomas Munzel, che era anche faceva parte di questo studio qua: darkness deserves recognition as a vital sign and essential to cardiovascular health as blood pressure control and clean air. Cioè, praticamente sta dicendo che dormire al buio è importante tale quanto controllare la nostra pressione sanguigna e respirare aria buona. Cioè, dormire al buio è importantissimo. I dottori, i professori dicono che dobbiamo dormire al buio, e che how dark the bedroom is, whether the patient works night shifts, how much screen use occurs after sunset. Tutte queste cose qui sono importanti. Quindi, se potete mettere nelle vostre camere blackout curtains, dove tenete la camera al buio, questo sarebbe una buona idea. Se potete dormire senza TV, senza il telefonino acceso, senza schermi, senza una luce accesa, senza una porta aperta che poi entra il sole o che ne so, questo sarebbe una cosa importante. Poi c'è anche il punto che noi abitiamo in città, da Adelaide, boh, certi dicono che non è proprio una città, però non è una città magari rispetto a queste grandi metropoli nel mondo, però c'è la luce nella città, perché ovviamente ci sono palazzi, le strade sono illuminate, anche a casa mia, io abito su una strada principale, la notte se esco vedo tutte le luci, ci sono macchine, quindi c'è tanta luce. Mi ricordo quando abitavo in montagna, per dire, ovviamente era una zona, un ambiente totalmente diversa, però comunque non c'era tutta questa luce, c'era buio, uscivi la notte e c'era buio, c'era la luna, magari le stelle, però c'era il buio perché non ero in città, ero in montagna con le montagne intorno a me. Però in città c'è tutto questo light pollution, e questo non ci fa molto bene, non fa bene tanto alla nostra salute, anche perché il nostro corpo, se dormiamo la notte, perché poi dipende se uno lavora turni, magari uno lavora la notte e dorme durante il giorno. Importante per queste persone qui che dormono magari durante il giorno perché fanno turni di lavoro, importante dormire al buio totale.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Speed camera locations per martedì 15 settembre: Churchill Road Prospect, Dawes Road, Melrose Park, Duthy Street, Malvern, Goodwood Road, Colonel Light Gardens, and Main North Road, Enfield.
3: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
4: Da oltre 50 anni,
3: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
4: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
3: Romeo,
4: 3X,
3: Foodland,
4: Coles,
3: IGA,
4: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
3: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
4: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
3: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni.
4: Griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostivini.
5: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
3: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
6: Essere Benessere è sponsorizzato da Life Care. Da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno, con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. Life Care, il primo passo per vivere alle tue condizioni.

0: Eccoci qui ancora. Io sono Daniela Di Fabio, il programma Essere Benessere. Abbiamo sentito un bellissimo brano da Claudio Villa. Io ho parlato dell'effetto della luce sul cuore durante il nostro sonno. Quindi questo, se avete appena acceso la radio, ho parlato un attimo fa del fatto che dormire al buio sarebbe ideale. Ok, cambiando un po' discorso. Se noi vogliamo vivere bene, se noi vogliamo vivere, perché immagino che è quello che vogliamo fare tutti, non dobbiamo soltanto avere compassione e trattare gli altri bene, dobbiamo fare anche questo per noi stessi. Ci sono certe persone al mondo, e sapete se siete voi o magari pensiamo tutti che siamo fatti così. Ci sono tante persone che dicono: io metto sempre altri prima, faccio tutto per gli altri, sempre la santa, no? Santa. Io in Italia mi chiamavano Santa Daniela ogni tanto, no? No, non dico che sono santa perché per l'amor del cielo la santa non sono, ho tanti difetti. Però ci sono persone che fanno tutto per gli altri. Ci sono persone che fanno ben poco perché sono persone dove pensano che tutto è un po' dovuto a loro, no? Dovuto. Conosciamo anche quelle persone lì, ah, ma sai, è tutto a loro vantaggio, il mondo gira intorno a loro, eccetera, eccetera, eccetera. Poi ci sono persone che hanno trovato un via di mezzo, che pensano a loro stessi e pensano anche al prossimo, che sarebbe la cosa giusta, penso io, da fare. Le persone che sono egoisti, e ne conosciamo, immagino, o magari siete voi, non lo so chi sta ascoltando, però dobbiamo essere onesti con noi stessi. Questo è importante, è una cosa molto difficile da fare, io penso, perché è anche difficile. Io noto che per me è difficile essere veramente onesti. Possiamo pensare di essere onesti, però molto spesso siamo onesti con noi stessi, sempre pensando che abbiamo ragione, però, E questo è il pericolo. Perché essere sinceramente onesti con noi stessi significa che dobbiamo anche scoprire e rivelare i nostri difetti. E la maggior parte delle persone, secondo me almeno, anch'io compresa, no, alle volte, non mi piace sempre vedere i miei difetti. E quindi oscuriamo un pochettino la realtà. Penso tutti di noi siamo colpevoli di questa cosa qui, no? È un modo anche di proteggerci, no? Però se dobbiamo essere onesti con noi stessi, è veramente capire chi siamo, cosa facciamo, i nostri difetti, come possiamo migliorare, eccetera, che sarebbe il punto, secondo me, della vita, perché dobbiamo migliorare come persone. Dobbiamo fare un po' di analisi, un po' di analisi. Quindi, se siete voi, ascoltatori, certi di voi, che siete un po' troppo egoisti, magari lo pensate che non lo siete, però pensiamo un attimino. Svieni sempre prima. Le tue cose sono più importanti delle altre persone, cerchi sempre di fare qualcun altro fare qualcosa per te perché non ne hai voglia, non lo so. Queste sono cose che fanno le persone che sono un po' troppo egoisti. Le altre persone sono quelle che sempre non fanno per loro stessi, fanno prima sempre per le altre persone. Questo succede con una mamma quando ha figli, immagino, perché il figlio viene prima di tutto. Però è importante anche ricordarci che anche se il figlio viene prima di tutto perché è il vostro sangue, perché è il vostro piccolo, va bene, però devi anche salvaguardare te stesso. E questo è il punto di questo secondo discorso, anche se ho fatto un giro un pochettino lungo. Prima di tutto dobbiamo essere onesti con chi, onesti, a capire chi siamo e poi possiamo cambiare. Quindi, se siamo le persone che dimostriamo compassione, amore, pazienza, perdono, tutte queste cose per le altre persone, probabilmente non lo facciamo per noi. E tutte queste cose che facciamo per gli altri dobbiamo anche fare a noi, dentro di noi. Uno dei ricercatori di McGill University in Canada dice che people who display compassion towards others, animals and themselves experience better well-being outcomes than those who only show external or only internal compassion. Quindi, se dimostriamo compassione agli animali, ok, anche agli animali, le persone, altre persone, i nostri vicini, i nostri cugini, i nostri figli, eccetera, eccetera, i nostri amici, queste persone che fanno questo stanno meglio, vivono meglio, sono di solito in salute migliore, dipende a che livello portiamo tutto questo però. Quindi è importante fare bene per gli altri. Però fare bene per noi stessi, amare noi stessi, avere compassione per noi stessi è importante nel stesso modo di fare queste cose per altre persone. Many people, especially caregivers, educators, health professionals, parents and activists, may be very caring towards others while being harsh or neglectful towards themselves. Ci sono persone, quelli che magari lavorano in casa di riposo o hanno qualcuno che è dipendente su di loro, persone che, maestri, persone che offrono l'educazione, education, intendo insegnamento alle altre persone, persone professionali della salute, cioè dottori, tutte queste persone qui, genitori anche, spesso sono molto bravi a amare il prossimo, però si dimenticano di loro stessi. E questo studio ha portato a luce l'importanza del salvaguardarsi e portare compassione e amore anche a noi stessi.
1: Radio Italiana 531. Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
2: Sanremo produce pasta di qualità dal 1936 ed è al 100% di proprietà familiare australiana. Sanremo offre una vasta gamma di pasta di altissima qualità, anche gluten free, certificata da Celiac Australia. Tutti in famiglia possono gustare la pasta Sanremo, dalle penne alle lasagne, alla pasta gluten free a base di riso integrale, ceci e lenticchie. Sanremo, we are family.
3: Il Molinara Club ti invita alla Pasta e Pizza Night in collaborazione con Brasco's Pizzeria venerdì 25 settembre dalle 6:30 p.m. Ti aspettano antipasto, pasta, pizza preparata da Brasco's, dolci e caffè. Il costo è di $40 a persona, mentre per i bambini sotto i 12 anni è di soli $15. Venerdì 25 settembre dalle 6:30 al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens. Per prenotazione chiama John allo 0414 815 806 oppure invia un messaggio alla pagina Facebook del Molinara Club. Pasta e Pizza Night al Molinara Club, venerdì 25 settembre dalle 6:30. Non mancate!
0: Siete in ascolto alla Radio Italiana 531, io sono Daniela Di Fabio e stavo parlando della nostra salute. Molto spesso parlo della nostra salute, ma la salute personale, e per questo è importante, come ho detto prima della pubblicità, di salvaguardare noi stessi, avere compassione, tutte quelle cose che offriamo agli altri, no? Pazienza, compassione, perdono, queste cose qui. Non significa che dobbiamo essere egoisti, significa che ogni tanto dobbiamo fare quello che vuoi, perché di quello che io ho conosciuto, non ho conosciuto tante persone, per dire la verità, che sono bravi ad amare loro stessi nel stesso modo che amano gli altri. Cioè molto spesso siamo o più egoisti o più quelli che fanno per gli altri, però trovare le persone che hanno trovato questo equilibrio, sapere quando dire di no, per esempio, perché uno che ha tanto compassione sempre fa, spesso non dice mai no, dice sempre sì, ok, lo faccio io, sì, vabbè, lo faccio io, sì, ok, sempre me, e si dimenticano praticamente. Poi, come detto prima, c'è sempre quell'opposto che dice no, io non voglio fare niente perché la vita gira intorno a me. È molto, come ho detto, trovare quell'equilibrio dove un po' per l'altro e un po' anche per me sarebbe ideale. È tutto lì. Andiamo a ascoltare un altro brano assieme. Questo mi piace molto. È un brano, non so se è molto conosciuto, però comunque mi piace molto. Si chiama Una Tregua, è da un gruppo che si chiama Sun Remo. Andiamo a ascoltarlo insieme perché secondo me le parole sono molto molto belle.

Eccoci qui, io sono Daniela Di Fabio. Guardo l'ora, vedo l'ora, è tempo di finire e di salutarvi. Vi ringrazio per il vostro ascolto oggi. Oggi abbiamo parlato, ho parlato un attimino della nostra salute, del fatto che dovremmo dormire al buio perché se no ci sono cambiamenti a livello cardiaci, cioè del nostro cuore. Poi dobbiamo anche ricordarci di amare noi stessi, quanto amiamo il nostro prossimo o magari l'inverso, dobbiamo ricordarci di amare il prossimo quanto amiamo noi stessi, dipende dalla nostra personalità, no? Vi auguro una buona giornata, ci risentiremo tra una settimana. Vi lascio nelle buone mani di Tilde, che è qui da qualche parte. Buon proseguimento qui con noi alla Radio Italiana 531. Un forte abbraccio a tutti voi. Ciao ciao!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12:04.

0: benessere è sponsorizzato da LifeCare, da 75 anni il tuo partner di fiducia nella terza età. Scegli di vivere in modo indipendente e sereno, con assistenza a casa e cura personale. Chiama 1300 555 220 o visita lifecare.org.au. LifeCare, il primo passo per vivere alle tue condizioni.
1: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Italiana 531. Ecco il notiziario di oggi, martedì 15 settembre 2026. Apriamo da Huayalla, dove è arrivata la decisione definitiva sul futuro dell'altoforno dell'acciaieria. Dopo mesi di tentativi per rimetterlo in funzione, l'impianto verrà definitivamente chiuso. La decisione comporterà la perdita di circa 500 posti di lavoro, oltre a più di 100 lavoratori a contratto. L'altoforno era fermo dallo scorso aprile e gli amministratori di Cordamenta non sono riusciti a riportarlo in funzione. Il governo del Sud Australia e quello federale hanno annunciato un pacchetto da 10,2 milioni di dollari per sostenere i lavoratori coinvolti. Prosegue intanto il processo per la vendita dell'acciaieria, che il governo punta a completare entro la fine dell'anno. Continua a destare preoccupazione l'influenza aviaria nel Sud Australia. Per la prima volta in Australia, il virus H5 è stato confermato in un pellicano trovato a Edinburgh, nella penisola di York. Un altro leone marino trovato morto nei pressi di Victor Harbour è stato inviato per ulteriori analisi, dopo che domenica era stato confermato il primo caso di influenza aviaria in un leone marino australiano a Seal Bay, su Kangaroo Island. Nel Sud Australia sono stati finora confermati 295 casi di influenza aviaria negli animali. Allarme morbillo ad Adelaide. Le autorità sanitarie hanno emesso un avviso dopo che un adolescente risultato positivo al morbillo ha frequentato la Brighton Secondary School e diversi altri luoghi mentre era contagioso. Tra i possibili luoghi di esposizione figurano anche l'aeroporto di Adelaide, il Marion Centre e un autobus della rete Adelaide Metro. Si tratta del quinto caso di morbillo registrato nel Sud Australia dall'inizio dell'anno. Le autorità invitano le persone che potrebbero essere state esposte a prestare attenzione a sintomi come febbre, tosse, naso che cola, occhi irritati e la caratteristica eruzione cutanea. E chiudiamo le notizie locali con una curiosità che arriva dal sud di Adelaide. Marito e moglie sono comparsi davanti al tribunale di Christie's Beach e sono stati multati per oltre 5.000 dollari ciascuno dopo essere stati sorpresi con una quantità di calamari superiore di oltre 4 volte al limite consentito. Una battuta di pesca decisamente troppo abbondante, che alla coppia è costata complessivamente più di 10.000 dollari. Un promemoria piuttosto costoso sull'importanza di rispettare i limiti previsti per la pesca nel Sud Australia. Passiamo ora alla principale notizia nazionale. Si riaccende il dibattito sull'immigrazione in Australia. One Nation ha presentato un piano che punta a ridurre di circa 750.000 il numero dei visti nell'arco di 3 anni. Tra le proposte figurano un forte taglio ai visti per gli studenti internazionali e l'azzeramento di alcune categorie di visti destinate ai familiari dei lavoratori qualificati. Il governo federale ha criticato duramente il piano. Il ministro Murray Watt sostiene che misure di questo tipo potrebbero danneggiare soprattutto le comunità regionali e avere pesanti conseguenze sull'economia australiana. E ora il meteo. Ad Adelaide e nell'area metropolitana ci aspetta una giornata con cielo parzialmente nuvoloso e possibilità di qualche pioggia nel corso della giornata. I venti, inizialmente da nord-est, tenderanno a rinforzare e a spostarsi da nord-ovest. Temperature miti con condizioni primaverili variabili durante la giornata. Questo è tutto per il notiziario di oggi. Da Radio Italiana 531, buona giornata a tutti.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti e benvenuti al programma Medico Interattivo. Io sono Tilde e oggi abbiamo il nostro dottore Antonio Cocchiaro. Buongiorno dottore.
1: Buongiorno Tilde, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, scusa, prima di andare avanti voglio ricordare ai nostri ascoltatori il numero di telefono del nostro studio.
0: Sì, importante.
1: 8340 7700, perché ci fa molto piacere, vero Tilde, di rispondere alle vostre domande.
0: Sì, perché adesso ci sono tante cose che vanno in giro, vedo di malattie, influenza, raffreddore. Vogliamo sapere cosa possiamo fare, vero? Allora il nostro dottore ci spiega tutto.
1: Sì, c'ho la cura magica, non ti preoccupare.
0: Sì, come no?
1: Non ci pensa proprio. Oggi ho pensato...
0: Sì.
1: Venendo qua mi sono venuto un paio di dolori qua, un paio di dolori là.
0: Figurati.
1: Ho tutti. Detto, dobbiamo parlare un po' dell'invecchiamento.
0: Ma no, che bel soggetto.
1: Sì, no, è una cosa naturale.
0: Succede a tutti, vero?
1: Se siamo fortunati.
0: Ah, ecco, quello è un altro bonus, vero?
1: Sì, perché se uno muore giovane, certo non fa vecchio. Ma quello che volevo spiegare un pochettino e i cambiamenti che succedono al nostro organismo, al nostro corpo, come passano gli anni.
0: Sì.
1: Perché quella è una cosa naturale.
0: Certo.
1: Va bene, tutto
0: sì.
1: Invecchia, incluso le cellule del nostro corpo, le ossa, le giunte, tutto. Allora, la prima cosa, le cellule. Voglio spiegare che il nostro corpo, come il corpo di tutti gli altri animali, è fatto di milioni di cellule che lavorano insieme. Una cellula è come una busta, diciamo una busta, bustina di plastico, con il muro intorno, e dentro c'ha questi chimici che fanno il loro lavoro. Più c'è l'informazione genetica, ogni cellula, al centro della cellula c'è questo DNA e RNA. DNA è come un filo lunghissimo con tutta l'informazione genetica, cioè il colore dei tuoi occhi, l'altezza, tutto, tutto. E RNA è il messaggero che dal DNA porta l'informazione alla cellula di dire cosa deve fare e cosa non deve fare. Va bene? Allora, ogni cellula c'è poi il suo lavoro specifico. Se una cellula dell'occhio, fa il lavoro di vedere. Se una cellula del naso, ci sono le cellule che sentono l'odore.
0: Ah, ecco, sì.
1: La lingua, ci sono le cellule del sapore.
0: Ah, ecco.
1: E lo stomaco, le cellule che producono l'acido per bruciare il mangiare. Eccetera, eccetera, eccetera.
0: So, queste cellule camminano tutte insieme, ognuno fa il suo lavoro.
1: Ognuno fa il suo lavoro, va bene? Allora, è veramente incredibile quando uno pensa come il nostro corpo sviluppa da due piccole cellule, l'uovo della donna e lo spermo dell'uomo, diventa... Già c'è tutta quell'informazione dentro del DNA, sia del padre che della mamma, che viene poi mischiato e producono un nuovo organismo, un nuovo bambino o bambina, con la mistura di DNA della mamma e del papà. Va bene?
0: Andiamo un piccolo stacco, torniamo fra poco, che vogliamo sapere di questi cellori molto più in depth, vero?
1: Sì, sì, certamente.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA Bay sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
4: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
5: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
6: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
0: Eccoci qua di ritorno con voi col programma di Medico Interattivo. Allora, dottore, abbiamo avuto delle telefonate. La signora Maria ha detto che vuol sapere del virus, questa nuova virus che sta in giro. Però anche la signora Anna Morelli ti saluta tanto, è così contenta che sei dietro al nostro programma, perché lei è molto interessata a sentire tutte le tue informazioni.
1: Va bene, grazie. Allora, signora Anna, bellissima Anna, grazie. Che...
0: Vi conoscete, vero?
1: Sì, come sì. No? E chi non conosce la signora Anna? Ha fatto tanto per il Campania Club, sì, eccetera, eccetera, per la comunità. Grazie della tua telefonata. Per il fatto del microbi,
0: sì,
1: la signora Maria ha chiamato che ci sono tanti microbi, diavoli, credo che è la parola che ha usato, che girano per Adelaide al momento.
0: Quando è cattivo questo virus
1: quando
0: che
1: è
0: va
1: cattivo
0: in giro, sì.
1: Sì, i virus sono tutti cattivi, perché non stanno lì per farci sentire migliore.
0: No,
1: non ci sono necessariamente microbi più cattivi quest'anno che non c'erano l'anno scorso o l'anno prima.
0: Ah.
1: In questo tempo dell'anno si trovano sempre i tipici influenza A, influenza B, respiratory syncytial virus, questo virus che abbiamo parlato, che ora si può fare il vaccino.
0: Che è una cosa nuova.
1: No, il virus è vecchio,
0: sì, ma, è ma un verme...
1: il vaccino è nuovo.
0: Ah, sì.
1: Okay?
0: Ah, okay.
1: Il virus è stato lì da lungo tempo, ah, e prima non c'era questa abilità di fare il vaccino. Invece ora c'è l'abilità di fare il vaccino. E il governo dà il vaccino gratis a qualsiasi persona più di 75 anni.
0: Mm.
1: E vale la pena di farlo per due ragioni. Uno è che aiuta a te a non prendere questo RSV, questo virus, ma forse più importante per noi che abbiamo nipoti, è importante pure perché se non lo prendi tu, non lo dai ai tuoi nipoti. Perché i nipotini piccoli sono quelli che soffrono in più con questo RSV, che si può fare il vaccino pure a loro.
0: Ah, anche...
1: Va bene? Allora, per non infettare particolarmente noi più adulti, va bene, ci prendo un raffreddore forte, che in effetti RSV è un raffreddore fortissimo.
0: È un raffreddore come tutti gli altri, o sì, un po' più forte?
1: È più forte, dura più tempo, ti fa sentire più male, eccetera. Vale la pena, ma il problema non è il raffreddore, il problema con persone anziane è che sopra il raffreddore il corpo diventa più debole e puoi prendere polmonite, sinusite, tutte gli altri ite che puoi pensare, e quelle che ti buttano.
0: Perché quando il corpo è più anziano non combatte questi germi così quando sei giovane.
1: Combatte, ma non allo
0: stesso modo.
1: Non è lo stesso. Allora, che mi ritorna al nostro soggetto che stiamo parlando, dell'invecchiamento delle cellule del corpo. Allora, è normale, prendiamo allora queste cellule che sono, il nostro corpo è fatto tutti di questi milioni e milioni di cellule, va bene? Allora, le cellule naturalmente invecchiano.
0: Invecchiano come noi? Sì,
1: sono noi. Funzionano meno bene come passano gli anni, va bene? E molti cellule sono destinate a morire prima che moriamo noi. C'è questo ciclo che la cellula vecchia muore e la cellula nuova la rimpiazza.
0: Si rifà le cellule nuove.
1: È un processo normale, organico.
0: E allora è meglio, perché ce l'abbiamo nuove le cellule, non sono vecchie.
1: Sì, ma è un ciclo. Allora esce la vecchia, arriva la nuova, gira. Per esempio, per darti un esempio ovvio, la pelle, le cuti. La pelle cambia continuamente. Le cellule vecchie per prima vengono strofinate quando tocchi questo.
0: Si spelano.
1: E escono le cellule nuove da sotto. Questo è un esempio, ma pure succede nel fegato, nel cuore, nelle ossa, in tutta la parte del corpo c'è questo ciclo di cellule, nel sangue particolarmente. Il sangue ogni 120 giorni ci abbiamo le cellule nuove, perché le cellule vecchie vengono consumate, vengono distrutte, vengono bruciate, però il ferro che sta nel sangue e altre vitamine vengono riusate, non vengono buttate.
0: A che punto dell'età incomincia questo recycle?
1: Appena che sei nata.
0: Però
1: si pensa che fino a 30 anni l'organismo, questa è un'approssimativa, fino a 30 anni l'organismo ha sempre migliore, va sempre più, e poi da 30 anni in poi rimane un po' fermo per molti anni, fino a 60-70 anni, e poi deperisce in più, eccetera. Poi ognuno di noi abbiamo la nostra fortuna o sfortuna, come lo vuoi vedere. C'è chi invecchia più veloce, chi invecchia più piano, e dipende su tante cose. La cosa più importante che io penso che è per l'invecchiamento è che devi scegliere i tuoi genitori. Se tu riesci a scegliere genitori che vivono lungo tempo, allora c'è più probabilità che tu pure vivi lungo tempo. Poi le malattie, pure se uno c'ha delle malattie del cuore, della diabete, eccetera, eccetera, quelle pure fanno danno alle cellule del corpo. Ma la cosa più importante forse è la cosa genetica, cioè se tu vieni da una razza che vive lungo, c'hai più probabilità, non forte, ma che vive più lungo. Essere forte e vivere più lungo non vanno assieme, necessariamente.
0: Abbiamo una signora al telefono che vuole parlare.
1: Ok,
0: andiamo a vedere, c'è una domanda per il nostro dottore. Buongiorno signora, buongiorno.
7: Buongiorno Silvia, buongiorno dottore Cucciaro, sono Vivian, che mi conosci.
1: Vivian, come stai?
7: Insomma, benino, per la mia età e tutto quello che ho avuto, ringraziamo a Dio.
1: Sì, sì.
7: E ho aperto un po' la radio tarda perché ho avuto gente, ho sentito che parlate di questa iniezione per il flu.
1: Sì.
7: E non ho capito se è un'altra, perché io già l'ho fatto.
1: Sì, allora forse tu, Vivian, hai fatto quello contro l'influenza, che si fa a maggio, maggiormente.
7: Il dottore Bianco mi ha detto,
1: sì,
7: quella che costa, che la deve pagare $300, che ne so io.
1: Sì, e quella è quella RSV, quella è Respiratory Syncytial Virus, va bene? Quella che il governo ora lo fa a quelli più di 75 anni, lo dà gratis. Se no, se non c'hai più di 75 anni, che tu non credo che c'hai, allora devi pagarla.
7: Yeah, that's right. E allora è un'altra che me ne devo fare.
1: Sì, se non l'hai fatta, è una puntura, si chiama RSV, RSV.
7: Yeah, credo che a questa è il fatto che ha detto il dottore, fattela tu. Dici, questa se deve pagare costano $300, mi ha detto.
1: Sì,
7: no?
1: se non c'hai 75 anni. Se c'hai 75 anni è coperta dal governo.
7: Sicuro, 75 anni vorrei.
1: Ah, ok. Ma a me mi sembri sempre giovine, non lo so.
7: Allora posso stare tranquilla, non posso insultare il dottore.
1: Sì, no, credo che, io penso che l'hai fatta. Se vuoi confermare, allora telefona il centro medico e chiedi, guarda sulla mia pagella, ho fatto RSV, sì o no. E loro ti fanno parlare con un infermiere che ti spiegherà.
7: Yeah, ok, grazie.
1: Okay. Ciao Vivian. Ciao, arrivederci. Ciao.
0: Andiamo un po' di pubblicità e va torniamo bene. Fra poco.
8: Radio Italiana 531.
5: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
9: Apo, io non ho voglia di cucinare.
5: Allora andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
9: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
5: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
9: Alta Villa Club 281 The Parade, Beulah Park.
10: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come sabbie, breccia, attrezzature e tanto altro a prezzi competitivi. Servizio di consegna a domicilio in tutte le zone urbane e suburbane. Aperto da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 17, sabato dalle 7 alle 14 e domenica dalle 9 alle 14. Per maggiori informazioni chiama 82 68 14 22. Adamis Sand & Metal, 132 William Street, Beverly.
11: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
12: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
13: Alle 10, partenza della processione della chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
12: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
13: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchette, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
12: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, Nightlife Band.
13: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
12: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
13: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
12: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
0: Sì, Radio Italiana 531, oggi siamo qui, Tilde e il nostro dottore Antonio Cocchiaro. Salutiamo anche il signor Santino che ha chiamato. Ciao Santino, buona giornata. E lui ha detto che ascolta intentivamente per sapere tutte le notizie. Si parlava di queste cellule o DNA, come sì. Si dico. Questi DNA sono quelli che prendono quando vuoi sapere precisamente questo bambino che DNA che c'ha su di lui, se della mamma, del padre
1: o del lattaio. Allora...
0: Ma guarda un po', io non lo voglio dire.
1: Sì, allora, questo è l'informazione genetica, è quella che ti dice... garantito 100% da dove derivi. Allora ora molte persone, io pure l'ho fatto questo, fanno questo accertamento che prendono con una piccola mazzetta, prendono le cellule dalla bocca, da dentro la bocca,
0: come hanno fatto per COVID, come hanno...
1: Sì, ma questo è per fare l'accertamento genetico.
0: Sì.
1: Quando tu mandi questo al laboratorio, loro studiano il tuo DNA e ti dicono, ti possono dire, per esempio a me hanno detto, tu sei 94% di discendenza campana.
0: Ah, ti dirò anche che discendenza
1: sì,
0: c'hai.
1: Sei per il resto era, perché io pensavo sicuro, venendo da Benevento, vicino Caserta, che c'avevo un po' di discendenza spagnola, ma no, zero.
0: Sei nobolo d'oro.
1: sono campano.
0: Campagnolo.
1: E 6% dal Nord Africa. Middle East, non proprio il Nord Africa, ma qualche turco, chissà, nel passato. Cioè, molto, molto semplice. Mia moglie uguale. Noi non avevamo pensato di fare questo accertamento, ma la figlia ce l'ha regalati, perché credo che essa voleva sapere le sue discendenze. Ma quello, il punto è che con questo DNA possono vedere tante cose. Più, mi hanno detto... quanti, se c'ho terzi, quarto cugini. Per esempio, io c'ho una cugina in Norvegia, quarto removed, non so come si dice.
0: Ah, quattro volte prima della tua generazione.
1: Lontano. Ecco, quattro, sì. Però hanno stabilito che abbiamo lo stesso... negli antenati c'è lo stesso antenato a qualche posto. Adesso mi ha chiamato, ha detto
0: chiamato
1: in Australia e mi ha mandato un'email, perché ti danno l'email, e mi ha chiesto, ha detto, ma mio padre non era vero, mio padre mi ha adottato, ma so che il bisnonno ha origine da Torre Cuso. Ha detto allora lì che siamo parenti. Va bene.
0: E
1: non solo. Allora, i problemi con questi accertamenti sono bellissimi, perché ti dicono un po' di tutta la tua discendenza, da dove vieni, non vieni. Possono succedere problemi, per esempio, come hai detto tu, che confermano che il tuo padre non è tuo padre. La mamma si può dire quasi sicuro, perché è difficile a sbagliare, ma possono dire, per esempio, è quello che succede spesso, è che dicono che c'hai fratelli e sorelle che tu non conosci.
0: Ma guarda.
1: Se tuo padre ha fatto un po' cose che non doveva può darsi che c'hai fratelli e sorelle che tu non conosci.
0: E loro te lo possono dire? No.
1: Sì.
0: Ah, ma guarda.
1: Te lo possono dire. Ti dicono, c'hai un fratello.
0: Oh.
1: Perché loro ti dicono esattamente la distanza genetica del tuo cromosoma. Allora, quando fanno... Cioè, deve essere... Per dirti questo, deve essere un'altra persona che ha usato quel sistema. Allora, se tu non hai fatto mai questo accertamento, non vieni inclusa. Ma se tu hai fatto questo accertamento, sulla database, sulla base di data, c'hanno le tue informazioni e dicono, qui c'è matching.
0: Ecco. Si rincontrano con quelle che sta in Africa, per dire.
1: Esatto, che è un fratello, sorella, cugino, ti possono dire tutta questa informazione. E non solo. Il problema che c'è ora con queste informazioni genetiche, che ti possono pure dire che c'è più probabilità di avere un cancro specifico. Allora, il governo, credo che stanno quasi per completare la legge, stanno a preparare una legge che le assicurazioni di vita, life insurance, non possono chiedere le tue informazioni genetiche, perché se tu, per sfortuna, vieni da un ramo genetico che prendono sempre il cancro dello stomaco, per esempio, all'assicurazione ti dice no, non ti voglio assicurare.
0: Perché c'è probabilità che prenda questo cancro.
1: Sei più pericoloso. E tutte queste cose qui succedono ora, questi giorni.
0: Ma per fare queste indagini cosa bisogna fare? Vai al dottore e dici voglio avere DNA?
1: Sì, o vai sull'internet e lo chiedi. Te lo mandano per posta, te lo fai tu stesso e lo mandi indietro.
0: E ti dicono tutte
1: queste informazioni, sì.
0: Ma guarda, è facile, non si paga niente. Come?
1: No, come non si paga niente? Quando mai non si paga niente?
0: È quello che mi sorprendeva.
1: Ma mica costa una cosa enorme, un $100, $110. Ci sono due o tre tipi, tre compagnie grandi che fanno questi lavori, va bene? Mia figlia, non so dove l'ha trovato perché abita in Francia, ci ha mandato questo americano. Allora tutti i parenti sono americani, però sempre quarto, quinto, non ho ancora trovato un fratello o sorella. Sono fuori questo di Norvegia.
0: Non hai trovato.
1: No. Questo... ma è molto interessante perché ti dicono non solo, come ho detto, non solo le tue informazioni genetiche, da dove, da quale stirpa sei venuta, se c'hai sangue cinese, indiano, africano, europeo, spagnolo. Possono essere tanto preciso che ti possono dire se c'hai sangue spagnolo, greco, francese, italiano del nord, italiano del sud. Come a me hanno detto, 94% campano. Allora io ho detto, io volevo qualcosa un po' più esotica
0: francese.
1: Invece sono boring. Sono boring, sono nato a Torregusa, 94% campano, niente di speciale. Ma insomma, allora torniamo al nostro soggetto.
0: Questo si può scoprire, no, quello si fa differente test per che tipo di sangue hai.
1: Va bene, quello
0: è different, vero?
1: Sì, è different, però non c'è una, perché pure i gruppi di sangue A, B, O, in effetti vengono dai chromosomi, dal DNA.
0: Pure dal DNA?
1: Sì. E allora ci sono differenti gruppi di sangue, però ci sono certi gruppi che si possono mischiare il sangue insieme e certi no. Allora c'è A, B e O, tipi di sangue, c'è Rh negativo, positivo. Questi sangue, quando sono uguali, le puoi mischiare, va bene? Quello è un altro fatto, però
0: sempre col DNA.
1: Sempre col DNA, sì.
0: Andiamo a un piccolo stacco?
1: Sì.
0: Ok.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Da 65 anni, Anfe Community Care offre servizi di assistenza agli anziani progettati per aiutarti a vivere in modo indipendente, restare connesso con gli altri e vivere la vita a modo tuo. Dai programmi sociali e il trasporto, all'assistenza a domicilio, giardinaggio e servizi per il benessere, il team di Anfe è al vostro fianco in ogni momento. Perché a volte vivere bene significa condividere storie davanti ad un pranzo con gli amici, restare attivi, partecipare ad un'uscita sociale o semplicemente sapere che c'è qualcuno pronto ad ascoltarvi e supportarvi. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
2: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'83378222. Bottega La Vera, the genuine art of cheese making.
3: Eccoci qua di nuovo con voi, siamo quasi arrivati al termine del nostro programma, però abbiamo anche qualcosa da finire a scoprire, vero? Come finiamo questa storia di DNA?
4: Ma non abbiamo incominciato, che ci siamo messi a parlare poi del genetic testing. In effetti, le prime cose che volevo dire è che le cellule del corpo si invecchiano. Molte di queste cellule sono già programmate, perché ogni cellula si divide. Da una diventano due, da due diventano quattro, le vecchie muoiono e le nuove si generano, eccetera. È un ciclo naturale che succede alle cellule del nostro corpo, come succede pure a noi. Il ciclo naturale, moriamo noi e speriamo che i figli e i nipoti cambiano,
3: portano avanti il nostro DNA.
4: Il nostro DNA, esatto. Allora, le cellule si dividono naturalmente, però quello da ricordare, ci sono pure delle ragioni che accelerano la morte delle cellule. E noi sappiamo, queste sono per esempio le cellule della pelle: troppo sole brucia la pelle e danneggia la pelle, le cellule muoiono. Certi chimici, e quella è la preoccupazione questi giorni, che quando compriamo robe in scatole, eccetera, ci sono delle medicine per conservare che potrebbero possibilmente, pure che loro vengono accertati da agenzie governative che sono sicuri, però c'è sempre quella preoccupazione. E allora le cellule diventano vecchie, le cellule nuove si rinnovano, ci sono delle parti del corpo per esempio i muscoli e lo scheletro, che forse saranno le prime cellule, quando passano gli anni 70-80 anni, di incominciare a non riprodursi. E allora i muscoli si fanno più piccoli, specialmente se non ti muovi abbastanza, se non le usi.
3: Ma se li muovi e fai esercizi si rigenerano o no?
4: C'è più probabilità che le tieni, perché se tieni i muscoli attivi si rigenerano di più. Se non le usi spariscono più veloce. Questa è una cosa normale che sappiamo. Le cellule come abbiamo detto, dei muscoli, del fegato, per esempio il fegato puoi perdere fino a, si pensa, un 50-60% delle cellule, funziona ancora benissimo. Però se lo danneggi il fegato perché bevi troppo o altri chimici o altre cose, medicine eccetera, allora durano di meno. Questa è tutta una cosa normale. E poi fuori dello scheletro ci sono le ossa, le articolazioni. quelle pure si consumano come uno diventa più vecchio, il grasso, se tu hai fatto caso, persone abbastanza anziane, diciamo dei 90 anni, raro che trovi uno troppo grasso, perché il grasso non rimane sul corpo, si perde di più, uno diventa più fino. Gli occhi, tutti sappiamo che come passano gli anni il cristallino dell'occhio si può fare più rigido, può fare una cataratta, la vista può essere meno, perché le cellule si deperiscono. Gli orecchi, pure le cellule dell'udito si deperiscono. Tutto questo succede, possiamo dire, naturalmente. La bocca e il naso, come passano gli anni, il gusto e l'olfatto, l'odore, non funziona bene come quando eri più giovane.
3: È normale?
4: È non normale. Come passano gli anni, questo succede a tutti. La bocca secca può essere un problema pure dell'anzianità.
3: Ah sì?
4: Sì. Le pelle abbiamo spiegato. La pelle è una cosa normale. Il cervello è quello che tutti ci preoccupiamo, ma il cervello mio se fa vecchio significa che prendo demenza o Alzheimer's, probabilmente significa quello. Però le cellule del cervello si perdono naturalmente, però vengono nuovi, perché le cellule del cervello sono differenti dalle altre cellule del corpo, perché il loro lavoro è di fare come un computer. Allora le cellule parlano uno con l'altro tramite informazione elettronica. Quando una cellula muore nel cervello, le cellule nuove formano un altro lega, un'altra connection con un'altra cellula.
3: Si attaccano a un'altra cellula.
4: Ecco, ecco, così. Questo è il
3: comunica con quell'altra
4: cellula. Perché il cervello, il suo lavoro maggiormente è computer. Molti di noi sappiamo i computer come funzionano, informazione elettronica va da uno all'altro, eccetera. E poi il cuore. Il cuore e i vasi del sangue. Certo, i vasi, come passano gli anni, diventano più rigidi. Quando uno c'ha un'arteria a 20 anni è molto elastica, come batte il cuore, quello si vede che si muove. Invece, come passano gli anni, il tubo diventa più duro, più rigido, più come una hose, di plastica, che non si muove tanto facile. Poi i polmoni e muscoli, lo stesso. Muscoli respiratori, lo stesso, invecchiano, tutto invecchia.
3: Sì, purtroppo.
4: Purtroppo.
3: La signora Maria, appena chiamato, vuole sapere se qualcuno ha demenza, perché diventa cattivo.
4: Ah, va bene, allora questo ci vorrebbe un programma
3: apposta per quello.
4: Ma posso dire una risposta semplice? Allora, una persona che soffre demenza, la cosa prima che succede è che perde quelle inibizioni. Allora tu, per esempio, stai camminando per Randall Street, vedi un bel giovane, mica ci salta addosso, perché
3: sai controllarti.
4: Sai controllarti. Invece quando uno c'ha la demenza perde quella inibizione, quel controllo.
3: Quel controllo di rabbia, di reagire.
4: E di tenerlo dentro. Io posso vedere qualcuno e penso quel cretino bla bla bla nel mio cervello, però non ce lo vado a dire.
3: Certo.
4: Invece se perdo quell'inibizione, ce lo vado a dire.
3: Perdi quel cervello che controlla.
4: Che ti dice stati zitto.
3: E non alza le mani, sta fermo.
4: Non alzare, va bene. Ma poi, classicamente, io per esempio ho osservato, ci sono persone con demenza che sono bravissime. E allora uno potrebbe pensare che queste persone già nella loro vita sono state sempre pacifici. Non hanno mai avuto un pensiero cattivo, e allora pure che perdono le inibizioni,
3: non sono cattivi,
4: ma quelli che sono più
3: aggressivi
4: può darsi che erano più aggressivi. Classicamente i maschi, questa è colpa pure dei nostri genitori, perché i padri ai maschi le crescevano sempre più aggressive, le donne sempre più, però non necessariamente.
3: No. Ci sono anche donne che sono, reagiscono molto
4: sì,
3: svelte.
4: Perciò non necessariamente, però quella è la mia spiegazione, perché non c'è quell'inibizione, come quando prendi la demenza, per esempio persone con la demenza, può darsi che si spogliano e vanno camminando
3: infatti,
4: per il nursing home nudi,
3: sì.
4: Perché non c'hanno quella cosa che dice...
3: Il cervello non controlla più quella
4: che dice
3: parte.
4: Non dovresti fare questo, non è accettabile alla comunità di fare questo. Questo è, perdono quell'inibizione.
3: Siamo arrivati al termine, mi dispiace.
4: No, niente. Allora, ho capito che tu andrai sull'internet e ordinerai uno di questi test.
3: Voglio sapere se c'ho ancora fratelli e sorelle.
4: Sì, è molto interessante di farlo.
3: Sì, infatti.
4: Sì, devi spendere un po' di soldi.
3: Beh, vabbè.
4: Abbiamo guardato mentre che c'era la musica. Ora è solo un $50 qualcosa. Prima era 100 più 100
3: sì.
4: più dollari. Allora, per una curiosità,
3: sì,
4: per una curiosità,
3: una soddisfazione.
4: Per, più a me mi è stato più interessante la
3: dove
4: heritage,
3: discendi, sì.
4: La heritage ti dicono
3: da dove vieni proprio.
4: Come ho detto e ripeto, io avrei scommesso che ero spagnolo, invece no, zero.
3: Grazie di cuore, dottore,
4: okay.
3: Tutte le belle informazioni e ci risentiamo la prossima settimana.
4: Sì, Tilde, sì. Buongiorno a tutti gli ascoltatori e per favore, quando facciamo questo programma, quello che ci dà più soddisfazione di tutto è di cercare di rispondere alle vostre domande.
3: Certo,
4: pure
3: sì.
4: Che non volete dire chi siete,
3: sì,
4: non ci dà fastidio,
3: sì.
4: Ma potete chiedere, non dovete chiedere specificamente di una malattia, potete chiedere pure generalmente.
3: Certo.
4: Io sono interessato nelle malattie del fegato o
3: sì.
4: dei reni o del cuore.
3: Anche se non ce l'avete, è giusto che vogliamo sapere, vero?
4: Sì, perché il vantaggio su questo programma è che possiamo spiegare un po' più a lungo quello che il medico, quando lo vedi, non lo può fare. Lì
3: c'hanno 10 minuti, un quarto d'ora.
4: Sì,
3: sì
4: e
3: certo.
4: Vai lì con un problema. Allora, questo mi fa molto piacere di fare e ci divertiamo pure, è vero Tilde?
3: Sì, come no. È anche bello saperlo, perché se possiamo preventare queste malattie,
4: sì.
3: sapendo cosa possiamo fare, è già un advantage, vero?
4: Sì.
3: Ecco.
4: Okay,
3: grazie.
4: Buongiorno,
3: di nuovo,
4: arrivederci.
3: State in onda che ci sarà il nostro Franco Bava. A fra poco.
0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Sono le 12:58 minuti.
6: Speed camera locations per martedì 15 settembre. Churchill Road Prospect, Dawes Road, Melrose Park, Duthie Street, Melbourne, Goodwood Road, Colonel Light Gardens and Main North Road, Enfield.
7: Marco, stasera siamo di nuovo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
8: E allora, che problema c'è? Torniamo da Banquet Foods.
7: Ah, giusto. E già che ci siamo, da Don's Caffè ci prendiamo anche due belle pizze.
8: Che tra l'altro sono cotte a legna tutti i giorni.
7: Mamma mia, il sabato c'è pure la porchetta calda.
8: Senti, basta, mi è venuta fame adesso.
7: E una bottiglia di vino, anzi due.
8: Che fai, mangi la pizza senza vino? Banquet Foods, 992 Port Road, Albert Park. Segui Banquet Foods su Facebook per gli special durante la settimana.
9: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
10: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
9: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese.

0: Prenota chiamando Ufficio Radio 83402806.
1: Viaggio a Melbourne 2026.
0: Con noi di Radio Italiana 531.

0: Eccoci qua di nuovo con voi, Radio Italiana 531, sul nostro secondo segment della giornata, col nostro Franco Bava. Buongiorno Franco.
1: Buongiorno gentilissima Tilde, meno male che adesso non mi fai grande, è ancora più piccolino, così va bene, che ci guardiamo negli occhi ormai, e possiamo...
0: Ormai sappiamo tutti che sei grande, con le tue poesie, le tue canzoni...
1: No, quelle sono pensieri che partono dal cuore,
0: sei grande per voi, su questo...
1: Sì, perché se non c'eravate voi... Quale pensiero ci doveva essere?
0: Certo, sì.
1: Ecco qua. Comunque, buongiorno a tutti voi in ascolto e speriamo di poter fare un bellissimo programma che sarà di vostro gradimento. Grazie alla nostra radio, alla nostra simpaticissima qui Tilde, che sempre mi dà una mano. E mi dice, Franco, non sbagliare, altrimenti...
0: No, non sono così severa,
1: E va bene. Allora, che dobbiamo fare? Dove dobbiamo andare adesso?
0: Ci leggi la poesia? Cosa ci leggi? Sant'Antonio, vero?
1: No, è la rubrica di Sant'Antonio, ecco, è la prima, sempre. Quella che continuo a fare perché ha tanto da dire per noi e imparare per noi.
0: Certo.
1: Perché... La fede è qualcosa molto più importante, non delle guerre e non di quel che succede nel mondo. Comunque, come sempre, io incomincerò con la rubrica di Sant'Antonio di Padova, il santo dei miracoli, Associazione Universale di Sant'Antonio. E l'ultima edizione che ho ricevuto è proprio questa, settembre 2026. E ci sono tante cose che mi voglio fermare. Si sente bene?
0: Sì.
1: Che mi voglio fermare e leggerle un po' in più di tante altre cose. Allora, l'edizione, Don Livio Tonello, il direttore. Monaco o Lampedusa. Inviterei tutti gli amici in ascolto, non soltanto ma ascoltare quante cose succedono nel mondo e quante ci nascondiamo dietro la realtà. Due lunghi turistici, ma non solo, dato che il tempo delle vacanze è finito, due lunghi simbolici che riconducono alle visite pastorali dei due ultimi papi. Ha fatto scalpore la scelta di Papa Leone di realizzare il suo primo viaggio all'estero, nel Principato di Monaco. Papa Francesco aveva scelto l'isola di Lampedusa, porta dell'Europa. Sulla rotta dei migranti viene da dire che l'attuale pontefice abbia scelto la residenza dei ricchi rispetto all'attenzione per i disperati che sbarcano sul suolo italiano, quasi uno schiaffo alla miseria, come chi lo so qualche commento, ma sembra aver rimediato con il viaggio lampedusiano nel mese di luglio. Eppure non possono semplicemente essere viste come scelte contrapposte e indicative di sensibilità diverse, al di là delle vere motivazioni. Va ricordato che la Chiesa cattolica è universale, si rivolge ai poveri come ai ricchi. Una visione semplicemente classista, non renderebbe ragione della missione di annunciare il Vangelo, che è per tutti, in tutti i luoghi e per ogni tempo. Possiamo continuare ancora?
0: Sì, sì, certo.
1: Tempo. Sia ricchi che poveri sono destinatari dell'annuncio del regno, ed entrambi hanno una parola da dire. E alla comunità ecclesiale è vero che la Chiesa ha nel suo DNA lettere che solo la Chiesa può spiegarcelo molto bene, che io non sono troppo bravo a questo. Un'attenzione speciale per i poveri, per gli ultimi, per i piccoli. Ricordiamo la scelta preferenziale per i poveri della Chiesa latino-americana sulla scia della teologia della liberazione, ma anche in benestanti i potenti, i paesi del cosiddetto primo mondo hanno bisogno di risentire le parole del Vangelo, anzi prima di tutti gli altri, per convertire pensieri e stili di vita e aprire il cuore agli scartati della storia. Quella di Papa Leone, così come per Papa Francesco, non va letta come una scelta di campo di tipo sociale o politico, ma nella logica del Vangelo, nel gruppo dei dodici c'erano Matteo, il pubblicano, Simone, lo zelota, Giuda, che teneva la cassa, Simone, il pescatore. Non c'è una tipologia di soggetti che non possa essere annoverata tra i discepoli di Gesù. Ma bisogna cambiare il cuore e guardare le cose da una prospettiva nuova, ricordando la destinazione universale dei beni e l'obbligo di distribuire la ricchezza, sia quando ci si trova a Lampedusa o come a Monte Carlo.
0: Andiamo un piccolo stacco, torniamo
1: sì,
0: fra poco.
1: E dopo mettiamo la canzone.
0: Sì.
1: L'Arca di Noè.
0: Certo.
2: Radio Italiana 531.
3: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
4: Da oltre 50 anni,
3: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
4: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
3: Romeo,
4: 3X,
3: Foodland,
4: Coles,
3: IGA,
4: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
3: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
4: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
3: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
4: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nosti Bean.
5: Inoltre, sapevi che i pensionati che fanno la spesa da Gaganis Warehouse a Hindmarsh hanno diritto agli sconti del Post Club? Mostra la tua tessera alla cassa per approfittare di sconti e vantaggi esclusivi.
3: Gaganis, sapori da tutto il mondo. Blackwell Funerals, comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
6: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
7: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
6: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
7: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
6: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, Nightlife Band.
7: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, The Italian Stallions.
6: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
7: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
6: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
8: Sabato 19 settembre dalle 9 alle 12 Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta dal Ross Trevor Food Barn 157 St. Bernard's Road, Ross Trevor. Vi aspettano fantastiche offerte su frutta, verdura e prodotti alimentari, degustazioni e tante promozioni direttamente dal deli. Per i più piccoli ci saranno face painting e tanti bellissimi regali. E non mancheranno il barbecue, caffè e deliziosi dolci per tutta la famiglia. Sabato 19 settembre dalle 9 alle 12, vieni a trovarci a Ross Trevor Food Barn e vivi una mattina speciale insieme a Radio Italiana 531 157 St. Bernard's Road, Ross Trevor. Ti aspettiamo!

0: anche il cane e gatto fanno con noi. E
1: no, io dico così invece. Io e Tilde e l'erario.
0: Ma non il gatto.
1: No, il gatto. Ecco. Perché bene, ci ha lasciato a metà strada.
0: Ecco.
1: Sì, infatti doveva fare tanto cammino dopo diluvio
0: sì,
1: universale.
0: Infatti.
1: E ancora non era arrivato a Lampedusa. E siccome c'è ancora qua un'altra bella testimonianza di fede, sempre del nostro direttore, Don Livio Tonello, che dice così: oltre ogni frontiera. Cari amici, cari lettori, la visita di Papa Leone XIV a Lampedusa, in provincia di Agrigento, lo scorso 4 luglio ha riportato l'attenzione su un luogo che non è solo geografia, è un punto di verità, attraversando la porta d'Europa. Il monumento alla memoria dei migranti deceduti in mare. Il Papa ha ricordato che qui il Mediterraneo non nasconde nulla, mostra ferite, speranze, partenze forzate, scelte politiche e responsabilità globali. Lampedusa non genera il dramma migratorio, lo rende visibile. Ogni sbarco racconta una storia personale e insieme una catena di cause che parte da guerre dimenticate, economie che sfruttano rotte controllate da trafficanti, famiglie costrette a indebitarsi per fuggire. Da quest'isola si misura la distanza tra ciò che proclamiamo sulla dignità umana e ciò che realmente facciamo quando quella dignità arriva su una barca. La domanda non è solo quanti migranti accogliere, ma quale modello di mondo continuiamo a sostenere e perché milioni di persone non hanno alternative alla fuga. La Chiesa qui è chiamata a un doppio compito: pregare per chi non ce l'ha fatta e chiedere perché ancora si muore, accogliere chi arriva e interpellare chi governa. Ricordare che la fede non può essere indifferente ai colpi che il mare restituisce alla storia. Vedi quanto cose.
0: Sì, parole vere, sì.
1: Ecco qua, e su questo tema qua io ho voluto scrivere questa poesia, Lampedusa.
0: Mm-hmm.
1: Lampedusa, porto di speranza, sosta senza tregua, di vittime provate dal proprio destino, baia ancorata in terra di Sicilia, teatro di bellezza, sole, natura e storia. Si sente bene?
0: Sì, sì, molto.
1: Lampedusa, i tuoi occhi sono stanchi vedendo arrivare corpi senza vita e tanti finiti in mare, uccelli, uccellastre, gabbiane, avvoltoi, arrivano distrutti, salvali tu se puoi. Lampedusa, quanti innocenti, senza casa, senza amore, su caravelle rotte, tentano l'avventura. Tu, mamma sola, non ce la puoi fare. Soltanto il Padre Eterno può salvare i clandestini. Cara Tilde, beh, ed è la verità.
0: Sì,
1: la
0: certo.
1: Vita oggi è una battaglia infinita, sempre per l'alfabetismo degli ignoranti che vogliono fare il grande professore e spruzzano la povera gente.
0: Dobbiamo imparare giorno per giorno,
1: sì.
0: Vero? Sì.
1: Ecco.
0: E adesso andiamo un po' di pubblicità.
1: E poi mettiamo la canzone Amara terra mia,
0: sì,
1: di Modugno.
0: Certo.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Etherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete le seguenti offerte da mercoledì 2 a martedì 15 settembre. Pasta soldana 500 grammi $3.95, prosciutto di Parma italiano San Francesco $49.95 al chilo, pomodori pelati o a cubetti Siena 400 grammi $1 al barattolo, pecorino grattugiato marca Trinacria $26.95 al chilo, sardine fresche intere $10.99 al chilo.
5: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
6: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.

0: Eccoci qua, abbiamo ascoltato Domenico Modugno con Cara terra mia.
1: Cara terra mia, ma veramente cara.
0: Sì.
1: E Modugno è stato troppo grande puro, perché non solo per quel che scriveva, ma come ti cantava le sue melodie, se stesse.
0: Molto sentimentale,
1: molto
0: vero?
1: Molto sentimentale e molto vicino
0: al nostro...
1: alla gente, al cuore. Quando io l'ho conosciuto a Messina, anni e anni...
0: L'hai incontrato?
1: Sì, l'ho incontrato la sera quando ha cantato per tutti i ubriaconi, dici, di questa città. Ha fatto la prima volta la canzone Stasera pago io.
0: Ah, guarda un po'.
1: Ed era Ferragosto messinese. La faremo la prossima volta. Ora voglio leggere qualcosa riguardo la verità, però ci vorrebbe più di una volta che uno la potesse capire, cioè ascoltare per capirla, ma è tanto importante, la verità. Ascolta,
0: sì.
1: Lei signora Tilde,
0: mi apro le orecchie,
1: sì. Guarda, tu sei bella, celeste e saggia, nota questo. Occhi come i tuoi scintillanti, non li avevo visti ancora. Dimmi, hai fatto guerra con nostro divin creatore e ti mandò qui per farmi impazzire? Guarda un po', Tilde. Scherzi a parte, ma è la verità. Tu nel paradiso non hai combinato quasi niente di buono. Qualche patatrac sicuro l'hai fatto. E il Signore ti ha mandata di nuovo dietro qui per farmi dannare. E Dio cosa posso fare per te? Se nella mia vita sono stato una frana. Tu sei giovane, allegra, simpatica, vera. Non hai bisogno di fare la modella. Ti piace inventare l'amore con le farfalle e il girasole. L'armonia dei grilli ti fa sognare e a casa non vuoi ritornare. E sai perché? Sai perché?
0: No.
1: No, caratina. Perché
0: vediamo.
1: Hai paura della verità.
0: Eh sì.
1: Ascolta. Una persona vale quando lascia e non quando prende. L'altruista non ha bisogno delle prove. Delle prove, ma di una bella canzone come quella che ci fa ascoltare Orietta Berti, Futuro.

0: Eccoci qua di nuovo a 531.
1: Un'amata che si ribellava, sì, a quel che succede tutt'oggi. Guerra di qua, guerra di là. E chi paga sempre? I più deboli, gli innocenti, che non hanno nessuna colpa dopo che noi l'abbiamo messa al mondo.
0: Sì, ci abbiamo troppo stress il mondo di oggi, ci sono troppe cose.
1: Dappertutto, e non c'è più rispetto per la vita, guarda, dovunque vai.
0: Sì, le cose positive sono anche belle.
1: Sì, vorrei ricordare un caro amico mio che mi diceva sempre: Franco, tu sei un amico. E di quelle parole là abbiamo fatto due dischi con Michele Rendena.
0: Ah sì, prima che andiamo, perché c'è una storiella di lui, vero?
1: Sì.
0: Andiamo a un piccolo stacco, torniamo fra poco.
1: E va bene allora.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta. È la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz. Giovane, fresco, con pochissimi solfiti. E se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Vine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 82 59 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
4: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi That's Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio That's Amore per ogni occasione. Puoi trovare That's Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita thatsamorecheese.com.au. That's Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
5: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365 0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
0: Eccoci qua di nuovo, Radio Italiana 531, vero? Siamo su questo sito di Radio Italiana?
1: Esatto.
0: 215 esatto. Port Road, Hindmarsh.
1: Va bene, io non lo ripeto quasi mai perché tu sei sempre pronta e lo dice sempre.
0: Tante persone sono appena sintonizzati, allora non sanno dove ci lo chiamo.
1: Allora siamo in onda della nostra radio 531.
0: Certo, sì.
1: Animals.
0: Che è il signor Franco Bava.
1: E chiamami pure Ciccio Bava, come chiamano gli amici più simpatici.
0: Ah, vabbè.
1: Gli amici più simpatici, Don Ciccillo o Ciccio Bava.
0: Tu puoi
1: farlo lo stesso, Tilde. Sta sicuro che non aumentiamo il prezzo. Non ce le... va bene, allora.
0: Andiamo avanti, cosa ci abbiamo adesso?
1: No, mettiamo la canzone.
0: Ah, sì?
1: Perché voglio ricordare un carissimo amico, uno dei primi di quando abbiamo inciso le canzoni qui in Australia.
0: Che lui le ha cantate, le tue
1: lui
0: canzoni.
1: Lui le ha cantate, sì.
0: Ah sì, allora mettiamo la canzone prima?
1: Sì, mettiamo la canzone.
0: E dopo parliamo di lui?
1: Avere l'amico, no, parliamo in settimana, le prossime volte. perché dopo voglio che mettiamo Reginella, che il tempo non c'è. Sì. Promessa alla la signora Bertemperio e
0: Assunta e Filippo. Sì, ciao.
1: E a tutti i nostri amici che ci ascoltano, perché essendo una canzone napoletana e bellissima pure, allora ne vale la pena.
0: Allora andiamo a ascoltare cosa andiamo...
1: Avere un amico.
0: Avere un amico. Buon ascolto.

0: Parole vere, vero?
1: Parole vere, sì. Vero che vuol dire l'amicizia, vedi, amico. Ora che t'ho trovato, sì. Se hai bisogno, conta su di me. E la stessa cosa è assunta con Filippo, sì. Una coppia fantastica. E per questo noi vogliamo dedicare anche a loro e a tante persone unite nell'amore, nella fede e nell'amicizia. Reginella di Massimo Ranieri. Tutta per voi.

0: Ecco qua, siamo arrivati al termine di questo programma. Mi dispiace che Franco...
1: Anche a me, sì, ma però dobbiamo anche finire. Sì. E voglio dire con questo esempio, il potere dell'ignoranza è capace di distruggere la beata saggezza.
0: Infatti è così.
1: Quindi, cara Tilde, stai sempre sveglia e ascolta bene con l'orecchio quel che gli altri dicono prima di parlare,
0: certo,
1: che è molto importante.
0: Fare il silenzio è molto più importante di parlare.
1: Esatto, brava.
0: Grazie
1: Tilde.
0: Franco, buona giornata.
1: Anche a te, grazie come sempre, e se Dio lo vuole, fra 15 giorni.
0: Sì.
1: Fra
0: 15 buona giorni. Giornata,
1: a
0: ciao,
1: tutti
0: ciao.
1: Voi in ascolto, grazie.
2: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
3: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: Speed camera locations per
3: martedì 15 settembre. Churchill Road Prospect, Dawes Road, Melrose Park, Duthie Street, Malvern, Goodwood Road, Colonel Light Gardens and Main North Road, Enfield.
4: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
5: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
6: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
5: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
6: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
5: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
7: The Earth Chronicles è offerto da Devereaux Finance. Per soluzioni finanziarie su misura chiama Dino Penna allo 0403 035 651. Devereaux Finance, la guida chiara per le tue scelte finanziarie.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15:03.
2: The Health Chronicles is sponsored by Devereux Finance. For every important decision, rely on Devereux Finance. Experience, strategy and personalized support for your future. Call 0403 035 651 today. Devereux Finance, the clear guide for your financial choices.
3: Speed camera locations per
4: martedì 15 settembre. Churchill Road Prospect, Dawes Road, Melrose Park, Duthie Street, Malvern, Goodwood Road, Colonel Light Gardens and Main North Road, Enfield.
5: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
6: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
5: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
6: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
5: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
6: I posti sono limitati.
5: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
6: Viaggio a Melbourne 2026.
5: Con noi di Radio Italiana 531.

0: Eccoci qua, buon pomeriggio, ciao Roberto, e siamo a una nuova puntata del Salotto del Gusto, sempre in compagnia di Ida e di Roberto. Ciao Roberto,
1: buon pomeriggio,
0: stai?
1: Ciao Ida, ben ritrovata e ben ritrovati a tutti i radioascoltatori. Martedì pomeriggio, consueto appuntamento con Radio Italiana 531 e il Salotto del Gusto. Come stai? Tutto a posto?
0: Sì, superato l'influenza, il mal di gola, preso i miei antibiotici, adesso
1: ti senti in forma?
0: Sì, mi sento meglio, piano piano, insomma, dai.
1: Ottimo, ottimo.
0: Bene.
1: Dai, l'importante è prendere, ormai qua inizierà, fra poco inizia anche la bella stagione, quindi
0: esatto,
1: dai, c'è da che sperare, bravissima.
0: Esatto.
1: E niente, io tutto a posto, il weekend come sempre passa in un batter d'occhio,
0: esatto.
1: Anche se il mio weekend è più inizio settimana che weekend, ma mi piace ancora definirlo il mio weekend, però insomma mi fa piacere vedere le giornate che si allungano, le giornate,
0: questo
1: quindi
0: è
1: proprio che è una cosa che a me piace, e così insomma oggi Ida, andiamo subito a parlare di quello che è un po' il tema della nostra trasmissione di oggi, perché è un argomento abbastanza vasto che merita ad essere approfondito.
0: Andiamo subito al sodo,
1: perché quello che ho notato è che a noi piace chiacchierare.
0: Esatto, perdiamo il primo quarto d'ora sui nostri problemi, quello che abbiamo fatto, cioè, condividiamo con i nostri
1: ascoltatori,
0: sì, il nostro weekend.
1: Ma anche questa è parte,
0: però, insomma, noi
1: sono sicuro che in qualche modo
0: esatto.
1: In qualche modo insomma si sono affezionati alle nostre storie anche loro. E oggi vogliamo parlare di un argomento che è raggruppa tante cose, perché scopriremo oggi qualcosa che magari le persone così non si rendono conto di quello che stanno mangiando, però parliamo di prodotti fermentati. In gastronomia, nell'industria alimentare, i prodotti fermentati sono ampiamente utilizzati, e oggi andremo a scoprire quali sono, perché sono entrati anche a far parte della nostra alimentazione. Diamo un po' una definizione di prodotti fermentati. I prodotti fermentati sono quegli alimenti o quelle bevande che sono ottenuti grazie all'azione di microorganismi. E questi microorganismi possono essere batteri, lieviti, muffe, che quindi trasformano gli zuccheri e altri componenti che sono nell'alimento, e questa trasformazione trasforma anche il prodotto stesso. Ma perché viene fatta questa cosa qua? Perché viene fatta questa trasformazione fermentativa? Questo processo viene fatto perché la fermentazione prima di tutto modifica il sapore originale del prodotto, modifica anche la consistenza, ma soprattutto, e questa è la cosa più importante, soprattutto dal punto di vista storico, influenza la conservabilità dei prodotti. Addirittura la fermentazione aiuta delle volte ad aumentare il valore nutrizionale di alcuni prodotti. Perché? Perché appunto attraverso il processo di digestione che i microrganismi fanno sul prodotto, a quel punto proteine che erano particolarmente difficili da digerire o carboidrati che erano in forma complessa, attraverso l'utilizzo di questi nutrienti, i microrganismi li trasformano in prodotti più facili per noi da digerire. Ecco, diamo alcuni esempi di prodotti fermentati che sono molto comuni nei nostri supermercati, nelle nostre tavole, nei nostri mercati. Lo yogurt, per esempio, è un prodotto dato dalla fermentazione del latte da parte dei batteri lattici. Abbiamo poi, per esempio, il pane. Il pane è un prodotto che è ottenuto con la pasta madre, e i lieviti e i batteri trasformano il glucosio che è nella farina. Questo produce anidride carbonica, che poi aiuta alla crescita del pane, e quindi otteniamo un prodotto morbido altamente digeribile. Abbiamo per esempio i formaggi. I formaggi, quelli...
0: Scusa Roberto, una domanda. Tutti i tipi di pane?
1: Allora, il pane, quello che utilizza il lievito, okay, il lievito fa una fermentazione.
0: Ok.
1: Poi ci sono ovviamente pani che chiamiamo pane, ma non contengono lievito, però non sono...
0: Ho capito, sì. No, scusa se ti ho fatto questa domanda.
1: No, ma non è una domanda shock, assolutamente. Mm. Però appunto, nel momento in cui viene aggiunto il lievito... Mm-hmm. L'aggiunta di lievito ha uno scopo ben preciso, mm-hmm, che è quella di avviare la fermentazione. Certo. E quello che fanno i lieviti principalmente utilizzano il glucosio che è presente nella farina attraverso la loro fermentazione, ma in realtà è la, certo, loro digestione, producono o acido lattico o producono etanolo o producono anidride carbonica.
0: Sì.
1: E quindi proprio l'anidride carbonica che viene rilasciata dalla fermentazione da parte dei lieviti fa aumentare l'impasto, no?
0: Okay,
1: e dopo quindi si ottiene un prodotto molto
0: più digeribile
1: ma anche molto soffice. Okay. Ovviamente è un'azione che però anche la farina stessa attraverso il glutine che contiene praticamente intrappola il gas all'interno dell'impasto, uh-huh, e non lo fa fuori uscire, e quando lo cucini in qualche modo quelle bolle di aria sono prodotte dai lieviti, però in realtà, uh-huh, anche la farina stessa che ha il glutine che intrappola quest'aria.
0: Okay.
1: Quindi vedi, Ida, noi mangiamo qualcosa da generazioni, da secoli, da millenni in alcuni, certo, casi, in realtà si sfrutta l'azione di esseri che in passato, certo, non si sapeva neanche dell'esistenza, perché ovviamente parliamo di microorganismi, sì, fino a quando non si è conosciuto e soprattutto si sono implementati i microscopi e tutte queste, mm-hmm, cose qua. La gente già utilizzava le tecniche di fermentazione, ma non sapevano in realtà che erano questi microrganismi che agivano. Anche lo yogurt o roba, era una cosa che era successa, sì, perché, sì, il, sì, latte era andato a male, o i formaggi, le muffe che creavano,
0: sì,
1: ma,
0: sì,
1: cioè non si sapeva, non bene sapevano, all'inizio, sì, però, sì, già da centinaia e centinaia di anni venivano utilizzati.
0: Mm-hmm.
1: Ah, un'altra cosa che sta prendendo piede negli ultimi anni, per esempio, è il kombucha. Anche questo, adesso, vero, non so se tu lo conosci,
0: sì, sì,
1: che è una bevanda fermentata a base di tè zuccherato.
0: Certo.
1: E questo, anche questa qua, alcune persone lo bevono per gli effetti benefici.
0: Infatti io l'ho preso per un problema mio, però non lo conoscevo prima.
1: Sì.
0: Mi ha aiutato e dopo, vabbè,
1: sì,
0: ho smesso.
1: È una... A non tutti piace il gusto.
0: Ha un gusto un po' strano. È tanto...
1: Poi lo puoi aromatizzare però con tanti tipi altri. Per esempio la mia amica che ha proprio lo starter per fare, sì, dopo aromatizza con diversi al mango, al ginger,
0: okay,
1: e quindi cambia un po' il gusto perché comunque
0: è tanto gassosa, è tanto... Non riuscivo a berla, ti dico la verità, ma non sapevo che potevo aromatizzarla con altri prodotti.
1: Sì, perché comunque al supermercato lo trovi di per sé,
0: sì,
1: trovi
0: già, mango, all'arancio,
1: esatto, però poi lo puoi fare anche, sì, in, sì, casa, sì, sì, ed è, okay, è interessante.
0: Okay.
1: Un'altra cosa, un altro prodotto che magari alcune persone non lo sanno ma che è fermentato sono anche i salumi. I salami, per esempio, oggettivamente i salami è un carne cruda,
0: uh-huh,
1: e se uno lascia un pezzo di carne fuori senza avere un processo di fermentazione va male,
0: certo.
1: Per invece i microrganismi che si creano all'interno con la fermentazione, eccetera, mm-hmm, trasformano il prodotto, abbassano il pH del prodotto, mm-hmm, e quindi rendono l'ambiente non ideale alla crescita di altri batteri che sono invece patogeni.
0: Okay.
1: Patogeni vuol dire che fanno male alla nostra salute, quindi diventano un po' competitori, mm-hmm, i batteri contro batteri patogeni. Parliamo di salmonella, listeria,
0: certo,
1: stafilococchi, eccetera. Mm-hmm. Quindi nella storia, perché comunque anche i salumi in Italia e nel mondo, non parliamo solo dell'Italia, sono fatti da tantissimi anni, perché è arrivata prima la fermentazione che la refrigerazione,
0: certo,
1: quindi per mantenere anche, sì, i miei familiari quando avevano il maiale in casa,
0: certo,
1: per il primo periodo si poteva mantenere la carne anche fuori perché faceva freddo,
0: freddo, sì,
1: però
0: sì,
1: dopo pochi mesi come facevi ad avere i prodotti ad agosto? erano prodotti fermentati. Mantenevi certo. ovviamente il salame in una zona fresca della certo. casa, però non era certo refrigerato.
0: Certo.
1: E quindi insomma un altro prodotto fermentato è la birra, un altro prodotto fermentato è il vino. Quindi come l'uso della microbiologia ha prima di tutto una storia antichissima e dopo magari andremo a parlare anche delle origini, ma la cosa che a me è sempre sconvolto è che persone anche tantissimi anni fa l'utilizzavano a scopo per rendere il prodotto più conservabile e anche più digeribile, senza sapere minimamente che in realtà stavano facendo una fermentazione. Adesso ovviamente con la scienza e come se soprattutto le fermentazioni vengono fatte in modo controllato, vengono sfruttate queste fermentazioni per rendere il prodotto. Penso, Ira, che dobbiamo dare spazio un attimo alla pubblicità. Abbiamo una canzone in arrivo, di cosa si tratta?
0: Guarda, io ho scelto una canzone, è vecchia, però a me piace tanto, di Gianna Nannini, che ha rifatto con Marracash e si chiama America.
1: A tra poco!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano, in Australia. E mi fai pazzire, mi fai
2: pazzire. Bentornati al Salotto del Gusto, sempre in compagnia di Ide, di Roberto e di Radio Italiana 531. Oggi il nostro caro Roberto, che è un bravo biologo, ci sta parlando della fermentazione dei cibi, che è un argomento un po' difficile per me, però a me
3: mi
2: piace.
3: Stai seguendo, sì, ma
2: sto
3: meno
2: seguendo,
3: male.
2: Non ti preoccupare.
3: Casomai tu mi dici se dico qualcosa non è proprio.
2: No, ma è interessante sapere, perché sono cose che noi magari non pensiamo, non sappiamo,
3: sì.
2: Ed è giusto che impariamo anche queste cose qua.
3: Sì, anche perché è bello scoprire, cioè io proprio quando avevo fatto l'alberghiero poi sono andato all'università perché un po' mi incuriosiva sapere tutti questi prodotti che magari diamo per scontato, un po' sapere la loro storia, sapere le loro caratteristiche nutrizionali, ma anche proprio la trasformazione dei prodotti. Infatti il tecnologo alimentare si occupa principalmente di tutte le trasformazioni che gli alimenti subiscono dal momento in cui li raccogli, nel caso della frutta, della verdura, o li allevi, fino a portarli alle nostre tavole. E c'è veramente tanto da scoprire, perché ogni prodotto ha una tradizione, ha una storia. Infatti grazie a questo programma magari ci dedichiamo un po' e delle volte scopriamo qualcosa anche noi, perché una curiosità poi porta delle domande a cui poi cerchiamo delle risposte, ecco. Comunque Ida, ti stavo dicendo che i prodotti fermentati sono molto più antichi, pensa, dell'agricoltura organizzata.
2: Addirittura?
3: Sì, risalgono probabilmente al Neolitico. Ovviamente, come abbiamo detto prima, la maggior parte delle fermentazioni allora veniva scoperta in un modo un po' casuale, e quindi non era strettamente una scoperta scientifica,
2: certo.
3: Era una cosa che uno pensa che circa 13.000 anni fa o 10.000 anni fa ci sono indizi che le popolazioni di cacciatori e raccoglitori, perché abbiamo detto non c'era ancora l'agricoltura organizzata dove si piantava o si coltivava qualcosa, c'erano i cacciatori e i raccoglitori, quindi prendevano, ecco, producevano delle bevande fermentate provenienti da dei cereali selvatici e da frutti e bacche selvatiche, cioè quindi già in quegli anni là. Circa 9.000 anni fa in Cina sono stati trovati residui di bevande fermentate a base di riso, miele e frutta, perché le fermentazioni, come abbiamo detto prima, avvengono soprattutto sui carboidrati, cioè quello che i batteri principalmente utilizzano sono il glucosio. Quindi di solito hanno, se sono per esempio dei prodotti come i cereali, prima hanno un'attività che dividono i carboidrati in unità più piccole e poi attraverso il glucosio loro, la loro fonte di energia, e da lì inizia il loro metabolismo e iniziano a produrre i prodotti che poi utilizziamo, come l'alcol, come la CO2 che producono all'interno. E quindi appunto 9.000 anni fa già in Cina c'erano anche queste. 8.000 anni fa o 7.000 anni fa si diffonde l'utilizzo in agricoltura e dell'allevamento nel vicino Oriente e iniziano a comparire il vino, la birra e i primi latticini fermentati.
2: Ok.
3: Quindi pensate già.
2: Sempre nei paesi asiatici comunque?
3: Nel vicino Oriente. Sì. E poi abbiamo anche indizi con gli egizi e le zone mesopotamiche, che producevano regolarmente pane lievitato circa 5.000 anni fa. Quindi davvero prodotti che troviamo tuttora nel nostro settore alimentare hanno una storia, Luisa. Come abbiamo detto, delle volte è una fermentazione. Per esempio, ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato anche dei formaggi, quando una volta non c'erano i contenitori di ceramica, non c'erano contenitori, quindi venivano utilizzate materiali un po' di fortuna, sì, per contenere le cose. Quindi per produrre il formaggio, come è nato? Avevano messo il latte, che non avevano contenitori, altri, certo, contenitori, ne avevano messi in questi sacchi che erano ottenuti con lo stomaco dei bovini,
2: sì,
3: come contenitori. Ovviamente all'interno c'era probabilmente l'enzima che che provoca la caseificazione, mm-hmm, ed ecco quindi che scoprono che il latte in qualche modo veniva trasformato, e non solo veniva trasformato, ma veniva, si poteva mantenere più,
2: esatto,
3: a lungo.
2: Vedi?
3: E quindi scoperte che hanno cambiato.
2: Erano dei geni,
3: sì, sì, sì, noi siamo il risultato di migliaia e migliaia, sì, sì, di anni di storia e di errori e di scoperte.
2: È vero, se ci pensi, è vero, eh?
3: Sì, quindi proprio. Poi, ovviamente, sai, da allora, da adesso le biotecnologie, perché biotecnologia vuol dire proprio l'utilizzo di microrganismi, o guarda, quando andavo io all'università era proprio gli anni in cui gli organismi geneticamente modificati erano un po' sulla bocca di tutti. Adesso non se ne sente più tanto parlare, però diciamo che le biotecnologie sono state fondamentali per l'uomo, perché tu pensa, ti do un esempio, in passato per ottenere l'insulina che viene utilizzata dalle persone che hanno il diabete, veniva estratta l'insulina dai maiali, e quindi poi veniva data al paziente con altissime percentuali di rigetto, perché il tuo corpo non la riconosceva, la devi praticamente mettere nel tuo sistema
2: immunitario,
3: nel sistema sanguigno, e quindi il sistema immunitario lo attaccava. Quando sono stati scoperti i microrganismi geneticamente modificati, hanno praticamente inserito nel codice genetico di alcuni microrganismi una parte del DNA che produce l'insulina, quella uguale all'uomo, e questi batteri hanno cominciato a produrre insulina in vitro, in un ambiente completamente sicuro, insulina identica a quella dell'uomo. Quindi sì, è vero, le biotecnologie possono essere utilizzate in modo diverso e alcune volte anche andare contro quella che è la natura delle cose, però l'uomo ha trovato in alcune cose un beneficio enorme, certo, in queste cose qua. Quindi come tutte le cose bisogna sempre informarsi e soprattutto essere consapevoli che è una lama a doppio taglio: in alcune cose può essere molto deleteria, in altre può essere molto vantaggiosa. L'unica cosa che possiamo fare è studiare, capirne di più e vedere
2: adesso capisco la curiosità che ti ha portato a studiare tutte queste cose, perché mi incuriosisci,
3: se
2: fossi stato un po' più giovane sarei andata a scuola anch'io a studiare queste cose.
3: Non è mai troppo tardi, però al giorno d'oggi è anche molto facile, perché uno, cioè, non è che lo studia solo per i titoli, si può informare anche, al giorno d'oggi ci sono tante modalità per informarsi, per restare aggiornati, ecco. E quindi insomma queste biotecnologie e soprattutto il controllo delle fermentazioni, perché delle volte la fermentazione anche del vino, per esempio, in questo caso si usano ancora una volta dei lieviti e dei microrganismi, però se lasciate incontrollata il vino non solo si trasforma in vino, ma si trasforma addirittura in aceto, perché in questo caso qua microrganismi con fermentazione acetica prendono il sopravvento rispetto alla fermentazione alcolica. Quindi dallo stesso prodotto si possono produrre diversi tipi di prodotto, e questo ovviamente devi sapere come controllare sia i microrganismi, sia per esempio le temperature, l'atmosfera. Riesce ad ottenere prodotti completamente diversi a seconda di quello che vuoi ottenere. Ida, è il momento di lasciare spazio ancora una volta a un po' di musica.
2: Certo.
3: Cosa ci proponi
2: oggi
3: adesso?
2: Oggi ho trovato una canzone nuova di Emma con Fabri Fibra, si chiama Antidroga.
3: Antidroga,
2: sì,
3: che titolo!
2: È un po', vabbè, ma insomma è una bella canzone comunque.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: Ho visto la tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
2: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
4: Rieccoci al salotto del gusto. Caro Roberto, oggi stiamo parlando di fermentazione. Mi sto fermentando.
5: Sì, ti stai fermentando.
4: Sì,
5: bene,
4: mi sto fermentando anch'io.
5: Produce calore.
4: Esatto, esatto. Ascoltami, quali sono i vantaggi della fermentazione dei nostri cibi?
5: Beh, ne abbiamo già parlato di alcuni, però andiamo un po' più in ordine, facciamo un po' di passi in avanti.
4: Okay.
5: Allora, abbiamo detto che la fermentazione, il ruolo principale è l'aumento della conservabilità dei prodotti. Diamo un esempio, per esempio la carne che viene fermentata in salumi si possono mantenere anche fuori dal frigo e il prodotto si stagiona anzi al di fuori del frigo. Questo perché? Perché l'habitat che i microrganismi creano non è adatto alla crescita di altri batteri o da altri parassiti. Inoltre la fermentazione migliora la digeribilità di alcuni prodotti, perché i microrganismi o le muffe o i lieviti predigeriscono gli alimenti. Per esempio, alcuni zuccheri complessi vengono trasformati e vengono prodotti altri sottoprodotti della fermentazione, e quindi l'alimento è predigerito. Questo succede molto nel pane, che è molto, molto comune, che appunto amidi e carboidrati vengono predigeriti da parte dei microrganismi e poi viene prodotto il pane. Degradano anche parte delle proteine. Le proteine, anche se al giorno d'oggi tutti quanti vogliono mangiare proteine perché fanno bene per quelli che fanno tanta attività fisica, in realtà sono i nutrienti più difficili da digerire per il nostro organismo, e alcuni microrganismi e lieviti predigeriscono queste proteine e le rendono molto più utilizzabili e assorbibili per il nostro organismo. Okay. Quindi anche questo. Alcune persone, tu ci pensi, quelli che sono anche allergici al lattosio, sono intolleranti, dovrei dire intolleranti al lattosio perché non è una proteina, quindi si parla di intolleranza. Se uno è intollerante al lattosio, se tu ci pensi, la produzione di formaggi, proprio questi enzimi che poi degradano il lattosio, in questo modo non possono bere il latte, ma possono mangiare i prodotti trasformati del latte, o anche addirittura alcune persone o lo yogurt o il formaggio stagionato, certo, diventano più digeribili.
4: Ok.
5: Addirittura rendono alcuni nutrienti più disponibili al nostro prodotto. Per esempio, c'è un acido che si chiama acido fitico, presente nei cereali e anche nei legumi. La fermentazione favorisce l'assorbimento minerale anche l'assorbimento, per esempio, del ferro, dello zinco, del calcio. Quindi la fermentazione aiuta il nostro organismo a assorbire alcuni nutrienti.
4: Okay.
5: Inoltre, e questo qua un po' ci allanciamo anche un po' all'Australia, che alcuni microrganismi producono vitamine, come le vitamine del gruppo B e la vitamina del gruppo K. Una cosa che uno non sa è che la come si chiama? Vegemite.
4: Vegemite
5: è un prodotto che praticamente è un sottoprodotto della fermentazione dei lieviti. E quindi
4: me il Vegemite, quando ero piccolo, io lo amavo il Vegemite perché io sono nata qua.
5: E poi sei stata troppo in Italia.
4: Esatto, me l'hanno spedito in Italia. Una mia amica è venuta qua, me l'ha spedito dall'Australia, l'ha spedito in Italia. Io non so, cioè
5: non ce l'hai più fatta.
4: No, non sono io.
5: Da allora
4: non c'è. Sembrava di mangiare dado.
5: Sì, è molto glutammatico.
4: Esatto.
5: Sì. Però io dico, se uno la mangia in modo sbagliato, con in grosse quantità, ma se è con un pane caldo, con tanto burro e poco Vegemite, allora là
4: è
5: mi
4: buono.
5: Piace, sì.
4: Lo
5: sì,
4: faremo tutto... quando vieni a Monte la prossima
5: facciamo
4: volta.
5: Facciamo un test
4: del Vegemite.
5: Esatto. E quindi appunto alcuni microrganismi producono queste, mm-hmm. o comunque nella loro composizione proprio da un punto di vista cellulare hanno queste vitamine, e quindi quando tu assumi il prodotto indirettamente assumi anche queste vitamine. Mm-hmm. E poi non scordiamoci che alcuni dei prodotti fermentati hanno benefici per il microbiota intestinale. Tu sai, Ida, che dentro il nostro intestino ci sono milioni, se non di miliardi, di batteri.
4: Sì.
5: Infatti tu che sei stata recentemente poco bene, mm-hmm. Quando prendevi antibiotici devi integrare o prendi probiotici o ti consigliano di mangiare più yogurt,
4: esatto,
5: o kefir, perché
4: esatto.
5: Questi sono, questo forse un po' scandalizza un po' la gente, però alcuni batteri che vengono utilizzati per la produzione di questi prodotti probiotici o comunque mm-hmm. di yogurt sono stati estratti proprio dalle feci umane. Perché devono reintegrare la flora microbica del nostro intestino. Ragazzi, siamo
4: questo
5: delle
4: è.
5: Macchine noi,
4: esatto,
5: tutto sommato.
4: Esatto,
5: e
4: siamo umani, come si
5: siamo
4: può dire.
5: Umani. E c'è una differenza tra prodotti fermentati e probiotici. La differenza è che prodotti fermentati possono essere tutti quei prodotti alimentari che hanno avuto una fermentazione, che quindi... che in qualche modo hanno subito una trasformazione da parte di questi, però a volte noi consumiamo il prodotto e di questi microrganismi perché sono stati cotti o sono stati, non ci sono più
4: ci
5: i
4: sono,
5: microrganismi,
4: sì,
5: invece
4: sì.
5: Per definirli probiotici devono contenere i ceppi batterici o i lieviti all'interno del prodotto e sono ancora attivi,
4: certo.
5: Per quello noi anche per le volte come probiotici prendiamo le fialette,
4: sì,
5: là
4: sì.
5: È un concentrato, un mix di microrganismi,
4: sì,
5: che abbiamo,
4: sì,
5: nel,
4: sì,
5: nostro intestino, che si spera che passino attraverso lo stomaco, perché il nostro stomaco è una cosa micidiale, e poi si vadono a contrastare magari quei batteri che invece hanno preso il sopravvento dopo l'antibiotico, perché
4: certo.
5: Fanno tabula rasa.
4: Ok.
5: Ecco. E poi, Ida, anche nelle fermentazioni si sviluppano tantissimi sapori e aromi. Tu non so se hai mai provato ad annusare il prodotto, per esempio il pane, mm-hmm. quel caratteristica proprio di pane quando si cucina, eccetera, mm-hmm. quelli ci sono tantissimi prodotti e sostanze volatili che i lieviti rilasciano, mm-hmm. e danno quella caratteristica
4: del profumo
5: okay. Del prodotto finito. E no. Quindi è molto interessante anche per esempio alcuni formaggi, sappiamo, oltre alla stagionatura, sono formaggi erboreinati, vuol dire che hanno delle muffe che crescono o all'interno o nella superficie dei formaggi. Queste muffe digeriscono, anche loro utilizzano i prodotti, principi nutritivi che ci sono nei formaggi, mm-hmm. e attraverso la digestione producono delle sostanze che hanno un sapore aromatico. Il gorgonzola può piacere come no, però
4: esatto.
5: D'altronde è un prodotto molto comune che lo si trova nella nostra tavola, però è un prodotto trasformato da queste muffe.
4: Okay.
5: Se non ci fossero le muffe che crescevano sopra o addirittura nel gorgonzola sono proprio inserite all'interno della pasta, il prodotto sarebbe molto differente, sarebbe un formaggio normalissimo e
4: esatto,
5: il gusto sarebbe molto
4: senza gusto. Sì, sì.
5: E addirittura cioè alcuni formaggi erboreinati hanno proprio questa consistenza molle, mm-hmm. perché digerendo le proteine, rilasciando anche delle volte sottoprodotti che demoliscono la struttura originale del prodotto,
4: mm-hmm.
5: ecco che quindi abbiamo un prodotto completamente diverso, con consistenza diversa, sapore diverso,
4: mm-hmm.
5: e con anche una storia diversa, perché
4: certo.
5: Ancora una volta, cioè, a seconda di come vengono utilizzate le muffe, ci sono formaggi a crosta arboreinata o formaggi che hanno proprio la muffa all'interno.
4: Sì, sì,
5: quindi,
4: sì. Guarda, io ti sto seguendo col discorso dei formaggi con muffa, senza muffa. A me il gorgonzola proprio non piace e neanche lo guardo quando vado a fare la spesa. Tutti
5: neanche
4: quei
5: con,
4: tipi...
5: con gli gnocchi.
4: No, Angela ad esempio non amava il gorgonzola, adesso ne va ghiotta,
5: ecco, vedi.
4: Che fa i gnocchi anche lei con il gorgonzola, ma anche proprio lo mangia così, io no. Non riesco neanche a guardarlo quando vado a fare la spesa. Tutti quei formaggi
5: sì.
4: che secondo me hanno un po' di muffa, non riesco neanche a guardarli.
5: Ah, però hai preso la muffa con gli antibiotici
4: sì,
5: che
4: esatto.
5: ti sei presa. La penicillina
4: esatto.
5: viene comunque da una muffa, quindi stai tranquilla
4: proprio.
5: Che ce l'hai.
4: Sono vecchia, sono
5: Dai,
4: vecchia.
5: No. E, comunque è vero che anche a me era una cosa che non sopportavo il gorgonzola. Una volta mi sono deciso di provarlo a mangiare sulla pizza e mi era piaciuto un sacco sì. e adesso lo mangio anche crudo, sì.
4: Non pensi che magari il gorgonzola cotto abbia un altro sapore o no? O...
5: Beh, sulla pizza comunque ovviamente non è l'unico prodotto che hai, quindi sì.
4: Certo, magari lo mescoli
5: sicuramente.
4: Con gli altri gusti. E...
5: Però siccome era il primo passo per poi tollerarlo in generale, ecco, per me è stata la prima...
4: Ha un sapore troppo forte
5: E cosa,
4: per me,
5: ti piace il brie?
4: No.
5: Neanche il brie?
4: No.
5: Madonna mia.
4: Io come
5: so.
4: Formaggio
5: il, vabbè, grana.
4: Il grana oppure un formaggio tenero e il formaggio fresco ma gli altri formaggi è fatica che io mangia formaggio però vabbè. Va bene su gusti non
5: sì,
4: è che
5: sì infatti no è interessante e quindi appunto questi prodotti che noi troviamo così diversificati
4: certo.
5: anche nei nostri banchi frigo o negli scaffali dei supermercati sono stati ottenuti proprio sfruttando queste fermentazioni. Prima stavamo parlando due secondi quando eravamo fuori onda della grappa. La grappa, ecco, in
4: certo.
5: quel caso là, anche là ovviamente parliamo di alcol, quindi l'alcol è stato prodotto dalla fermentazione, un po' come il vino. Mm-hmm. Per ottenere la grappa si utilizzano i vinaccioli e le bucce del vino, quindi è un prodotto un po' che sfrutta le parti che altrimenti
4: okay.
5: butteresti via.
4: Mm-hmm.
5: Però qual è la caratteristica, perché è così alto il contenuto di alcol? Perché poi viene fatta anche viene separato l'alcol e quindi
4: okay.
5: la concentrazione alcolica è ancora maggiore.
4: Okay.
5: Come vedete, alcune volte noi utilizziamo il prodotto della fermentazione. L'alcol, per esempio, è un prodotto della fermentazione.
4: Mm-hmm.
5: Fa bene, fa male? Ovviamente tutto dipende dalla quantità,
4: certo.
5: però l'alcol per il nostro organismo è qualcosa di tossico, per
4: certo.
5: quello dobbiamo stare attenti quando beviamo troppo alcol,
4: certo.
5: eccetera, perché il nostro corpo comunque è un po' una sostanza velenosa che il nostro
4: certo.
5: corpo cerca di eliminare, perché
4: certo.
5: non è un prodotto naturale per il nostro
4: per
5: corpo.
4: Noi, certo.
5: Però ovviamente... L'alcol, come tantissimi altri prodotti, in realtà trova ampio utilizzo e la gente lo usa ed è ottenuto dalla fermentazione alcolica di cereali, mm-hmm. nel caso di alcuni liquori, del mm-hmm. vino, nel vino si parte dall'uva, mm-hmm. però sempre utilizzando la parte zuccherina del prodotto trasformata.
4: Allora, da quello che ho capito, è il glucosio che... Si usa per la fermentazione.
5: Sì,
4: giusto?
5: Perché i microrganismi non sono organismi estremamente evoluti, cioè non è una
4: okay.
5: come noi che abbiamo l'apparato digerente che trasforma all'interno,
4: certo.
5: cioè sono delle cellule, sono organismi microcellulari o magari pluricellulari ma molto piccoli, invisibili
4: okay.
5: all'occhio. Quindi loro hanno bisogno di delle sostanze nutritive molto semplici, non hanno una fase di digestione che trasforma. Delle volte quello che succede è che la trasformazione avviene proprio perché la colonia di organismi ha anche l'abilità di degradare mm-hmm. leggermente il prodotto e dopo, partendo dagli mattoncini semplici di glucosio,
4: okay.
5: riescono poi a fare la fermentazione.
4: Ok, siccome stiamo parlando di fermentazione di microorganismi, ho scelto una canzone di Jovanotti e Gabri Ponte che si chiama DNA.
5: Ecco, benissimo.
4: Ok, visto?
5: Adattata.
4: Ok, allora ascoltiamo Jovanotti e Gabri Ponte.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
5: Radio Italiana 531.

0: Eccoci ritornati al Salotto del Gusto, sempre in compagnia di Ida e del nostro caro Roberto, che oggi ci sta insegnando come certi cibi si mantengono dovuto alla fermentazione. Cos'è la fermentazione e come viene svolto, insomma, il lavoro della fermentazione?
1: Sì, e sai, noi abbiamo parlato adesso di prodotti che sono universalmente riconosciuti, tipo uh-huh. vino, yogurt, formaggi, salumi, uh-huh. Sono molto molto presenti nella nostra cultura italiana, perché se ci pensiamo che tutti i salumi che abbiamo, formaggi, i vini, di cui uh-huh. siamo molto orgogliosi, però in realtà abbiamo altri paesi che sono famosi per alcuni dei loro prodotti. Ah. Mi viene in mente, per esempio, il Giappone ha il miso, che è un condimento che viene okay. utilizzato fatto dalla fermentazione della soia con il sale, e viene poi utilizzato per arricchire, per esempio, zuppe e cose del genere.
0: Okay.
1: Abbiamo, per esempio, in Germania, cosa ti viene in mente di qualcosa in Germania che
0: Krauti.
1: È
0: i Krauti
1: sono dati dalla fermentazione dei cappucci, tra virgolette.
0: Sì.
1: E anche in questo caso qua, perché sono stati fatti? Perché appunto non c'era modo di conservarli, era un prodotto che si otteneva in quantità elevate, quindi per mangiare il cappuccio, il cavolo, anche in periodi invernali, venivano fatte le fermentazioni in questi contenitori, e quindi poteva essere utilizzato. Anche in quel caso là viene una fermentazione acetica, infatti il gusto dei Krauti è un po' elattica, ha un gusto un po' acetico, di aceto, eccetera. Poi c'è, per esempio, in Messico, per esempio, c'è il pulque, che è una bevanda che viene fatta dalla fermentazione dell'agave. Sì, praticamente in Messico sai bene che si utilizza l'agave, è una pianta, viene utilizzata per altre produzioni, per esempio anche del mazcal, però il mazcal è dato anche dalla distillazione, della fermentazione dell'agave. Invece il pulque è proprio ottenuto dalla semplice fermentazione dell'agave, e quindi diventa un prodotto che utilizzano loro, che è famoso e particolarmente utilizzato in Messico. Quindi sì, fai conto che in passato questa bevanda messicana veniva utilizzata dai tempi degli Aztechi, quindi delle civiltà precolombiane, ed era una bevanda molto comune che la gente, magari anche in quel periodo là, magari beveva alcol,
0: certo.
1: e si sentiva magari un po' più briosa, eccetera. Il pulque poi ha perso un po' la sua storia, perché è entrata la birra anche in questi paesi,
0: okay.
1: o altri prodotti ottenuti dalla fermentazione alcolica, e quindi non si è diffuso tanto quanto altri prodotti,
0: okay.
1: e anche perché comunque l'agave non è che viene prodotto ovunque,
0: certo.
1: però insomma è interessante vedere che anche civiltà molto antiche hanno questi prodotti e queste tradizioni millenarie. Non parliamo di 5-10 anni, parliamo di
0: mille anni fa. Sì, è vero.
1: Esatto. E così, quindi, Ida, io credo e spero che abbia questa trasmissione di oggi abbia dato
0: istruttiva. Cose che io non sapevo neanche, anche perché sinceramente parlo di quelli della mia età, noi non pensiamo a magari al prodotto che è fermentato.
1: Sì, è un sì, uno delle volte sì, semplicemente dice, boh, questo è un prodotto che sto mangiando, ha alcol, ma non pensa esattamente cosa c'è dietro e quanta tecnologia ci sia dietro. Quello che negli ultimi anni le tecnologie alimentari hanno cercato è di controllare le fermentazioni, perché abbiamo detto la fermentazione, lieviti, microorganismi sono ubiquitari, vuol dire che si trovano ovunque. Sul tavolo che stiamo toccando adesso ci sono,
0: certo.
1: batteri, ci sono lieviti,
0: certo.
1: e ci sono altre cose che, se io metto qualcosa sopra, questi cominciano a degradarlo. Ovviamente Ovviamente tutte le fermentazioni sono state create, sono state scoperte in modo casuale, però poi l'uomo quello che ha saputo fare è stato utilizzare queste fermentazioni per scopi privati, cioè utili per l'uomo. Quindi le fermentazioni alcoliche vengono controllate, le fermentazioni lattiche vengono controllate in modo tale che si possa standardizzare il prodotto. Molto spesso adesso le tecniche di conservazione vengono abbinate, quindi alla fermentazione viene poi abbinata anche la temperatura. Anche il vino al giorno d'oggi viene fatto molto spesso in autoclave o viene fatto in dei contenitori in cui si può controllare la temperatura, perché se non si controlla la temperatura le fermentazioni continuano,
0: il prodotto perde,
1: diventa degradato.
0: Esatto.
1: Invece quando si raggiunge una certa temperatura si sa che i lieviti lavorano benissimo fino alla temperatura di 37 gradi, rallentano moltissimo la loro attività sotto i 10-15 gradi, quindi ovviamente quando voglio rallentare la fermentazione devo abbassare la temperatura in modo tale che i lieviti entrino in una forma dormiente e non trasformino più il prodotto. In passato uno, cioè, con quello che sapeva, magari non aveva questo modo di controllare.
0: Sì, però una volta sono sopravvissuti lo stesso.
1: Certo.
0: Cioè, però vedi, anche noi abbiamo imparato da quelli di un tempo.
1: Assolutamente.
0: Come abbiamo detto prima, erano dei geni, perché come potevano pensare che quel prodotto poteva essere fermentato e cioè poteva trattenere e essere messo da parte per un periodo di tempo.
1: Ma sai quando hanno scoperto?

0: Bene, Ida, bene, siamo arrivati alla fine anche oggi.
1: Sì, sì, guarda, oggi è stata una puntata molto, molto istruttiva, come abbiamo detto prima. È giusto che sappiamo anche cosa mangiamo, come mangiamo e delle volte
0: è la storia.
1: È la storia della fermentazione, ma anche quando non ci sentiamo bene c'è il perché.
0: Sì.
1: È vero o no?
0: Certo.
1: Comunque oggi è stata una puntata impegnativa e la testa ci gira e abbiamo scelto la canzone di Freddy Palma, Anita e Michila, La testa gira. Noi ci risentiamo martedì prossimo dalle 3 alle 4 con il Salotto del Gusto, Radio Italiana 531, con Roberto e Ida.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: A presto.

0: La Nostra Storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling, and cherished memories, we honour the courage, sacrifice, and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati La Nostra Storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati La Nostra Storia. Ci vediamo là!
1: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
2: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
1: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
2: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchette, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
1: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
2: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
1: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
2: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
1: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
3: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
4: You're listening to Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'83401055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
3: Se ben informati volete restare, impariamo insieme. Dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atalanta, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.
3: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
4: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
5: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
6: Il Molinara Club ti invita alla Pasta e Pizza Night in collaborazione con Brasco's Pizzeria venerdì 25 settembre dalle 6.30 p.m. Ti aspettano antipasto, pasta, pizza preparata da Brasco's, dolci e caffè. Il costo è di $40 a persona, mentre per i bambini sotto i 12 anni è di soli $15. Venerdì 25 settembre dalle 6.30 al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens. Per prenotazione chiama John allo 0414-815-806 oppure invia un messaggio alla pagina Facebook del Molinara Club. Pasta e Pizza Night al Molinara Club, venerdì 25 settembre dalle 6.30. Non mancate!
7: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.
8: Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette, dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the best of Italy.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto, nel bel mezzo del tragitto, un pensiero mi ha assalito, se smettessi di fumare,

0: di star bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: 10C Forest Avenue, Ross River.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
3: Martedì 15 settembre. Churchill Road Prospect, Dawes Road, Melrose Park, Duthy Street, Malvern, Goodwood Road, Colonel Light Gardens and Main North Road, Enfield.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
6: Tensione sul fronte orientale della NATO, caccia dell'alleanza abbattono un drone sulla Lituania, Trump annuncia una tregua tra Mosca e Kiev sugli attacchi alle infrastrutture energetiche, ma sull'accordo restano dubbi. Medio Oriente, 13 civili feriti negli attacchi con missili e droni Houthi, nel sud dell'Arabia Saudita danneggiate abitazioni e veicoli. Intelligenza artificiale, Trump respinge gli allarmi sui rischi della tecnologia. Bufera sul docufilm Naza premiato a Venezia, Netanyahu accusa i registi di alimentare l'antisemitismo. Oggi l'ultimo saluto a Emma Bonino. Poi lo sport, questo e molto altro negli approfondimenti, la prossima edizione del notiziario non mancata tra poco.
4: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
7: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Onde nuove, buon pomeriggio!
1: Buon pomeriggio Eliane e siamo di nuovo qui.
0: Wow, un'altra giornata di primavera, siamo... Beh, il tempo diciamo sta un po' facendo
1: oggi abbiamo avuto tutte e quattro... The four seasons,
0: that's what spring's
1: stamattina
0: like, isn't it?
1: Faceva freddo, pomeriggio era un po' soleggiato, dopo era, era un po' fresco e dopo scendendo giù... Era uscito di nuovo il sole.
0: Le giornate si allungano.
1: Finalmente.
0: E non pensiamo sempre che quelli che stanno in Italia ancora per le
1: adesso cominciano a cocciare le giornate,
0: ecco,
1: che arriva il freddo.
0: Però è che c'è ancora caldo in Italia. Sì. E allora, beh, oggi abbiamo un'intervista molto importante, beh, interessante.
1: Sì.
0: Continuando delle interviste del... Yeah, di quello che abbiamo parlato la settimana scorsa.
1: Con Rick Massese, sì. Nostro compare da
0: compare
1: Melbourne.
0: Compare Rick da Melbourne.
1: Yes.
0: Ciao, Rick.
1: Che parlavamo del real estate adesso, che dobbiamo dire è un po' strano al momento, proprio il real estate in generale, c'è quel dubbio interest rate rise, viene, non viene, i prezzi delle case sono scesi, però stiamo vedendo una nuova moda adesso, però, vero?
0: Sì, l'abbiamo iniziato a parlare di questo soggetto la settimana scorsa, che c'è questo movimento dei gruppi di giovani che lascano, stanno partendo dall'Australia per comprare le case, per andare a fare la vita in Italia.
1: Sì.
0: Che altro che abbiamo quello, l'immigrazione dei giovani che vengono dall'Italia, adesso tanto dicono, perché anche la media che ci fanno mette paura, che
1: sì,
0: il costo della vita in Australia è troppo. E allora per quelle che seguono il Instagram c'è una coppia che stanno per partire per andare a vivere in Toscana. E allora dovete stare in onda, che fra 10 minuti avremo in onda, e abbiamo messo sul social anche The Italian Project, è una storia che vogliamo sviluppare di più nelle prossime puntate di Onde
1: sì,
0: Nuove,
1: sì.
0: Perché parliamo sempre con i giovani che vengono dall'Italia, però perché c'è questo movimento che vanno in Italia? E questa coppia è molto interessante, hanno una storia molto interessante.
1: Sì, allora state in ascolto e più tardi ti portiamo, come hai detto, quell'intervista. Ti posso dire oggi...
0: Oh, sì,
1: oggi
0: sì, come on, dai!
1: È una grande festa. Io al solito non lo dico, però vedi che...
0: Il tuo amore,
1: siamo
0: dai.
1: Qui, sì, è vero.
0: Sì.
1: Oggi Francesca e io celebriamo 36 anni di matrimonio.
0: Auguri.
1: Thank you.
0: Veramente ci volete una medaglia, perché non ci sono, non passiamo in negativo, però per arrivare a 36 ci vuole anche tante
1: sì,
0: pazienza,
1: sì.
0: Anche
1: stavo
0: no?
1: dicendo, ci vuole pazienza, diciamo la verità, ma è strano perché stamattina sono arrivata sul lavoro, mi sono messa a salutare i ragazzi e ho detto oggi auguri a me, perché facciamo 36 anni di matrimonio fra mio marito e io, e tutto bello. Dopo ho guardato, ho detto oddio, 36 anni, ho detto mi sembra vecchio, ho detto sono tanti anni che uno pensa, e più sono diciamo quasi due terze della mia vita.
0: Sì, l'hai conosciuta
1: con
0: anche
1: lui.
0: Quanti anni prima di sposare
1: un anno incontrati? Prima
0: un anno, in a year had, and you had the big fat wedding.
1: Yes, we did. We had the Bonanimo di Vince Palumbo with his band, che ha cantato al
0: where
1: nostro
0: your wedding?
1: Matrimonio.
0: Which reception center?
1: A quel periodo, Tropiano's.
0: Ah, Tropiano's. And did you have the big tower cake with
1: no,
0: the fontana?
1: No, perché era troppo caro. We just we
0: you
1: had
0: the
1: a
0: fontana?
1: not too bad. Però mi sembra che avevamo o 300 o 350 persone.
0: 350. Sai che è in moda di adesso di fare queste anche i matrimoni? Ci sono quelli che fanno di 100, però In Melbourne ci sono dei matrimoni, c'è cioè un matrimonio che è stato fanno... 1000 persone.
1: Wow.
0: Yeah, big. Wow. Auguri Francesca.
1: Grazie.
0: E Francesco.
1: Allora io
0: che canzone?
1: Dedico. Questa è uscita nell'ultimo che mi piace tanto. Si chiama Rum e Cioccolata.
0: Non andiamo.

0: Andre, ma dov'è Vittoria?
1: Ah, boh, tu lo sai?
0: Ma qua dobbiamo fare il programma.
1: Vabbè, una in più, una in meno.
2: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
0: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
3: su Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18 e un minuto.
2: Onde Nuove is sponsored by
3: The Chair of Hair by Gabriella.
2: Whether you're looking for clever curl specialists
3: or a nanoplasty smoothing treatment,
2: book with Gabriella
3: today.
2: Call or text on 0419 590 529.
3: The Chair of Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross Trevor.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 13

0: ne faccio altrettanto. Sul fronte diplomatico oggi la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceverà il Presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa.
1: Medio Oriente, 13 civili sono rimasti feriti negli attacchi condotti dagli Houthi nel sud dell'Arabia Saudita. Secondo la coalizione militare guidata da Riyadh, i ribelli yemeniti filo iraniani hanno utilizzato missili balistici e droni contro le città di Khamis Mushait, Aba e Taif. Le condizioni dei feriti vengono definite da lievi a moderate, danneggiate anche 7 abitazioni e 2 veicoli.
0: E scontro internazionale sull'intelligenza artificiale. Donald Trump respinge gli allarmi lanciati da alcuni dei principali protagonisti americani del settore sui rischi di uno sviluppo troppo rapido dell'intelligenza artificiale. Il presidente americano parla di bugie e sostiene di essere lui stesso l'unico argine necessario alla nuova tecnologia. Anche Pechino invita a evitare allarmismi, sostenendo che possano ostacolare la costruzione di una governanza globale dell'intelligenza artificiale. Da Roma arriva invece il monito del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le nuove tecnologie, avverte il capo dello Stato, possono mettere a repentaglio la centralità dell'essere umano.
1: Negli Stati Uniti, doppio stop giudiziario per Donald Trump. La Corte Suprema ha bocciato le restrizioni che il presidente voleva introdurre sul voto per posta, parlando di un'acquisizione di potere non conforme alla Costituzione. Un giudice federale ha inoltre bloccato la norma destinata a limitare la durata dei visti per studenti e giornalisti stranieri. Trump torna intanto a promettere $5,000 a ogni americano in caso di vittoria repubblicana alle elezioni di metà mandato.
0: Buffet era in Israele su Gaza, il docufilm su Gaza ha premiato la mostra del cinema di Venezia. Dopo le critiche del ministro Itamar Ben-Gvir, interviene anche Benjamin Netanyahu. Il premier israeliano accusa i due registi di alimentare l'antisemitismo e definisce intollerabile che questo avvenga dall'interno del paese. L'esercito israeliano intanto ha aperto un'inchiesta sulla divulgazione di materiale classificato che sarebbe stato utilizzato nel documentario. In Italia oggi la Commissione Affari Costituzionali della Camera torna a votare sul disegno di legge sull'antisemitismo.
1: Oggi l'ultimo saluto a Emma Bonino alle 12.30 nella sala della Protomoteca del Campidoglio. Saranno celebrati i funerali di Stato in forma laica della storica leader radicale morta a 78 anni. Alla cerimonia sono attesi anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Giornata decisiva anche per la legge elettorale. Dopo la conclusione dell'esame degli emendamenti, oggi è previsto il voto finale dell'Aula del Senato. Il testo tornerà poi alla Camera per la terza lettura.
0: E chiudiamo con lo sport. Inter e Roma continuano la loro corsa a punteggio pieno in Serie A. Bene anche il Como, che vince 2-1 contro il Parma. Tutti i dettagli nel servizio di Federica Sorrentino.
2: Roma e Inter viaggiano a punteggio pieno, oppure il Como si conferma. Gli ultimi verdetti del quarto turno di Serie A confermano la forza inarrestabile delle squadre di Gasperini e Chivu e la continuità di Lariani di Fabregas. I giallorossi espugnano il campo del Torino. Sotto di 2 reti a San Siro nel primo quarto d'ora, l'Inter ribalta l'Udinese con una manita. Il Como festeggia la prima partita casalinga di campionato superando 2-1 il Parma. In settimana l'esordio in Europa League di Milan e Juventus.
0: Ed è tutto anche per questa edizione. Grazie per l'ascolto. A dopo.
3: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
5: La tua radio, la tua casa. Radio Italiana 531. Aiutami.

0: Salve a tutti voi che avete scelto di ascoltare per le prossime due ore alla Radio Italiana 531 con la trasmissione Friuli, Venezia Giulia e la sua gente. Sono Marisa con Cristiano.
1: Buonasera.
0: L'aforisma per questa sera, questa trasmissione, è stato citato dal Dalai Lama. Allora, gli uomini perdono la salute per fare i soldi e poi perdono i soldi per tentare di recuperare la salute. Pensano tanto ansiosamente al futuro, dimenticando di vivere il presente. Così facendo non riescono a vivere né presente né futuro. Vivono come se non dovessero morire mai e muoiono come se non avessero mai vissuto. Buongiorno a tutti e buon ascolto.
1: Buon ascolto.
0: Allora, di che cosa parliamo? Qui invece della parola friulana questa volta vorrei provare un indovinello. Naturalmente prima lo dico io in friulano e Cristiano ve lo farà la traduzione.
1: Ma devono indovinare questa parola in friulano?
0: Prima fa la traduzione e poi lo indovini senz'altro.
1: Allora, però ricordiamo prima, allora, se volete provare ad indovinare al numero 83 40 77 00, lo ripeto ancora una volta per voi, 83 40 77 00, potete chiamare per qualsiasi intervento e soprattutto tentare la fortuna. Sentiamo okay. Cosa dice Marisa.
0: Vediamo prima se riuscite ad indovinare lo scenario. Dovrebbe essere facilissimo per gli ascoltatori friulani, perché si tratta di una cantilena cantata dalle nonne di una volta. Vediamo chissà. Pindulin cal pindulave, mostacin che lucia lave, pindulin alle colat, e mostacin lo ha mangiato. Pindulin, non dire cos'è però.
1: No.
0: Pindulin che il pindulava, dondolino che dondolava. Baffuto lo guardava. Dondolino cadde e mostacin lo ha mangiato. Il baffuto lo mangia. Cos'è? Cosa sarà? Non sai davvero?
1: Mi suona familiare, ma...
0: Beh, vedremo se qualcuno dei nostri friulani lo sapranno. Allora, ho tempo ancora, vorrei parlare di un posto incantevole che ho visto per caso e sono rimasta stupefatta. Vi sembrano delle casette del presepe, invece è la località Stavoli Orias sopra Prato Carnico. Stavos Orias, hai mai sentito?
1: No, conosco Prato Carnico, però non avevo mai sentito di quella borgata.
0: Gli Stavoli Orias si trovano a breve distanza da Truia, frazione di Prato Carnico. Solo in parte ristrutturati, sono raggiungibili in breve lungo la strada che da Truia procede in salita, percorrendo da Villa Santina verso nord la statale che risale il canale di Gorto nel tratto compreso tra Ovaro e Cornelians e si imbocca a sinistra la rotabile della Val Pesarina. Superato Prato Carnico si arriva alla frazione Pieria, dove si può parcheggiare comodamente. Camminando si arriva a Stavoli Orias. Vi dico il vero che sembra un sogno. È un piccolo borgo rurale della Val Pesarina, immerso tra prati e boschi, e da dove è possibile ammirare un paesaggio stupendo. Le casette di pietra e legno sono i tetti spioventi, sono davvero un incanto e ben tenuti. Come ho detto prima, alcuni sono pure stati ristrutturati e il passato si mescola con la modernità, come per esempio un'antenna che sbuca dal tetto o una lampadina a basso consumo energetico all'interno di un lampioncino. Non gustano in questo periodo piccolo angolo silenzioso e pacifico dove il tempo sembra essere fermato. Siamo immersi nel silenzio. Solo noi quassù, in questa giornata non fredda, dove il sole ogni tanto riesce a fare capolino tra le nuvole, che hanno ricoperto il cielo, e poi ancora esplorazioni prima di fare ritorno alla civiltà, lasciando alle nostre spalle un pezzettino di passato rimasto intatto grazie all'opera di amorevoli mani. Con le vite indaffarate che stiamo conducendo oggigiorno, è difficile immaginare che posti così idillici esistono ancora, ma ci sono davvero, come difatti Stavoli Orias, sopra Prato Carnico.
1: No, io non ho mai avuto il piacere di visitarlo. Sono passato per Prato, quello sì. Quello sì, assolutamente, però adesso come adesso non sto cercando un po' di ricordare, perché con tutto il tempo che sono stato qua mi sa che devo tornare per ricordarmi com'è.
0: Sì, tu andai a vedere tutti questi
1: posti. Oh sì sì, adesso io quando torno vado a vedere tutti quei posti lì che mi dici, li ho già segnati tutti, quelli che mi hai detto. Ma Marisa, sempre bello sapere di storie. Di posti che sono dietro casa e non nessuno ne è mai saputo, nessuno mai detto.
0: Conosco meglio quelli piuttosto che quei moderni, perché ho lasciato il Friuli troppo giovane. Era per me, conducevo piuttosto la vita contadina di una volta, quella dei nonni. Allora, ma è vero, adesso che abbiamo la pubblicità.
1: Sì, allora abbiamo la pubblicità, torniamo fra tre minuti con voi qua sul programma Il Friuli e la sua gente, con me, Cristiano e Marisa. A dopo.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
4: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta, e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.
5: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
6: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
5: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
6: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
5: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, Nightlife Band.
6: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, The Italian Stallions.
5: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre.
6: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
5: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
3: Sabato 19 settembre dalle 9 alle 12, Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta dal Rostrevor Food Barn, 157 St. Bernard's Road, Ross Treva. Vi aspettano fantastiche offerte su frutta, verdura e prodotti alimentari, degustazioni e tante promozioni direttamente dal deli. Per i più piccoli ci saranno face painting e tanti bellissimi regali. E non mancheranno il barbecue, caffè e deliziosi dolci per tutta la famiglia. Sabato 19 settembre dalle 9 alle 12, vieni a trovarci a Ross Trevor Food Barn e vivi una mattina speciale insieme a Radio Italiana 531, 157 St. Bernard's Road, Ross Trevor. Ti aspettiamo!
7: Ce ne farò bene.

0: Eccoci per cambiare, siamo in un museo etnografico che, se non sbaglio, ce ne sono tanti in Friuli. Io ne ho visti almeno due, uno a Tolmezzo. Entriamo in un mondo che non c'è più, ma scenari di cui vengono conservati gelosamente con rispetto alle testimonianze. Vediamo se certi di voi ascoltatori li ricordate. Forse sono scenari della vostra infanzia. Siamo in cucina. Il tavolo, la panca con lo sgabello poggiacapo, sul tavolo due ciotole grandi, da lì la famiglia attingeva il cibo ai pasti. A destra una vecchia piattaia, sopra i secchi di rame per attingere l'acqua alla fontana, da lucidante. Sono sempre da lucidare questi. Io ricordo la nonna aveva i secchi dell'acqua così luccicanti e io l'aiutavo, mia nonna, lo faceva con aceto, farina e poi sabbia. Non c'era nel supermercato tutte queste cose che fanno lucidare adesso. Ed un pezzettino lo facevo anch'io. Sotto allineati dei recipienti di terracotta per conservare il burro cotto e lo strutto. Su una sedia impagliata il cesto con gli attrezzi per confezionare gli scarpetti di pezza e un paio di ghette come soprascarponi chiodati per la neve. Accanto alle finestre allineati, sulla panca, calze di lana fatte a mano, un paio di dalmadis.
1: Non lo sai.
0: Sono scarpetti in forme di legno. Sono scarpe di legno.
1: Tipo ciocui.
0: No, ciucui. Perché i zoccoli non hanno il dietro. Queste sono scarpe addirittura intiere.
1: Intiere, ma
0: naturalmente non avranno il conforto che hanno le scarpe adesso. Per risuolare con il panno di calze, filo, ferri da calza. Ricordo che io, quando andavo a scuola, avevo già fatto un paio di calze. Fatte io, una la mettevo sulle spalle,
1: intendi pantalone?
0: No, calze di mettere sotto i pantaloni.
1: Ah, ok, di calze proprio. Perché
0: calcis. E le facevo con quattro ferri da lavorare a maglia. Una la mettevo sulla spalla per mostrare a tutti che era stata fatta, magari aveva finita mia madre, perché per fare il piede era diverso era difficile da fare. Ad ogni modo, e ricordo che mio zio aggiustava le scarpe o i ciucui con la gomma della ruota della bicicletta che non adoperava più. La ruota della bicicletta con quello. Continuando il giro, entriamo nella stanza dove è stata ricostruita la camera da letto, tipica di quei tempi. Letto matrimoniale, alto e stretto, con il pagliericcio ripieno di manelli e paglia e con i cartocci di Pannocchia qualche volta. Sulla mensola i libri delle massime eterne. Pensa bene, i libri delle massime eterne, questa gente che lavorava da mattina fino alla sera, leggevano le massime eterne? Chi dei più moderni contadini leggono le massime eterne? Nessuno. Con i segni del tempo e della usura.
1: Spieghiamo ai nostri ascoltatori che cosa sono le massime eterne.
0: Preghiere lunghe di una volta. La mia nonna certe di queste le sapeva a memoria. Quadri dei santi accanto al comodino con la sveglia e la lucerna. Quadri dei santi protettori e due culle con il corredo da neonato e reggivelo. Un lavamano. Sai che tutte le camere avevano un lavamano una volta?
1: Sì.
0: In caso che entrasse il dottore aveva dove lavarsi le mani.
1: E anche che avevano la tazza sotto il letto.
0: Dov'è?
1: però non era per bevi che lì.
0: Sì. Un lavamano con brocca e catino da usare in caso di malattia e visita del medico. E non mancava l'acqua santiera. Tu hai ancora l'acqua santiera?
1: Chiase?
0: Sì.
1: No.
0: Io ho una ancora. un segno di croce prima di uscire ed iniziare la giornata. Comunque, acqua, santiere sono sparite dalle case con l'avvento del consumismo. Ora ricompaiono qua e là. Io ne ho uno da quando ero piccola fino adesso, che sono vecchia e asciutto, senza acqua dentro, senza acqua santa dentro.
1: Chiamati lei, Marisa.
0: No. Ricordate il Winch? Cos'è il Winch?
1: Il Winch.
0: Non sai cos'è il Winch? Adesso non mi viene da leggere il prossimo, altrimenti ti dico. È un arconcello, attrezzo che si utilizza per portare due secchi sulle spalle. È il Winch.
1: Il Winch.
0: Non
1: l'ho mai sentito.
0: E anche quello è in mostra. E ne abbiamo uno anche al Focolar, che ogni tanto lo mettiamo in mostra. Immaginiamo un attimo la donna vissuta a quel tempo. Pensa. Allora, la donna vissuta a quel tempo lontano, forse durante l'infanzia di qualcuno dei nostri ascoltatori, la donna di quei tempi si alza al buio, al tocco della campana dell'Ave Maria, che saluta il nuovo giorno, ravviva le braccia nascoste che sotto le cenere del focolare e accende il fuoco. Le braccia rimangono dalla sera prima nascoste sotto la cenere e accende il fuoco. Accosta il brundin, ma anche io non sapevo cos'era il brundin, neanche tu. Forse qualcuno ce lo fa sapere. Per l'acqua calda.
1: Io tutte queste cose qua che mi stai raccontando, io me le ricordo di... scusate, di averle viste non tanto a casa della nonna o a casa mia o da qualche parte. Io mi ricordavo di averle viste a Chiase Coccelli. Ti ricordi tu di Chiase Coccelli dov'è?
0: Cos'è una casa enogra...
1: A Facagna.
0: Ah, sì, una di quelle case che ho spiegato prima.
1: Che facevano appunto, che è adibita a museo.
0: Sì.
1: Che
0: è diventata roba di museo.
1: Sì, è diventata cosa di museo.
0: Roba di museo. E difatti quella donna di una volta, così buon'ora, preparava il caffè, ma caffè d'orzo, no caffè con i lì o lavazza. Lo lascia decantare e lo versa per chi deve uscire per il lavoro di stalla.
1: Ma dava energia, sì.
0: L'orzo, mia nonna lo arrostiva anche, aveva un affaretto che arrostiva.
1: No, ma dico come, perché si beve il caffè? Perché ho appena bevuto anch'io un caffè,
0: vedi,
1: è ridotto in
0: dormiveglia. Non so, io non lo bevevo, io mangiavo forse caffè latte, ma non caffè, era più latte che caffè nel mio caso.
1: Un flat white, come si chiama in Australia?
0: Che cosa?
1: Un flat white.
0: Oh, the flat white. dicono white, sì. Poi è il momento di rimestare la farinata, la scodella con il burro al centro e accanto allinea le scodelle di caffè latte. La nidiata, quanto mai mattiniera, è pronta ad assaporare tutto. Pasti frugali, ma si digerisce tutto. Pulizia personale e pettinare le trecce delle bambine, recitare tutti insieme le preghiere. E subito la madre distribuisce i compiti, dicono le preghiere. Altri tempi, ma bisogna testimoniare perché il presente si costruisce sul passato. Diamo un'occhiata alla pubblicità.
1: Perfetto, torniamo subito.
2: Radio Italiana 531.
3: Speed camera locations per martedì 15 settembre. Churchill Road, Prospect, Dawes Road, Melrose Park, Duthie Street, Malvern, Goodwood Road, Colonel Light Gardens and Main North Road, Enfield.
4: Amore, ma cosa facciamo per cena stasera?
5: Apo, io non ho voglia di cucinare.
4: Allora, andiamo all'Alta Villa Club. Fanno pasta e pizza night tutti i venerdì e le domeniche. Dicono che la pasta sia pazzesca. E poi c'è l'area giochi per i bambini.
5: Ma ho sentito che è perfetto anche per organizzare una function, compleanni, baby shower e battesimi.
4: Di certo! Chiama l'Alta Villa Club all'83-310631 e seguili sui social per tutte le novità.
5: Alta Villa Club 281 The Parade, Beulah Park.
6: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
4: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pick a Local, Pick a 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pick a Local, Pick a 6!
7: Ciao, brava gente! Unisciti a me, Rosanna Senesi, con David De Vito, Emilio Papa e un cast tutto di Adelaide diretto da Joy James per Immigrati, la nostra storia, lo spettacolo musicale che celebra il viaggio degli immigrati italiani. Attraverso canzoni indimenticabili e racconti preziosi, rendiamo omaggio al coraggio, ai sacrifici e alla resilienza di coloro che hanno lasciato tutto per costruire una nuova vita in Australia. Dopo il grande successo nelle passate edizioni, Immigrati la nostra storia torna al Futures Theatre di Paradise, sabato 21 novembre. Celebra il viaggio, condividi i ricordi, continua la storia. Prenota su Eventbrite, cerca Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
5: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
4: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
5: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
4: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
5: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre, solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.

0: È vero che senza passato non si può costruire un futuro. Difatti, anche il presente si costruisce sul passato. Casa, chiesa, scuola, lavoro nella stalla, nei campi, nel bosco. E questo cerchio racchiude la vita dei paesi d'un tempo, forse neanche tanto lontano. Non c'è da perdere tempo, poiché tutto viene fatto in casa. Cardare la lana, filare, cucire, allungare, accorciare, mettere le toppe, imbottire le suole per gli scarpetti, fare calze, maglie, sciarpe, beretti. Cuocere il burro, mia nonna faceva sempre il burro, ricordo, era buonissimo. Fare la lisciva, per mezzogiorno la polenta da consumarsi con formaggio, salame, carne. Era solo nelle grandi feste, la domenica, no? La domenica si mangiava il pollo in umido, però. La vita contadina.
1: Perché avevano fatto il brodo, no?
0: Eh?
1: La domenica, brut.
0: La sera, far bollire le patate, versarle nel cestino di vimini, patate da consumarsi con crauti, ricotta, erbette rosse, erbe di campo e tanta monotonia. O minestrone d'orzo con una fetta di pane nero e come si pulivano le scodelle. Metti ancora orzo nel minestrone tu quando lo fai?
1: Allora, sono figlio della modernità, io diventato. Quando devo fare il minestrone, che a me non piace con i pezzi, quindi frullo tutto, compro già il bustone surgelato.
0: Sì.
1: Butto in un catino, in un chiadin, un litro di aghe e cumò. Adesso pensando, la mamma a me, quando sono arrivato qua in Australia, il pacco che mi ha mandato il brodo di dado.
0: Di dado?
1: Sì, neanche cercare di cernire il brodo di dado, sai che si cernia in ladino. E insomma, metto mezzo di quel brodo lì insieme alla verdura, il brodo però di carne, non vegetale, lo metto lì, lo faccio bollire per un'oretta. A fuoco piano piano, lo faccio sfreddare, frullo e io ho fatto il minestrone. A me piace così, passato.
0: Sì, hai provato per caso il minestrone che hanno fatto al Fogolar Furlan? Mi sembra che lo abbia fatto a Rito, molto buono. Ci mancava l'orzo e mancava anche fagioli, mi sembra. C'erano i fagioli, ma non li ho veramente visti. Era buono però. Poi la donna che apre lo scrigno della civiltà contadina, patriarcale, paesana, e si fa testimone di un tempo che non c'è più, attraverso oggetti, ricordi, storie, arte e fotografie. Nessuno può oziare, c'è lavoro per tutti, da grandi e piccini. La sera a letto, presto, dopo la preghiera però, in comune. Io ricordo che nella famiglia di mia zia, dove lavorava mia mamma, ogni sera, dopo la cena, dicevano il rosario.
1: Ogni sera?
0: Ogni sera. Io perfino so come incomincia in latino, ma non so cosa vuol dire.
1: Io so il Salve Regina in latino.
0: Anche.
1: A memoria. Volendo, se tu vuoi.
0: E io so anche Tindy Pick, un uomo che si chiamava Tindy Pick, cantava il Missus Est.
1: Ah, beh.
0: E aveva una voce, quell'uomo era quasi sempre ubriaco.
1: Ma... e veniva a chiedere inglesi.
0: Veniva a cantare in chiesa, ma se tu sentivi la sua voce, quello lì, se era un uomo normale a giorno d'oggi, era un Boccelli.
1: Addirittura.
0: Cantava il Missus Est.
1: E io mi ricordo, perché adesso, cari ascoltatori che non sono australiani, dovete capire che adesso il clima più o meno del... Una volta era inverno, adesso sta iniziando a primavera, però una primavera strana. Sembra un clima di maggio. Sembra maggio, a me sembra maggio. Quando sta
0: qui o in Italia?
1: Qua adesso. Qui. Qua adesso mi sembra maggio e ricordiamo che maggio che cos'era e che cos'è.
0: È sarebbe il mese, la nostra primavera.
1: È il mese, però è anche il mese della Madonna.
0: Sì.
1: E allora noi, quando ero piccolo, ma piccolo vuol dire che all'elementari ero, andavo in bicicletta che io abitavo poco distante dalla chiesa. È una vena di rosari ogni sera.
0: Vedi?
1: Tranne il mercoledì.
0: Perché non
1: il mercoledì? Perché si andava a chiappare rosari a casa, alla casa proprio, casa a casa, di un nostro compaesano che viveva davanti, che vive ancora tuttora davanti alla casa della mia nonna paterna, che è mancata qualche mese fa. Quindi durante la settimana, dal lunedì al martedì, si faceva in chiesa, poi il mercoledì si lava lì di Germano, che era questo.
0: E allora, cosa facevate lì?
1: Si diceva rosario.
0: Anche lì?
1: Sì, lì il mercoledì si diceva rosario.
0: Veri? E adesso lo dici ancora?
1: Non lo so, io no. Io no. Le pozze redi, però, sì, è inutile stare a tergiversare.
0: Allora la sera presto, il sonno e ristoro dopo le fatiche del giorno. Si prepara un nuovo giorno da vivere tra nonni, zii, genitori e figli in arrivo. Problemi ce ne sono tanti, ma la pazienza e il silenzio erano una virtù da acquistare subito. Per innumerevoli decenni, la briscola è stato il gioco di carte più scemo del mondo. Negli anni 50, però, un gigantesco computer IBM, programmato in Fortran, elaborò la canasta. Come dite voi in italiano? Canasta si dice in inglese. Canasta.
1: Sarà canasta, non so.
0: La canasta, voi dite canasta. E il primato andò perduto, si perse il potere della briscola con il canasta. Ciononostante, i friulani insegnano la briscola ai loro figli. Qui gli emigrati friulani insegnano la briscola ai loro figli.
1: Però il focolare lo vedo giocare più a scopa.
0: Sì, lo so, perché adesso sono rimasti quei pochi. Ma mio marito, Romano, tanti lo conoscono, ha insegnato a suo nipote Felix la briscola. E un giorno hanno vinto il campionato al Focolar Furlan. Lui e suo nipote hanno vinto il campionato contro i migliori giocatori di briscola. E adesso miei nipoti, quando vengono a casa mia, abbiamo la cena o il pranzo o quello che c'è, ma finito quello, portato via i piatti, si gioca la briscola. Tutti, o a 4 a 4 o 2 2 2.
1: Anche in 3 si gioca.
0: Oh sì, lo so.
1: Però cosa si deve fare per se si gioca a 3? Ti ricordi, Marisa?
0: Sì.
1: Se si gioca in 3, ci si ha di fa?
0: Ognuno fa per conto suo, eh?
1: Sì, però
0: bisogna avere la memoria straordinaria.
1: Okay, va bene, però prima di iniziare la partita, cosa si deve fare nel mazzo?
0: Tirar via una carta.
1: Quale?
0: Il qualcosa che non vale tanto, un 2. Un 2 che non vale tanto.
1: È stato ciò che odiavavo io con chi si giocava in 3. A scuola, cari ascoltatori, quando ero in prima e seconda superiore, avevamo la zona dove potevamo giocare le carte. E io toglievo sempre il 2 di spade.
0: Perché spade?
1: Perché è stato ciò che si chiama in Furlan al 2 di spades.
0: 2 di spade?
1: No, le fiotte. Le fiotte? Torniamo subito.
0: Adesso facciamo una risata quando non ci sentite.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives. Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
4: Con decreto consolare sono state indette le elezioni per il rinnovo del Comitato degli Italiani all'estero di Adelaide. Possono votare i connazionali residenti nella circoscrizione consolare da almeno 6 mesi. Per votare, assicurati di avere aggiornato il tuo indirizzo tramite Fastit. Entro il 4 novembre devi iscriverti nell'elenco dei elettori inviando la richiesta al tuo consolato di riferimento per posta ordinaria, email e PEC, allegando copie di un documento di identità o presentandoti di persona al consolato. Scopri di più sul sito del consolato www.consadelaide.esteri.it.
5: Le solite squadre maschi sono di senso, no?
6: Pizzeria, club, ma lo sai?
5: Solitudine, non si può fare.
6: Mai ne sa mo' è per strada.
5: Aspetta, sì, ma dopo ognuno.

0: vita cos'è? Un blaster che suona per me, puoi risvegliare una città gencom.
1: Qualche tocchi di entranza, team wind, sms della caposeve Roma.
0: Eh? Vediamo solo una città gencom. Segno vita perché? Un blaster che suona con me, puoi risvegliare una città gencom.
1: Qualche tocchi di entranza, team wind, sms della caposeve.

0: non ho, i friulani insomma, hanno continuato a giocare. Per giocare la briscola sono necessari una lavagnetta e del gesso per segnare le partite, oppure carta e penna. Oh, no, carta e penna sono out. È meglio la lavagnetta che carta e penna, perché bisogna...
1: Ma Marisa, sei sicura di non starti confondendo con le morre?
0: Eh no.
1: Perché la morra sì, si segna, cioè, sono sicuro che si segna, sì, si fanno
0: sì,
1: col gesso.
0: Sì, anche la briscola, anche la briscola, va bene. Adesso dove sono arrivato? Un set di briscola si chiama stranamente raggio.
1: Che lo
0: è
1: sai.
0: Vero, benché sulla lavagna sia rappresentato da una sequenza di spine di pesce, nel quale si cancellano col dito i trattini orizzontali. A briscola è lecito far di tutto, non la prima mano. No, la prima mano bisogna essere in silenzio.
1: Non si può parlare, sì, quello mi ricordo.
0: E poi dopo parlare ad un certo punto, anche mostrare le carte al compagno alla fine. Fargli strambi segnali.
1: Io sai, sì. I motti? I
0: e motti? Motti, naturalmente, devono essere accuratamente...
1: Io sai, io.
0: Come si fa il cavallo? Ma qui non ci vedono, anche se...
1: lo so, ma il cavallo...
0: Sì, ma se fai così io ti vedo. E so che hai il cavallo.
1: Sta anche il fatto
0: se fa, poco se, la spalla
1: la spalla fare. Si deve fare, no? Però sì. Allora un conto lei fa così giusto così e dopo tu ti apri man alc, dopo prendi in mano qualcosa
0: allora e se, dopo sembra così, che sia
1: fai, sì. Sembra così, però se tu fai così che gli altri capiscono
0: come si fa l'asso.
1: L'asso l'asso sì,
0: ecco.
1: Sì, così. Ma denari, sì. Il tre di denari
0: come si fa quello? Oh, ma senti, è inutile che parliamo qui e facciamo ci facciamo l'occhiolino uno all'altro, perché quelli che ci ascoltano non ci vedono.
1: Ogni volta mi
0: sono smontare. Tutti codificati, ad ogni modo sono codificati tutti, tutto un segreto all'avversario. Ad esempio, se possediamo un re, un cavallo o un carico, bisogna imitare un pesce gobo.
1: Il re?
0: Guardate guardare in su. Tali comunicazioni dovrebbero favorire l'affittamento tra compagni, ma sono sempre fonte di liti e di sapori. Il numero dei giocatori è variabile, oltre a due persone o due coppie, partecipano alcuni sedicenti esperti che commentano il gioco con esclamazioni.
1: È mio Arnoldelis che...
0: Oh no, non farmi ridere adesso, è di messe imprecazioni. Essendo spesso i giocatori semplici pensionati, alla fine si recita per tacito accordo un'affettata pantomima del corso, della quale i vincitori abbuonano la sconfitta ai perdenti e dividono cavallerescamente le spese. Quindi non è che sia un gioco di soldi.
1: È un gioco per trovarsi giocare.
0: Compagnia.
1: Sì.
0: E poi è culturale. Ma senti, la briscola si gioca con le carte trevigiane.
1: Trevigiane, sì.
0: Sì, trevigiane si chiamano. E questo costituisce un piccolo ma autentico mistero etnico. Nessuno ha mai capito come mai i friulani, che in tutto il resto sono tanto orgogliosi, abbiano accettato così supinamente utilizzare carte venete. Forse è successo perché ai tempi in cui si inventavano le carte in Friuli, i denari e le coppe di vino scarseggiavano, mentre le spade e i bastoni c'era un impopolare abbondanza.
1: Io so che poco tempo fa l'ARLEF, sì. L'agenzia il Comitato per la Lingua Friulana, ha fatto le villane, che sarebbero le udinesi. Carte udinesi che mi hanno anche regalato col famoso pacco dove è arrivato
0: sì,
1: anche
0: il brodo. Che come erano diverse?
1: È un po' che non le vedo perché le ho prestate in un bar, così ci possono giocare, così invece di giocare con le solite briscole napoletane hanno anche quelle di Udine adesso.
0: Sì, io so giocare a briscola abbastanza bene, il 3-7 non lo so.
1: Ma io so giocare, io con quelle lì so giocare
0: sì.
1: A briscola e a macaco. Sanno c'è calè macaco?
0: Cos'è quello?
1: Macaco è quello che mi hanno... la mamma è comunque... la mamma.
0: Macaco?
1: Macaco. Oh. Perché il fante di spade, ma secondo me è un po' un macaco, no?
0: Sì.
1: Allora, cosa si faceva? Sì, toglieva un fante, un fante a caso, si toglieva e si dava le carte una a ciascuno per tutti i giocatori che giocavano. E poi, con tutto un mazzone in mano, tanto grande, sì, meno giocatori c'erano, più grande il mazzo avevi, no? Perché c'era solo un...
0: E difatti, sì.
1: E dovevi fare le coppie, il 3 col 3, il 4 col 4, il cavallo col cavallo.
0: E cosa avevi levato fuori?
1: Un fante.
0: Un
1: perché
0: fante.
1: Dopo, alla
0: c'è
1: fine...
0: uno in inglese che si chiama Chase the Ice. Chase the Ice, ma si leva il asso.
1: Sarà.
0: E sarà la stessa cosa.
1: Probabile. E alla fine si resta con... senza doppie, sì, da fare, senza coppie da fare, e in senso orario si deve pescare una carta dal mazzo dell'altra persona, così se peschi fai coppia e butti giù la carta perde quello che rimane col fante di spalle.
0: E cosa deve fare quello che perde? Pagare per tutti?
1: No, leccare la carta dietro e metterla sulla testa.
0: Ma rovini le carte un po' alla volta leccando.
1: Sarà, ma io mi ricordo ancora le foto della mia cuginetta quando era appena nata e andavamo a Grado a fare un po', sì, di ferie, e ha fatto la foto alla mia cuginetta che era neonata con le, sì, carte del macaco per Giovanetta al Cernelli.
0: Allora, senti, io e Giovanni siamo andati alla che c'era il concorso di Maglieri.
1: A Maglia?
0: No, a giocare alla briscola.
1: Ah.
0: Però le loro carte non so da dove sono originate, mi sembra del meridione, deve essere dal meridione. Insomma, sono diverse dalle trevigiane.
1: Che quelle che i bastoni sembrano melanzane.
0: Ma io non sapevo la differenza fra i bastoni e la spada.
1: Ma i melanzani?
0: Allora, le prime due partite le abbiamo vinte, contento Giovanni, contenta io, tutti ci guardavano, il Focolar Furlan, va bene. Poi io continuavo ad avere il bastone e spada e non sapevo cos'ero. Sai che ho fatto perdere al povero Giovanni? Ho fatto perdere io perché non sapevo cosa facevo.
1: E cosa hai fatto perdere?
0: Però abbiamo perso, siamo rimasti fuori.
1: Pensavo ho fatto perdere...
0: No. Sì, quindi al Focolar Furlan, tanto mio nipote come pure il nipote di Lorenzo giocano la briscola insegnata dai nonni. Poi ho anche notato che quelli che giocano a briscola al Focolar Furlan di Adelaide, invece del vino, vincono le caramelle, perché altrimenti non possono guidare a casa. Ma se hanno la diabete, neanche le caramelle non vanno bene. Se sono anziani e hanno la diabete, neanche le caramelle non vanno bene. Allora, continuerò perché adesso qui cosa cerchi? La briscola?
1: Stavo cercando per vedere.
0: Sì, ma è inutile mostrarmi a me, Cristiano, perché la povera gente che ci ascolta non vedono niente, sentono solo la nostra voce, che saranno anche un po'...
1: E meno male, penso che se mi vedono in cumo si spaurisci.
0: Allora, come ho sempre detto, molto raramente mi discosterò dall'argomento del Friuli Venezia Giulia, la sua gente, ma questa sera vorrei, benché un po' in ritardo, brevemente onorare le vittime della tragedia dell'11 settembre. Siamo in ritardo. Gli attentati dell'11 settembre 2001 sono stati una serie di 4 attacchi suicidi che causarono la morte di oltre 2.997 persone e il ferimento di oltre 6.000, organizzati e realizzati da un gruppo di terroristi aderenti ad Al-Qaeda contro obiettivi civili e militari nel territorio degli Stati Uniti, spesso citati dall'opinione pubblica come più gravi attentati terroristici dell'età contemporanea. Continua poi dopo la pubblicità, perché vale la pena ricordare questo fatto, perché benché siamo in ritardo è un anniversario.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sono le 19:01.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
5: Nostalgia. Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
6: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
5: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
6: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
5: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
6: I posti sono limitati.
5: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
6: Viaggia Melbourne 2026
5: con noi di Radio Italiana 531.
7: La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia, con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia, augurando voi buon ascolto.

Allora, la mattina dell'11 settembre 2001, 19 affiliati dell'organizzazione terroristica di matrice fondamentalista islamica Al-Qaeda dirottarono 4 voli civili commerciali. Immagina, 4 voli civili commerciali. I terroristi fecero intenzionalmente schiantare 2 degli aerei contro le torri gemelle nord e sud del World Trade Center a New York, causando poco dopo il collasso di entrambi i grattacieli e conseguenti gravi danni agli edifici vicino. Il terzo aereo di linea venne dirottato contro il Pentagon. Il quarto aereo diretto contro il Campidoglio o la Casa Bianca a Washington si dischiantò di un campo vicino a Shanksville, nella contea di Somerset, Pennsylvania. Dopo che i passeggeri e i membri dell'equipaggio tentarono senza riuscirci di riprendere il controllo del velivolo. Negli attentati morirono 2.995 persone, tra cui 343 vigili del fuoco e 60 poliziotti. La maggior parte delle vittime era civile, 70 le diverse nazionalità coinvolte, senz'altro italiani e anche friulani. Ma il dato più sconvolgente è che il 41% dei resi umani rinvenuti tra le macerie non è stato ancora identificato. Altre migliaia invece sono stati feriti, ormai non più quantificabili. Noi offriamo un augurio che tanta sciagura non si ripeta. Non si ripeta mai più. Penso che ci serva tanto più che un augurio, bensì una fervida preghiera. Poi bisogna dire anche che il mosaico di Spilimbergo, che ho parlato tante volte, è presente in questo posto, che si chiama, è stato collocato dall'opera di che si chiama Saetta Irlanda.

0: iridescente è l'operaio di Spilimbergo Giulio Candussio. Questa opera rappresenta un legame artistico tra Friuli e la città americana, simboleggiando la ricostruzione dopo la tragedia dell'11 settembre. Sono contenta che c'è un pezzettino di Friuli anche nelle Torri Gemelle, nella stazione vicino. È davvero, per conto nostro, una fervida preghiera. Ecco il ritorno al Friuli Venezia Giulia e la sua gente, naturalmente non senza ripetizioni o delle ripetizioni, ma con la speranza che siano lo stesso gradite. Posto al confine fra le civiltà diverse, l'area del Friuli Venezia Giulia è sempre stato un luogo di incontro e di scambio fra popoli di cultura latina, tedesca e slava, un patrimonio storico che si rispecchia nell'apertura mentale e nella capacità di dialogo della sua gente. Tutta la parte settentrionale del Friuli Venezia Giulia è costruita da un territorio montano solcato da vallate in corrispondenza di corsi d'acqua come il Tagliamento e il Fella. La parte a ovest del Fella, che comprende le Alpi e le Prealpi Carniche, separate dall'alto corso del Tagliamento, viene chiamata Carnia. L'area collinare situata a sud di quella montana e lungo la parte centrale del confine con la Slovenia, qui invece si trovano splendidi vigneti che costituiscono la base per una varietà eccezionale di vini di qualità. Le province di Gorizia e Trieste comprendono inoltre una porzione del Carso, caratterizzato da conformazioni geologiche spettacolari come doline, grotte, tra cui la famosa grotta gigante che vi ho parlato tante volte ancora, e fiumi sotterranei. La costa infine è generalmente bassa e sabbiosa con ampie lagune come Laguna di Grado, Marano Lagunare, oltre a famosa località balneari quali Grado e Lignano Sabbia d'Oro. Siamo ancora con voi, con la trasmissione Friuli Venezia Giulia e la sua gente. Le città principali del Friuli Venezia Giulia sono Trieste, il capoluogo di regione, Udine, Gorizia e Pordenone. Naturalmente tutte le cittadelle, paesi, paesini sono pittoreschi e caratteristici. Ho semplicemente notato le città principali. Il Friuli Venezia Giulia è una regione che in un breve spazio consente di passare dall'affascinante paesaggio alle lagune della neve, delle alte montagne, dalle grandi spiagge sabbiose alle riposanti colline. La sua ricca e complessa storia si rispecchia in un variegato patrimonio architettonico e artistico, dalle straordinarie testimonianze del mondo romano di Aquileia e ai borghi e ai castelli medievali del Friuli fino a Trieste, città di atmosfera mitteleuropea. Il turismo è ben sviluppato, soprattutto nelle località balneari di Lignano Sabbia d'Oro e Grado, nel centro storico di Udine e con i numerosi agriturismi e vigneti. Nella stagione invernale, le località alpine di Monte Zoncolan, Forni di Sopra, Forni a Voltri, Ravascletto e Sauris in Carnia, Sappada, Tarvisio, Sella Nevea, Piancavallo e Clout sono frequentate per le mete sciistiche. Da non perdere inoltre la Longobarda Cividale del Friuli, patrimonio UNESCO, il sito archeologico romano di Aquileia, i centri storici,
1: altro patrimonio UNESCO, ricordiamo, adesso li sto contando con la mano, allora Cividale, UNESCO,
0: il più bello per me, è naturalistico, assume sempre maggiore importanza tutta la regione alpina della Carnia, il parco naturale regionale delle Dolomiti friulane,
1: altro UNESCO, li sto contando, Palmanova, altro UNESCO,
0: va bene, il parco naturale regionale delle Prealpi Giulie e l'oasi faunistica della laguna di Marano, stupenda infine la città mitteleuropea di Trieste, di cui è famoso il castello Miramare. Ma E come arrivare? Chissà quanti di voi avete fatto questi viaggi per arrivare in Friuli? In aereo, a giorno d'oggi, con l'Emirates forse. Vai con l'Emirates tu?
1: Sì, torno con l'Emirates.
0: Che arriva a Venezia, poi si prende il treno a Mestre, continuando per Latisana, Cervignano, Monfalcone e infine Udine o Trieste.
1: No, io, a me con l'aereo mi tocca partire, arrivare a Venezia, mi vengono a prendere a Venezia.
0: Ti vengono a prendere a Venezia, come anche noi, ma una volta non sapevano che arrivavo, ero sola. E indovina cosa è successo quando sono arrivata?
1: Non era niente,
0: era tutto chiuso, era come si chiama, chi chiama quando si chiude tutto?
1: Ferie. Ferragosto?
0: No, adesso non mi viene il nome. Non, era tutto chiuso, c'erano i tassisti, ma non c'era nient'altro, non si poteva prendere.
1: Sciopero.
0: Lo sciopero.
1: Strike.
0: E ho pagato per andare, e poi mi ha detto: signora, lei deve andare a Udine, o andava a Moimacco.
1: Col treno.
0: Ma se spiegavo a questo tassista la storia di Palmanova, le spiegavo io la storia di Palmanova. E lui ha detto: signora, se si ferma a Palmanova sono 25.000 lire meno. Ma ho detto: io ho tanta parentà in Palmanova, vado a Palmanova. E difatti sono andata a Palmanova, ho pagato 25.000 lire meno. E loro sono rimasti stupefatti quando mi hanno visto arrivare dall'Australia.
1: Buondì, sì, so chi? Benissimo, torniamo a 30 secondi pubblicità, torniamo subito.
2: Radio Italiana 531. Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.

0: Eccoci tornati qua sulla Radio Italiana 531 con il Friuli e la sua gente. Vi teniamo compagnia per ancora un'oretta qua sulle nostre frequenze. Ricordiamo il numero per interagire con noi durante la diretta, che è 83 40 77 00. Lo ripeto, 83 40 77 00. Abbiamo un po' parlato di tutto oggi. Siamo anche come questa canzone che, un po' per spezzare la tensione, siamo anche andati oltre oceano, ma oltre oceano, perché oltre oceano no, dall'Italia, però anche per l'Australia, no? In America, per il ricordo della tragedia dell'11 settembre, abbiamo parlato un po' di tutto, abbiamo parlato della briscola e di una guida, diciamo, una guida per le persone per arrivare in Friuli.
1: Sì, ho incominciato con questo, ma continuo un po'.
0: Sì,
1: si arriva in aereo per andare in Friuli, non si può andare in altri modi, vero?
0: Dio, se uno lavora di
1: chiappare... Al giorno d'oggi con le Emirates, come fai tu, però c'è anche l'aeroporto Ronchi dei Legionari, Trieste. Difatti 33 chilometri da Trieste, 40 da Udine. Quanti chilometri saranno da Venezia a Udine?
0: 100, vedi se mi visi, 100, sarà 200, dai.
1: Allora Ronchi dei Legionari è più vicino, 40 km da Udine, 20 km da Gorizia e 80 km da Pordenone. Poi, arrivando in auto, si prende l'autostrada famosa, come per esempio
0: 133 km.
1: Autostrada A4 da Torino a Trieste. Autostrada A23 da Palmanova Udine Tarvisio, autostrada A28 da Portogruaro a Conegliano. L'ultima volta che io e mio marito siamo stati, abbiamo molto viaggiato anche in treno e siamo rimasti molto soddisfatti. Le trattate ferroviarie sono quelle di Mestre, Latisana, Cervignano, Monfalcone, Trieste, quella di Monfalcone, Gorizia, Udine, oppure Aurisina, Villa Opicina. Mi dici tu dov'è quella?
0: Provincia di Trieste.
1: Va bene. Quella di Udine, Pordenone, Sacile e poi Mestre. Udine Tarvisio, Udine Vilac, Udine Cervignano, Gemona, Sacile, Casarsa, Cordovado, Portogruaro, Gorizia, confine di Stato, Nova Gorica. Poi c'è quella di Udine a Cividale. Quella che prendevo io ogni volta che andavo a Udine, che personalmente adoperavo giornalmente quando ero partecipa alle riunioni dell'assessorato regionale. Quindi conosco benissimo quest'ultima, che da piccola si chiamava El Dindi. Chissà quanti si ricordano friulani del treno che da Remanzacco andava, non so dove, si chiamava il Dindi.
0: Alle Liturine. No, diciamo, Liturine.
1: Cos'è il Dindi?
0: Il Dindi è il tacchino.
1: Il tacchino, sì. Perché lo chiamavano il tacchino? Perché era lento?
0: Non so, forse. Io se
1: oh, vedi che passa il Dindi.
0: Io sono una battuta, però.
1: Come?
0: Sono una piccola barzelletta, che però è un po' per friulanofoni. Allora ci sono questi due tacchini che devono iniziare a fare un lavoro e per dargli una mano, che devono alzare una cosa pesante, chiamano un animale, un alce. Allora si trovano lì, si guardano tra di loro e...
1: tacchini?
0: Due tacchini e un alce. E allora l'alce fa il tacchino: oh, allora? Tacchino? E il tacchino: alce?
1: Adesso non ci avranno capito quelli che sentono.
0: Dai, vediamo se riesco a farti a trovarti l'immagine della Littorina.
1: Senti, hai qualcosa da dirci sul calcio?
0: Non voglio. Non voglio.
1: Sei qui per riportare tutte le novità.
0: Sì, allora stamattina ho messo la sveglia alle 4 di mattina per vedere la partita Inter-Udinese, persa per 5-3.
1: 5-3?
0: Sì.
1: Con chi?
0: Con l'Inter.
1: Inter
0: a Milano. Però io mi sono messo la sveglia alle 4. Non mi sono svegliato alle 4, mi sono svegliato un po' dopo e alle 4 e un quarto la partita iniziava. Tolta la sveglia, col telefono aperta, siete in voi, ho chiuso gli occhi per ancora un momento. Cioè, mi toglie fa. Allora mi riaddormento per altri 5 minuti, apro 1-0 per l'Udinese. Eravamo avanti dopo 9 minuti. Sono alzato, sono andato in bagno, senza il telefono, l'ho lasciato sul letto. 2-0 per l'Udinese. Neanche dopo un quarto d'ora. Sì, poi è arrivata una debacle dall'Inter impressionante, che ce ne ha fatti 5.
1: Dopo. 5?
0: Ce ne ha fatti 5. Noi abbiamo fatto il terzo, ma qualche...
1: Forse si è ammalato il portiere?
0: No, stava bene, ma non era che era il problema. Allora, parte del problema, ma non quello è il problema. Io sono dispiaciuto, ma non sono arrabbiato, perché è pur sempre l'Inter, è pur sempre la squadra che l'anno scorso ha vinto lo scudetto. Se io mi sarei più arrabbiato, con tutto il rispetto di altre squadre, come possono essere delle neopromosse come il Venezia o il Frosinone, una cosa del genere, se fosse capitato con una squadra neopromossa o comunque di bassa classifica, molto bassa classifica, perché non è che sono in questa grande punta. Però sì, mi avrebbe dato più fastidio con un'altra squadra e non come l'Inter. Cioè, sono contento per aver segnato 2 gol, però si vede che non siamo abituati come squadra a gestire uno scenario di partita del genere, ovvero ritrovarsi un vantaggio con una squadra come l'Inter a pochi minuti dall'inizio, e quindi la scelta era o chiudersi in difesa e quindi chiappa gol sicuramente, oppure tentare di provarla, ma sempre loading.
1: Perché hanno perso?
0: È una domanda o è un'affermazione?
1: Tu che sai, conosci tutte le regole, conosci chi fa bene e chi fa male.
0: Non è che conosco le regole, io non mi considero uno che sa. Considero uno che guarda, che ha appena iniziato, perché da piccolo io di calcio non sapevo, non volevo sapere niente. Poi non so cosa è successo. Forse devo ringraziare, perché mi ha fatto venire la passione per l'Udinese. In qualche modo c'è sempre stata. C'è sempre stata, anche piccola, perché quando si andava allo stadio mi ricordo.
1: La nostra, dai, no, bisogna che sia.
0: Però io parlo di calcio in generale. Mi ricordo che elementare era la gente che arrivava con l'album dei calciatori Panini, che quello ce l'avevo anch'io. I calciatori di quelli che erano milanisti e quelli che erano juventini, era quello. Boh, qui tifi, tu boh, Luding. Perché già da piccolo io tifavo la squadra della mia città, non quelle che vincono. Capito? Si tifa la squadra della propria città, non quelle che vincono. Perché quello lì non vuol dire tifare, quello lì vuol dire divertirsi. E il tifare la propria squadra significa anche soffrire a volte. Quindi io devo ringraziare forse lo zio Marco, perché c'è stato un periodo durante l'epidemia di Covid che eravamo tutti a casa assieme, c'era anche lo zio a casa mia, perché l'avevamo presi tutti insieme, allora avevamo deciso di fare stare tra di noi, ed aveva il letto vicino alla televisione, e ogni tanto capitava di vedere le partite vecchie dell'Udinese. Dopo di quella volta sono andato allo stadio, mi ricordo ancora, in tribuna a vedere Udinese-Lazio finita 2-2. E da quella volta lì ho detto, oh, se ho occasione vado al stadio. Se ho occasione vado al stadio e penso di non essermi mai perso una partita. Anche quando lavoravo in casa al cinema, avevi sempre il telefono, so che chiamavi le partite.
1: Sì.
0: Avevo sempre il telefono sotto che guardavo la partita. E quindi sì, da lì forse
1: è
0: nata...
1: Al vivo è sempre meglio, più eccitazione, più...
0: Sì, ma io dal vivo non vedo la partita, Marisa. Perché io dove sono, tra virgolette, seduto allo stadio, io sono in seconda fila. Sono lì della porta, sono dietro la porta. Dietro la porta, lì della curva. E parvi ho di un po' di partite, ho di alzarmi sulle ponti. Devo alzarmi sulla punta dei piedi. E si vede poco, perché se giocano... Guardando, immaginando un campo da calcio, io sono dietro la porta. Se giocano dall'altra parte del campo, sulla sinistra, dalla mia prospettiva non vedo niente, perché c'ho la traversa, c'ho il palo della porta dove sono io, non vedo niente, quindi di sbassarmi, di alzarmi, devo girarmi a destra, a sinistra, e nel dubbio canto, perché sono in curva per cantare. Io canto ogni canzone, canto che c'è, e sono con i miei amici, io sono contento di stare lì e non vedo l'ora di tornare allo stadio. Ti ho trovato la foto del treno.
1: Oh, l'opcina.
0: No, che chi è? Le Liturine di Cividad.
1: Oh, quel treno, il Dindi.
0: Sì.
1: Era così piccolo, no? Quello che prendevo sì, io piccolo, era un po' più lungo.
0: No, no, è piccolo. Beh, perché forse...
1: mi dispiace che voi non potete vedere niente.
0: ma c'era quello più vecchio ancora.
1: Cristiano non è solo qui per raccontare.
0: Eccolo qua. Trovato.
1: A chi lo mostri? Ai nostri ascoltatori? Sì, è vero.
0: Questo qua è quello forse che prendevi tu. Proprio quello vecchio vecchio. Eccolo qua. Eccolo qui.
1: Ecco, lo vedete anche voi?
0: Sì. L'unica cosa che forse vedono, e ci tocca anche vedere a noi, che dobbiamo andare in pubblicità. Torniamo subito con voi.
2: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.u. Anfe Community Care, where culture and care meet.
4: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
5: Quando lasci questo mondo, l'ultima cosa che la tua famiglia deve fare è prendere decisioni difficili. Pianifica in anticipo con Centennial Park, così la tua famiglia potrà concentrarsi su ciò che conta di più, ricordarti e commemorarti. Prenota un tour e incontra il nostro consulente memoriale italiano. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect, reflect, commemorate.

0: questa trasmissione sono sempre indeciso sul modo di esporre le mie riflessioni che riguardano il Friuli, il Friulani e la sua gente, il Friuli e il Friulani. Di solito preferisco riferire le mie idee in lingua friulana, naturalmente, come lo fa Cristiano. Lui incomincia sempre la frase con la frase friulana, perché mi vengono direttamente dal cuore. Ma visto che tanti di voi non mi avreste compresa, ho dovuto tradurre tutto quello che esce in friulano, tradurlo in italiano, in lingua italiana. La lingua, le tradizioni, la fisionomia, la integrità culturale e spirituale di un popolo sono valori di sublime civiltà, da salvare e da proteggere. Come ho detto prima, lo stereotipo detto friulano è salt, onest, lavorador, costante, onesto, lavoratore. Anche il Friuli è soggetto a cambiamenti globali, nel bene e nel male. Dunque, anche il friulano segue le correnti del pensiero che rimbalzano e giungono da tutte le parti. Quindi una mente più aperta, sia culturalmente sia socialmente, dunque un friulano che dovrebbe essere capace di pensare e decidere con la propria testa, sia della sua vita, della sua famiglia, ma soprattutto quella della società di cui vive. Di questo discorso rimane l'importanza di non dimenticare le nostre origini. Per questo vorrei dire con un'altra frase, una frase che vale la pena per tutti noi, non solo i friulani. Vediamo se riesco a farmi capire. No, non lo dico adesso, lo dico alla fine perché può servire come un aforisma. Ma però, Cristiano, si dovrebbe ritornare su Pindulin Calpindulave.
1: Al Pindulin Calpindulave, allora...
0: La poesia che vi ho recitato alla e nessuno ci ha fatto sapere niente.
1: No,
0: come
1: oggi,
0: mai?
1: Oggi non ci hanno chiamato.
0: Che ci dicono che ascoltano, ma non sono capaci di prendere il telefono e darci la risposta. Dovrebbe.
1: Stato sticciante.
0: Come?
1: Stato sticciando qualche don, stai stuzzicando
0: ma penso
1: qualcuno.
0: Che la ripeto di nuovo. Pindulen calpindulave. Mostacin. Che lui ci alave. Pindulen alle colat e mostacin lo ha mangiato. Tutto, pensi che l'abbia fatto tutto questo mostacin?
1: Io mi visi che alle sedute anche lì di mio nonno.
0: Così davvero?
1: Sì.
0: Racconta allora ai nostri ascoltatori. Prima devi dire cos'è questo mostacin. Cosa vuol dire mostacin?
1: Allora, è un in questo caso, tu che sei professoressa, ricordami come si dice. Nel purgatorio, quando Dante e Virgilio incontrano Caronte, dicevano bianco per l'antico pelo, per dire che aveva i capelli bianchi.
0: Sì.
1: Come si dice questa cosa qui?
0: È una
1: parola italiana, è un'allegoria, il mostachiot è un'allegoria,
0: sì.
1: Perché mostachis in friulano significa baffi.
0: I baffi.
1: Il mostachiot, che animale ha i baffi lunghi?
0: Io penso anche il topo ha i baffi, sai, ma in questo caso penso che sia il gatto.
1: Il gatto.
0: Mostacin che lui ti alave.
1: Che lo guardava, il gatto che lo guardava.
0: Pindulin calpindulave, qualcosa che dondola.
1: Qualcosa che dondola.
0: Oh. Sì. E mostacin che lui ci alave.
1: E il gatto che
0: il
1: continuava
0: gatto
1: a guardare.
0: Guardava. Cosa pensi che guardi il gatto?
1: No, ma io adesso facciamo così, diciamo, perché così diamo, visto che abbiamo ancora fra 5 minuti, un ultimo stacco pubblicitario, è un'ultima canzone. Magari qualcuno al rush finale, al numero 83 40 77 00, qualche don di Furlan a Mancul, che viene e ci dice
0: che ci dia la cos'è risposta.
1: In questo caso noi facciamo la traduzione di tutta la frase, ma teniamo Pindulin. Facciamo così, dai.
0: Sì.
1: Così devono indovinare che cos'è il Pindulin.
0: Se indovinano Pindulin, io penso che indovinano anche il resto.
1: Appunto. Cerchiamo di coinvolgere tutti. Allora, ritorniamo a dirla tutte insieme e io ogni verso lo traduco io per te, Marisa.
0: Pindulin calpindulave. Mostacin che lucia lave. Pindulin alle colat e mosta tien lo ha mangiat.
1: Allora, Pindulin che pindulave.
0: Dondolino che dondolava.
1: Il dondolino, ecco, che dovete indovinare che cos'è il dondolino. Che dondolava. Poi?
0: Mosta tien che lo cialave.
1: Il gatto che lo guardava.
0: Pindulin alle colat.
1: Attenzione, in live qualche don al clame.
2: Pronto Radio Italiana?
1: Vediamo adesso chi è che...
2: chi è che parla?
1: Vediamo adesso...
2: Non sento la voce.
1: Ma sta parlando Marisa?
0: Come? Prova tu, prova se senti.
1: Pronto? Niente. È caduta la linea.
0: No, stanno parlando.
1: Ah, sta parlando?
0: Sì.
1: Allora, vediamo. Sai che è di Salchi intanto, Marisa.
0: Allora.
1: Pronto?
0: Ecco, Pindulin che pindolava, Dondolin che dondolava, ma qualcuno mi sembra che abbia indovinato, proprio dai nostri ascoltatori, penso di sì.
1: Ma... Ah, è dopo di noi, è fra ancora un quarto d'ora.
0: Qualcun altro. Va bene, credo che vi spiegherà. Vi spiegherà tutto. Dondolin che dondolava. Dove siamo arrivati con questo Dondolin?
1: Si arrivasse qualche don alla clamata. Pensavo che fosse Ferini, ma io nemmeno le voce come Ferini.
0: No, Ferini non è ancora arrivato, ma arriverà fra poco. Allora.
1: Dove eravamo? Dove eravamo?
0: Hai detto Dondolino che dondolava.
1: Sì, Dondolino che dondolava.
0: Il gatto che lo guardava. Dondolin alle colat.
1: Il dondolino è caduto.
0: E Mostacin lo ha mangiato.
1: E il gatto lo ha mangiato. Che cos'è il dondolino? C'è Isa al dondolin. Chiamateci per questa domanda. Al numero 83 40 77 00. Allora Marisa... Cosa facciamo?
0: Adesso...
1: ma io dico non solo in questa puntata qua. Adesso manca poco prima che torni via. Dobbiamo trovare qualcosa di bello da fare, perché abbiamo fatto tante cose belle. Per esempio, raccontiamo che com'è venuta l'esibizione al Fogolar Furlan domenica scorsa.
0: Racconta tu, perché è stata...
1: No, io avonde.
0: È stata magnifica la presentazione. Sono rimasta emotivamente anch'io scossa, sai, dalle persone che hanno parlato. Quando ha parlato Bianca Zago, che sarebbe un emigrante del terremoto friulano venuta qui in Australia, e ci ha raccontato la storia, come è successo, proprio quando è successo lei era lì e ha detto che la prima cosa che ha sentito qualcosa fra le gambe, ma non era niente fra le gambe, era la terra che si muoveva. Ma è stato bellissimo e anche è stato ben preparato, che credo che abbia molto fatto il nostro Cristiano qui.
1: E insieme a Lio,
0: conosci il cognome di Lio?
1: Orbolato.
0: Lio Orbolato, bisogna dire, è molto molto
1: professionale
0: questo.
1: La parola che utilizzerei è stata proprio professionale, perché io ho avuto il piacere di... Diciamo, ho avuto il piacere di, non dico, non vorrei dire la parola dirigere, di fare da regista, diciamo, con le luci.
0: Bravo, bravissimi siete stati tutti e due, bravo anche lui.
1: No, lui è stata la persona veramente migliore con cui potessi lavorare. Anche se io da solo mi sono fatto del male, sono stato su fino alle 3 di notte a preparare bene tutte le foto e tutti i video. E devo proprio riconoscere questo. Grazie Lio, thank you Lio. Che hai ti stai
0: la sapienza, la capacità
1: dal punto di vista tecnico audio e video. Allora ci lasciamo per l'ultimo stacco pubblicitario, rimanete qua con noi, con il Friuli e la sua gente, per l'ultimo quarto d'ora. A dopo.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
4: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi, realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
5: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, è la nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
6: Santina, che belli i tuoi capelli! Hai cambiato parrucchiera?
7: Grazie Claudia, mi sento proprio bella. Finalmente ho trovato qualcuno che ha capito davvero quello che volevo.
6: Beata te, io non riesco mai a trovare una parrucchiera che mi ascolti davvero.
7: È proprio per questo che adoro Gabriella. Tutto inizia con una consulenza personalizzata, poi ti accompagna in un percorso per valorizzare i tuoi capelli e ti consiglia sempre seguendo le ultime tendenze.
6: Sembra proprio quello che cerco. Si occupa solo di donne?
7: Assolutamente no. Segue anche mio marito e i bambini e riceve solo su appuntamento. Così ogni cliente ha tutto il tempo e l'attenzione che merita.
6: Vieni a trovare Gabriella da The Cherub Hair. Chiama o scrivi allo 0419 590 529 per prenotare o richiedere una consulenza gratuita. The Cherub Hair by Gabriella, 10C Forest Avenue, Ross River.

0: sapete che la risposta del nostro indovinello, Pindulenca il Pindulave, è venuta addirittura dal Friuli, da uno degli nostri ascoltatori friulani. Questo vi dovrà fare un po' di...
1: un ascoltatore un po' di parte, diciamo.
0: Sì,
1: tanto che vediamo se riesco a connettere il telefono per farvelo ascoltare. Di Salmarese,
0: sì,
1: intanto.
0: Sono sicura che riesci, perché quando si parlava con Dino Persello si faceva proprio così. Si metteva il telefono vicino al microfono. Lo fai sentire?
1: Sì, faccio sentire tutto. No? Di Salchi intanto, Marisa.
0: Sì, siamo quasi pronti.
1: Marisa, di Salchi tu?
0: Siamo quasi pronti per sentire. Sono così eccitata che viene la risposta dall'Italia,
1: allora,
0: dal Friuli.
1: Allora facciamo un attimino, sentiamo qui. Ecco qua.
2: Sono la mamma di Cristiano. Questo è un racconto che lo diceva sempre la nonna bis, le nonne Nele di Cristiano, sarebbe mia nonna. Pindulin al pindulave, mostachin che lucchia lave, pindulin alle colat, mostachin lo ha mangiat. Pindulin al pindulave è il salame che penzolava. Il gatto che lo guardava, quando è caduto il salame, Mostachin, il gatto, lo ha mangiato.
0: Grazie,
1: ecco.
0: Grazie,
1: ecco.
0: Lo ha mangiato.
2: La mamma ti aspetta.
1: Ecco.
0: Ecco, bravissima, ci ha ascoltato dal Friuli, ci ha dato la risposta che uno di voi poteva avercela data. Ma si vede che qui siamo tutti friulani che abbiamo dimenticato il friulano.
1: O se no, o se vedo che qualche di uno è già a dormire.
0: Bravissima. Allora, siamo arrivati quasi alla fine, voglio salutare tutti i nostri ascoltatori, quelli che ci ascoltano da Geelong, quella che ci ascolta in Sudafrica, ma particolarmente quelle che ci ascoltano in Friuli e che ci danno le risposte, e anzitutto quelli che ci ascoltano qui in Australia. Allora, volevo dire che prima, sull'avvenire di un albero, vorrei terminare questa sera con un aforisma che riflette la fine dell'ultimo argomento, se vi ricordate, di cui ho parlato, a chi dimostra l'importanza degli anziani nel divulgere la loro sapienza. Per esempio, se l'avvenire di un albero e il suo progresso verso l'alto sono sopra la terra, intendiamoci bene, le radici sono sottoterra. E ciò significa che l'avvenire è alimentato dal passato. Vero? Sei d'accordo con me, Cristiano?
1: Decisamente.
0: Allora, questo sarebbe l'aforisma. Il futuro è alimentato dal passato. Guai a coloro che non coltivano il ricordo del passato. Sono gente che semina non sulla terra, ma sul cemento. Bundi a chi in Friul, buinegnot a tutti altri. Mandi, io sono Marisa.
1: Mandi a tutti. Buona serata a tutti con il Friuli e la sua gente. Marisa e Cristiano vi hanno fatto la compagnia per queste due ore il martedì. Ci vediamo al prossimo martedì. Ciao ciao. Mandi a tutti, buonasera e buinegnot.

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 20:02.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
3: Buona giornata e ben ritrovati dalla redazione. Nuova tegola per Donald Trump in vista delle elezioni di medio termine. La Corte Suprema americana ha infatti bocciato le restrizioni che il presidente americano voleva imporre sul voto per corrispondenza. Solo due giudici conservatori hanno espresso parere contrario nella sua breve sentenza. La Corte ha affermato che è improbabile che l'amministrazione abbia successo nel merito della sua contestazione sulla procedura introdotta e bloccata da due tribunali inferiori per imporre agli stati di compilare un elenco di tutti gli elettori che devono ricevere la scheda per posta. L'amministrazione Trump aveva presentato la proposta come una modifica minore ai regolamenti postali volta a prevenire le presunte frodi. Tuttavia, per i due tribunali che l'hanno bocciata, l'iniziativa era un'acquisizione di potere incostituzionale che il servizio postale peraltro non era nemmeno pienamente in grado di attuare. In Europa intanto sale la tensione sul fronte orientale della NATO. Il servizio della redazione
4: caccia dell'Alleanza Atlantica hanno abbattuto nella notte un drone sulla Lituania. Ad annunciarlo è stato il presidente lituano Gitanas Nauseda, che parla di una intensificazione dell'aggressione russa contro l'Ucraina. Donald Trump annuncia intanto uno stop agli attacchi contro le raffinerie e le infrastrutture energetiche tra Russia e Ucraina, ma l'intesa non appare ancora definitivamente chiusa. Volodymyr Zelensky si dice pronto ad adottare misure di de-escalation a condizione che Vladimir Putin faccia altrettanto.
3: In Italia con la cronaca.

0: Scientemente in giudizio. L'uomo, il 30 settembre dello scorso anno, uccise a colpi di pietra sua moglie Elisa e suo figlio, 15enne Cosimo, mentre la figlia adolescente Antonia, ridotta in fin di vita, riuscì a sopravvivere. Lo sport e il calcio, Inter e Roma, continuano la loro corsa a punteggio pieno in Serie A. Bene anche il Como, il servizio della redazione.
1: Gli ultimi verdetti del quarto turno di Serie A confermano la forza inarrestabile delle squadre di Gasperini e Chivu e la continuità di Lariani di Fabregas. I giallorossi espugnano il campo del Torino. Sotto di due reti a San Siro nel primo quarto d'ora, l'Inter ribalta l'Udinese con una manita. Il Como festeggia la prima partita casalinga di campionato superando 2-1 il Parma.
0: Domani tanto parte la nuova stagione di Europa League con le 36 squadre. Al primo impatto l'Italia prova a fare la voce del padrone per la presenza di due delle sue squadre più illustri, Juve e Milan, che sono nel podio della classifica UEFA alle spalle del solo Bayer Leverkusen, e non mancavano insieme la qualificazione alla Champions da 35 anni. Il Milan esordisce domani alle 21 contro il Benfica, più tranquillo invece l'avvio della Juventus giovedì alle 21 in casa con i modesti olandesi del NEC Nijmegen. Abbiamo terminato, a più tardi.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
4: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
5: Tempo di salame da Banquet Foods!
6: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
7: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
6: Veneto,
7: abruzzese,
6: calabrese,
7: dolce o piccante.
6: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
7: e tutto il necessario come il budello,
6: sale,
7: pepe,
6: finocchio,
7: spago per legare
6: e vari tipi di peperoncino.
7: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
5: È tempo di salame da Banquet Foods!
8: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: Benone, allora carissimi amici radioascoltatori dell'altra parte, con un abbraccio, una stretta di mano, un saluto di pace e bene. Loretta Lorenzo sono qua con voi e per voi nel programma Tutte Dediche. Voi telefonate, dite a noi che facciamo un bel programma, guardate, il programma lo fate voi. Voi ci chiamate e ci chiedete la canzone del vostro cuore, noi siamo qua per mandarvela, quindi lavoriamo assieme, noi con voi, voi con noi. Nel dirvi grazie auguro a voi tutti un buon ascolto. Passo la parola a Loretta, augurando lei un buon lavoro, che normalmente lo fa sempre. Grazie Loretta.
1: Grazie Lorenzo, buonasera a te, buonasera a tutti, spero che state tutti bene, aspettiamo le vostre richieste.
0: Benone, allora credo che Loretta ha qualcosa preparato per iniziare, aspettando le vostre telefonate. Buon ascolto.

Benone, allora incominciamo subito col dire grazie a una carissima amica nostra, a Anita. Cara Anita, grazie, sei sempre la prima, è un piacere sentirti, quindi inaugurarti ogni bene. Eccoti qua, la canzone da te richiesta, Romanzo d'amore, augurandomi che tu sia gradita a te come veramente se la chiesta è gradita. Comunque augurandoti ogni bene e soprattutto buon ascolto, Anita.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
2: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
4: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
3: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
4: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
3: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, nightlife band.
4: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, the Italian Stallions.
3: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
4: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
3: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
5: Bene, allora un grazie va dalla carissima Antonietta Gagliardi, la quale ringraziamo per tenerci sempre compagnia. Antonietta vuole ascoltare il nostro carissimo Michele Rodella, che ci canterà Ti chiedo perdono, ed eccola qua Antonietta, per te, per noi e per il mondo intero, augurandoti buon ascolto, ti salutiamo e ti rendiamo grazie.

Benone, allora grazie va dalla nostra carissima Italia Vella, la quale la ringraziamo per essere sempre in compagnia del programma Allegria, Allegria. Quindi Italia Vella, questa sera vuole ascoltare Claudio Villa che canterà Il tuo mondo. Buon ascolto Italia Vella e grazie augurandoti ogni bene.

Allora, con la prossima telefonata ringraziamo la nostra carissima Nicolina, la quale ringrazio per tenerci sempre compagnia. Cara Nicolina, ecco qua, le 50 primavere, tutto per te, augurandoti sempre buon ascolto e tante belle cose. Quindi buon ascolto, cara, e buon riposo più tardi.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni, ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Foodland di Croydon, Fairview Park, Rosewater, Solbury East, McGill, Campbelltown, Rostreva, Atherstone, Lochleas, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete le seguenti offerte da mercoledì 2 a martedì 15 settembre. Pasta soldana 500 grammi $3.95, prosciutto di Parma italiano San Francesco $49.95 al chilo, pomodori pelati o a cubetti Siena 400 grammi $1 al barattolo, pecorino grattugiato marca Trinacria $26.95 al chilo, sardine fresche intere $10.99 al chilo.
3: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000 e organizza un tour personale.
4: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
5: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
4: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezzamore Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
5: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
4: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
5: I posti sono limitati.
4: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
5: Viaggia Melbourne 2026.
4: Con noi di Radio Italiana 531.
6: Allora al prossimo grazie, un salutone caro va dall'amico Fabio De Luca, alla quale lui e il suo bel tavolo da 15, 20, 22 persone che ogni giovedì a pranzo ci troviamo al focolare, io chiamo il tavolo degli amici, quindi perché meglio di loro, guardandoli parlano, ridono, se la godono un mondo e a me dall'altra parte me la godo vederli, quindi caro Fabio grazie. Questa sera tu come al solito saluti tutti gli amici, beh guarda io ricordo parte di loro i nomi perché sai com'è, alle volte chi non viene un nuovo arriva, comunque un salutone da parte tua, da parte mia al carissimo Oreste Beltrame, il patrono del Focolar, all'amico Doro Coronica, a Giao Favretto, a Nicola Pameli, Mario Montin, Aldo Mechis, insomma a tutti loro un salutone, un abbraccio, augurando loro ogni bene ed arrivederci giovedì. Questa sera l'amico Fabio ha voluto ascoltare una bellissima canzone friulana, la quale a me è sempre piaciuto dall'inizio. Quindi Fabio, grazie per averla scelta, augurandoti buon ascolto, ti saluto, ti dico grazie.

che prendi i cori sempre, che ha lince covinchi. Le chiarne lute, c'è via le trute, c'è via il vestito, alle dutudin, che le chiale stupidi, le chiarne lute.

0: Ogni luto c'è via le frutte.
1: Benone, allora la nostra Antonietta Gagliardi, grazie di cuore Antonietta. Tu vuoi ascoltare Michele Rodella che ci canterà Vecchio Circo, quindi nel dirti grazie ti auguriamo buon ascolto Antonietta e grazie.

0: Radio Italiana 531.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo in Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 826965 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo in Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
2: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
3: Ciao brava gente! Join me, Rose Sinesi, David DeVito, Emilio Papa, and an all South Australian cast with musical direction by Joe James for Immigrati la nostra storia, the acclaimed musical celebration of the Italian migrant journey. Through unforgettable songs, powerful storytelling, and cherished memories, we honour the courage, sacrifice, and resilience of those who left everything behind to build a new life in Australia. Returning after sold-out seasons, Immigrati la nostra storia comes to Futures Theatre Paradise on Saturday, November 21. Celebrate the journey. Honour the legacy. Share the story. Book now on Eventbrite. Search Immigrati la nostra storia. Ci vediamo là!
4: Il Molinara Club ti invita alla Pasta e Pizza Night in collaborazione con Brasco's Pizzeria. Venerdì 25 settembre dalle 6.30 p.m. Ti aspettano antipasto, pasta, pizza preparata da Brasco's, dolci e caffè. Il costo è di $40 a persona, mentre per i bambini sotto i 12 anni è di soli $15. Venerdì 25 settembre dalle 6.30 al Molinara Club, 57 Lions Road, Windsor Gardens. Per prenotazione chiama John allo 0414 815 806. Oppure invia un messaggio alla pagina Facebook del Molinara Club. Pasta e Pizza Night al Molinara Club, venerdì 25 settembre dalle 6.30. Non mancate!
5: Benone, allora ringrazio una coppia fantastica. Sto parlando di Giovanni e Rosa Panucci, la quale non ho parole abbastanza per dirvi grazie, perché siete, ci tenete sempre compagnia, una coppia fantastica, quindi... Giovanni e Rosa questa sera vogliono ascoltare Pino Donaggio che ci canterà come sinfonia, augurando di avervi accontentati. Giovanni e Rosa, vi auguriamo ogni bene, buon ascolto e buon riposo dopo.

Allora, a questo punto, un salutone, un abbraccio, un sentito grazie va da tutti i nostri nonnini di Sant'Ilario. Però non soltanto a loro, i nonnini ovunque voi siate, carissimi nonnini. Loretta Dio, il programma Allegria, vi saluta, vi stringe la mano augurandovi pace e bene. Questa sera non possiamo dimenticare neanche la nostra carissima Giuseppina, perché Giuseppina per over 40 anni li ha accuditi e continua a farlo. Giuseppina, il buon Dio ti darà un merito grande, grande. Nel salutare tutti i nonini, nonetti, un abbraccio, pace e bene, e da risentirci sempre. Questa sera, perché come sempre dico, dobbiamo trovare noi una canzone per voi. Sott'occhio è capitato Le mani di un uomo. Quindi ascoltiamo tutti bene quanti lavori, quante cose hanno fatte le mani di un uomo e anche della donna, per l'amor del cielo. Comunque, la canzone per voi, nonini e nonetti, augurandovi pace, buon riposo dopo. Dal team Allegria, Loretta Lorenzo. Buon ascolto e grazie.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21 e 2 minuti.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
4: Benone, allora una stretta di mano, un salutone al carissimo amico Nicola Pameli, la quale ringraziamo augurandoci di incontrarsi giovedì a pranzo al Focolar. Nicola Pameli saluta tutta la squadra che ho appena nominato poc'anzi, la squadra che si trovano al tavolo con il nostro Fabio De Luca, quindi Oreste Beltrame, Doro Corone, Aldo Pameli, Aldo Mechis, Mario Montin, insomma tutta la squadra. Ti ringraziamo carissimo Nicola Pameli, lui questa sera vorrebbe ascoltare la canzone Rondine al Nido, cantata di Pavarotti. Caro Nicola, grazie e buon ascolto a te e a tutto il mondo, grazie.

Dunque. Allora ci abbiamo, fammi vedere un po', il nostro carissimo Gino. Caro Gino, un salutone e un grazie sentito dal team Allegria, da Loretta e Lorenzo. Quindi questa sera tu vorresti ascoltare Waglioncello senza mamma. Ed eccolo qua, caro Gino, tutto per te, augurandoti buon ascolto, sentito grazie e buon riposo dopo. Ciao Gino!

Benone, allora con la prossima canzone vorrei ricordare io e Loretta tutti coloro che negli anni scorsi ci chiamavano, erano in nostra compagnia purtroppo, e il buon Dio ce l'ha chiamati per Lui. Vorrei ricordarli tutti, ma nominarli mi sarebbe difficile, quindi includo tutti, loro da sopra senz'altro sanno chi sono. Con tanto affetto, una stretta di mano, un sentito grazie per tanti anni trascorsi insieme, vi saluto a tutti con affetto, dedicando la canzone Tavola Grande, augurandomi che tutti siete seduti a un tavolone grande e tutti ci ascoltate. Con sentito grazie e una stretta di mano di vero cuore, l'amico Lorenzo e Loretta vi ringraziano salutandovi con la canzone Tavola Grande. Buon ascolto e grazie a tutti voi, a nome di Dio.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Bene, allora un salutone vada al carissimo amico Oreste e Gina Beltrame, una coppia fantastica, ricordandovi sempre con affetto, caro Oreste. Questa sera voglio includere anche la nostra bravissima Anita, mamma mia che mi scappava il nome. Anche lei gli piace le canzoni friulane, quindi Oreste e Gina, un salutone e un abbraccio con la canzone Bella Friulana. Salutandovi e augurandovi ogni bene. Buon ascolto!

Bene, bella frullana in gamba, quindi mi è piaciuta veramente anche a me. Quindi continuiamo con ricordare l'amico Rocco. Quindi ecco qua.

Benone, benone, allora al prossimo saluto ce lo diamo alla nostra carissima Giuseppina. Carissima Giuseppina, che tu per oltre 40 anni hai accudito i nonnini di Sant'Ilario, grazie a nome loro, grazie a nome nostro. Tu questa sera vuoi ascoltare la canzone Vola Colomba e so sicuro che il buon Dio farà volare sta colomba dal tuo beneamato. Comunque, grazie Giuseppina di cuore per quello che hai fatto, quello che farai. La canzone Vola Colomba, eccola qua, che arriva tutta per te. Nell'augurarti buon ascolto, ti diciamo grazie e buonanotte.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Lubini Piccianini.
2: Tralalero tralala.
3: Trippi troppo troppo trippa.
1: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
2: 531.
4: Vivi 4 giorni indimenticabili a Melbourne con Radio Italiana 531.
5: Partenza venerdì 16 e ritorno lunedì 19 ottobre.
4: Parteciperemo alla Melbourne Italian Festa. Visiteremo il caseificio di Dezza More Cheese, dove ci aspetta anche un delizioso pranzo.
5: Visiteremo l'affascinante mostra dedicata all'impero romano al Melbourne Museum, con opere e artefatti originali dall'Italia. E trascorreremo una splendida domenica in Yarra Valley, con tour, degustazioni e pranzo.
4: Il costo è di $1,650 a persona, con sistemazione in camera doppia, e comprende il viaggio in pullman 5 stelle e soggiorno in hotel nel cuore di Melbourne.
5: I posti sono limitati.
4: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
5: Viaggio a Melbourne 2026.
4: Con noi di Radio Italiana 531.

Benone, benone. Allora stiamo salutando la nostra carissima Maria Teresa e ringraziandola soprattutto per le belle parole che lei sempre dice a noi. Cara Maria, contraccambio, auguro altrettanto che tu auguri a noi, auguro a te. Nel dirti grazie, ecco qua la canzone da te richiesta, Dio come vorrei. Nel dirti grazie ti auguriamo buon ascolto e buon riposo dopo. Grazie Maria Teresa.

Benone, allora grazie alla carissima Colomba. Colomba, ti auguriamo sempre pace e bene, ogni bene e buon ascolto. La canzone da te richiesta è Polvere. Eccola qua, carissima Colomba, Polvere, buon ascolto e grazie.

Bene, stiamo avvicinandosi al termine di un altro programma. Abbiamo l'ultima chiamata della nostra carissima Anita, quindi con questa canzone vorrei mettere assieme anche il nostro carissimo Oreste Beltrame, perché lui, essendo un friulano doc, sono sicuro che piacerà questa canzone. Quindi grazie Anita, grazie Oreste. Ecco qua la canzone La Sacrute, augurandovi un buon ascolto, buonanotte e grazie per le vostre belle parole sempre. Alla prossima.

0: come in.
1: Bene, la Sagrute da qualche parte è scappata, non so se Loretta arriva a trovarla, altrimenti carissimi, domani da mezzogiorno alle 2 senz'altro, perché il mio iPad è scaricato dove io ce l'ho. Abbiamo cercato sulle computer, è venuto fuori la Sagrute, però non è la canzone che volevamo noi. Detto tutto ciò, proviamo, se Loretta l'ha trovata sul computer va bene, perché io ce l'ho sull'iPad. Eccola qua, proviamo. No, non è quella, quindi chiedo perdono a voi due e vi prometto domani dalle mezzogiorno alle 2 ve la metto senz'altro, caricherò il mio iPad e ve la farò avere. Grazie di cuore, concludiamo col salutarvi e ringraziarvi, perdonate, qualche volta succede che il nome non viene o scappa o il diavolo porco, comunque... Grazie di cuore a voi tutti per le tante telefonate e soprattutto per le parole che voi dite a noi. Un salutone, un abbraccio, un grande mandi a tutti, a domani da mezzogiorno alle 2. Loretta, grazie a te a nome mio, a nome di tutti i radioascoltatori e ritorneremo Prego. Assieme domani.
2: Sì, va bene. Grazie anche a te Lorenzo. Io vi do la buonanotte, è sempre un piacere essere qua in vostra compagnia. E ci risentiamo domani da mezzogiorno alle 2. Va bene? Buonanotte, mandi. Buonanotte.
1: Allora, promessa, canzone numero 1, La Sagrute. Mi raccomando, state in ascolto che arriverà senz'altro. Buonanotte, un grande mandi, un abbraccio sentito da amico. Alla prossima.
3: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.

0: molto alto con questa bellissima Noble Hill, come dicevamo con Luciano Linzi. Poi i suoi live, questo brano è molto morbido, melodico, ma i suoi live sono anche molto energici,
1: sì, potenti,
0: sì, quindi vale la pena decisamente vedere dal vivo anche lui. Siamo arrivati al secondo break di questa puntata del Mangiadischi, ma restiamo ancora un po' su Jazz Me. Appena rientriamo c'è la reclama,
2: c'è la reclama.
0: La reclama.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
5: Dual Motor, Dual Desire.
4: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
5: Suzuki.
6: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
7: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
8: Acqualete.
7: What the?
8: Ottima mossa per le tue ossa.
9: Vale, non vale, vale, non vale. Con Ant non c'è dubbio, se lo lasci, vale. Con un lascito testamentario ad Ant, aiuti a garantire assistenza medica domiciliare ad oltre 10.000 pazienti oncologici. Puoi lasciare immobili, liquidità, oggetti preziosi o di uso quotidiano. Vale tutto e vale tanto. Scopri di più su ant.it.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
0: Il Mangiadischi. C'è Michele che ha trovato meraviglioso il brano di Corto Alto. Michele sta a Parabiago, quindi insomma due passi da
1: sarà
0: Milano.
1: Sarà dei nostri.
0: Eh sì, Michele, poi facci sapere se andrei a vedere qualche concerto a Jazz Me. Siamo ovviamente curiosi. Con Luciano Linzi, che è il direttore artistico, stiamo raccontando l'undicesima edizione di Jazz Me, cercando di fare una panoramica sulle tantissime proposte che ci sono. Abbiamo raccontato dei tributi necessari a Miles Davis e a John Coltrane, di un po' di nomi storici del jazz come Fabrizio Bosso, Paolo Fresu, insomma quelli che sono i grandi calibri della musica del jazz italiano. Abbiamo sentito i calibro 35, ma c'è ancora molto da raccontare, ci sono ancora tanti concerti da segnalare, anche altri grandi del jazz italiano.
11: Sì, nell'ottica di ricostruire un po' anche la storia di questa musica all'interno della città di Milano, ricordiamo insomma che Milano ha dato subito segnali di amore per questa musica sin dall'inizio del secolo scorso, quindi in tempi non sospetti.
0: Certo.
11: È stata una delle prime davvero a vedere formarsi band che suonavano questo linguaggio. Cerchiamo ogni anno di rappresentare i suoi protagonisti, quindi una presenza fissa sin dal 2016 dalla prima edizione è ovviamente Enrico Intra, che non solo è il pianista, direttore d'orchestra e compositore di assoluto valore che è, ma è stato un autentico agitatore nei confronti della musica jazz nella città di Milano. Ricordiamo sempre che lui ha fondato il famoso Derby Club, che poi è diventato popolarissimo perché ha lanciato alcuni dei più importanti attori cabarettisti, però è partito proprio come un jazz club, si chiamava Intras Derby Club. Enrico è ancora attivissimo anche dal punto di vista dell'insegnamento, ha dato vita anche a realtà didattiche a Milano come i corsi civici di jazz assieme a Franco Cerri tantissimi anni fa, e quindi sarà della partita anche quest'anno. Ricorderà un disco che ha realizzato in collaborazione con Jerry Mulligan moltissimi anni fa, ecco per dire la caratura. E un altro personaggio importante della scena del jazz di Milano, quello più d'avanguardia, di ricerca, protagonista soprattutto a partire dagli anni 70, il pianista Gaetano Liguori. Anche Gaetano sarà del cartellone.
0: Poi insomma ci sono altri grandi nomi diciamo storici. Sergio Cammariere lo possiamo considerare storico decisamente.
11: Sì, Sergio ovviamente fa parte di un ambito di canzone d'autore, però la sua estrazione jazzistica, la sua conoscenza della musica jazz, il suo utilizzo degli elementi jazzistici nel suo comporre canzoni è indiscutibile.
0: È fondamentale, certo.
11: Torna con il nostro grande piacere.
0: E poi di Bridgewater, Gregory Porter. C'è una domanda di Gianluigi che ci scrive dalla Laguna di Venezia e dice: ma a questo festival i concerti sono a pagamento o gratuiti? Allora, i concerti sono a pagamento, però con prezzi molto contenuti, perché per esempio Corto Alto, che abbiamo ascoltato, anche Songoi Blues, sono a 25 euro e Calibro 35 da 28 a 32, quindi insomma rispetto agli Oasis va meglio.
11: Sì, decisamente, sì, cerchiamo sempre di offrire anche delle opportunità quanto possibile di concerti gratuiti, soprattutto utilizzando giovani musicisti che cerchiamo di lanciare attraverso l'utilizzo dei palchi del nostro festival, però anche i biglietti dei concerti a pagamento sì, cerchiamo di tenerli quanto più possibile contenuti. L'idea di questo festival era appunto anche di avvicinare un pubblico nuovo, un pubblico diverso alla musica jazz, quindi non dedicarlo semplicemente agli appassionati che tra l'altro frequentano ovviamente il nostro festival, ma aprirci anche a pubblico nuovo, incuriosirlo. Blue Note, ecco, volevo citare, che è un altro dei luoghi

0: è il 20 ottobre, non abbiamo ancora parlato dell'anteprima, tra l'altro poi lo diremo, che è Erika Badu. Anche portare Erika Badu non è così facile, così scontato.
1: No, davvero è uno splendido inizio, un'inaugurazione di altissimo livello, di altissimo prestigio, e anche lei, avendo fatto parte di collaborazioni che con musicisti come Roy Hargrove, Robert Glasper e tantissimi altri, hanno sempre cercato di coniugare l'estrazione della più tipica musica afroamericana, il soul, rhythm and blues, unito all'hip hop, ma anche con una componente jazzistica importante. E, perdonami Lucio, dimenticavo prima, rispetto al centenario di Miles Davis, volevo segnalare che faremo anche una mostra fotografica molto giusto, importante. Luciano Viti è uno dei più grandi fotografi di musica, romanissimo, ma ha fotografato da Frank Zappa, gli Stones, a David Bowie. Ha avuto la fortuna a metà degli anni 80 di avere un set fotografico tutto per lui con Miles Davis, e quindi sarà la prima volta che vengono esposti gli 11 ritratti che lui ebbe occasione di poterli fare all'interno appunto dell'hotel Sheraton qui a Roma, e la mostra sarà al Noise, un locale nuovo polivalente sui Navigli, che è stato ricavato dalle stanze che erano del locale delle Scimmie, uno dei jazz club più importanti degli anni 80-90.
0: Non deve essere facile trovarsi in una stanza con Miles Davis e doverlo fotografare, forse i polsi tremano anche a un fotografo esperto.
1: Sì, Luciano ha raccontato che ha sudato davvero sette camicie.
0: Ci credo. Allora ci ascoltiamo Erika Badu, poi vediamo se ci vengono in mente altre cose importanti da raccontare su questa 11ª edizione di Jazz Me. È uscito un nuovo disco alla fine di agosto, quindi da poco, insieme a The Alchemist, si intitola Before the World Blows, cioè prima che il mondo scoppi, esploda, insomma, chissà, forse non manca moltissimo. Noi ascoltiamo un brano che si intitola Witch Doctor, e questo è il groove inconfondibile di Erika Badu con The Alchemist. Ve lo ricordo, saranno a Jazz Me di Milano proprio in apertura il 19 e il 20 di ottobre.

0: Erika Badu con The Alchemist, questa è Witch Doctor dal loro nuovo album. Siamo con Luciano Linzi a raccontare l'undicesima edizione di Jazz Me, che parte a Milano il 19 ottobre, andrà avanti fino all'8 novembre. Dicevo, accennavamo il fatto che c'è anche un'anteprima il 12 ottobre con Lake Street Dive, ma insomma è importante ricordare che è un festival che abbraccia tutta la città. Cioè, abbiamo detto della Triennale, del Blue Note, ma insomma tutta la città è coinvolta.
1: Sì, locali come Santeria, Bico, voglio dire che sono quelli che poi più deputati ad ospitare le proposte più di confine, più innovative, però poi abbiamo una sezione specifica che si chiama Night and Days dall'inizio, che dà voce, mette in risalto la programmazione di una trentina di locali sparsi per tutta la città, periferie comprese, che programmano jazz regolarmente tutto l'anno e che quindi in qualche modo facciamo da cassa di risonanza per mettere in rilievo anche la loro attività. Il festival infatti non deve un po' concepirsi come sviluppato soltanto nell'arco temporale delle sue date, ma cerca anche di appunto mettere in evidenza chi poi tutto l'anno propone questa musica in locali piccoli adatti appunto a farlo,
0: certo,
1: in città.
0: Certo, sì, insomma non divora lo spazio del jazz in città, ma invece include e promuove tutti. Io, continuando a sfogliare il programma, vedo anche un progetto collaborativo tra un elemento dei Sigur Rós e uno dei Mum, insomma due gruppi di culto, quindi siete riusciti a tirare dentro suoni lontanissimi tra loro che però possono coesistere benissimo sotto il nome Jazz Me.
1: Sì, è un contenitore aperto, come dicevi sin dall'inizio, e deve continuare ad esserlo, insomma, ecco, rappresentare proprio senza mettere troppi steccati, ecco, fra i generi.
0: Per gli amanti del virtuosismo chitarristico c'è anche Tommy Emmanuel, così per gradire, cioè rendetevi conto, con tutto quello che abbiamo raccontato in quasi 40 minuti di chiacchierata manca più o meno metà programma, quindi insomma avete fatto un lavoro davvero incredibile. Beh, Luciano, non so se abbiamo ancora qualcosa da raccontare o l'abbiamo definito abbastanza bene.
1: Mi sembra che abbiamo definito bene, possiamo solo aggiungere che saranno anche diverse presentazioni librarie interessanti, ovviamente sempre dedicate soprattutto ai centenari che abbiamo citato. Ci sarà anche la presentazione del libro scritto dal nostro comune amico John Vignola.
0: Ah, come no, che abbiamo presentato qua al Mangiadischi.
1: Ecco,
0: sì,
1: ecco,
0: sì,
1: quindi ci sarà anche quello, e quindi appunto anche questi appuntamenti che per la maggior parte saranno tenuti in un luogo storico a Milano, che è la libreria Birdland, che è un fantastico negozio di spartiti e pubblicazioni dedicate al jazz che arrivano da tutto il mondo.
0: Mi ricorda qualcosa questo nome Birdland, non so, forse Weather Report, chissà. C'è un sito?
1: C'è un sito, come no, che va ovviamente tenuto d'occhio anche per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, jazzme.it, gestito come tutto il festival, l'organizzazione in mano a Ponderosa, che va ringraziata perché ovviamente mettere in piedi una mole di festival e di attività come questo ogni anno davvero non è da tutti.
0: E allora ricordiamo e salutiamo anche Titti Santini, con cui gestisci la direzione artistica del festival. Grazie Luciano Linzi.
1: Grazie a voi dell'attenzione, davvero Federica e Duccio.
0: Grazie.
1: Davvero.
0: Buon lavoro, insomma noi cercheremo di venire a goderci qualche evento a Milano per Jazz Me, e appunto sul sito trovate tutto il programma e scoprirete anche tante altre cose che non siamo riusciti a raccontare. Qualche giorno fa è venuto a trovarci Fabio Frizzi, il maestro della colonna sonora horror non solo in Italia, e tra i pezzi che suggeriva di ascoltare ce n'era uno di Jack White e Alicia Keys. In realtà anche loro potrebbero stare bene nel programma di Jazz Me.
2: Sì, assolutamente.
0: Ed è tratto dalla colonna sonora di una delle tante, dei tanti episodi della saga di James Bond. Si intitola Another Way to Die.

0: Bello il tema di Bond ripreso dalla chitarra di Jack White.
1: Veramente, eh? Veramente bello.
0: Another Way to Die, Jack White e Alicia Keys, un brano ormai che ha quasi vent'anni, è uno dei grandi temi della saga di James Bond. Salutiamo Romolo che ci scrive dall'Aquila, era
1: ciao,
0: un po'
1: Romolo.
0: Che non ci sentivamo e ci chiede come ogni volta, ciao ragazzi, come va? Grazie.
1: Bene, grazie.
0: Beh, tutto a posto. Roberto e Angelo ad Alghero hanno fatto l'ultima consegna e continuano ad ascoltarci. Raffaella ci manda i complimenti da suo figlio, che dice che mettiamo solo pezzi che gli piacciono molto.
1: Bellissimo.
0: Grazie,
1: cosa.
0: Raffaella. Che ottimo gusto.
1: Sì,
0: troppo autoreferenziale.
1: Vabbè, te lo dico io che
0: grazie,
1: sembra
0: grazie.
1: Più
0: sì,
1: bello così.
0: Sì, vabbè. 335-699-2949 sono tanti i vostri messaggi. C'è anche chi continua a scrivere sul tema del caro biglietti per i concerti.
1: Abbiamo iniziato la puntata.
0: Eh sì, perché abbiamo cominciato dagli Oasis, che il 29 e il 30 luglio saranno a Roma, del 2027 ovviamente, e i prezzi sono un po' altini.
1: Un po' altini.
0: C'è chi ci dice andavamo a vedere Guccini a 17.000 lire.
1: Ci credo. C'era tutto un filone, tra l'altro, negli anni 70, se non sbaglio, di proteste proprio contro in realtà il prezzo dei biglietti.
0: Esatto.
1: Quindi pensa quanto è diverso adesso il mondo.
0: E infatti Stefano da Firenze dice sono rimasto alle 1.000 lire politiche ai tempi di Bennato degli anni 70. La rivolta quando per i concerti si iniziarono a pagare 5.000 lire, ora preferisco i dischi. È comprensibile.
1: Ci sta.
0: È comprensibile assolutamente. Salutiamo Giorgio da Corigliano Rossano, anche Fabio da Milano e continuiamo con una canzone che potrebbe anche avere a che fare con Jazz Me. Perché dice c'è tutto un mondo intorno
1: da scoprire, quello del Jazz Me.
0: Secondo me sì, perché c'è talmente tanta musica bella dentro quel festival che davvero c'è un mondo. Sono ovviamente i Mattia Bazar con uno dei loro brani più belli, con le voci di Carlo Marrale e Antonella Ruggero, e che hanno fatto veramente la storia della canzone italiana bella, ben scritta, ben arrangiata. Ma che belli Mattia Bazar.

0: Che meraviglia della musica italiana, c'è tutto un mondo intorno, Federica.
1: Io cantavo in muto giusto perché non puoi cantare i livelli di Antonello Ruggiero.
0: Ma potevi dirmelo, aprivo il microfono, sarebbe andata benissimo. Salutiamo Cinzia da Gorizia che ci ringrazia per questo finale, anche Giacomo e poi ancora Gianluigi da Pescara che dice che nel 90 ha visto i Rolling Stones pagando 52.000 lire sotto il palco a pochi metri dai
1: mamma
0: mitici.
1: Mamma mia.
0: Vero? Io mi ricordo di aver visto gli U2 nel 97 all'aeroporto del Louvre a 60.000 lire.
1: Ma
0: che comunque, dai, sembrava tantissimo
1: all'epoca,
0: allora.
1: Sì, magari sembrava tantissimo.
0: E invece, Alessandro Rimini ci ricorda che ha avuto la fortuna di ascoltare il grande Kenny Barron, a San Marino. Il biglietto costava meno di 15 euro. È vero, il jazz meno del rock. Salutiamo anche Attilio da Teramo che va a vedere i Nomadi gratis nelle campagne. Pure quello è molto bello. E salutiamo Gabriele, Guido da Torino che ci manda la foto di un biglietto degli Stones l'11 luglio 82 a 15.000 lire a Torino. Credo che sia il famoso concerto in cui Mick Jagger insomma riuscì a prevedere la vittoria dell'Italia ai mondiali. Credo che fosse quello. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata del Mangiadischi terz'ultima. Ringrazio Luca Bernardini.
1: Grazie,
0: ma anche Ludovico Suppa oggi in regia.
1: Sì, perché c'è stata una doppia rugia.
0: Giovanna Insardi in console e Federica Forni a tutto il resto, voce, redazione e via dicendo.
1: Grazie Duccio.
0: E sfigurati, è sempre un piacere. Noi ci ritroviamo domani alle 13.30, viene a trovarci Roberto Colella, grande cantautore partenopeo.
1: Della mia zona.
0: Yes, tra poco la linea al GR1 delle 15 e poi all'estate in onda e nel frattempo arrivano i Daft Punk, ospiti di The Weeknd. I Feel It Coming. A domani. Ciao, ciao dal Mangiadischi, ciao.

0: ore 15.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. In apertura una notizia appena arrivata in redazione: il governo ha prorogato di 15 giorni la chiusura delle frontiere aeree e marittime con la Spagna alla base della decisione di continuare con la sospensione di Schengen, secondo quanto rende noto il Viminale. Il perdurare dei rischi per la sicurezza interna e di infiltrazioni di terroristi tra i migranti. Via libera dell'Aula del Senato alla legge elettorale, ora il testo passa alla Camera.
4: Il via libera è arrivato in un'atmosfera sempre molto tesa, con battibecchi e richiami. Questa legge garantisce tutti, dice dopo il voto il presidente La Russa. La maggioranza torna a ricordare le ragioni dello stabili, come la governabilità e la rappresentanza dei cittadini, contro rischi antidemocratici, così denuncia il relatore Andrea De Priamo di Fratelli d'Italia.
5: Poi le decisioni, se non le prende la politica, soprattutto in questo mondo, le prendono le big tech, le prendono i poteri economico-finanziari, le prende la tecnocrazia.
4: Concetto questo richiamato anche dalla Lega, che afferma basta governi nati da accordi di palazzo. La ministra azzurra Casellati esclude poi profili di incostituzionalità che invece ci sono e saranno sanzionati dalla Consulta, secondo le opposizioni, che parlano di svolta autoritaria, maggioranza incollata alla poltrona, disinteressata ai veri problemi degli italiani. Il capogruppo Dem Francesco Boccia:
6: ma che idea di democrazia è questa? Col 42% prendete quasi tutto, operate anche di eleggervi da soli il Presidente della Repubblica.
4: Questa legge dimostra solo la debolezza di Giorgia Meloni per Matteo Renzi di Italia Viva. Noemi Giunta, GR1.
3: L'ultimo saluto a Emma Bonino stamane in Campidoglio, funerali di Stato in forma laica della storica leader del Partito Radicale, morta lo scorso venerdì a 78 anni. Deputata, europarlamentare, senatrice, commissaria europea e ministra degli esteri, la sua lunga carriera politica è stata segnata dalle battaglie per i diritti civili, a partire da quella per la legalizzazione dell'aborto e contro la pena di morte. Alla cerimonia presenti, tra gli altri, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la Premier Giorgia Meloni. Ora il conflitto tra Russia e Ucraina: proseguono gli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev, nonostante l'ipotesi avanzata da Trump di fermare i raid contro le infrastrutture energetiche.
7: Le forze ucraine hanno attaccato una delle più grandi raffinerie della Russia, quella di Syzran. Lo ha rivendicato il presidente ucraino Zelensky. La Russia continua ad attaccare, le nostre risposte sono concrete, scrive su X. Le forze di Kiev hanno colpito anche un impianto di produzione di droni e un sito di lancio in territorio russo. Sull'altro versante, i droni di Mosca hanno preso di mira l'area di un distributore di carburanti a Kiev. Altri attacchi sulla capitale ucraina hanno provocato almeno 7 feriti e una vittima. Colpita nella notte anche la città di Zaporizhia. Un uomo è morto e una donna è rimasta ferita. Gli attacchi incrociati, in particolare su impianti di idrocarburi, sono avvenuti a dispetto della tregua energetica tra Mosca e Kiev, annunciata da Trump sui social. Il portavoce del Cremlino Peskov poco fa l'ha definita una buona idea, a patto però che gli Stati Uniti tolgano le sanzioni e le restrizioni illegali sulle forniture di risorse energetiche al mondo. E intanto il ministro degli esteri russo Lavrov annuncia che incontrerà il segretario di Stato americano Rubio a New York. Livia Liberatore, GR1.
3: Ex Silva, questa mattina lo sciopero dei lavoratori dell'indotto: chiedono che non venga spenta l'area a caldo dell'acciaieria di Taranto, sospesi i licenziamenti dei 2500 lavoratori, rigettata dalla Corte d'Appello di Milano la sospensiva del provvedimento di chiusura degli altiforni. Ora l'attenzione si concentra sull'incontro di domani a Palazzo Chigi con il governo, che lavora a un possibile provvedimento proprio per tutelare i lavoratori dell'indotto che sono scesi in piazza oggi. Ora il cinema a Parigi, una rassegna di film e cucina organizzata da UNESCO e Istituto Italiano di Cultura, con la proiezione di pellicole iconiche del nostro paese. Il corrispondente:
8: cos'è? Adesso cambiamo discorso per cercare di alleggerire l'imbarazzante situazione che io avrei creato.
9: La voce inconfondibile di Vittorio Gassman, seduto a tavola nel pieno di una discussione nel film La famiglia di Ettore Scola, è uno dei passaggi della rassegna Il gusto del cinema, in corso a Parigi, dove il filo conduttore è proprio l'importanza che i film italiani hanno dato spesso a momenti decisivi passati attraverso la tavola. Così Liborio Stellino, ambasciatore presso l'UNESCO, che ha riconosciuto la cucina italiana patrimonio culturale dell'umanità.
0: Abbiamo scoperto che tanti dei capolavori del cinema italiano in fondo hanno la tavola, la cucina come assolute protagoniste. La cucina diviene metafora della società, specchio della società.
9: Prossimo film a ottobre, Sabato, Domenica e Lunedì di Lina Wertmüller, così il direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Parigi, Antonio Calbi.
10: In tutti questi film la tavola diventa un palcoscenico dove emergono i rimossi, le tensioni, ma anche le riappacificazioni.
9: Da Parigi, Gavino Moretti, GR1.
3: È tutto, buon proseguimento d'ascolto.
11: L'estate in onda.
12: Buon pomeriggio, io sono Marzia Valitutti Carbone, qui con me la mia collega e amica
13: Valentina Poggi.
12: E questa è l'estate in onda.
13: Questa è l'estate in onda, sempre su Radio 1, dalle 15 alle 16. Cara Marzia, siamo insieme fino a venerdì, sono gli ultimi giorni, ma super intensi direi.
12: Super intensi, speriamo di ritrovarci presto. E per questi ultimi giorni insieme abbiamo scelto una tematica un po' sognante. Infatti il tema di oggi riguarda proprio i sogni. E noi vogliamo sapere da voi ascoltatori se vi ricordate l'ultimo sogno, o perché no, purtroppo capita, l'ultimo incubo che avete fatto. Fatecelo sapere al numero della diretta, che è il 335 699 2949.
13: Fatecelo sapere, perché intanto noi siamo curiosi di sapere se poi questi sogni in qualche modo si collegano alla vostra realtà, oppure se sono robe proprio voli pindarici, come si suol dire.
12: Ma tu credi all'interpretazione dei sogni?
13: Sì, io credo fermamente, qui affermo che secondo me i sogni in qualche modo, poi l'interpretazione ha un'aderenza con il reale. Tra l'altro a volte mi è capitato, insomma, che quello che stavo vivendo nella vita, diciamo, da sveglia, poi avesse un proseguo nella vita notturna e viceversa. E quindi sì, ci credo, mi piace anche l'interpretazione, sono molto affascinata da questa cosa.
12: Ma ricordi anche i sogni che fai? Perché io ad esempio quando mi sveglio al mattino e ho sognato qualcosa, non sempre ricordo.
13: Io invece sì, me li ricordo tutti, potrei tranquillamente diciamo scrivere la mattina quello che ho sognato la sera, perché me lo ricordo. Poi durante il giorno inizio a fare una sorta di tabula rasa, quindi poi sparisce cioè se mi devo andare a ricordare e pescare ciò che ho fatto la notte, non me lo ricordo più durante il sogno, chiaramente. E invece sai cosa mi succede la sera quando mi rimetto poi sul cuscino prima di dormire?
12: No, diccelo.
13: Che mi vado a riprendere, non so in quale tasca della mia memoria, il sogno della notte prima e lo proseguo. Mi accorgo proprio di questa roba qua.
12: Ma dai, sei metodica anche quando sogni, non lasci nulla al caso, precisa anche da sognatrice.
13: Ora sarà l'ascendente vergine. Vabbè, allora, quindi la domanda del giorno c'è, cara Marzia: qual è l'ultimo sogno o il peggior incubo che avete fatto e che tra l'altro vi ricordate perfettamente? Mentre ve lo ricordate e mentre ce lo scrivete o ci mandate magari un breve audio, noi ascoltiamo un po' di musica. C'è Tommaso Paradiso con Agitore Coca-Cola qui su Radio 1.

0: Agitare Coca-Cola, una delle canzoni più trasmesse in radio nell'estate 2026. Oltretutto noi facciamo anche tanti auguri a Tommaso Paradiso per una pronta guarigione, perché Valentina, devi sapere che quest'estate lui è stato punto da un pappataccio, e per questo ha dovuto annullare due degli appuntamenti di fine estate previsti per quanto riguarda la sua tournée. Quindi speriamo che Tommaso Paradiso si sia ripreso. Noi dall'estate in onda gli mandiamo un forte abbraccio e tanti auguri di una pronta guarigione.
1: Allora, qui nel frattempo, e mi accodo appunto agli auguri di Marzia per il nostro Tommaso Paradiso, speriamo che non sia nulla di grave. Detto ciò, oggi parliamo, cara Marzia, di sogni, quindi l'ultimo sogno, il peggior incubo, e questa è la domanda che noi abbiamo posto ai nostri ascoltatori. Vi ricordo il numero della diretta, che è sempre il 335-699-2949, potete mandarci messaggi o anche WhatsApp audio, magari non troppo lunghi, se no non riusciamo a trasmetterli. E voglio leggere insomma alcuni messaggi che ci sono arrivati. Nello specifico ci scrive Gustavo, che è un italo argentino, ci saluta e ci segue da sempre, ormai dall'inizio della nostra trasmissione, ci ringrazia per il nostro lavoro e anche per la nostra energia, cara Marzia, e tra l'altro dice anche: con voi mi sento che non sono mai partito dall'Italia, quindi il mio ultimo sogno, quello di tornare a Roma, a casa.
0: Dolcissimo Gustavo, che poi oltretutto ricordo che non è il primo messaggio che ci manda.
1: Sì, è stoico ascoltatore il nostro Gustavo. E poi ancora messaggi, e tra l'altro ci scrivono: complimenti per chi riesce a sognare a puntate, non deve neppure fare l'abbonamento ad una piattaforma. E insomma, qua si riferisce,
0: penso che fosse un chiaro riferimento a te, che prima hai raccontato che alcune volte lasci in sospeso dei sogni e poi li riprendi la notte dopo.
1: Esatto, tipo Inception, tipo che è il film, sai, vado dentro il sogno, rientro, riesco, poi insomma mi ritrovo lì dove avevo interrotto e riproseguo. Quindi
0: che
1: una roba un po' strana.
0: Anche dei sogni divertenti, magari la prossima volta possiamo chiedere ai nostri ascoltatori se hanno fatto un sogno particolarmente buffo che ci vogliono raccontare.
1: Questo non è buffo, però è molto bello, lo devo leggere, Marzia, scusami.
0: Vai.
1: Allora, questo ascoltatore Fabrizio ci scrive: stanotte stavo guidando in compagnia di mio papà, che è mancato ben 18 anni fa. Faccio una curva e c'erano dietro alcuni 30 centimetri di neve, però ecco, bello poter anche far in qualche modo rivivere i propri cari nei sogni, no?
0: Assolutamente, sono gli angeli che ti vengono a bussare durante la notte e che poi ti ricordano che non sono mai andati via. Allora io direi di chiedere anche in merito ai sogni, e non solo, alla nostra ospite di oggi, che oltretutto stava annuendo mentre noi leggevamo quest'ultimo messaggio del nostro ascoltatore. Lei è un'attrice, un'autrice, una doppiatrice, che è nata Napoli ma si è formata tra Bologna e Roma, quindi è anche un po' una mia concittadina e
1: anche un po' la mia concittadina. Esatto,
0: stiamo parlando di Licia Mendola. Benvenuta.
2: Ciao a tutti. Ciao ragazze.
1: Ciao Licia, che poi tra l'altro ti potremmo anche chiamare dottoressa Emma Fiorillo, perché tu sei ormai un personaggio molto noto di Un Posto al Sole.
2: Sì, sono entrata 2 anni fa, abbiamo compiuto insieme 2 anni a giugno di quest'anno e
1: Hai spento le candeline, sì. Senti, a proposito di tema del giorno, Licia, insomma, tu ti ricordi i sogni che fai? Hai un sogno ricorrente o un incubo? Perché a volte ci sono anche gli incubi che tornano a bussarci la notte.
2: Allora, guarda, ti posso rispondere a tutte le domande che mi fai, perché poi mi apri una porta con i sogni con me. Allora, quando ero ragazzina sognavo sempre di volare. Hai presente quella sensazione quando ti addormenti, che è come se cascassi con dallo scalino sì. e senti quella vibrazione?
1: Sì.
2: Io sognavo sempre di volare, e poi alla fine c'era questo scattino che mi risvegliava, ma era puntuale tutte le notti.
1: Era
2: una cosa bellissima.
1: Bello,
2: io proprio sognavo proprio di volare, potevo volare anche all'interno degli spazi, ed era una mia convinzione, cioè io pensavo di poterlo fare davvero,
1: certo,
2: però soltanto nei sogni.
1: Certo.
0: E questo è uno dei superpoteri oltretutto più desiderati, perché quando eravamo piccolini qualcuno ci chiedeva qual è il superpotere che vorresti avere, erano due puntualmente quelli più ricorrenti.
1: E uno di questi?
0: Il mantello dell'invisibilità, che potevi stare nei posti, sa? E l'altro era volare.
2: Esatto, vero.
1: Tutte le notti eri lì che volavi.
2: Di volare.
0: Tipo Peter Pan.
2: Sì.
1: Comunque questa roba del sogno cioè anche io ce l'ho, ma non sognavo di volare, nel senso che io nel mio sogno mi capitava spesso di cadere, e quindi di cadere nel vuoto, quindi non riuscivo a volare, non avevo la tua capacità.
2: Vedi?
1: Però nel tempo sapevo che poi mi andavo purtroppo a schiantare nel suolo, quindi diciamo che poi diventava un incubo, perché io morivo nel sogno.
0: Ah bene, positività.
1: Quindi la capacità mia è stata che a un certo punto ho sviluppato la capacità di svegliarmi prima di cadere. Quindi io a un certo punto, quando c'è quella scossetta famosa di cui parli tu, mi svegliavo. E quindi ti è...
0: Beh, ci sta, meno male che ti svegliavi prima di cadere. Oltretutto, di volare lo sognavo anche io. Lo sognavo anche io, penso sia una cosa molto ricorrente nei bambini, poi anche in età adulta.
2: Bisognerebbe mantenerla questa cosa, però.
0: Bisognerebbe sempre, sempre sognare. Che poi alla fine il tuo lavoro è anche un po' un sogno d'occhi aperti.
2: Sì,
0: Il mestiere dell'attrice penso sia uno di quelli più desiderati, ambiti. È una cosa meravigliosa. Ma tu come ti hai scelto questo percorso professionale?
2: Io, allora mi piace raccontarlo quando me lo chiedono. Io ho fatto, come tu già hai anticipato, il DAMS a Bologna, vecchio ordinamento, quindi laurea, era un anno particolare in cui potevamo scegliere noi gli esami, alcuni degli esami, e dovevamo inserire alcuni esami da teatro, da arte, da musica. E io lessi questo, il nome di questo esame, di questo corso di studio, che era istituzioni di regia.
0: Okay.
2: E così, convinta che fosse istituzioni di regia cinematografica, lo inserisco nel mio percorso.
0: E invece
2: era di teatro ed era gestito da un docente che ora non c'è più, è venuto a mancare nel 2006, che aveva anche il corso di iconografia teatrale, che aveva un laboratorio perpetuo teatrale. Teatrale lì su Bologna, aperto agli allievi. I suoi allievi erano i suoi attori,
0: certo.
2: Ed era un laboratorio con lui girava l'Emilia Romagna portando spettacoli di teatro sperimentale e diede la possibilità a noi allievi, disse un giorno all'università nell'aula magna, chi vuole si può mettere in lista, a 10-20 alla volta potete venire una sera a vedere come funziona, se qualcuno poi sente di voler continuare a partecipare può liberamente farlo.
0: E
2: ricordo che io andai, e la prima volta che andai, quando andai lì e vidi il lavoro che loro facevano, dissi: questi sono tutti matti. Cioè, non proprio dis, ma che è sta roba? Che cos'è questa? Perché poi
0: cos'è
2: sperimentale? No, ma
0: cioè,
2: poi era teatro
0: sperimentale. Cos'è,
2: sai,
0: il teatro sperimentale?
2: Vedi, da una frase vedevi che loro si muovevano nel silenzio, magari toccandosi con i ticco, facevano cose strane. Io non la capivo questa cosa. L'anno dopo io ho avuto un richiamo che non ho capito che cosa fosse dentro di me, e proprio mi ha detto: vai, fallo. E da lì ho iniziato, poi ho partecipato agli spettacoli come attrice, ho fatto il mio primo spettacolo d'attrice professionista nel 2003, se non sbaglio 2004, al Teatro Comunale di Bologna, e da lì non mi sono più fermata. Ma io in realtà mi ero iscritta a DAMS Cinema.
0: Certo,
2: perché volevo lavorare nel cinema.
0: Invece poi il teatro in qualche modo ti ha rapito. Tra l'altro tu hai interpretato numerosi ruoli intensi, come La Fleur, e poi hai avuto appunto dei ruoli anche nelle Dissolute Assolte, che anche lì è una pièce teatrale molto particolare, dove tra l'altro hai trovato anche un gruppo in qualche modo di amici che ti sei portato avanti nel tempo.
2: Tantissimo.
0: E poi sei stata anche regista, quindi alla fine sei andata dietro.
2: Sono anche andata dietro le quinte, sì, ma adesso faccio anche doppiaggio, sono dietro. Comunque in qualche modo ci sono. Io ricordo che andavo al cinema all'università e mi emozionavo quando, a proposito di sogni, io guardavo i titoli di coda e qualsiasi film fosse piangevo e dicevo: prima o poi il mio nome sarà in quei titoli di coda.
0: Ma la domanda ora è d'obbligo: tu preferisci stare più dietro la macchina da presa o davanti?
2: Detto a pelle, adesso ti direi davanti.
0: Ok.
2: Però sono due cose totalmente diverse.
0: Però sei un amante del cinema a 360 gradi, perché poi non è facile trovare chi veste il doppio ruolo,
2: certo.
0: E non solo, è una cosa.
3: E poi lo fa anche molto bene. Quindi, insomma, tra fiction, abbiamo citato Il Posto al Sole,
0: teatro
3: la regia,
0: certo,
3: diciamo che
0: tutto
3: è
0: tondo.
3: Sì, assolutamente. Allora, cara Alicia, tu resta con noi perché ne abbiamo ancora da parlare con
2: certo.
3: te. Ma ora c'è The Verve qui su Radio 1 con Love is Noise.

0: da Milano per rispondere alla domanda del giorno, ovvero raccontateci gli ultimi sogni che avete fatto, gli ultimi incubi che vi siete ricordati, ci scrive: nel mio ultimo sogno mi sono svegliato su un treno che viaggiava verso non so dove, era talmente realistico che ero convinto di essere davvero su quel treno e nel sogno mi domandavo di come ero potuto essere lì, visto che non mi ricordavo di averlo preso. D'altronde, Salvo, si chiamano sogni proprio per questo, perché non sempre hanno una fine, ma puoi sempre fare come la nostra Valentina Poggi, che sogna a puntate.
1: Esatto.
0: E poi magari la sera dopo scopri la destinazione di quel treno, chi lo sa.
1: Chissà dove ti porterà questo treno, caro ascoltatore. E tra l'altro continuano a scriverci, c'è Antonio che ci dice: io sogno di trovarmi a Montparnasse con Samuel Beckett, parlare insomma con lui, e ovviamente questo è un bel sogno, altro che incubo.
0: D'altronde sognare è gratis, quindi siamo liberi di sognare tutto quello che vogliamo. E con noi qui all'Estate in Onda c'è la meravigliosa Alicia Mendola, che ci ha raccontato non solo dei sogni ricorrenti che faceva da bambina, ma anche di come il sogno per lei rappresenti tantissimo. Sei una persona che se li scrive, se li appunta, cerca anche di interpretarli.
2: Sì, io quando i sogni che faccio generalmente sono quasi film, cioè sono veri e propri film lunghi,
0: di Colossal.
2: E mi capita la mattina, se mi sveglio e parlo con qualcuno, se mi sveglio e guardo il cellulare o una luce forte, tendo a dimenticarli. Quindi io cosa faccio? Nel dormiveglia, ancora nel buio, quando riesco cerco di appuntarli,
0: okay,
2: laddove ovviamente ho la prontezza di farlo. E c'è stato un periodo in cui li scrivevo spesso, soprattutto quando sognavo mio padre. Questo si riaggancia a quello, con il messaggio del ragazzo,
1: dell'ascoltatore
2: di prima, perché dopo la morte di mio padre anch'io sognavo tantissimo mio padre, che non sapeva di essere morto, ma noi tutti sì, e lo sognavo tanto, talmente tanto, che subito dopo la sua morte noi abbiamo scoperto che lui aveva lasciato delle lettere per me e mia sorella, scritte nel lontano 1980, 81, negli anni 80, sì, 1981-82, dedicate a noi, per quando poi lui sarebbe già...
1: Cioè l'hai scoperto nel sogno?
2: Nel sogno lui mi ha detto dove fossero, io sono andata a cercare e le ho trovate.
0: Le trovate veramente?
1: No, vabbè, assurdo.
0: Sì. Questa cosa
2: a me, ogni volta che la racconto mi mette i brividi.
1: È come direbbe Stefania Livoli, che è la nostra autrice, brividi.
2: Brividi, sì. Sì.
0: È una cosa stupenda questa, anzi grazie per averla condivisa con noi e con gli ascoltatori, perché poi non è mai facile aprire le porte della propria intimità in questo modo, soprattutto quando si tratta di parlare di persone a noi care,
1: in
0: che in questo momento
1: delicati,
0: ci guardano dal cielo.
2: Ma che ci sono comunque sempre.
0: Infatti ho detto che ci guardano dal cielo proprio perché anch'io come te penso che siano sempre qui con noi.
1: Licio, a proposito di sogni, no? Tu hai detto che sei anche in qualche modo fortunata perché riesci a ricordarteli, e se sono sogni così belli, voglio dire, ben venga. Ma da qualche sogno tu hai mai preso ispirazione per un tuo personaggio, per una tua interpretazione, o magari ti stiamo dando, io e Marzia, questa idea oggi qui a Radio 1 di prendere un tuo sogno importante e farne magari un atto teatrale?
2: Guarda, a volte mi capita, non sono veri e propri sogni, però quando sono in auto da sola, magari la notte, questo soprattutto prima di diventare mamma, che magari ritornavo a casa molto tardi, adesso è impossibile, avevo quasi delle visioni, e da lì partivano idee, spunti, addirittura ho un sacco di registrazioni sul telefono di cose appuntate.
1: Certo.
2: Sogni veri e propri non lo so, sai, non c'ho...
1: Vabbè, magari succederà,
2: sì,
1: accadrà.
2: Una cosa interessante.
1: Magari.
2: Vero?
1: Accadrà. Sì, però veniamo a fare le comparse anche qui. Io ogni tanto, quando ci sono gli ospiti, dico, poi mi metto in mezzo, dico, io farò questa cosa con te.
0: Ci stiamo autoinvitando un po' ovunque. Però, senti, Alice, abbiamo detto che tu non solo sei attrice, sei anche regista, ma hai fatto e fai doppiaggio.
2: Sì.
0: E la curiosità nasce proprio da questo: com'è prestare la tua voce per un'altra attrice come te? Pensi che la tua carriera possa in qualche modo influenzare il doppiaggio, o sono due cose distinte?
2: Allora, sicuramente l'avere alle spalle un bagaglio recitazione è fondamentale per un doppiatore, o meglio, esistono tantissimi doppiatori che nascono esclusivamente doppiatori. Se hai un bagaglio alle spalle di anni di recitazione, ovviamente è qualcosa in più che hai. Il punto però è questo, che il doppiatore non è deve sempre mettersi un po' da parte rispetto all'attore. Tu stai prestando la tua voce, tu stai, come dire, mettendo a disposizione la tua voce per quel personaggio, quindi non devi sostituirti. Ed è una cosa importante, perché molti attori pensano, vabbè, vado lì e recito a modo mio. E invece no, tu devi essere molto umile in quel momento, osservare tanto, ascoltare, osservare ed incollarti perfettamente all'attore che stai doppiando.
1: Però ti posso dire una cosa, che a me alcuni film piacciono più doppiati, cioè perché l'interpretazione che comunque magari il doppiatore dà, senza ovviamente prevaricare l'attore, in qualche modo, non lo so, mi rende più, ancora più bello, e il film è più intenso, perché a volte le voci sono importanti e danno ulteriormente valore e significato alla, insomma, alla recitazione dell'attore.
3: In altri casi rischiano però di rovinarlo.
1: Certo che sì,
3: ma non è il caso della nostra Alicia Meldrum, che è bravissima. Rimanete qui con noi all'estate,
1: sì, perché poi parleremo anche del suo personaggio, che è appunto Emma. Tra l'altro, cara Alicia, ti è arrivato un messaggio proprio per te e per Emma. Dottoressa Fiorillo, non faccia partire Rossella per la Spagna. Alessandro, un fan sfegatato di Un posto al sole, quindi dopo lo commentiamo. E ora
3: Onda Verde.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
5: Buon pomeriggio e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 15.30 e 34 secondi. Andiamo sulla 19 Palermo-Catania in Sicilia per segnalare un tratto chiuso a causa di un incidente tra Caltanissetta e Enna in entrambe le direzioni, percorso alternativo attraverso la viabilità ordinaria. Delle criticità si riscontrano anche sulla 1, tratto Firenze-Roma, tra Attigliano e Orvieto verso Firenze, 11 km di coda in aumento per un tamponamento tra due camion avvenuto al chilometro 464 e 300. Al momento il traffico scorre su una corsia e in atto anche la distribuzione dell'acqua agli utenti in coda. A chi viaggia verso Firenze si consiglia di uscire ad Orte, percorrere la superstrada Orte Viterbo, la strada statale Due Cassi in direzione Monte Fiascone, poi la strada provinciale 71 in direzione Orvieto e rientrare in autostrada ad Orvieto. Sulla 1, variante direttissima tra l'allacciamento e la variante di Valico e Badia, in questa direzione 4 km di code a causa di un veicolo in avaria, e traffico intenso anche sulla 4, tratto Brescia-Padova tra Soave e Verona Est in direzione di Brescia. Per il momento è tutto, buon proseguimento di ascolto su Radio 1 e buon viaggio.
4: In collaborazione con il CIS. L'estate in onda.
1: C'è 31 qui all'Estate in Onda su Radio 1. Io sono Valentina Poggi, con me.
3: Io sono Marzia Valetutti Carbone, e insieme a noi Alicia Mendola.
2: Eccoci.
3: Con la quale stiamo parlando di sogni e non solo, perché la tua carriera è tanto vasta, tanto variegata, ed è anche un po' un sogno.
1: È un sogno, e ultimamente sembra che abbia quasi coronato uno dei suoi tanti sogni, perché ci ha raccontato dietro le quinte che in qualche modo da piccola voleva anche essere medico, e Un posto al sole le ha dato questa possibilità, perché è la dottoressa Emma Fiorillo.
2: Sì, è vero, è vero. Pensa che io, quando prima di iscrivermi all'università, ero indecisa se fare, vabbè, il medico l'avevo, diciamo, un po' scartato per una questione di tempistiche, però ero indecisa tra scienze biologiche e indirizzo marino, poi indirizzo marino e il DAMS cinema. Guardando gli esami ho detto, ma sai che c'è, io devo stare 5 anni sui libri, preferisco studiare storia del cinema
3: e
2: l'animazione.
3: Direi che col senno di poi hai fatto non bene di più,
2: chissà, però sì, in questa vita sì.
1: Ma questa dottoressa Emma, ti ci ritrovi insomma nel ruolo della dottoressa? Ti piace questo ruolo che comunque sta interpretando ormai da 2 anni, l'abbiamo detto, sei,
2: sì,
1: insomma, un personaggio importante della
2: due
1: serie.
2: Anni è diventata anche primario dell'ospedale, quindi,
3: però vedi,
2: quindi
3: ci ha messo,
2: sì,
3: poco lì. Cioè, bastai 2 anni,
2: hai visto? A proposito
1: di studiare,
2: sogni.
1: Poi no, così.
2: Sì, sì, no, allora il personaggio mi piace molto anche il fatto che comunque, nonostante quello che dicevamo anche dietro le quinte, io sia, meno male, scrivo nel personaggio per me, sia comunque ingabbiata leggermente in questo personaggio, io però sia abbastanza libera di poterlo interpretare come voglio. Non mi hanno dato limiti in questo, quindi di Licia Mendola in Emma Fiorillo c'è tanto.
3: Io,
2: insomma, l'atteggiamento atteggiamento, il modo in cui si pone, la voce, il calore, l'accoglienza, ecco, questo sì. Dato che non mi è stato dato un canovaccio emozionale del personaggio,
3: l'hai,
2: mi è stato detto
3: tuo,
2: deve essere, che ne so, un personaggio, deve essere stronza, deve essere...
3: è stata lasciata carta bianca,
2: io l'ho creato così, quindi quello che si vede è quello che ho portato io. E mi piace molto, devo dire.
1: Bello.
3: Quando si gira, un film, ci stanno tantissime scene, ma noi guardiamo una pellicola e non ci rendiamo conto del lavoro che c'è dietro, perché per fare una scena ci stanno tantissimi shack. E spesso mantenere l'attenzione per un attore non è facile, mantenere l'intensità di un personaggio, riuscire a rimanere Emma Fiorillo anche quando dopo una giornata di riprese vorresti ritornare semplicemente liscia. Come fai? Hai un trucco, qualcosa che ti impedisce di perdere la concentrazione?
2: Guarda, io credo che comunque l'esperienza teatrale mi abbia aiutato tanto in questo. Io ho fatto tantissima gavetta teatrale, ho fatto tantissimi spettacoli. C'è stato un anno, il 2019, che è stato l'anno più prolifico per me, avrò fatto tipo 9 spettacoli. E addirittura mi è capitato di fare uno spettacolo una settimana, finire lo spettacolo e iniziarne un altro sul giorno dopo. Quindi considera un lavoro non soltanto di memoria, ma anche di entra, esci dal personaggio.
1: Esce dal personaggio.
2: Oltretutto,
1: certo,
2: nel teatro, a differenza del cinema, tu devi stare.

0: nei corridoi dell'ospedale di Un Posto al Sole.
1: Ma guarda, allora, la famiglia di Un Posto al Sole è una famiglia bellissima, da partire da le assistenti, dall'aiuto regia, gli attori stessi, i truccatori, è veramente tutto bello, tutto molto bello. C'è un clima molto sereno, molto accogliente, ci si diverte.
2: Ed è questo che fa la differenza su Un Posto di Lavoro, quando trovi anche degli amici con cui...
1: Beh, ma non potrebbe essere altrimenti. Un Posto al Sole, io la chiamo una macchina da guerra, quindi se non c'è un clima sereno, alla fine diventa molto faticoso. Lì ci sono attori e io ho la fortuna di fare comunque non tantissime scene al giorno, magari mi è capitato tante volte di farne 6-7, quindi lavorare l'intera giornata, però ci sono attori che lavorano veramente tutti i giorni, tutto il giorno, e là diventa pesante. Se il clima anche è pesante, diventa poi non più il sogno che si realizza, cioè fare l'attore, ma diventa veramente faticoso.
2: Beh, così un po' in tutte le cose, la tranquillità e la serenità sono il segreto di tutto. Allora Alicia, rimani con noi perché continueremo a parlare con te e anche con altri ospiti che ci raggiungeranno.
0: Sì, ci raggiungeranno, tra l'altro fanno parte in qualche modo della famiglia di Un Posto al Sole, ma ora c'è un po' di musica.
2: Small Talk qui su Radio 1.

0: Estate in Onda, sono le 15:40 e per gli ultimi 20 minuti insieme a me e a Valentina Poggi, oltre a Licia Mendola con la quale stiamo chiacchierando di sogni, di carriera, di sogni nel cassetto, ci hanno appena raggiunto altri due ospiti che orbitano sempre nel mondo della recitazione, non
1: della
0: solo
1: regia, ma certo
0: della regia.
1: Allora sono parto con chi diciamo in qualche modo condivide il posto al sole con la nostra Licia. Lui è un attore e anche il regista ed è un volto storico e simbolo appunto di Un posto al sole, Francesco Vitiello, benvenuto.
2: Ciao, grazie mille per l'invito.
1: Grazie a te.
0: Per rimanere sempre in tema di recitazione, abbiamo invitato un regista, un drammaturgo e un attore che è stato pluripremiato oltretutto per i suoi corti.

0: cortometraggi in tutta Europa, è uno dei fondatori dei metodi didattici del Pandora Film Center. Benvenuto Lorenzo Cammiso.
1: Cammisa, salve a tutti, salve a tutti. Cammisa, perdonaci. Va benissimo anche Cammiso.
0: No, non esiste, no, il diritto al nome è inalienabile, quindi perdonami.
2: Poi Marzia ci tiene particolarmente perché ha ben due cognomi, cioè sia Valitutti che Carbone, quindi guai. Quindi...
1: Perfetto.
2: Allora, intanto benvenuti all'Estate in Onda e io parto subito con una domanda, perché tra l'altro appunto qui c'è una sorta di commistione di intenti, perché mentre Licia è collegata a Francesco per il posto al sole, Lorenzo è collegato a Francesco per questo Pandora Film Center di Caivano, giusto? Lorenzo?
1: Perfetto, sì, è l'Accademia di Cinema e Televisione che da un anno abbiamo aperto a Caivano, io, Francesco Vitiello e Miriam Candurro, che è un altro volto storico di Un Posto al Sole e che ha vissuto, diciamo, il suo primo anno di attività, di corsi, di Accademia di Recitazione, e che nasce con l'intento, insomma, di portare il cinema in luoghi un po' più periferici, di dare un'opportunità a chi magari non vive all'interno della città. E devo dire, l'anno scorso è stata una bellissima annata, i ragazzi del primo anno sono passati al secondo, perché noi dopo due anni diamo un diploma un d'attore riconosciuto, sì. E tra poco partirà non solo il loro secondo anno ma anche il primo invece di una nuova classe, quindi siamo molto molto felici, perché la cosa, insomma, è andata molto bene e noi ci mettiamo il cuore e pensiamo che questa cosa funzioni.
2: E sicuramente è così. Tra l'altro noi oggi abbiamo fatto una domanda ai nostri ascoltatori e abbiamo chiesto, insomma, qual è il loro sogno ricorrente, quindi un sogno che magari, insomma, li perseguita in senso buono o un incubo, e quindi vi chiedo a voi, e inizio da Francesco, se hanno un sogno che vogliono condividere, un sogno vero e poi magari anche il sogno nel cassetto, perché no?
3: Allora, sono troppi i sogni, veramente, me ne rendo conto io stesso nel mio monologo interiore, che salto da un sogno all'altro e questa cosa non va bene, per cui cerco di rimanere un po' con i piedi per terra, però insomma il sogno principale è sicuramente anche un po' legato al mestiere che facciamo, perché è un mestiere, è una professione che fortunatamente ti permette di sognare.
2: Tra l'altro qui, scusa, finisci, perdonami.
3: È un mestiere che sì, ti permette di sognare, ma può essere anche fonte di grande frustrazione, per cui bisogna restare sempre bilanciati.
0: Non bisogna mollare mai, oltretutto, perché le difficoltà sono proprio, cioè, stanno lì per nascondere anche le cose più belle che più desideriamo, quindi alla fine non devono disincentivarsi. E tu invece, Lorenzo, hai un sogno che fai spesso, generalmente un sogno che ti ricordi e che vuoi condividere con noi?
1: È una domanda, stavo pensando, insomma, mentre parlava Francesco, è difficile, probabilmente a volte non so neanche distinguere realmente la vita reale da quello che sogno di notte.
0: Ma poi sdoganiamo il fatto che non tutti sognano la notte, eh? C'è anche gente che non sogna.
1: Assolutamente, tra l'altro io da un po' di tempo, visto che mi sono avvicinato tantissimo a questo universo, ho scoperto in qualche modo che il sogno è la modalità attraverso cui la nostra mente in qualche modo si automedica, no? Noi siamo delle persone che, insomma, come esseri umani ci guariamo, se ci rompiamo le ossa, guariamo piano piano da soli attraverso tutta una serie di complesse di cose fisiche, cure. Voglio dire, ho scoperto in qualche di cure, ecco, grazie. E ho scoperto in qualche modo che il sogno serve un po' a curare un po' la mente, che evidentemente si guasta nella quotidianità. Quindi vabbè, andiamo avanti, perché altrimenti
2: se no parliamo di sogni fino a domani.
4: A me apre un mondo.
2: C'è quella nostra Licia Mendola che appunto, insomma, interpreta anche, tra le tante altre cose, Emma Fiorillo, appunto ad Un Posto al Sole.
4: Ciao,
2: che,
4: ragazzi,
2: che vi saluta.
3: Ciao.
4: No, mi hai aperto un mondo, ciao, con quello che hai detto adesso. Perché è proprio così, è proprio così. Ma penso che si tratti di frequenze in questo caso, giusto?
1: In qualche modo, ecco, ci sono arrivato attraverso un po' di studi miei personali, non so neanche quanto voglio dire reali, in che senso, è una modalità attraverso cui la mente in qualche modo mette a posto i pezzi, ecco, quindi si sogna e in qualche modo questa cosa fa bene alla testa, alla mente che si è guastata.
2: E al cuore, a volte si sogna anche ad occhi sì. aperti. Io vorrei leggere un messaggio che è arrivato per il nostro Francesco Vitiello, alias Diego di Un Posto al Sole. Allora, ovviamente è un fan che ci scrive: Diego, Lorenza è la donna per te, lascia perdere Ida perché crea troppi problemi. Questo insomma è un consiglio.
3: Purtroppo non dipende da me, ci sono degli autori che
2: no, lo so, però sai, gli ascoltatori ogni tanto si fanno sentire, magari l'hanno
3: anche. Non voglio dire che sia Giulietta che interpreta Lorenza, che Martanna che interpreta Ida, sono due colleghe straordinarie con le quali mi trovo benissimo a lavorare, e sarà veramente un dolore per me quando una delle due, per qualsiasi ragione, dovesse insomma allontanarsi dalla scena.
0: Lorenzo, senti, insieme...
1: Ma ho capito bene, Lorenzo è la donna per lui, ho capito bene.
0: No, Lorenzo.
3: Non ti montare la testa, mo.
0: Allora, con Pandora Film Center non fate solo scuola, sì. ma anche produzione, e state sì. preparando un film molto delicato, su un tema molto importante. Vi va di anticiparci qualcosa?
1: Sì, stiamo, insomma, dall'anno scorso abbiamo portato avanti, ecco, parlando proprio di sogni, abbiamo portato avanti tanti sogni, questo è uno di quelli che speriamo di poter realizzare, perché insomma stiamo preparando un film che ha come tema centrale il fine vita, che è un tema molto molto delicato, che abbiamo cercato di toccare nella maniera giusta. Anche con l'aiuto dell'associazione Luca Coscioni, di Stefano Massoli, che è stato il marito di Laura Santi, che insomma una delle ultime persone, un attivista, una giornalista che a luglio scorso ha avuto accesso al suicidio assistito, e diciamo siamo in una fase di preparazione e speriamo, perché poi noi, così come facciamo dall'anno scorso, ogni volta che abbiamo delle produzioni nostre diventa sia lavoro che diciamo così didattica per i nostri ragazzi che partecipano al film, sia dietro la camera, diciamo, che magari davanti.
2: E quindi è un progetto molto molto importante, questo Pandora, che tra l'altro insomma ci apre anche un vaso. Allora, voi restate qui con noi, perché ora ascoltiamo un po' di musica e poi vorrei continuare a farvi magari un'ultima domanda, ok? Lorenzo, Francesco, va bene? E ora Peggy Gou insieme a Lenny Kravitz, I Believe in Love Again, su Radio 1.

0: 10:51, gli ultimi minuti insieme a voi qui all'Estate in Onda. Io sono Marzia Per Tutti Carbone, con me Valentina Poggi, c'è Licia Mendola e in collegamento Francesco Vitiello e Lorenzo Camisa.
1: Perfetto.
0: Ciao ragazzi,
2: i nomi stavamo tutti,
0: li abbiamo detti bene.
3: Camisa con una M, però, sembrava quasi Camisa con una M. Non
0: sì, però non mettere il dito nella piaga, dai, avrete capito male voi.
2: Sicuramente così. Allora, stavamo parlando di questa incredibile, bellissima iniziativa, appunto, del Pandora Film Center, di cui Francesco e Lorenzo sono appunto fondatori, cofondatori, comunque sono lì che partecipano. No? E in qualche modo anche per aiutare i giovani talenti di Caivano, ricordiamolo, e ci avete detto che appunto Pandora in questo momento non è solo una scuola ma è anche produzione, perché c'è questo nuovo film in qualche modo dedicato al tema del fine vita di cui ci avete parlato e che è in cantiere. E io mi collego a questa cosa perché Licia Mendola proprio insomma alcuni anni fa ha scritto una piastra teatrale, chiamiamola così, no? Che si chiama appunto Casomai, e tra l'altro poi l'avete anche interpretata, è andata a teatro, che è proprio sul fine vita.
4: Allora, sì, è una storia, noi l'abbiamo scritta io e Simone Guarani, il mio compagno, con cui scriviamo anche per, insomma, per il cinema, ed è uno spettacolo teatrale che racconta di due ragazzi che inizialmente non si conoscono, hanno entrambi le proprie vite, che si conosceranno in una stanza di ospedale perché scoprono entrambi di avere la SLA. Uno dei due in una forma un po' più aggressiva, diciamo. L'altro meno. Quello con la forma meno aggressiva, molto legato al proprio aspetto estetico, insomma un temperamento tale che lo porta subito a informarsi sul fine vita, mentre l'altro con la forma un po' più grave, molto legato alla speranza e alla voglia di andare avanti.
0: Quindi uno spettacolo molto toccante.
4: Uno spettacolo molto forte, l'abbiamo trattato con molta delicatezza e il pubblico ha riso dall'inizio quasi fino alla fine, perché poi alla fine invece ovviamente c'è un cambio
0: più emotivo.
4: Sono venuti a vederci diversi personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui ricordo Sergio Rubini con tanto affetto, si alzò proprio in piedi applaudendo con le lacrime agli occhi, dicendoci dovete farne un film. Da lì è partito tutto un nostro lavoro di scrittura, grazie anche a una produzione che era interessata, e a Umberto Marino, che è lo sceneggiatore della Gabbiana del Gatto, di altri film, se non sbaglio anche Tutta colpa di Freud, suo. Abbiamo coscritto con lui soggetto e trattamento e stiamo lavorando al film, speriamo.
0: E questo
4: che
0: è un bel sogno,
2: e questa è anche una bella esclusiva per Radio 1.
0: Questa è anche un'esclusiva per Radio 1, certo, Marzia. E a proposito di esclusive, io saluterei
4: viva il lupo, grazie.
0: Io saluterei Francesco Vitiello e Lorenzo Cammisa, chiedendo se anche loro hanno per noi un'esclusiva in pochi secondi per Radio 1. Francesco.
3: No, io a dire il vero no, così mi cogli impreparato.
0: E allora noi ti salutiamo e ti ringraziamo.
3: C'è stato un incendio ad Amalfi, non so se l'avete visto.
0: No, in realtà no.
3: Illuminava il cielo visibile da tutta Napoli. Questa è l'unica notizia che mi viene in mente.
0: Va bene, Francesco,
3: però
0: grazie.
3: È stato domato,
0: speriamo, ecco,
3: fortuna.
0: Appunto, infatti stavo dicendo, mi cogli impreparato anche
3: domato.
0: A me, però spero tutto ok per
4: noi
0: la costiera amalfitana.
4: Noi speriamo di vederci, Francesco, ma spero che non sia
3: tu. I personaggi non si sono mai incrociati.
4: Chissà che
3: però
4: mai un
3: dico,
4: giorno.
3: Insomma,
0: mai dire mai, magari questo potrebbe
3: uscire
0: essere.
3: Dal caffè Vulcano, mi capita un paio di volte l'anno di girare.
4: Ma spero che non finirai in ospedale, però insomma, speriamo di incrociarci almeno sul set.
0: Potrebbe essere questa l'esclusiva, anche se ancora non è ufficiale, perché ovviamente l'abbiamo creata qui. E allora ringraziamo Francesco Vitiello.
3: Grazie
0: e Lorenzo, tu un'esclusiva in pochi secondi per Radio 1 ce l'hai, se no ci salutiamo in amicizia. Senza problemi.
5: No, nessuna esclusiva, vi saluto. Grazie mille.
0: Grazie a te per essere stato con noi.
4: Ciao.
5: Grazie.
0: Ciao. E siamo ancora qui con Licia Mendola. Licia, l'esclusiva ce l'hai già data,
4: abbiamo diverse cose in cantiere,
0: esatto.
4: Con Simone di scrittura e tante cose belle, quindi vediamo dove ci porterà la vita.
2: sicuramente sarà qualcosa legato, è legato ai sogni. La puntata l'abbiamo fatta così, l'abbiamo iniziata così, con dei sogni che si fanno durante la notte o degli incubi, magari poi dei sogni diventano anche realtà, chi lo sa.
4: Chi lo sa,
0: sempre i sogni diventano sempre realtà. Allora grazie Alice Amendola per
2: grazie
0: essere
2: a
0: stata
2: voi.
0: Con noi.
2: Grazie.
0: Noi ringraziamo anche tutta la squadra che ha lavorato insieme a noi, in regia Luca Bernardini, in redazione Stefania Livoli. Ringraziamo per la scelta musicale Corinna De Laurentiis.
2: E poi ci sono i tecnici, quindi il tecnico nello specifico Francesco Pio Naglieri, che è stato con noi oggi, grazie infinite. E ovviamente ci possono riascoltare tutti su RaiPlay Sound.
0: Sì, se vi siete persi la puntata andate su RaiPlay Sound, lì potete ritrovarla. Io e Valentina lo facciamo tutti i giorni.
2: Ci riascoltiamo, è vero.
0: Ci riascoltiamo su RaiPlay Sound.
2: E vediamo se siamo andati bene, dove possiamo migliorare. Ci diamo feedback.
0: Ci diamo anche consigli. Oggi è andata bene perché ho detto questo, non dove. Insomma, è utile. Usate anche voi RaiPlay Sound.
2: E poi, ovviamente, l'appuntamento è per domani, cara Marzia.
0: Domani, stessa ora, quindi dalle 15 alle 16. E già che siamo in tema di ringraziamenti, ringraziamo anche tutti i nostri ascoltatori che sempre ci mandano tanti bei messaggi.
2: Grazie infinite. Ora linea al GR1 e poi all'Italia in diretta. A domani!

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Lunch is ready!
2: Listo en la mesa!
3: Essen ist fertig!
1: A tavolo!
2: È pronto!
3: Tavola!
4: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26 e 27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
5: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre bastoncini Capitan Findus da 450 grammi a 3,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
10: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Ore 16.
12: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
13: GR1.
14: Alice Andreoli in studio. Approvata al Senato la nuova legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari e 2 astenuti. Il testo ora passa alla Camera per il via libera definitivo. L'ok alla norma rappresenta un importante passo avanti, secondo il presidente di Palazzo Madama Ignazio La Russa. Per la maggioranza il nuovo testo garantisce trasparenza e governabilità, mentre per le opposizioni è solo un modo per provare a rimanere al potere. Immigrazione, anche la Spagna proroga di 2 settimane i controlli alle frontiere. Lo ha deciso Madrid dopo che Roma ha stabilito di prorogare di 15 giorni la sospensione del trattato di Schengen con il paese iberico. Alla base della decisione di mantenere i controlli alle frontiere aeree e marittime, secondo quanto rende noto il Viminale, c'è il perdurare di rischi per la sicurezza interna e di infiltrazioni di terroristi tra i migranti. Ha suscitato profonda preoccupazione nel quartiere Prati a Roma il ferimento in modo lieve di 2 donne colpite da pallini, probabilmente sparati da un'arma d'aria compressa. Abbiamo raccolto le loro testimonianze.
15: Parla dal centro traumatologico dove è ricoverata Cristina Stillitano. Domani le verrà estratto il proiettile.
16: Ho sentito un colpo molto violento al braccio sinistro, insomma ho gridato, mi sono guardata insomma dove mi faceva male e ho visto che stavo sanguinando. Insomma.
15: Il pallino si è conficcato nel braccio della scrittrice romana mentre era in via della Giuliana, poi la corsa in ospedale.
16: E lì, poi facendo accertamenti, si è visto che invece c'era un proiettile radiopaco, quindi verosimilmente piombo, metallo.
15: Un'altra donna che lavora nel quartiere è stata ferita in modo lieve venerdì sera, ce lo ha raccontato stamattina, ancora scossa.
17: Abbiamo sentito io e una signora un grande spostamento d'aria e un botto e mi hanno colpito sull'interno del polpaccio. Livido.
15: Altri spari ci sono stati nei giorni scorsi. I carabinieri hanno già effettuato diverse perquisizioni. Al momento nessuna ipotesi esclusa. La più inquietante, che le donne non siano un bersaglio casuale. Fabrizia Ralla, GR1.
14: Mattinata di perquisizioni a Roma nei confronti dei vertici di Banca del Fucino. Il presidente Mauro Masi e l'amministratore delegato Francesco Maiolini. Si indaga su presunte manovre per alterare l'andamento del valore delle azioni della squadra di calcio della Lazio per costringere il presidente Claudio Lotito a vendere la società. L'attività riguarderebbe anche il giornalista Luigi Bisignani. Il gruppo bancario respinge le accuse, mentre Masi ha già annunciato querele per calunnia. E siamo alla pagina dedicata ai mercati finanziari. Borse in ripresa dopo il tonfo di ieri, ma le quotazioni del petrolio continuano a salire a causa delle tensioni in Medio Oriente. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano. La linea Chiara Rancati.
9: Seduta meno pesante di ieri, ma comunque debole per i listini europei, Milano e Francoforte in questo momento si muovono intorno alla parità, mentre sono in lieve calo Londra e Parigi. Tra i titoli a Piazza Affari bene oggi l'energia e alcune banche, in testa Monte dei Paschi e Mediobanca, che guadagnano entrambe oltre l'1,5%, male invece Unicredit, peggiore del nostro listino principale, meno 1,2%. Il giorno dopo l'incontro tra l'amministratore delegato Orsel e i rappresentanti del governo tedesco, che hanno fissato paletti importanti per l'operazione della banca milanese su Commerz. Bank. Mentre sembra calare un po' la tensione sui mercati delle materie prime energetiche, nonostante non ci siano chiari segnali di schiarite in Medio Oriente. Il petrolio Brent è stabile, poco sopra i $106 al barile, mentre il gas naturale cala del 3,4% e passa sotto la soglia degli €80 al megawattora. Poco mossi, ma sempre su livelli più elevati di prima dell'estate, i rendimenti sui titoli di Stato, con il BTP decennale italiano a quota 4,42%, spread con il Bund tedesco a 87 punti base. Linea a voi.
14: La procura di Bari ha chiuso le indagini, l'atto che di solito precede la richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di un dipendente di Banca Intesa San Paolo, che per anni avrebbe spiato i dati finanziari di più di 3.550 clienti, e tra questi anche quelli del Presidente della Repubblica Mattarella e della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L'uomo, accusato di accesso abusivo a sistema informatico, è già stato licenziato nell'agosto di 2 anni fa. La posizione di Intesa San Paolo è stata stralciata dal processo in cui la banca è parte lesa. Ed è tutto per questa edizione, prossimo GR1 alle 17.
11: L'Italia in diretta.
13: Le 16:05, 16 secondi, ecco. 17 secondi, Paola
18: e
13: Nania.
18: Può continuare per altre 3 ore,
13: ma
18: almeno
13: sì,
18: fino alle
13: 19.
18: No, fino alle 19. Paola Nania con Claudio De Tommasi per
13: felice
18: questo
13: di
18: martedì.
13: 3 ore insieme. 3 ore.
18: No, con te è una passeggiata, una bella passeggiata. Però insomma abbiamo tanta musica, abbiamo tanti argomenti e avremo le vostre incursioni, nel senso dei vostri messaggi, delle vostre opinioni, al 335-699-2949. E di cosa parliamo, Paola?
13: L'apertura non è semplice come tema, è molto doloroso, perché Save the Children lancia un allarme sull'impatto che i conflitti hanno non solo ovviamente sulla sicurezza della persona, delle persone, sulla salute, ma anche sull'istruzione. Cioè nelle zone in cui i conflitti sono radicati, l'istruzione per i bambini, per i ragazzi è sempre sempre più difficile e complessa.
18: Immagino.
13: Con Save the Children parleremo di questo e poi andremo in Sudan per raccontare una situazione particolarmente complessa come quella del
18: Sudan. Altro territorio difficile quello. Bene, allora cominciamo però con una nota leggera estiva, con la musica che ci dà magari una brezza estiva, appunto, perché
13: brezza,
18: si chiama...
13: si dice brezza, hai ragione.
18: Davvero. Tastes like summer, ovvero sa di estate, profuma di estate, il suo sapore è quello dell'estate, e racconta della gioia dell'estate, ma specialmente ricordando quella che era stata una sua avventura a Ibiza, nel caso specifico sto parlando di James Blunt, inglese, di quello che era la gioia di essere attratti da qualcuno durante l'estate, forse perché d'estate tutto ha un sapore diverso. E James Blunt, si chiama Tastes Like Summer.

0: Brano dedicato all'estate, a ciò che l'estate provoca anche a livello di sentimenti e di sensazioni vere e proprie. James Blunt, Taste Like Summer. Ed ora non è sempre estate in tutto il mondo.
1: E soprattutto non è sempre la stessa estate in alcune zone dove i conflitti sono radicati, in molti casi endemici. Nel biennio 2024-2025 leggo un'analisi di Save the Children. Gli attacchi all'istruzione nel mondo sono aumentati di oltre il 40% rispetto ai due anni precedenti, ovviamente con conseguenze drammatiche per milioni di bambini e bambine che vivono in questi contesti. Save the Children lancia l'allarme, chiede interventi, attenzione a questa tematica. Con noi c'è Elena Gentili, portavoce di Save the Children, per raccontarci meglio. Ben trovata.
2: Salve, buon pomeriggio.
1: Allora,
2: i numeri sono abbastanza terrificanti.
1: Sì. Parliamo di scenari di guerra in tutto il mondo. Di quanti bambini coinvolti?
2: Guardi, purtroppo parlare di quanti è davvero complesso, se non dirle milioni. Si parla di milioni di bambini e bambine che vivono in contesti di conflitto di diversa natura, di conflitti che si sono anche intensificati o che si sono prolungati nel tempo, ma che non hanno permesso per anni e anni e anni a nessun bambino o bambina di tornare a scuola e di poter avere una continuità nell'educazione. Questo non solo per gli attacchi diretti alle scuole, agli istituti, ma anche per il fatto che questi conflitti portano le scuole ad essere utilizzate come rifugi. Certo. Quindi si parla davvero di tantissime situazioni sparse purtroppo in giro per il mondo. Chiaro, abbiamo delle situazioni allarmanti che poi ci tengo magari a riportarvi di alcuni paesi su cui dobbiamo veramente prestare molta attenzione, ma è una problematica globale in tutte quelle zone, paesi in cui milioni di bambini vivono da anni in un contesto di conflitto.
1: Senta, Elena Gentili, qual è il rischio per i bambini che non vanno a scuola? Non solo la mancata istruzione, ma è un impatto che mi pare di capire poi a cascata su tutta un'altra serie di elementi nella vita dei bambini e di futuri adulti.
2: Esatto, sicuramente l'impatto, quello immediato sui bambini, è una grande insicurezza. Abbiamo raccolto varie testimonianze di bambini che hanno sviluppato anche problemi rispetto alla salute mentale, bambini che non possono più avere la stessa socialità, quindi non è solo un tema di apprendimento, ma è anche la possibilità di sviluppare le proprie competenze e le proprie capacità a socializzare, a credere quindi anche in un percorso, in un futuro, nei propri coetanei. Ma questo ha poi un impatto di lungo periodo nella società, quindi loro come bambini, loro come saranno se saranno adulti, ma anche su come vivono il mondo dove stanno crescendo. E quindi investire nell'educazione, nell'accesso all'educazione, nella protezione all'educazione, sicuramente a beneficio immediato dei minori, ma è un beneficio a livello di società per la costruzione della pace e di una coesione sociale che altrimenti viene meno proprio per quella traumatica interruzione di un percorso di sviluppo a 360 gradi che la scuola offre, come da noi anche negli altri contesti.
1: Nel report di Save the Children, che lo ricordiamo è l'organizzazione che da circa 100 anni lotta per il benessere, per salvare bambini e bambini a rischio, leggevo che in Libano, ha una delle molte situazioni, parliamo di Medio Oriente, complessa, di 100.000 bambini e bambine coinvolti che iniziano il nuovo anno scolastico senza un'aula.
2: Purtroppo questo è il dato di quest'anno. Purtroppo sono 7 anni consecutivi che i bambini e le bambine in Libano hanno un'interruzione del loro percorso scolastico. Parlando proprio di impatto, non solo appunto un impatto sull'istruzione, sull'apprendimento, sulla loro salute mentale, ma questo spinge anche i bambini a dei rischi di vulnerabilità rispetto a sfruttamento per le bambine, a matrimoni precoci, a lavoro minorile, quindi è un'esposizione ancora maggiore a rischi di diverso livello e complessità. Quest'anno 100.000 bambine e bambine iniziano un nuovo anno scolastico in Libano senza un'aula. Come dicevo, sì per la distruzione, ma anche perché sono i luoghi dove si radunano le famiglie, le persone sfollate, proprio perché possono essere rifugi collettivi che si cercano di mettere a disposizione in situazioni di precarietà così forte.
1: E poi ovviamente parliamo sempre di Medio Oriente, certamente c'è sia Gaza che la Cisgiordania, dove la situazione è sicuramente ancora più complessa. Qual è in questo momento?
2: La situazione nel territorio palestinese occupato, quindi sicuramente parliamo di Gaza, parliamo di Cisgiordania, arriva veramente a una cifra tremenda. Gli attacchi militari hanno distrutto o danneggiato la gran parte delle infrastrutture scolastiche, si parla del 97,5% degli edifici scolastici.
1: Cioè, tutti,
2: quindi,
1: praticamente.
2: Tutti. Per cui abbiamo più di 700.000 bambini in età scolare che non hanno modo di avere accesso all'istruzione, ma anche in Cisgiordania per le restrizioni alla circolazione, le purtroppo anche demolizioni delle scuole, ma le diverse violenze dei coloni e le operazioni militari in questo momento hanno reso impossibile o sempre più difficile a quasi 840.000 studenti a poter andare a scuola in maniera sicura. Noi riceviamo anche la preoccupazione dei genitori che hanno paura a mandare i loro figli e le loro figlie a scuola in questa condizione. A Gaza sono 420.000 bambini che non hanno alcuna forma di apprendimento in presenza.
1: Allora, le chiedo di aspettare con noi Elena Gentili, abbiamo un momento per rifiatare,
0: sì.
1: Insomma, riprenderci da questi numeri che aprono una realtà complessa, diciamo.
0: Arriva la musica, 1977, usciva un album di una formazione profondamente rimaneggiata a riviste, si chiama Fleetwood Mac, è stato uno degli album più venduti nella storia della musica ormai da 50 anni a questa parte, che è un gruppo che ha vissuto una specie di saga, una specie di soap opera, e dove le canzoni erano usate per accusarsi uno con l'altro, c'erano delle relazioni abbastanza tormentate, in questo caso è Lindsay Buckingham, il chitarrista, che accusa di qualcosa la cantante Stevie Nicks poi rispose con altre canzoni, insomma.
1: E andavano avanti così.
0: Il bello che quando le suonavano dal vivo ognuno guardava l'altro con una certa intensità, come a dire, lo vedi che hai combinato. Questa è Go Your Own Way, sono i Fleetwood Mac, era il 1977.

0: Allora, sono i Fleetwood Mac, nel 1977 usciva il grandissimo successo che poi fu quell'album chiamato Rumours, però siamo riusciti a collegarci con una terra difficile, anche il collegamento può non essere stabile.
1: Potrebbe non essere. Intanto salutiamo Francesco Lanino, vice direttore Save the Children in Sudan, ben trovato.
2: Grazie e buonasera a tutti.
1: Stiamo parlando con Elena Gentili, portavoce di Save the Children, per raccontare le difficoltà dell'istruzione nel mondo a causa dei conflitti. Il Sudan è uno dei teatri più complessi. Qual è la situazione, Lanino, lì, e cosa significa insegnare, se si riesce a insegnare in un'area così difficile?
2: Il Sudan in questo momento sta vivendo una delle più gravi crisi educative al mondo, no? Stiamo parlando di 8 milioni di bambini in età scolare che sono fuori dalla scuola e quasi la metà degli edifici scolastici non viene più utilizzata come aula. In Darfur solamente circa 3 bambini su 4 sono fuori dalla scuola. Però non parliamo solo di scuole chiuse, parliamo di scuole bombardate, danneggiate, occupate, trasformate in rifugi per le famiglie, utilizzate dai militari per scopi di guerra. E la situazione ovviamente educativa è molto difficile, la maggior parte degli insegnanti sono scappati dal paese, non si riesce a pagare gli stipendi agli insegnanti perché possano educare i bambini. E adesso ovviamente siamo a quasi 4 anni dall'inizio del conflitto. Per cui immaginate un bambino di 9 anni, 8 anni, che ha già passato 4 anni in un conflitto e non è mai andato un singolo giorno a scuola. Questa è la situazione in Sudan in questo momento.
1: E Lanino, i bambini che lei vede, che appunto hanno questa deprivazione scolastica, che bambini sono?
2: Sono bambini normali. Questa è un po' la cosa terribile, no? Immaginare tutto un paese in cui il sistema scolastico è totalmente collassato. Ci sono aree nel paese, soprattutto in Darfur, nella parte del Kordofan, dove le scuole non sono state mai più riaperte e ancora non c'è un piano per riaprirle. Per cui immaginare bambini che una volta potevano andare a scuola perché esistevano queste scuole, adesso non possono più. E poi ovviamente c'è tutto un rischio, no? La scuola è anche un luogo dove i bambini possono anche un po' sognare il loro futuro, di essere un giorno medici, ingegneri, piloti. E fa parte anche un luogo per creare un sistema di protezione che non esiste più, con tutti i rischi che poi questi bambini possono essere coinvolti in attività criminali o essere anche reclutati come bambini soldati. E questo ovviamente è anche il grande rischio che c'è oggi in Sudan.
1: Elena Gentili, per chiudere, voi fate un appello come Save the Children ai grandi della terra, diciamo così. Che tipo di attenzione sentite intorno a questo tema, in un momento in cui purtroppo la guerra sembra essere di moda? Mi dispiace dirlo, ma pare così.
3: Preoccupante. Sicuramente facciamo una richiesta ad alta voce, lo facciamo da tanti anni, dal 2015, quando è nata la dichiarazione delle Safe School Declaration. Appunto invitiamo, chiediamo ai governi di sottoscrivere, ma anche di attuare e monitorare la Safe School Declaration, proprio per tradurle in impegni e misure concrete per limitare l'uso delle scuole e delle università per scopi militari. Già sono 123 stati che l'hanno sottoscritta, Italia inclusa, ma c'è bisogno di indicazioni e di applicazioni concrete, perché appunto le scuole e tutte le strutture scolastiche non siano più oggetto dei conflitti. Per cui questa dichiarazione e tutto quelle che sono per l'appunto gli orientamenti, le indicazioni di come applicare delle misure concrete per le forze armate, gli attori armati non statali, ma quello che possono e devono adottare per scoraggiare l'uso militare delle strutture educative, rientra anche nel diritto internazionale umanitario, che per noi rimane il faro. Attaccare le scuole è parte di quelle che sono le 6 gravi violazioni nei confronti dei bambini nei conflitti armati. Quindi queste sei gravi violazioni includono anche gli attacchi contro scuole e ospedali. Quindi da un lato chiediamo ai governi di sottoscrivere, applicare e monitorare questa dichiarazione, dall'altro chiediamo che coloro che non l'hanno fatto, che non applicano questa dichiarazione, che non applicano tutte le misure necessarie per il diritto internazionale di proteggere i diritti dei bambini.

0: certo così.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: È mezzanotte e due minuti.
3: Del filo d'oro. Regalerai a loro tanti anni d'oro. Vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
4: L'Italia in diretta.

0: Allora, questo è il nuovo singolo di Elisa che il 27 novembre farà uscire un nuovo disco che si intitola esattamente come questo singolo, Kintsugi. Sai cos'è il Kintsugi? È quell'arte giapponese
1: di sistemare le cose rotte
0: però lasciando la cicatrice, anzi riempendola d'oro, quindi dando un valore alle cose rotte,
1: alle cicatrici della vita,
0: perché insomma non sono da evitare, anzi sono quelle che ti permettono di andare avanti, di trovare magari nuove energie. E proprio questo è il senso di questo disco in particolare, ma di quello che sarà l'interno.

0: o di Johnny Cash, insomma ci sono una serie di cose. Tra le serie di cose importanti c'è anche un festival che parte proprio oggi a Nashville dal 15 al 19 settembre, e che è l'Americana Fest. Quando per americana si intende uno stile di musicale che è sì country, ma non soltanto, perché rappresenta i valori più autentici, anche un po' trasgressivi, di quello che è la musica americana. Americanapoli, riesco a dirlo bene?
1: Bravo.
0: Perché con noi ci sono coloro che per la prima volta, il primo concerto nella storia del festival tenuto da artisti italiani, ma
1: napoletani.
0: Insomma, da artisti napoletani nel caso specifico. Benvenuti, benvenuto al duo di Valerio Piccolo e Davide Napoleone, benvenuti.
2: Grazie,
1: benvenuti. Ciao,
0: ciao. Allora, come si sta a Nashville?
1: Ma benissimo, immaginiamo.
2: Benissimo, caldi, ma nella
0: caldi,
2: giusta temperatura. Dentro si sta freddissimi, perché chiaramente
0: in America è così. Non,
2: esatto,
0: non c'è scampo.
3: L'aria condizionata.
0: Senti, cosa mangiate? Gli hamburger, o vi siete portati qualche spaghetto, tipo Totò, non lo so, per salvarne la vostra vita?
2: Alterniamo, devo dire, anche perché Davide è un ottimo cuoco e già ci ha deliziato con un paio di cose, ma in realtà, mentre fuori ovviamente andiamo di hamburger, comunque di cose che diciamo non proprio perfettamente salutari, però noi per esempio tra un paio di giorni faremo una cena qui per i nostri amici di Nashville, e ovviamente sarà una cena tutta italiana. Davide addirittura farà la pizza.
1: Giusto.
0: Ma come è nato tutto? Diteci un po', raccontateci come siete arrivati a suonare in questo festival a Nashville.
2: Vai Davide, va.
0: Vai.
3: Vado io?
1: Sì. Vai,
2: sì, racconta.
3: Allora, come nasce? Nasce proprio da, credo, una curiosità reciproca, no? Mia e di Valerio, di riscoprire, di indagare più che altro tutte quelle canzoni napoletane che, insomma, durante le prime migrazioni sono state portate in America proprio dagli italiani e rivisitate da grandissimi artisti della scena americana, tra cui Elvis, Dean Martin, Frank Sinatra.
0: Che sì, che cantavano in un improbabile italiano, no? Tra l'altro.
3: Sì, no, alcune le hanno proprio tradotte. Per esempio,
0: sì.
3: Elvis ha fatto It's Now or Never, che è un sole mio. E questa, diciamo, questa operazione culturale nasce anche dal fatto che molti americani, ovviamente, non sanno che queste canzoni sono riprese, diciamo, da classici napoletani, quindi per loro è una nuova riscoperta delle loro radici, e l'Americana Fest in questo è stato entusiasta, no, nell'ospitare questa operazione, perché come citavi tu prima ci tengono molto alle radici e alla loro musica, quindi insomma è molto interessante per il pubblico americano, ma spero anche per quello napoletano, insomma.
0: Quindi allora sostanzialmente voi prendete le canzoni americane, napoletane, scusate, la confusione è facile visto che siamo
1: America-Napoli.
0: E le portate in versione country? E questo sostanzialmente che succede?
2: Sì, praticamente sì, cioè abbiamo preso tutte queste canzoni, appositamente queste canzoni che erano state appunto negli anni 50-60 tradotte ed erano diventate anche delle hit appunto americane, perché erano state proprio tradotte in lingua inglese, e noi facciamo una sorta di operazione inversa, quindi le riportiamo lì nella loro veste originale, quindi in napoletano, però facciamo anche noi un blend in qualche modo e le fondiamo con il loro stile musicale, quindi tentando questa interpretazione, sempre ovviamente molto rispettosamente e senza né appropriarci culturalmente da un lato della loro musica, né pensando di riscrivere ovviamente le canzoni napoletane che hanno fatto la storia della musica italiana, però come diceva Davide è proprio un'operazione un po' culturale a 360 gradi, anche perché comunque è come vogliamo in qualche modo anche ribadire questa cosa incredibile che noi a volte magari diamo per scontata, che noi abbiamo un dialetto che è diventata di fatto lingua nazionale musicale, e questa cosa è successa solo a Napoli e solo in Italia, non esiste un altro dialetto nel mondo che è diventato lingua musicale nazionale.
1: E questa lingua musicale, il napoletano, come viene accolto negli Stati Uniti, a Nashville? con curiosità, con...
0: Poi sì, gli Stati Uniti è Nashville, che è proprio una città, un regno a sé.

0: nel ducato di Nashville.
1: Diciamo che la curiosità per loro musicale esiste, e quindi il fatto già solo di portare questo tipo di operazione culturale di questo tipo li rende molto curiosi. Da un punto di vista musicale, intanto lo sapremo quando suoneremo.
2: Ah beh, certo. Che è il 18, venerdì. Se non sbaglio, vero?
1: 18. Esatto, 18. Sì, venerdì. Venerdì. Però insomma devo dire che finora le piccole anticipazioni che abbiamo fatto, avuto, insomma,
2: hanno dato un bel segnale.
1: Sì, devo dire, insomma, noi siamo molto fiduciosi, devo dire, siamo anche molto divertiti, insomma, nel senso che è un'operazione che musicalmente ci ha molto coinvolto, ah, quindi certo, non immagino. Solo il messaggio, ma anche la parte proprio musicale è una parte che ci sta molto appassionato.
2: Due domande, ma il cappello da cowboy lo mettete, visto stiamo parlando
0: le frange,
2: di country,
0: non so.
2: Le frange, qualcosa?
1: Beh, qui Davide è esperto, diciamo, però
3: Davide, allora, io sono riuscito a convincere Valerio a comprare una camicia. Adesso sto lavorando sul cappello.
2: Quella camicia tipica country di quelle là,
3: esatto,
0: a quadri, com'è?
3: No, no, c'ho tutti i ricami, un po' ricami western,
2: certo, sì. E poi ci vuole anche quella specie di collarino che portano di cuoio al posto della cravatta o qualcosa del genere.
3: Esatto. Sì, su quello ci stiamo lavorando.
2: E la seconda domanda è: ma due napoletani a Nashville, no? Cioè, nel senso, si muovono come con naturalezza, oppure con una certa circospezione,
0: ma con confidenza, questo, immaginiamo.
1: Questo sembra un po' la scena di Totò,
2: esatto, Peppino Marino. Sì, a Napoli. Quando vanno a Milano, mezza gamba, ci vogliono quattro giorni di mare per arrivare da Napoli a Milano.
1: Perlomeno. Non lo so, a noi mi sembra, Davide, no, che ci stiamo muovendo con una certa
3: fortuna. Insomma, sto trovando anche, come dire, la gente di Nashville molto calorosa, vicino alla fine è sud qua, ragazzi,
0: certo. sempre sud,
2: no? Trovo, ovunque nel mondo,
3: sì, trovo molte similitudini con il nostro sud, quindi al momento tutto ok. Al momento
2: poi vedremo gli ulteriori sviluppi.
1: Mancano ancora diversi giorni, non sappiamo.
2: Come passate questi giorni? Cioè, nel senso, provate, fate delle cose, oppure ve ne andate in giro per Nashville? Siete stati, per esempio, al museo di Johnny Cash, tanto per dirne una.
1: Sì, siamo stati ieri, appunto, in realtà siamo stati alla Country Music Hall of Fame, che sì, è questo enorme museo dove c'è anche la Cadillac di Elvis, insomma ci sono tutta una serie di cose pazzesche, e poi siamo andati allo studio dell'RCA dove appunto registravano, che è una sorta di museo aggiunto, che ti fanno vedere appunto lì lo studio dove hanno registrato le grandi hit, diciamo, dell'epoca.
3: Dove Elvis, quindi abbiamo fatto It's Now or Never.
1: Esatto,
2: vedi? Esatto. E quindi c'è un'impronta napoletana comunque, alla fine, diretta o indiretta che sia. Allora, vi ricordiamo di questo vostro appuntamento il 18 settembre al Festival Americana Fest di Nashville, la prima volta per insomma un concerto tenuto da artisti italiani, napoletani nel caso specifico, America Napoli. E grazie per essere stati qui con noi, Valerio Piccolo e Davide Napoleone, con la loro carica musicale.
0: Buona giornata, perché lì ancora è presto.
2: È presto ancora là, no?
1: Abbiamo appena fatto colazione.
2: Vedi, ecco qua. Colazione, io sono curioso, colazione con cosa?
0: Cose pesanti. Beh,
1: colazione la facciamo seria americana, cioè abbiamo varie fazioni, perché siamo in parecchi qui, quindi abbiamo varie fazioni, c'è, cioè, chi si mantiene sullo stile italiano, chi invece
2: chi si lancia
1: uova.
2: Con uova, bacon, sì, e via dicendo.
1: Siamo qua, facciamolo.
2: Grazie a Valerio Piccolo e a Davide Napoleone da Nashville, sottolineiamo, perché loro in questo momento stanno proprio là.
0: Hanno appena fatto colazione,
2: questo testimonia quanto poi il mondo può essere grande o piccolo a seconda dei punti di vista. Grazie ancora.
0: Ciao.
1: A voi.
0: Ciao, a presto.
2: Allora, visto che parliamo di country, la regina assoluta del country,
0: la Dolly, la nostra
2: la Dolly, la che nel 1973 scriveva questa canzone qua, si chiama I Will Always Love You.

0: magari qualcuno l'avrà riconosciuto e è rimasto un po' dubbioso, no? Dice, ma non era così la canzone?
1: Ma sì, quell'originale era questa. Poi
0: ha una lunga storia questa canzone.
1: Ha una lunga storia che ho un po' studiato, Claudio.
0: Brava.
1: Ti ho un po' copiato. La storia in realtà non è dedicata a un amore, a un amante, a un innamorato, ma a un amico di vecchia data con cui Dolly Parton aveva lavorato. Le loro storie professionali si erano divise in maniera forse turbolenta, mi pare di capire, però lei, per riconoscere il valore professionale di questo collega e amico, scrisse questa canzone che però noi abbiamo nel cuore come canzone d'amore.
0: Certo, tutto questo nel 1973, no? Poi arrivò Elvis, che voleva la canzone a tutti i costi.
1: No, Elvis, io non te la do la canzone.
0: No, anche perché Elvis lui fu chiamata dal colonnello Parker, che era il famoso famigerato, direi, manager di Elvis Presley, che dice: sì, la canzone è bella, Elvis la vuole, però ci devi dare la metà dei diritti.
1: Ma sì.
0: E Dolly Parton gli ha detto:
1: no.
0: Che cosa?
1: Io la canzone non te la do, Elvis.
0: Non te la do, anche se poi si è pentita, dice: ma non glielo devo dare, e ha saputo poi con il passare degli anni che Elvis è la canzone che ha cantato il giorno del divorzio dalla sua moglie. Gli cantò questa canzone proprio come estremo atto di amore. Però non è neanche questa la versione, perché che cosa succede?
1: Perché
0: Paola?
1: Nel 1992 Whitney Houston la cantò all'interno di un film molto importante con Kevin Costner.
0: Sì, no, The Bodyguard.
1: In realtà nel film si sente la versione originale di Dolly Parton mentre i due protagonisti ballano in un momento di
0: romantico avvicinamento. Di inizio di reciproca seduzione.
1: Esatto, diciamo, si piacevano i due. Ma ascoltando la canzone, Whitney Houston, la protagonista del film, dice: ma questa canzone è patetica. Quindi, insomma, non sembrava molto contenta di questa canzone. E invece
0: poi la canta e la dedica probabilmente a lui,
1: al bel
0: visto
1: bodyguard.
0: Anche l'impossibilità di proseguire nella loro storia d'amore, no? Per cui lei dice: ti amerò comunque sempre. Ma abbiamo un contributo speciale, perché tutto questo non esaurisce la storia. Perché dopo l'uscita, il grandissimo, straordinario successo che Whitney Houston ebbe, e con questa canzone, con la sua versione di questa canzone, praticamente assicurò la sua fama imperitura, nonostante la vita, insomma, non le abbia purtroppo sorriso. Nel corso, è stato l'inizio del grande successo di Whitney Houston, proprio quello a livello planetario. E appunto che nel 94 viene premiata con un Grammy Award. I Grammy Award sono i premi assoluti
1: della musica
0: americana, nel caso specifico. E chi la presenta?
1: Dolly Parton.
0: Eccola qua.
2: And the Grammy goes to Whitney Houston.
1: Una voce stupenda, questi acuti,
0: riconoscibile al massimo, e si vede anche
1: Dolly
0: Whitney Houston, che rimane assolutamente sorpresa. E lei, senti, lei la ringrazia, dice: non è possibile, io non ci credo, cioè non lo sapevo. Ma si vede anche lei che davvero fa un piccolo sussulto, Whitney Houston.
1: Anche Moreno Amantini, il nostro autore, ha fatto un sussulto perché è innamorato.
0: Sì,
1: probabilmente
0: è il film per eccellenza di Moreno Amantini, per cui guai a parlarne male, guai soprattutto a raccontarlo male. Però insomma, queste sono le strane storie che intrecciano canzoni, personaggi, storie d'amore e quello che sono le versioni, le altre versioni d'amicizia, perché davvero, cioè, dovete immaginare che Dolly Parton è la regina della musica americana, cioè arrivata dal Tennessee, quindi vicino Nashville, da una famiglia poverissima, 12 fratelli che vivevano in una baracca di legno senza niente, cioè senza bagno, senza acqua, senza nulla, con il pozzo dove andavano a spingere l'acqua. E lei poi è diventata, ha scritto più di 1000 canzoni, è diventata una superstar assoluta, non solo per quel che riguarda ovviamente la musica americana, perché è stata capace di spaziare, le sue canzoni sono state rifatte da tonnellate e tonnellate di personaggi
1: fosse
0: importanti.
1: Molto simpatica, così la raccontano
0: molto umana anche da un punto di vista proprio di coinvolgimento emotivo. Era una che con i suoi soldi ha aiutato, per esempio, parlavamo di bambini all'inizio della della trasmissione, ha aiutato tantissimo i bambini meno fortunati, sia bianchi sia neri, senza alcuna distinzione, nei quartieri meno agiati del suo paese, quindi dell'intero Tennessee, e l'ha aiutati donando delle cifre che non riusciamo neanche a immaginare, anche perché lei non ha mai dimenticato proprio le sue radici, e quelle di una famiglia povera e quelle comunque di una della famiglia del sud, e ha sempre del sud degli Stati Uniti, come dicevano i nostri ospiti poco fa, Valerio Piccolo e dell'America Napoli, che raccontavano appunto di come poi alla fine il sud sia sempre sud. Quindi questa la canzone era quella di Dolly Parton, la versione originale, che poi anche lei ha ucciso, però questa è un'altra storia, ma alla storia e soprattutto nelle orecchie e nel cuore di quasi tutti gli esseri umani venuti dopo il 94 è quella di Whitney Houston. Però magari pochi conoscevano questa storia appassionante, secondo me straordinaria, molto bella. Rimaniamo negli Stati Uniti, Rimaniamo negli Stati Uniti con una canzone che va a chiudere questo panorama, questa parentesi americana tra Nashville, tra America Napoli e Dolly Parton. Allora, voi dovete sapere che i produttori in generale, in questo caso John Landau, che era il produttore del personaggio che stiamo per citare, aveva bisogno di un hit. Cioè, nel senso, sì, vabbè, fai belle canzoni, però qui abbiamo bisogno di qualcosa che le radio
1: passino. Insomma,
0: sì, che tu abbia cominci a avere, soprattutto a farmi guadagnare, oltre che guadagnare tu. Esatto. E questa è la canzone che Bruce Springsteen nell'altissimo delle classifiche. Lui però stava in un hotel da solo e l'andava e lo continuava a chiamare: guarda che dobbiamo fare una hit, qui non c'è. E lui era un po' disperato, scrisse 70 canzoni quella notte.
1: Che stress.
0: Una di queste era Dancing in the Dark.

alle 16:58:37. Paola Nania, Claudio De Tommasi vi salutano per ora, c'è il GR1, poi ritorniamo ancora altre 2 ore insieme, Claudio De Tommasi, esatto, con i nostri ascoltatori.

0: ore 17.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Giorgio Schiavoni in studio. Torna in carcere il 42enne accusato di aver molestato una 13enne in un mini market di Torino lo scorso 28 agosto. Dopo la denuncia presentata dalla giovane, l'uomo era stato arrestato, ma il giudice per le indagini preliminari aveva disposto la scarcerazione con obbligo di firma. Secondo il GIP, infatti, non sussisteva il pericolo di fuga. La procura ha impugnato la decisione e il tribunale del riesame ha accolto la richiesta. È stata quindi disposta la custodia cautelare in carcere, sottolineando il rischio di reiterazione del reato. Il presunto aggiotaggio sul titolo azionario della Lazio. Il presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, e il suo istituto, che compaiono negli atti, respingono con forza le accuse. Al centro della vicenda una presunta strategia per portare ad un cambio di proprietà della società sportiva.
4: Sono basito per le accuse che mi vengono rivolte da una denuncia del presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha dichiarato Masi poco dopo l'ora di pranzo. Accuse, aggiunge il manager, completamente false. Ho la più totale fiducia nella magistratura e per questo ho già dato mandato al mio avvocato di presentare denuncia. Anche la Banca del Fucino, in una nota, ha spiegato che l'istituto non è stato colpito da nessun procedimento giudiziario e ha espresso piena fiducia nell'operato di Masi e dell'amministratore delegato Francesco Maiolini. L'indagine che ha portato alle perquisizioni di questa mattina nei confronti dei due manager e del giornalista Luigi Bisignani riguarda una presunta campagna di fake news con lo scopo di alterare il valore di borsa della Lazio e poi costringere Lotito a vendere la società. Daniele Lettig, GR1.
3: Grave incidente sull'autostrada del Sole, una persona è morta dopo il tamponamento tra due camion avvenuto tra Attigliano e Orvieto in direzione di Firenze. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con code di 15 km destinate ad aumentare. Al momento si viaggia su una corsia ed è in atto la distribuzione di acqua per gli automobilisti. La Russia sta mettendo alla prova l'Europa, ma vedrà la nostra determinazione rafforzarsi ulteriormente. Così la presidente della Commissione Europea von der Leyen dopo l'abbattimento nei cieli lituani di un drone da parte di due jet italiani della NATO. È notizia dell'ultima ora: in Germania è in corso una vasta operazione di polizia in seguito al ritrovamento di alcuni frammenti di un drone precipitato in un'area disabitata che si trova a un solo chilometro di distanza dalla base aerea delle forze armate tedesche a Wunstorf.
5: Sale la tensione sul fianco orientale della NATO. In Lituania il ministro della difesa ha confermato che sul drone abbattuto nella notte dai caccia italiani della NATO era presente un ordigno esplosivo successivamente disinnescato dagli artificieri. Il velivolo sarebbe entrato nello spazio aereo lituano dalla Bielorussia. Vilnius si prepara quindi a inviare una nota diplomatica di protesta a Minsk. Da Varsavia il ministro della difesa Crosetto ha sottolineato l'importanza della presenza italiana nella difesa del fianco orientale dell'Alleanza, ricordando che si tratta del secondo episodio in un mese che coinvolge Eurofighter italiani. La vigilanza costante delle frontiere è fondamentale, ha aggiunto il ministro degli esteri italiani, per dimostrare che Europa e NATO sono in grado di difendersi da qualsiasi attacco. La tensione si allarga a macchia d'olio nel Baltico. Una fregata russa ha lanciato due razzi Bengala di segnalazione passati vicino a un elicottero danese impegnato in una missione di ricognizione. Copenaghen ha convocato l'ambasciatore russo. Azzurra Meringolo, GR1.
3: Ex Ilva incombe il rischio chiusura dell'area caldo di Taranto. I sindacati puntano tutto sull'incontro di domani a Palazzo Chigi, dal quale potrebbero emergere novità, soprattutto per i lavoratori dell'indotto.
6: Governo al lavoro per mettere a punto un decreto per la tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. In circa 2.500 che hanno ricevuto le lettere di licenziamento temporaneamente sospese hanno scioperato e manifestato davanti all'acciaieria di Taranto ieri e fino a stamattina alle 7. L'esecutivo al tavolo di domani con sindacati, convocato a Palazzo Chigi, potrebbe presentare una soluzione che andrà poi condivisa e quindi inserita in un decreto legge da portare al Consiglio dei Ministri pomeridiano. Sempre domani però potrebbe partire la procedura per spegnere l'ultimo altoforno ancora acceso a Taranto, dopo che la Corte d'Appello di Milano ha respinto la richiesta di sospensiva del decreto chiesta dall'ex Ilva. La situazione resta al momento inalterata sul fronte della vendita. L'unica offerta sul tavolo resta quella del gruppo indiano Jindal, mentre la manifestazione di interesse della cordata italiana, che guarda solo all'area a freddo dell'ex Ilva, non si è ancora trasformata in una proposta. Amalia Carosi, GR1.
3: E questo era il nostro ultimo servizio. Grazie per l'attenzione. Prossimo GR1, come sempre, alle ore 18.
0: L'Italia in diretta.

0: Si chiama Olivia Dean, lei ha vinto quale miglior nuovo talento l'ultimo Grammy americano, e Baby Steps è il suo nuovo singolo alle 17:08.
1: I secondi oggi te li lascio.
0: No, non li dico neanche, mi fermo ai minuti. Ora e minuti, 17:08, questa è l'Italia in diretta con Paolo Nannini e Claudio De Tommasi. Adesso magari qualcuno ricorderà quello
1: MySpace.
0: Di cui stiamo.
1: Ve lo ricordate? Tu lo usavi?
0: Scriveteci un po' sui messaggi al 335-699-2949 se avete mai, vi siete mai confrontati, se avete mai usato MySpace.
1: Che è un po' il nonno, il papà dei social network.
0: L'inizio
1: di tutto. Di tutto il male. No, non è vero.
0: No, vabbè, di quei tempi il MySpace era in realtà veniva usato moltissimo anche da un punto di vista musicale, venivano pubblicate tante cose.
1: Era una specie di diario online. Comunque tra maggio e giugno del 2006 MySpace è diventato il sito più visitato, diventò il sito più visitato negli Stati Uniti, aveva superato Yahoo Mail e Google Search, tanto per
0: dirne qualcuna,
1: è arrivato a rappresentare all'epoca quasi il 4-5% di tutto il traffico browser negli Stati Uniti, sono passati 20 anni. I proprietari stanno studiando un rilancio che ci incuriosiva come fenomeno. Ne parliamo con Anna Roberta Sorbo, che è digital strategist ed è con noi. Ciao Anna, ben trovata.
2: Buonasera a voi, buonasera a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, perché nel 2026, quando siamo sommersi dai social da tutte le parti, ovviamente siamo abituati a Instagram, a Facebook, che sono molto più interattivi di quello che era MySpace, perché si trova lo spazio di studiare un rilancio? Cioè, che margini ci sono e perché potrebbe essere attecchire tra virgolette?
2: Questa osservazione è molto interessante proprio perché i social attuali sono probabilmente troppo interattivi, quasi ci inondano, no? Sì. Ogni giorno ci troviamo ad utilizzarli, ad essere bombardati di contenuti, si parla addirittura di infodemia, che significa un'eccessiva presenza di informazioni, c'è una social fatigue, sono tutti termini tecnici che indicano un momento di grossa fatica sui social, dove il pubblico stesso si è accorto di quanto sono impattanti anche sullo stress che viviamo andandoci sopra banalmente. MySpace era uno spazio completamente diverso, era una pagina personale, quasi una pagina web, e aveva dei ritmi molto più lenti, si accusano moltissimo i ritmi di questi algoritmi, l'inondazione dell'intelligenza artificiale, e giustamente i proprietari di MySpace hanno individuato un'esigenza di mercato, e di solito quando si individua un'esigenza di mercato si pensa anche al rilancio.
0: In questo caso, quello che sarà il rilancio di MySpace punterà proprio su questo, sulla differenza di MySpace rispetto agli altri social?
2: A mio avviso sì, lo hanno già anche annunciato, anche perché c'è una sorta di fortissima nostalgia dell'inizio degli anni 2000, ma in generale proprio...
0: Sempre più veloce, sempre più veloce questa necessità di nostalgia, però accorciamo sempre di più gli anni.
2: Esatto, se ci pensate c'è stato anche quel fortissimo trend qualche mese fa che ci riportava al 2016, tutti che postavano le nostre foto del 2016,
0: sì, esatto.
2: Cosa facevamo? È un po' una nostalgia sentita perché sta diventando molto artificiale, gli algoritmi spingono gli utenti a consumare tantissimi contenuti e dall'altra parte spingono i creatori di contenuti ad avere sempre un piglio eccessivamente ritmato, e questo alla lunga crea comunque grande stress.
1: Una fatica social. Sì. Pensare al rilancio di MySpace guardando a che categoria? I più giovani, gli adolescenti, gli adulti? Noi boomer, a chi?
2: Questo è una domanda che capiremo solo quando loro la intendono lanciare. Le previsioni potrebbero essere che sicuramente andrà a prendere i millennials oltre che i boomer, perché è la categoria che forse sente di più quel tipo di comunicazione, che l'ha vissuta in realtà.
0: L'ha vissuta in pieno, certo, infatti.
2: Esatto, l'ha presa in pieno, ma a mio avviso c'è anche una grandissima esigenza da parte della Gen Z, che comunque vive lo stress da piattaforma piattaforma, probabilmente sì, anche più delle generazioni precedenti, perché c'è nata dentro, quindi con un ritmo,
0: certo,
2: già alterato.
0: Sono immersi da sempre, praticamente, perché che riguarda,
2: esatto,
0: la concezione del tempo.
2: E secondo me sono stanchi anche loro, probabilmente.
1: Sicuramente l'ansia aumenta, probabilmente. E ci sono delle date ipotetiche per questo rilancio o al momento è un'ipotesi?
2: Al momento è un'ipotesi, loro stanno studiando il mercato e hanno soltanto dichiarato che si potrebbe valutare un rilancio di MySpace a partire dalla seconda metà del 2026, quindi a mio avviso sarà verso la fine, se non addirittura l'anno prossimo. Credo che abbiano bisogno di avere dei dati e di trovare anche una formula adatta per il rilancio, perché non è detto che la vecchia versione di MySpace oggi possa avere il medesimo impatto.
1: Va bene.
0: In questo caso, quindi, potrebbe avere davvero un suo spazio, un suo motivo di esistere in questa confusione che viviamo quotidianamente, in questa fatica che è sempre accelerata, sempre in accelerazione.
2: Assolutamente potrebbe avere spazio. Se ci pensate, già abbiamo avuto le prime avvisaglie con Substack, che è la famosa piattaforma dei giornalisti per approfondire alcuni argomenti, perché i social di oggi sono praticamente tutte punte di iceberg, non c'è mai spazio per l'approfondimento, non c'è mai spazio per andare nel profondo, e secondo me il pubblico sente questo tipo di esigenza, almeno un certo target, un certo pubblico, e in quel caso lì MySpace potrebbe essere una soluzione ideale per andare a prendere proprio quelle persone che necessitano un approfondimento, di avere un approccio meno stressante e che possa dare anche spessore alla conversazione, perché purtroppo oggi sui social lo spessore della comunicazione si è un po' persa.
0: Infatti non direi proprio che non esiste.
2: Comunque,
0: va bene, allora aspetteremo il ritorno di MySpace e vedremo quale effetto avrà sulle nostre vite e quale tipo di successo potremo immaginare. Grazie Anna Roberta Sorbo, digital strategist, e magari ci aggiorniamo più avanti una volta.
1: Ci sentiamo su MySpace.
0: Ci sentiamo su MySpace.
2: Assolutamente. Vi aspetto alla prossima e buona serata. Grazie.
0: Buona serata, Anna Roberta.
2: Buonasera.
0: Grazie. Grazie ancora. Allora, questa canzone parla di disconnessione dalle emozioni. Ne abbiamo parlato anche, mi sa ieri, Paola, qualcosa del genere, della necessità di tenere un po' a distanza le emozioni, quelle che travolgono con più forza. Era il 1996. Usciva il terzo album di una band, e quell'album, il loro terzo album di una band che arriva da Oxford e si chiama Radiohead, era un vero capolavoro, quello che era OK Computer, proprio alla visione del mondo intero. Io vorrei però, più che parlarne io, lasciare che due famosi attori, che tra l'altro fanno parte del cast di L'Odissea di Christopher Nolan, e sono due superstar, Anne Hathaway e Matt Damon.
3: But Radiohead was, and who I've seen so many times since then, was so amazing, and the thing that was so fun was...
0: E lei è nata, che dicevo, l'ho vista tantissime volte, ma ogni volta mi travolgono, mi portano via. Io l'ho vista la prima volta quando ancora non era uscito quei computer, ma non era neanche uscito Creep, ma era nell'aria che loro stessero per esplodere.
3: And we must have been tens of thousands of people at the Meadowlands, but we were all just with her, and her presence just filled up the entire place.
0: E l'ho vista la prima volta in un concerto in cui c'era l'attrazione principale, era in realtà la cantante canadese che ha travolto un po' tutti. Sentiamo Matt Damon.
4: It was a smaller venue, probably 2,500, 3,000 people, and it was.
3: That's a good way to see it.
4: Awesome.
5: And I've also got.
0: E anche Matt Damon racconta che la prima volta lui invece l'ha vista a Londra e non erano nessuno ancora, 2,500 persone forse. 2800 in un piccolissimo club, e Anne Hathaway rimane assolutamente sorpresa da quella che era la potenza del loro concerto. Lei, Anne Hathaway e Matt Damon ci introducono a questa canzone che si chiama Let Down.

0: Questa si chiama The Downer, nel 1997 l'album OK Computer, e la famosa cantante canadese che veniva citata da Anne Hathaway, che apriva il concerto, anzi era la star principale del concerto in cui lei per la prima volta ammirò i Radiohead, era ovviamente la grande cantante canadese, quella che a me piace tantissimo. Non so se ti piace a te, hai capito di chi parlo?
1: Stavo studiando altre cose.
0: Quella che canta Thank You, per esempio, che canta
1: Alanis,
0: brava,
1: Morissette. Oddio, indovinato.
0: vedi com'è pronta, fa finta di non sapere le cose, ma
1: io stavo studiando perché in Canada c'è anche Sasha Galli.
0: Vedi,
1: dovrebbe essere in Canada se non sbaglio. Ciao Sasha, ben trovato.
2: Ciao a tutti, grazie.
1: Allora, Sasha Galli ha preso la sua bici con un suo amico, esatto, Mattia?
2: Sì, esatto, Mattia Santoro.
1: Siete partiti da?
2: Da Washington DC, la capitale degli Stati Uniti.
1: Per arrivare, perché loro con la bici hanno deciso di...
0: Girare.
1: Diciamo...
0: Ma vi siete quindi avete preso la bicicletta, la vostra bici in Italia, l'avete portata a Washington, da lì avete cominciato? Come è successo?
2: Esattamente così, abbiamo trasportato la bici in aereo tramite le scatole che si comprano nei negozi da bici, e poi da lì abbiamo iniziato a pedalare direttamente dalla capitale.
0: Come si pedala negli Stati Uniti? C'è rispetto per i ciclisti?
2: Sì, addirittura la prima parte, soprattutto la prima parte degli Stati Uniti, mi stupivo perché le macchine si fermavano a far
1: non eri abituato.
2: Le dici agli stop.
0: Non ero abituato.
1: Se immaginiamo.
2: No, c'era un rispetto nettamente superiore. Invece in Italia ti suonano e ti insultano.
1: Purtroppo. La vostra è una sfida social, è giusto definirla così? Cioè, usate sicuramente i social per raccontare il vostro viaggio e farvi non solo seguire, volendo anche sostenere dai vostri followers.
2: Sì, esatto. Il viaggio... per la prima volta è partito principalmente come sfida personale, sì, di avventura al di fuori del continente europeo, ma comunque anche la parte social è stata importante, soprattutto per il successo che abbiamo avuto nella prima parte del viaggio, che ci ha portato anche a avere tante persone che, anche senza fare questa esperienza, la stanno vivendo con noi.
1: È vero. Adesso siete precisamente?
2: Adesso siamo a Kingston, la prima capitale del Canada.
0: È da lì scendete praticamente?
2: Sì, andiamo verso Toronto, poi dopo facciamo le cascate del Niagara e dopo rientriamo a Detroit negli Stati Uniti.
1: Quanto prevedete di viaggiare? Avete una previsione di viaggio o andate? Sì, chissà.
2: No, il viaggio lo finiremo tra circa poco più di 10 mesi, quindi sarà una durata di un anno in totale il viaggio.
0: E quali sono le prime impressioni che avete ricavato da questa prima parte del vostro percorso?
2: È che gli americani vengono descritti in maniera negativa, ma sono persone super ospitali e gentili.
0: Vedi?
1: Bello.
0: Questo, essere smentiti in positivo è sempre una cosa,
1: certo,
0: bella, secondo me.
1: Sì,
2: anche la polizia americana così ci ha fermato, ci fa i complimenti e tutto.
1: Poi cosa fa?
2: Viene descritta come... Viene appunto descritta come...
1: Vai, continua.
0: Viene descritta come... Prego.
2: Viene descritta come negativa, come che aggredisce a casa.
0: Aggressiva,
2: la gente,
0: certo, sì.
2: Sì, esatto. Invece noi si è fermata per farci complimenti, per addirittura farci una foto insieme.
1: Voi fate delle tappe previste? Dove dormite? Come mangiate? Chiedete ospitalità? Quale...
2: Sì, dipende un po' dalle zone ovviamente. Noi chiediamo alle persone se possiamo dormire nei loro giardini, così, perché poi è più sicuro e non hai, certo, problemi che finisci in proprietà privata, quindi senza il permesso. Però capita alcune volte, come le ultime volte, che abbiamo finito molto tardi di notte, lì chiedere ospitalità è impossibile, e quindi mettiamo un po' la tenda magari nei parchi, un po' le zone un po' coperte, ma abbastanza sicure.
1: Buon viaggio allora, buon prosieguo del viaggio, sì. Sasha Galli e al tuo compagno di viaggio Mattia, e buon Canada, al momento sono in Canada.
2: Grazie a tutti, veramente.
0: Grazie ancora una volta. Allora, questa è l'Italia in diretta, arriva il meteo e poi torniamo qua e parliamo di economia, se non sbaglio.
1: Economia, prima la borsa e poi approfondiamo una cosa interessante. A dopo.
3: Radio 1, un mondo da sentire.
4: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea e UNIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
5: Così questa è la nuova Volvo X60.
6: Che ne dici? 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
7: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
11: Ciao Alex.
10: Kimi, ma sono io su questo poster?
11: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
10: Per vederci le partite insieme.
11: Magari, però non ho ancora il wifi.
10: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
11: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
10: Sono appena stato sorpassato.
12: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
13: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
14: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata condizioni di tempo stazionario sulla penisola con locali piogge residue solo sui settori ionici ed ampi spazi di rasserenamenti altrove. Domani progressive nubi in intensificazione al nord con piogge e temporali in estensione già dal mattino su Alpi, Prealpi e pianure di nord-ovest. In sconfinamento pomeridiano verso il Triveneto, parte dell'Emilia-Romagna e Alta Toscana. Tempo più stabile e soleggiato al centro-sud, salvo deboli addensamenti cumuliformi pomeridiani lungo la dorsale appenninica e sulle aree interne della Sicilia, ma con scarso rischio di fenomeni. Venti deboli e settentrionali con locali rinforzi sui bacini orientali, mari da poco mossi a localmente mossi, temperature massime stazionarie o in lieve aumento al centro-sud, con picchi tra 26 e 32 gradi. Mentre al nord i valori oscilleranno tra 24 e 30 gradi. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
15: L'Italia in diretta.

0: E siamo ripartiti così alle 17:33-34. Ti ho anticipato sui secondi.
1: Mancano 6 secondi, se dobbiamo essere
0: dobbiamo precisi.
1: Precisi.
0: Allora, e lei è LP, è il suo nuovo singolo, quella che è la sua versione di una canzone dance, di qualcosa da ballare, si chiama Don't Stop.
1: Abbiamo in collegamento da Milano, la TGR di Milano, la collega Chiara Rancati per il punto che facciamo sempre a quest'ora sull'andamento di borsa. A te Chiara, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi. È stata una giornata un po' più positiva di ieri, ma che si chiude comunque con il segno meno per le borse europee. Milano in particolare si avvia a chiudere in calo dello 0,13%, poco sotto la parità anche Francoforte, cali un po' più rilevanti invece per Londra e Parigi. Tra i singoli titoli a Piazza Affari oggi vanno bene quelli dell'energia e alcuni titoli bancari, tra cui Banca Montepaschi e Mediobanca. Fa invece molto male, perde oltre il 2% il titolo di Unicredit il giorno dopo l'incontro tra i vertici della banca italiana e il governo tedesco a proposito del tentativo di scalata a Commerzbank. In una giornata in cui si conferma la fase di grande volatilità dei prezzi dell'energia, il prezzo del petrolio era rimasto stabile per tutta la mattinata, ora ha ricominciato a correre, è tornato ad avvicinarsi e poi a superare i $108 al barile. Frena invece nella giornata di oggi il prezzo del gas naturale, scende di quasi il 3%, in questo momento è appena sopra la soglia degli €80 al megawattora. A voi.
1: Grazie Chiara Rancati e benvenuto Luca Paolazzi, coordinatore di un'indagine dello CNEL che vogliamo raccontarci, Consiglio Nazionale Economia Lavoro. Ben trovato Paolazzi.
3: Buonasera a tutti voi.
1: Buonasera. L'indagine che avete sviluppato è molto interessante, molto ampia, riguarda i giovani che lasciano l'Italia. Leggo qualcosa perché i numeri sono molti, ma forse questo è quello più corposo. 441.000 under 35 sono partiti dal 2011 a oggi, il 40% di queste persone sono laureate, con un impatto diciamo economico notevole. Intanto perché questi under 35, Paolazzi, secondo la vostra indagine, sono partiti dall'Italia, sono andati via?
3: Quelli che lei ha citato sono i numeri Istat, quindi non elaborati da noi, ma Istat, mentre porrei l'accento sull'indagine

0: se andiamo a vedere che cosa hanno trovato all'estero, stando sempre alla loro opinione, anzitutto migliori condizioni economiche, e questo vuol dire sì retribuzioni più elevate, ma anche un ambiente di lavoro che consente loro di crescere nelle competenze e professionalmente e quindi anche umanamente. Più crescita economica, che vuol dire anche possibilità maggiori di cambiare lavoro, di aumentare le possibilità e così via, più opportunità di carriera. C'è anche da sottolineare tra le risposte un maggiore equilibrio tra vita privata e lavoro, e questo è particolarmente interessante per le giovani. Teniamo presente che dai dati che lei ha citato all'inizio, le laureate che vanno via sono in numero assoluto maggiore dei laureati che vanno via.
1: Quindi più donne, più ragazze.
0: Esattamente, esattamente, più giovani donne che giovani uomini. E questo perché più si cresce nell'istruzione, più si diventa coscienti della disparità di genere che c'è nel nostro paese e più si fa fatica ad affermare le proprie competenze nel mondo del lavoro. E quindi ecco che le giovani donne vanno all'estero per prendersi quella parità che da noi non c'è e forse ci sarà fra qualche generazione, loro non vogliono aspettare. Il risultato è che anche nell'indagine demoscopica che abbiamo fatto, quando chiediamo ai giovani dove si vedono fra 3 anni, due terzi dicono dove ci saranno migliori opportunità, e quindi anche probabilmente in Italia se fossimo così bravi da crearle, però un terzo dice sicuramente all'estero e questo terzo diventa 40% se sono le donne, mentre 25% se sono uomini. Quindi le donne non tornerebbero tanto facilmente in Italia perché non è solo una questione di professione, ma anche di suddivisione dei carichi di lavoro familiari. Un welfare che aiuta la donna che decide di fare figli e così via. Abbiamo quindi un effetto ulteriore, voi sapete, ne avrete parlato, del fatto che siamo in presenza di una forte denatalità, quella che io chiamo glaciazione demografica. Ecco, queste donne, giovani donne che vanno all'estero, i figli poi li fanno all'estero, quindi si accentua la denatalità italiana a favore di altri paesi, perché ricordiamoci che queste persone preparate che vanno fuori dall'Italia, e la preparazione di queste persone costa più o meno 16 miliardi di euro l'anno dalla nascita fino, diciamo, alla laurea, tra famiglie che investono e Stato che investe in istruzione. Allora, questa, diciamo, immigrazione arricchisce gli altri paesi che poi sono i nostri concorrenti.
1: Ed è per questo, perché l'obiezione più comune è che l'Italia in realtà ha un saldo migratorio positivo, cioè in realtà tra chi parte e chi arriva alla fine il saldo è a favore dell'Italia. Però voi dite questo non basta, proprio perché perdiamo competenze, se capisco bene.
0: Sì, questo è un aspetto molto importante. L'altro aspetto che è rilevante è che noi siamo attrattivi verso i giovani che arrivano da paesi più poveri, sia economicamente, sia dal punto di vista istituzionale, democratico, dei diritti civili. E quindi l'attrattività è giocata su un terreno molto facile da parte dell'Italia, mentre se ci confrontiamo con i paesi avanzati, quale è anche il nostro, qui siamo in deficit, perché per ogni straniero che arriva dalla Svizzera, dall'Inghilterra, dalla Germania, dalla Spagna, dalla Francia, da UK, eccetera, se ne vanno fuori 9 italiani verso quei paesi. E quindi è questo il tema da affrontare, la nostra bassa attrattività verso gli altri paesi avanzati.
1: Grazie Luca Paolazzi, coordinatore indagine CNEL, per essere stato con noi. Buon lavoro.
0: Grazie a voi, a buonasera.
2: Presto. Canzone del 2020, firmato 2022 per la precisione, firmata da Sottotono, con un brano che è dedicato alla propria compagna di viaggio, al fatto di essere vivere sempre al presente con tutte le contraddizioni che comunque comporta poi

0: Allora, sono sottotono, 2022 sono le 17:45 40 secondi e ormai è un incubo di dover dire i secondi, esatto. Secondo per secondo. Comunque, abbiamo un altro ospite, Paola.
1: Sì, Maria. Continuiamo a parlare, siamo partiti da questa indagine CNEL su i giovani under 35 che vanno all'estero. Questa indagine CNEL racconta i motivi, un campione di diverse centinaia di queste persone che sono andate all'estero laureate, i motivi per cui hanno lasciato l'Italia e quello che li farebbe rientrare. Il quadro che ci raccontava Luca Paolazzi è molto complesso, probabilmente molto delicato, è una riflessione aggiuntiva, la facciamo con Alessandro Rosina, professore di demografia e statistica sociale dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ben trovato. Professore.
2: Grazie, buonasera.
1: Allora, gli elementi che Paolazzi ci raccontava dell'indagine non sono rassicuranti propriamente, cioè una dispersione di centinaia di migliaia di giovani laureati in cui si investe in istruzione fino all'università, che poi per migliori condizioni di lavoro, sociali e via dicendo lasciano l'Italia, che è un tassello diciamo che si aggiunge anche a un inverno geodemografico, l'ha definito Paolazzi, cioè non facciamo figli. Che quadro si compone ai suoi occhi, Rosina?
2: Sì, allora io partirei dal messaggio che arriva ai giovani, perché questo quadro, questi dati, ma anche quello che troviamo come narrazione nei loro confronti, cioè il fatto che gli diciamo che devono rassegnarsi ad essere la prima generazione del secondo dopoguerra che vivrà peggio dei propri genitori, è evidente che in un quadro anche di grandi incertezze, riscaldamento globale, le guerre, i conflitti, l'impatto delle nuove tecnologie, intelligenza artificiale, gli squilibri demografici,
1: non ce ne facciamo mancare nessuno,
2: esatto, ma soprattutto è un paese però che poi non ti rafforza, non investe su di te, come se ti dice, è anche il record di NEET di giovani che non studiano, non lavorano, e quindi è chiaro che a quel punto o ti rassegni o cerchi di costruire un tuo futuro altrove. È come se noi gli dicessimo non abbiamo bisogno di voi, perché la natalità è bassa, perché se nascete voi diventate NEET, giovani che non studiano lavoro, non ci interessa, e vi dimostriamo che non valete, perché quando poi entrate nel mondo del lavoro i salari comunque sono bassi, c'è una scarsa valorizzazione del capitale umano, ancora di più quello femminile, non crediamo nei vostri progetti di vita, perché anche qui sulle politiche familiari, sulle politiche di autonomia abitativa investiamo meno rispetto agli altri paesi. Quindi è un messaggio che effettivamente porta i giovani, esatto, quindi a non dare il meglio nel nostro paese. Invece noi, proprio perché abbiamo meno giovani, dovremmo compensare con un rafforzamento qualitativo, cioè serve un messaggio nuovo del sistema paese da dare alle nuove generazioni. Qui a questo paese ha grandi potenzialità e voi valete, e possiamo costruire un futuro migliore con voi. Ridefiniamo un patto generazionale che vi metta nelle condizioni di essere protagonisti di quello che diventeremo fra 10, 15, 20 anni.
1: Senta, professore, ma lei vede una maturità sociale in Italia per fare questo passaggio? Perché così a naso, ma non sono ovviamente un'esperta, non mi sembra, se un quarantenne viene considerato un giovane che tanto ha la vita davanti per affermarsi, però lo dico da così, da osservatrice.
2: Sì, ma anche questo è un aspetto culturale interessante, perché negli altri paesi europei, nel resto del mondo, la categoria giovane arriva fino ai 24-25
1: anni. Esatto. Da noi inizia forse.
2: già adesso qui in questa ricerca spostiamo a 35 anni, come facciamo anche quando misuriamo i NEET, insomma arriviamo fino ai 35 anni, ma poi un giovane imprenditore è un 40-42 anni, un giovane politico è un 45 anni. Quindi stiamo inflazionando sostanzialmente il termine, e quindi di fatto depotenziamo i giovani non solo dal punto di vista della presenza quantitativa, ma anche dal fatto che sostanzialmente è come se dicessimo: voi non siete mai pronti, non sarete mai sufficientemente pronti.
1: Senta, citava i NEET, che sono quella categoria tra l'altro molto ampia di persone, spesso giovani, che non lavorano, non cercano cercano lavoro, non lavorano e non studiano. È diciamo quella fetta di popolazione che rinuncia proprio davanti a un paese che non dà la sensazione di investire su di loro.
2: Sì, perché la più alta percentuale di NEET la troviamo nelle categorie più fragili, più vulnerabili, nei territori anche più vulnerabili, e quindi è più alta nel sud Italia, è più alta chi ha genitori con meno risorse socioculturali, è più alta anche nella componente straniera, è più alta tra le donne, e quindi è legata a condizioni di fragilità, e non è una scelta nella larga parte dei casi, ed è il motivo per cui noi abbiamo un valore più alto rispetto agli altri paesi, è proprio sulla difficoltà e sugli ostacoli che i giovani trovano nella transizione scuola-lavoro. Okay. È lì che sperimentano se possono essere incoraggiati a rivedere al rialzo le loro aspettative, o anziché vederle al ribasso, rinunciare o andarsene. Perché appunto una transizione scuola-lavoro che consenta ai giovani di essere ben formati, ben inseriti nel mondo del lavoro, adeguatamente valorizzati, consente appunto di alzare i propri obiettivi sia professionali che di vita. Se invece ci si scontra con una serie di difficoltà, e noi teniamo presente che investiamo di meno rispetto agli altri paesi, sia sulla formazione, in particolare quella terziaria, sulle politiche attive del lavoro, sulle politiche abitative, su ricerca e sviluppo e innovazione e sulle politiche di conciliazione tra vita e lavoro, che poi gravano soprattutto sulle donne, e quindi frenano soprattutto le opportunità femminili. Esatto. E questo spiega perché anche sono soprattutto le giovani donne che si spostano maggiormente a cercare nuove opportunità.
1: Paolazzi, abbiamo meno di un minuto, le leggo questo messaggio, 335-699-2949, un nostro ascoltatore dice: ovviamente persone formate in Italia con costi pubblici che vanno persi, e poi quell'altro tema di cui parla sempre il rapporto dell'OCNEL, l'investimento che sia le singole famiglie privatamente, ancora prima lo Stato italiano, fanno su queste giovani generazioni spesso laureate, e che poi invece si disperde. Infatti il nostro ascoltatore ha diciamo centrato un punto.
2: Assolutamente, abbiamo sia un costo diretto, che quello dell'investimento che facciamo, formativo, scolastico, ma anche delle famiglie sui giovani, e poi vanno invece a costruire sviluppo e innovazione altrove, dopo che noi li abbiamo fatti crescere, li abbiamo formati. E c'è un costo indiretto, cioè quello che perdiamo come opportunità di avere giovani altamente qualificati che danno vitalità ai territori del nostro paese e li aiutano a crescere e aiutano anche a dare, non è solo una questione di crescita economica e competitività, ma anche di sostenibilità, altrimenti rimaniamo un paese solo di anziani.
1: Grazie Alessandro Rosina, professore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per essere stato con noi. Buon pomeriggio.
2: Grazie a voi.
0: Bene, allora arriva la musica, anzi torna la musica, e stiamo parlando di una grande musicista che ha vinto, pensate, qualcosa come 9 Grammy Awards, ne parlavamo poco fa, in pochissimi anni, 40 milioni di album in tutto il mondo, tra l'altro figlia d'arte, perché lei era la figlia di Ravi Shankar, il grande maestro di sitar, insegnante tra l'altro proprio di sitar di George Harrison, anche se non ha un ottimo rapporto con il padre, è praticamente cresciuta soltanto con la madre. Però lei è una grande musicista, ha avuto un momento all'inizio degli anni 2000 davvero travolgente, si chiama Norah Jones, e questo è un brano del 1999 che era Thinking About You, subito dopo il GR1.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
4: Acqualete. Ottima mossa per le tue ossa.
5: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
6: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
7: Perché?
8: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
7: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Ecco perché.
7: Non fartela scappare.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: ore 18.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonasera da Sonio Rangers. I diritti fondamentali non possono essere subordinati alle convenienze della politica, lo afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando al Quirinale una delegazione della World Jurist Association e della World Law Foundation. Il diritto, sottolinea, deve essere limite all'esercizio del potere e sull'intelligenza artificiale richiama gli Stati a recuperare autorità di fronte a soggetti privati di enorme potenza tecnologica e finanziaria. Il continuo aumento dei prezzi dell'energia richiede interventi immediati dell'Unione Europea a sostegno di imprese e cittadini. Lo ha detto la Premier Giorgia Meloni incontrando a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Meloni ha condiviso la proposta di mettere la competitività al primo punto dell'agenda del prossimo Consiglio Europeo, indicando proprio il costo dell'energia tra le questioni su cui Bruxelles deve intervenire con misure mirate. La NATO accusa Mosca di intimidazione dopo che due caccia italiani hanno abbattuto un drone russo nei cieli della Lituania. Continueremo a difendere il nostro territorio, afferma l'Alleanza Atlantica.
4: Ormai è una guerra di nervi. La Lituania conferma che il drone abbattuto dai jet italiani era equipaggiato con un ordigno esplosivo, poi disinnescato dagli artificieri. Le autorità di Vilnius annunciano che protesteranno con la Bielorussia se sarà confermato che da lì il drone è entrato nello spazio aereo lituano. Il ministro della difesa Crosetto sottolinea l'importanza della presenza italiana nella difesa del fianco orientale dell'alleanza. Alta tensione anche in Danimarca. Una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Mosca sta progressivamente alzando l'asticella delle provocazioni per saggiare i limiti di tolleranza dei paesi membri della NATO, dichiara il ministro degli esteri danese. Copenaghen convoca l'ambasciatore russo. Come se non bastasse, in Bassa Sassonia, Germania, è in corso una vasta operazione di polizia a seguito del ritrovamento dei resti di un drone precipitato ad appena un chilometro da una base aerea delle forze armate tedesche. Non è ancora chiaro a chi appartenga il velivolo. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: L'ultimo saluto alla storica leader radicale Emma Bonino. I funerali di Stato laici in Campidoglio si sono svolti alla presenza delle massime cariche istituzionali. Tra gli intervenuti Filomena Gallo, avvocata, compagna di mille battaglie di Emma Bonino e segretaria nazionale dell'associazione Luca Coscioni. Qui le sue parole.
5: La riconoscenza in queste ore che arriva da parte di tutti non nasce solo da vicinanza politica, nasce da pezzi di vita, spesso intimi e dolorosi, che tante persone hanno condiviso idealmente o concretamente con Emma.
3: Nella laguna di Venezia, al quarto giorno di ricerca, è stato ritrovato il cadavere della 26enne brasiliana morta insieme con il marito all'alba di sabato nello scontro tra il loro barchino e un taxi nautico.
6: È stato il pilota di un barchino di passaggio a segnalare questa mattina il corpo di Gabriella Querino ai vigili del fuoco, che dall'alba di sabato la stavano cercando nelle acque del canale Tessera. Per il riconoscimento ufficiale, i parenti della 26enne sono in arrivo dal Brasile. La procura di Venezia disporrà l'autopsia sul cadavere, così come ha già fatto per il corpo del marito, Sean Micheli, recuperato dopo lo scontro con il taxi acqueo e morto dopo due giorni in ospedale. Il tassista, un veneziano di 38 anni, indagato per omicidio nautico, sostiene di non aver visto il barchino della coppia che al buio attraversava il canale, ma di aver sentito solo il boato della collisione, dopo la quale ha chiamato il 118 permettendo il recupero dell'uomo. Gabriella invece sostiene di non averla vista, una versione che gli inquirenti vogliono confrontare con quella dei due passeggeri a bordo del taxi, due turisti diretti in aeroporto per tornare negli Stati Uniti, presi in carico da un altro tassista dopo l'incidente. I periti incaricati dalla procura stanno analizzando le due barche. Su quella della coppia, colata a picco e poi recuperata, I segni della collisione lasciano ipotizzare che lo scontro sia avvenuto a forte velocità. Simone Zazzera, GR1.
3: Revolut, una delle più grandi banche online del mondo, ha consegnato agli hacker per errore i dati sensibili di 680 clienti a livello internazionale. Al gruppo era giunta una richiesta fraudolenta da un indirizzo PEC ufficiale delle forze dell'ordine italiane, precedentemente compromesso dai pirati informatici che hanno minacciato la diffusione dei dati per ottenere denaro. La nostra polizia postale indaga per accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica. Chiusura in calo per le borse europee, condizionate dalla corsa del petrolio e dalle tensioni sui titoli di Stato. Milano ha perso lo 0,14%, in forte ribasso il titolo della Lazio Calcio, meno 2,35%. Oggi la notizia dell'inchiesta a carico di Luigi Bisignani e dei vertici della Banca del Fucino, con l'ipotesi di un presunto complotto contro l'attuale presidente bianco-celeste Claudio Lotito. Ci fermiamo qui. La linea torna all'Italia in diretta, prossimo giornale alle 19.
0: L'Italia in diretta.

0: Good Old Days si chiama, ed è il nuovo singolo dell'inglesissimo Chris De Sarandi, che praticamente la domanda che sta alla base di questo singolo è: ma sei sicuro che quei bei vecchi giorni che ricordavi in realtà non siano questi che stai vivendo adesso? È una domanda interessante.
1: Allora, Moreno Amantini chissà come risponderebbe. Come risponderà?
2: Nulla, silenzio, mutismo totale.
0: Assoluto.
2: Ben ritrovati, ragazzuoli.
1: Ben ritrovato Moreno, che accende il suo faro sul mondo dello spettacolo.
2: E oggi ho lavorato benissimo, mi darete veramente 30 in lode perché vi ho portato una prima donna televisiva. Lei ha vinto le sfide più cruente della televisione italiana, poi capirete perché. È un concentrato di talento, simpatia e bellezza, un'amica a cui voglio molto bene. All'Italia in diretta diamo il benvenuto ad Angela Melillo. Ciao Angela.
3: Ciao Angela. Ciao a tutti, a voi in studio e a chi ci ascolta naturalmente.
2: Grazie per aver accettato il nostro invito, grazie davvero.
3: Moreno chiama subito sull'attenti.
2: Hai capito?
0: Ho preso appunti io.
2: Avete capito?
1: Allora, anche noi dobbiamo dire la verità.
2: Non è vero. Allora partiamo subito.
3: Dicevo
2: a loro che insomma non stanno sull'attenti.
0: Non ci poniamo sull'attenti, Angela.
2: Senti Angela, il pubblico ormai ti conosce, ti ama, sei amatissima dal pubblico televisivo. Tu sei nata sei nata come ballerina. E sappiamo che la danza è fatta di rigore, di disciplina, di tante ore, di sale prove, bla bla bla. Quanto ti ha aiutato tutto questo rigore per la tua carriera televisiva?
3: Allora, la danza, io ho iniziato con la danza classica, quindi la danza classica è quell'arte che costa molto fatica fare. E quindi assolutamente è una disciplina che comunque comprende molto rigore, e quello stesso rigore mi ha aiutato anche molto nella vita. Assolutamente. Oggi vedo molti giovani che iniziano una cosa e non la portano a termine, non hanno quella voglia di faticare, non hanno proprio il rigore di fare certe cose, no?
2: Qua esce la mamma
1: non avete
3: No, ma lo vedo anche in altri giovani, quando lavoro con tanti ragazzi che magari fanno anche corpo di ballo, capito? Alcuni ce l'hanno e vedi che altri no.
1: Certo. Angela, tu che sei mamma di una ragazza adolescente, si chiama Mia, se Mia decidesse proprio di intraprendere la carriera del mondo dello spettacolo, tu sia come mamma che come artista, visto il discorso che fai, la incoraggeresti oppure no?
3: Lei vorrebbe fare l'attrice, ma gli ho detto: sai quanto devi sudare?
1: Ci vuole olio di gomito.
3: Ci vuole tanta costanza, tanta tenacia soprattutto, perché di porta in faccia ne riceverai, anche se io mi auguro di no, ma si ricevono, perché talvolta fanno anche bene. E quindi devi essere poi tenace, devi andare avanti, devi essere costante e non farti scoraggiare al primo no.
2: Esatto, perché di porte chiuse uno ne riceve sempre tante, no? E quindi
3: bisogna... Ne continuo a ricevere ancora io oggi,
0: tutti noi. Allora, Pellani è stata una delle prime donne in discussione del bagaglino, Pier Francesco Pizzitori, ovviamente. Che atmosfera si respirava? Respiravi tu dietro le quinte di quegli storici show?
3: Ma ho respirato un'aria gioiosa, veramente di altri tempi, in cui anche lì c'era molta dedizione, molto studio, anche perché Fingitore lascia poco alla spontaneità, ma all'improvvisazione. Quindi tutto deve essere fatto come lui ti dice di fare, e devo dire che tutti indistintamente, attori più noti e meno noti, anche noi, cioè tutti quanti lo rispettavamo, sai quando dici parla solo una persona, ok? Però comunque c'era comunque un'area di famiglia.
2: Certo, poi un cast pazzesco, Leo Gullotta.
3: Sì, Pippo Franco, Oreste Lionello. Io ho avuto la fortuna di lavorare con Oreste, veramente è stato un grande.
2: Certo.
3: Ho avuto la fortuna di lavorare, grazie a Dio, con persone come anche Gigi Proietti, non persona al Bagaglino, ma da un'altra parte per la RAI, quindi persone che comunque mi hanno insegnato il rigore e mi hanno insegnato anche, sai cosa, l'umiltà.
2: È vero, e questa veramente è una qualità e una dote che dovrebbero avere in tanti, ma che ahimè oggi è un po' ma una perla
3: oggi,
2: rara.
3: Guarda, oggi che cosa fai? L'influencer.
2: Esatto, esatto.
3: Benissimo, ancora non ho capito in che consiste.
2: Ce lo spiegheranno un giorno.
3: Ecco, e poi con una prosopopea come se fossero, cioè, ma tu magari fino all'altro anno pensavano di fare un altro mestiere, capito?
2: Certo, certo, è vero. Senti Angela, tu nella passata stagione televisiva sei stata protagonista su Rai 1 con Ne vedremo delle belle, sì, con tante tue colleghe, guarda le cito tutte così non, sì, si offendono: Valeria Marini, Adriana Volpe, Veronica Maglia, Matilde Brandi, Patrizia Pellegrino, Laura Freddi, Carmen Russo, Pavela Prati, Lorenza Mario, che poi ha vinto. Io ti chiedo, c'è più rivalità o più amicizia in questo cucuzzaro qua del mondo dello spettacolo?
1: Il cucuzzaro che ti piace tanto,
2: tanto sai.
3: Più rivalità, più rivalità.
2: Sì, eh?
3: Sì, secondo me sì. L'amicizia è una cosa diversa, l'amicizia è una cosa profonda che va oltre tante altre cose. E cioè almeno io all'amicizia gli do un altro valore,
2: un valore più importante. Certo, sì. Sì, diciamo che sono rapporti professionali, va?
1: Sì.
3: Rapporti professionali, sì, assolutamente, assolutamente, con tanto di rispetto, di stima su certe cose, però ecco, rapporti professionali che sono un'altra cosa.
2: Certo.
1: Nel 2004 invece hai partecipato e hai vinto la storica edizione della Talpa, nel 2021 sei sbarcato in Honduras per l'Isola dei Famosi. I reality come li vivi? È necessario come tappa per la carriera di un artista?
3: Guarda, secondo me sono cose che, di passaggio, non sono né punti di arrivo né punti di partenza. A mio avviso quello che hai fatto è quello importante che resta, cioè non è che se fai un reality, certo, o vinci un reality poi lì inizia la carriera e tutto. Secondo me no, sono altre poi le strade. Io l'ho fatta con uno spirito di divertimento, di mettermi in gioco, di mettermi alla prova, di fare i giochi, di così. Però poi dopo scopri che non è per tutti lo stesso modo di approccio, lo stesso approccio per gli altri, ovviamente. Certo. Ti scontri, devi andare a scontrare con dinamiche davvero difficilissime. Guarda, per me la cosa più dura di questi reality era la convivenza.
2: Immagino, immagino.
3: Scopri degli elementi che dici non ci posso credere.
1: Non ci posso credere.
3: Così, non dico altro, non ci posso credere. Capito, ma tre mesi poi è finito, perché cioè comunque no.
2: Certo, ma poi
3: la vita
0: Angela,
3: è sempre un'altra.
0: Veniamo al presente, è iniziata la tua nuova avventura televisiva con Bella Ma, con Pierluigi Diaco. Che cos'è che ti piace particolarmente, ti entusiasma di questa nuova avventura?
3: Allora, di questa nuova avventura, per la quale ringrazio Pierluigi Diaco, che ritengo comunque veramente un grande professionista. Poi, per carità, i gusti sono gusti, io non entro nel merito di chi dice mi piace, non mi piace, ognuno ha un suo modo rispettabilissimo.
2: Certo.
3: Io lui l'ho sempre guardato, l'ho sempre stimato, non solo adesso che faccio il programma Bella Ma, naturalmente. Quindi mi è sempre piaciuto questo modo di poter intervistare le persone entrando un po' dentro di loro, no? Non facendo le domande scritte magari, a cui a volte molte persone aspettano la risposta e poi passano un altro argomento, ma non è che ha ascoltato quello, la risposta. Comunque, certo, in qualche modo entra dentro, lui ha questa capacità, cose che faceva anche quando abbiamo fatto i provini per i concorrenti di quest'anno. È una cosa che mi ha colpito moltissimo, veramente. Lui entra veramente nell'anima delle persone per cercare un po' di capire, di approfondire. Quindi questa è una cosa che mi ha colpito molto e mi è piaciuto. Poi per quanto riguarda, mi piace anche questo clima che c'è lì dentro, cioè io quando entro lì in studio con i ragazzi, le generazioni Z, che sono dei ragazzi veramente carini, per bene, che ci danno speranza, io dico ma vedi come ragionano questi ragazzi. E poi c'è ovviamente i boomer, quelli cosiddetti boomer, che sono persone che ti fanno capire che nella vita c'è sempre il modo per potersi divertire,
2: ecco.
3: Ma persone anche con tragedie alle loro loro spalle.
2: Certo, ognuno parla la sua storia.
3: Che
2: certo.
3: Miei ragazzi, però vedi come comunque vanno avanti, si mettono in gioco, e questa è una cosa che a me riempie da morire, cioè mi arricchisce.
2: Guarda, conoscendoti ti credo. Senti, tu prima hai citato gli influencer, e se vogliamo Bella Ma è sì. un programma televisivo che ha appunto un linguaggio social, perché generazione linguaggio Z social. Contro sì, i boomer si sfidano a suon di reel. Mm-hmm. Tu che rapporto hai con i social network? Li vivi bene?
3: Allora,
2: è
3: bene.
2: Una faccendona.
3: No,
2: ecco.
3: Allora, allora, intanto ultimamente mi sono un po' più affinata, come si dice? Cioè, ho cercato di anche di rapportarmici un po' di più, no? Perché altrimenti, voglio dire, davvero faccio quella tipo che com'è quello che... No, mi sono un po' più documentata. Me li gestisco tra l'altro da sola, che se ne dica, mi metto lì certe volte anche magari sbagliando, dicendo cose, però li gestisco anche moderatamente. Non deve essere un'ossessione, cioè camminare dalla mattina in cui scendo dal letto col telefono in mano che mi inquadro, no.
2: Quindi non sei una di quelle che fa tante storie, diciamo, ecco.
3: No, a volte mi ricordo di oggi ne ho fatto una storiella, vediamo un po', oggi vi racconto quello che ho fatto, ma un po' proprio come sono io, cercando di trasmettere quella che sono io, capito? Poi faccio dei servizi fotografici, faccio dei reel, mi avvalgo di una persona che ritengo bravissima, una fotografa eccezionale che ho scoperto e non la mollerò più. Ognuno ha la fotografa che si merita, lei si chiama Melissa Fusari, faccio pure un po' di pubblicità, ma perché è una ragazza, sai, queste ragazze per bene,
2: che è già è questo
3: che
2: è
3: lavora
2: importante.
3: Dalla mattina alla sera con la voglia di fare, di migliorarsi, no, quelli che dicono vabbè ha fatta la foto, no, che si documentano, che si fanno corsi, che
2: sono molti che dicono dai, fai la foto e poi metti il filtro, e invece
3: no, per carità, capito, non è andata bene, bisogna rifare così, cioè a me piacciono questi ragazzi così, io mi ci rapporto bene, mi fa, che ti devo dire, mi fa piacere stare insieme a questi giovani.
1: Senti Angela, questo i social, la televisione invece è cambiata molto rispetto agli anni 90.
3: Certo.
1: La figura della showgirl, diciamo, è andata scomparendo. Secondo te può tornare o non c'è più spazio?
3: Più i grandi show di una volta. Quindi ora ci sono solo salotti dove c'è gente che spesso sgomita per parlare, o comunque vedi quasi sempre le stesse persone, parliamoci chiaro, perché è così. E non si dà spazio a cose nuove, perché spesso non si ha voglia probabilmente neanche di sperimentare nuovi programmi, forse le reti hanno bisogno di cose certe, sicure, perché c'è sempre l'audience, ci sono sempre sponsorizzazioni, no?
2: Certo.
3: Hanno dato un po' più spazio, come abbiamo visto, a De Martino, che comunque per quel programma insomma sembra funzionato, insomma, abbiamo voglia di vedere anche un po' cose e personaggi
2: nuovi,
3: diversi, nuovi.
2: Assolutamente
3: questo,
2: sì.
3: Io insomma è una cosa che bisogna anche dire largo ai giovani ogni tanto, no?
2: Largo ai giovani, dai.
0: Diciamolo tutti insieme.
2: Noi che siamo boomer, diciamo.
3: Vedere delle ragazze, cioè io ho capito, cerco sempre di dire dai, perché prova a farlo tu. Scusa, dobbiamo essere in qualche modo così. Purtroppo non ci sono grandi show di una volta, quindi guarda, gli unici sono rimasti un po' i programmi di Maria De Filippi, dove comunque ci sono ragazzi che davvero hanno un grande talento, certo, e hanno spazio e modo per poterlo dimostrare. Ecco.
2: Speriamo che possano tornare anche i grandi show del sabato sera di una volta, che ci facevano tante compagnie.
3: Speriamo.
2: E di quale anche tu sei stata e di quale anche tu sei stata protagonista. Angela, noi ti ringraziamo per essere stata con noi.
3: Abbiamo già finito.
2: È già finita.
3: Un'altra volta mi vengo a fare un'altra chiacchieretta.
2: Vabbè,
3: con voi.
2: Aspettiamo.
3: Ciao Angela.
2: Grazie ad Angela Melillo.
3: Allora vi abbraccio a tutti. Ciao Angela. Buon lavoro.
0: Allora, ciao. Mentre noi ci avviciniamo a quello che è il momento dei TG regionali, TGGR magari regionali, ecco, un po' troppo sarebbe TG, e ci avviciniamo proprio grazie a una canzone di quelle più famose degli U2 che sono in procinto di lasciare uscire una nuova opera, dopo essere stato molto attivo, però soltanto con EP, si chiama, con una delle loro passioni, dare titoli ai canzoni con le strade di mezzo. Street of Dreams è il loro ultimo singolo, ma questa 1985 era Where the Streets Have No Name.

0: Radio 1. Un mondo da sentire. Onda Verde. Viaggiare informati.
1: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.25, apriamo in A4 in Piemonte nei pressi di Novara Ovest in direzione Milano, dove si registra un incidente. Incidente anche in A14 sul ramo di Casalecchio, che ha coinvolto un'auto e un camion tra Bologna Casalecchio e l'allacciamento con la A14 verso quest'ultima. Ci spostiamo in A1 tra Orte e Fabbro in direzione Firenze, sono presenti code per traffico intenso con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Sulla Firenze Pisa Livorno tra il centro intermodale ovest e l'allacciamento con la A12 in direzione Firenze, il traffico invece è rallentato per lavori. Andiamo sul grande raccordo anulare di Roma, all'altezza di Biar de Atina in direzione Appia, un incidente provoca rallentamenti. Ora in A16 in Campania tra il raccordo di Benevento e Avellino Est in direzione Napoli, rallentamenti per lavori. Rallentamenti per lavori infine anche in A14 in Abruzzo tra Val di Sangro e Lanciano in direzione Pescara. Per questo aggiornamento è tutto, prossimo appuntamento tra un'ora. Buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS. Serve ancora la laurea? Se te lo domandi, ascolta il podcast originale su RaiPlay Sound realizzato con EduNext, la rete di 35 università italiane per una formazione universitaria accessibile, flessibile e pensata per la vita reale. Scopri i corsi su edunext.eu.
2: Nasce un nuovo desiderio.
3: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica, info su suzuki.it. Suzuki.
4: Il bando con AI Eco Design è diventato ormai un osservatorio sul packaging. Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di Conai, Consorzio Nazionale Imballaggi.
5: Nel corso degli anni gli interventi sugli imballaggi da parte delle aziende sono cambiati. Se decenni fa si lavorava nella maggior parte dei casi solo sulla riduzione in peso, ora si affiancano interventi più vicini ai criteri previsti dal nuovo regolamento europeo sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.
4: Ci fa qualche esempio?
5: Oggi le aziende lavorano nell'ottica di produrre imballaggi con materiale riciclato e più facilmente riciclabili e laddove possibile li rendono riutilizzabili.
4: Per info, conai.org.
6: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Dixand, 57 lavaggi, a 7,99 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Nuvola e musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti?
10: Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 4,99, TAIG 5,59. Info e condizioni su maserati.it.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Walter Lavitola denunciato per maltrattamenti dall'ex compagna, esposto all'attenzione del pool antiviolenza della procura di Piazzale Clodio. L'imprenditore è in carcere dal 10 agosto scorso con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Tragedia sfiorata in via della Giuliana a Roma, una donna è stata colpita a un braccio da un proiettile sparato da un'arma d'aria compressa, indagano i carabinieri. Ferito a colpi di falce in via di Centocelle, la vittima, un 29enne peruviano, operato d'urgenza ma non in pericolo di vita, fermato per tentato omicidio un 54enne suo connazionale. Buon pomeriggio da Danilo Fumiento in studio per questa terza edizione del giornale Radio del Lazio. Lo abbiamo sentito dai titoli: magistrati del pool antiviolenza di Piazzale Clodio stanno valutando l'esposto presentato da Natalia Potenza, ex compagna di Walter Lavitola, che ha denunciato l'imprenditore per maltrattamenti. Lavitola è in carcere dal 10 agosto con l'accusa di essere il mandante dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci.
2: Verifiche in corso. A Piazzale Clodio i pubblici ministeri del pool antiviolenza stanno esaminando l'esposto presentato nelle scorse settimane per maltrattamenti da Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, l'imprenditore che ha confessato di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre nei confronti di Sigfrido Ranucci e per questo si trova in carcere a Rebibbia. Gli inquirenti hanno avviato adesso accertamenti sui fatti denunciati contro di lui dalla ex fidanzata. La donna che gestisce il Cefalù a Monteverde sabato scorso è stata ascoltata in procura per 10 ore dal pubblico ministero Edoardo De Santis e dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati nell'ambito dell'inchiesta sull'ordigno piazzato davanti all'abitazione dell'ex conduttore di Report a Pomezia. L'ex compagna di Lavitola avrebbe ricostruito gli affari dell'imprenditore da quando lo ha conosciuto, mettendo a disposizione degli inquirenti anche documentazione fiscale. In quella circostanza la donna ha ribadito che non sapeva nulla della bomba. Pasquale Notar Giacomo, TGR Lazio.
1: Dramma per fortuna solo sfiorato in via della Giuliana, nel cuore del quartiere Prati di Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile sparato da un'arma ad aria compressa, indagano i carabinieri.
3: Sanguinavo molto e quindi ho chiamato subito il 112. Quando loro sono arrivati, guardando bene la maglietta che aveva un foro, abbiamo capito che era evidentemente un proiettile.
4: La paura, lo shock e ora l'attesa di un delicato intervento chirurgico. Il racconto di Cristina Stilitano dall'ospedale Sant'Eugenio, dove è ricoverata, ferita alla spalla, probabilmente con una pistola d'aria compressa, mentre passeggiava in via della Giuliana a Prati, accetta di parlare perché lei in quel quartiere abita e non vuole che accada a nessun altro. Un foro da 5 mm, il proiettile, forse un pallino, conficcato nel braccio e che ora andrà rimosso.
3: E che abito lì, conosco 3.000 persone che vivono proprio in quella strada con figli. Come posso non dire quello che mi è successo?
4: Le indagini dei carabinieri per fermare il responsabile. Si cerca di capire chi e da dove abbia sparato e soprattutto perché. I residenti non nascondono la paura.
5: Spero di non essere presa di mira.
4: In Essiano, TGR Lazio.
1: E un uomo di 29 anni è stato colpito con 3 colpi di falce alla spalla, al braccio e all'addome in via di Centocelle, poco distante dal Quadraro a Roma. L'aggressione violenta è avvenuta ieri sera nei pressi dell'ingresso di un centro sportivo. Dopo una partita di calcio è esplosa una lite per ragioni banali. Ad avere la peggio il giovane, ricoperato all'ospedale Vannini e operato d'urgenza in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Le indagini della polizia hanno stretto il cerchio intorno ad un 54enne, anche lui peruviano, rintracciato in casa poche ore dopo con una maglia sporca di sangue. È stato fermato con l'accusa di tentato omicidio e portato nel carcere di Regina Coeli. Le ultime sul traffico nella capitale dall'Agenzia per Roma per la mobilità.
6: Questa sera abbiamo traffico intenso in Viale dei Colli Portuensi, Via della Casetta Mattei, sulla circonvallazione Gianicolense, in Via Maiorana, Via Torisi Ragubbio, in Via della Magliana. Forte traffico anche in Via Leone XIII, in Via Aurelia Antica e Via Aurelia, in Via Gregorio VII, in Via Cipro, Via Boccea, in Via della Pineta Sacchetti, in Via Torre Vecchia e in Via del Foritalico. Strade trafficate anche in Via Circonvallazione Salaria, Viale della Moschea, in Via Nomentana, Viale del Muro Torto e Via Pinciana, in Via Casilina, Via Tuscolana e Via delle Capannelle. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
1: È tutto per questa edizione del giornale Radio del Lazio, coordinata da Marco Curato, lo responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Max Gambino, da Danilo Fumiento che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di ascolto.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale Radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
7: 99, Puma, microtasso.
8: Tutto ok?
7: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
9: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
10: Papà!
9: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
11: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
12: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
13: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
14: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
15: Suzuki. Cielo e terra, design e innovazione, silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
16: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
15: Dual Motor, Dual Design.

0: già, domani forse nevica, intanto il mondo rotola. Intanto il mondo rotola, il problema è verso dove rotola, secondo me. È un verso il precipizio. Se l'ha scritta da sola questa canzone, cioè l'ha presa, l'ha composta, dov'è? E poi si è fatto anche il video. Lui è Vasco Rossi e questo è un brano che poi è apparso anche in quel suo disco che si chiamava Il mondo che vorrei, pubblicato nel 2008. Si chiamava appunto Basta poco.
1: Claudio De Tommasi, Paola Nania, ancora 19 minuti insieme, sei contento?
0: Ma io ero contento già anche alle 16
1: all'inizio, quando
0: eravamo partiti.
1: 3 ore davanti. E siamo al momento benessere, tra poco parliamo con una collega che non vi svelerò, sta preparando un podcast che parla di benessere profondo. Prima c'è la pillola di Lenia Greco sul benessere e sulla performance, l'ascoltiamo insieme e poi torniamo in studio.
2: Spesso quando parliamo di nutrizione e performance pensiamo immediatamente allo sportivo. In realtà la performance riguarda molti altri professionisti e sicuramente anche gli attori. Pensiamo per esempio alla preparazione di un film in cui un attore viene richiesta una vera e propria trasformazione fisica: perdere peso, aumentarlo, modificare la composizione corporea o la massa muscolare per entrare in un personaggio. In questi casi non si parla semplicemente di mettersi a dieta, ma si costruisce un vero e proprio progetto che deve essere programmato nei tempi e seguito in ogni sua fase. Qui la nutrizione personalizzata chiaramente diventa fondamentale. Si parte naturalmente dallo stato di salute, dagli aspetti clinici della persona, dalla composizione corporea e dagli obiettivi che dobbiamo raggiungere, ma bisogna poi far dialogare tutto questo con le reali esigenze.

0: di lavoro, quindi gli orari del set, orari completamente diversi da quelli abituali, scene girate durante la notte, tempi di pausa variabili e di conseguenza diventano fondamentali il timing dei pasti, l'idratazione, il recupero e la distribuzione dei nutrienti nell'arco della giornata, far sì che l'attore possa sostenere i ritmi di registrazione anche di notte, come dicevamo prima, e quindi ci sono dei piccoli trucchetti, dei piccoli escamotage per far sì che il corpo venga sostenuto correttamente per appunto affrontare quelle che sono le riprese notturne. Quando è richiesta una trasformazione importante, nulla può essere improvvisato, bisogna sapere da dove partiamo, dove dobbiamo arrivare e soprattutto quanto tempo abbiamo per farlo. L'obiettivo, ricordiamoci, non è soltanto ottenere il corpo richiesto dal personaggio, ma permettere all'attore di arrivarci mantenendo salute, energia, lucidità e capacità di sostenere la performance sul set. E quindi in questo caso chiaramente una nutrizione mirata, personalizzata, quindi l'attore diventa un vero e proprio progetto da questo punto di vista, estremamente importante.
1: È di nuovo in studio con Michela Mancini, autrice della redazione podcast. Ben trovata Michela.
2: Bentrovati a voi e bentrovati a chi ci ascolta.
3: Michela. Ciao Michela.
1: Perché Michela è in studio? Perché parlando di benessere...
3: È bello che ti fai la domanda e ti dai anche la risposta.
1: No, non me la darò la risposta, la darà Michela. Perché sei qui, cara Michela?
2: Bello ogni tanto dare le risposte e non fare le domande.
3: Sì, infatti.
2: Sono qui appunto per raccontarvi cosa bolle in pentola, perché tra un mesetto dovrebbe essere pubblicato su RaiPlay Sound, che è la nostra piattaforma di podcast, questo documentario sul sonno.
1: A proposito di benessere.
3: Interessante.
1: Si chiama Notturno.
2: Sì, il titolo è Notturno, che appunto è un titolo abbastanza evocativo.
1: Ma il sottotitolo è anche più bello: sognare, forse dormire. Tu sogni senza dormire?
3: Io forse dormo, tanto, perché non è sicuro che io dormo.
2: Diciamo che citare la frase reale, ovvero il verso dell'Amleto di Shakespeare, mi sembrava un po' troppo ambizioso, per cui
1: allora, invertiamo,
2: forse può essere più brillante, esatto.
1: E l'idea, Michela, da dove è nata? Esperienza personale, bisogno, sonno?
2: Allora, in realtà un po' tutto questo, nel senso che è stato sempre una materia che mi ha affascinato, perché trovo che il sonno abbia qualcosa di profondamente poetico e misterioso, no? Uno spazio bianco, evocativo,
3: magico,
2: in cui tutto può succedere, ed è una dimensione altra in cui noi veniamo rapiti, ed è appunto, se pensiamo a Hypnos, che era appunto il dio del sonno, fratello di Thanatos, no? Fratello gemello di Thanatos, questo binomio sonno-morte è molto affascinante, molto interessante. E poi sì, in realtà, a parte il fascino personale, io sono sempre stata una grandissima dormigliona, ho sempre avuto una grande dipendenza dal sonno, lo trovavo una delle cose più piacevoli che si possano fare nella vita, finché non è nato mio figlio, che mi ha completamente
3: sconvolto
2: completamente il mio bioritmo, e devo dire che lì ho detto no, io devo lavorare su questa cosa, cioè io devo indagare perché il sonno è così importante.
3: Che poi può essere anche può essere anche il contrario, detto quando il sonno si rapisce, ma può essere in realtà che la vera vita è di là nel sogno,
2: sì.
3: E in realtà noi stiamo dormendo ora.
1: Questo sfiora il filosofico.
2: Esatto, e tra l'altro facendo questa indagine sono partita dall'interrogarmi su tutta una serie di disturbi del sonno che sono abbastanza fastidiosi, talvolta anche molto invasivi, sono comuni e alcuni sono veramente paradossalmente molto poetici da raccontare. E a proposito, io vi farei sentire una piccola clip del podcast che raccoglie qualche testimonianza di un disturbo in particolare. Chiedo alla regia cortesemente di fare partire la clip. Il nostro Francesco Galluzzo la troverà, siamo fiduciosi.
1: Come si lavora? Aspettando la clip, come si lavora un podcast? Da dove si inizia?
2: Allora, si inizia leggendo tanto. Considerate che per un argomento di questo genere io ho letto almeno 5, 6, 7 libri di diverso tipo, di insomma scientifici, di divulgazione, poetici. Sono partita dalla Casa del Sonno di Jonathan Coe per arrivare all'Ombelico del Sogno di Vittorio Lingiardi. Insomma, si legge tanto e leggendo crescendo si cominciano ad avere delle suggestioni, si fa tanta ricerca, si sceglie dove andare, e quindi una parte poi del podcast è proprio un documentario in presa diretta, perché io sono andata nel centro del sonno dell'ospedale Bellaria di Bologna, che è uno dei centri più importanti a livello europeo, se non a livello mondiale, con il dottor Plazzi, che mi ha fatto da guida. Lui è uno dei più importanti neurologi esperti di sonno, che mi ha fatto da guida per 3 giorni, in cui mi sono immersa nelle stanze dove vengono fatte queste straordinarie analisi del sonno, per cui
1: con gente che dorme
2: e vengono fatte le cosiddette polisonnografie. È una cosa che per esempio è molto interessante da un punto di vista sonoro, per chi fa ricerca appunto a livello audiodocumentaristico, è l'utilizzo di materiale d'archivio che mi è stato gentilmente concesso dall'artista Oriente Plazzi Marzotto, che ha utilizzato le polisonografie originali del vecchio centro del sonno dell'Università di Bologna e le ha messe le ha organizzate da un punto di vista artistico in una mostra straordinaria.
1: Allora chiediamo a Francesco Galluzzo se la clip c'è di anticipazione.
4: Sognavo e vedevo la morte che mi veniva a prendere. Mi svegliavo, mi prendevo a sberle, cercavo di svegliarmi in tutti i modi. Una volta che mi sono svegliato, tornavo a letto e non succedeva più niente.
5: E lui diceva, io dicevo, ma cosa c'hai? Cosa hai fatto? No, è la tartaruga, mi sa, ma che cosa? Non c'è la tartaruga, svegliati, dicevo io, non c'è nessuno, stai tranquillo, non c'è nessuna tartaruga.
6: Io ero sulla roccia a guardare il panorama, sotto c'era il mare, l'oceano. E c'erano i pinguini. Io per vedere meglio questi pinguini mi sono sporta un po' troppo e sono precipitata giù dentro a questo, dalla roccia al mare, all'oceano. Allora, e ovviamente mi sono svegliata io, ho svegliato lui.
7: Lei vive proprio il sogno. Comincia coi piedi ad agitarsi. Cosa stai facendo? Risponde a tono. Sto andando in bicicletta.
8: Possiamo tornare bambini, diventare animali, visitare il passato e il futuro, ammalarci e guarire, assistere al nostro funerale. Sono le ore più intense della nostra vita, le più personali, le più misteriose. Iniziano quando spegniamo la luce.
1: La musica è evocativa, anche quello è un elemento fondamentale.
2: Beh, nei podcast diciamo che è elemento di sintassi tanto quanto le parole,
3: certo,
2: tanto quanto il sound design.
3: È assolutamente vero,
2: assolutamente
3: è verità,
2: sì. Questo. E tra l'altro queste musiche, come tutte le musiche dei miei podcast, sono state composte da Roberto Ribuoli, che è un musicista e un compositore straordinario che fa le musiche apposta. Noi lavoriamo insieme sulle partiture, diciamo, sulle vocazioni, e poi lui partorisce questi pezzi straordinari che sono appunto secondo me è una diminuzio chiamarla punteggiatura, perché appunto è proprio sintassi, è sintassi musicale.
1: In questo viaggio che stai finendo di costruire, cosa ti ha colpito in modo particolare?
2: Allora, proprio qualcosa che io ho scelto di inserire in questa clip che abbiamo ascoltato, uno dei disturbi meno conosciuti ma più interessanti è questo disturbo che si chiama RBD, ovvero Sleep Behavior Disorder. Che cosa significa? Significa che è un disturbo disturbo comportamentale del sonno REM, cioè quando le persone vanno in sonno REM agiscono i sogni, cioè c'è un meccanismo neurologico che fa sì che i sogni vengano agiti, e quindi le persone, ovviamente questo può essere molto grave, perché se uno
1: mi alzo, sogno di
2: ci sono pazienti appunto che si sono ritrovati sul balcone e si sono ritrovati sdraiati in mezzo alle piante grasse, hanno preso a ceffoni, hanno cercato di strangolare il proprio compagno, la propria compagna. Quindi è una cosa su cui ovviamente, come tutte le cose che riguardano il sonno, ci fanno ridere e nello stesso tempo piangere,
1: inquietare
2: nello stesso tempo. Però io ho avuto il piacere di intervistare alcune delle voci che avete ascoltato, la signora Carla, il signor Giorgio, Nilva, Gabriele, che sono delle coppie, perché poi questa malattia non è una malattia che affligge soltanto il malato, ma anche chi condivide la vita. È una cosa straordinaria che mi disse Carla in una telefonata pre-intervista, diciamo, mi disse: io non ho mai pensato di non dormire più con mio marito, perché io non potrei fare a meno di lui comunque, pur sapendo che questo significa non dormire più. Cioè, non dormire è più un sonno sano, perché stare accanto a una persona che ha questo tipo di disturbi sicuramente, certo, ha un impatto importante anche sul proprio benessere, sul proprio sonno. Per cui sono anche delle lezioni di umanità veramente straordinarie. Io li ringrazierò sempre, mi hanno regalato dei momenti veramente importanti.
1: Ma è facile comprendere di avere un disturbo del sonno? Siamo abituati a dire ho dormito male, magari non ci fai caso. Invece
2: è difficilissimo, è una delle cose più difficili. Tra l'altro il professor Plazzi, questo neurologo del centro di Bellaria, che appunto mi ha fatto da guida in questi mesi, mi ha detto proprio questo: la cosa più brutta è vedere i pazienti inquieti nel non sapere, cioè questa inquietudine della non risposta. Quando tu finalmente dai un nome, una diagnosi alla loro malattia, anche se sanno di avere una malattia, loro sono sollevati. E anche un paziente affetto di da narcolessia, che mi ha rilasciato una bellissima intervista.
1: Narcolessia, cioè io improvvisamente svengo? No,
2: la narcolessia è più complessa di così. Diciamo che l'immaginario vuole che ci si addormenti all'improvviso, in realtà ci si addormenta anche, lo si capisce, c'è una sonnolenza. Perché c'è una sonnolenza grave? Perché la notte non si dorme bene. E poi la cosa interessante, diciamo, della narcolessia è la cataplessia, cioè un cedimento muscolare davanti alle forti emozioni. Per cui io rido, ok? Rido così tanto che mi cedono i muscoli. Per cui una ragazza che ho intervistato mi diceva: io devo stare attenta quando guido a chi sta in macchina con me, perché se è troppo simpatico non può salire.
1: No, sì, meglio a piedi.
3: Quindi meglio, capite, un antipatico.
2: No, meglio un antipatico, perché rischi la vita se svieni, no? Mentre guidi.
1: Grazie Michela Mancini per essere stata con noi. Tra un
3: argomento, tra l'altro, vastissimo, ancora studiatissimo, enorme, infinito.
2: Bisogna mettersi dei limiti.
3: Tutti.
2: Assolutamente sì. Tutti hanno da dire sul sonno, ognuno ha una sua storia.
1: Che a volte è un po' faticosa, soprattutto quando sei un bambino piccolo, ma questa è altra storia. Grazie Michela, tra un mesetto circa potremo ascoltarlo su RaiPlay Sound.
2: Intorno a metà novembre sarà su RaiPlay Sound.
3: Salutiamo la nostra squadra, perché siamo arrivati alla fine, no? Prego Paola, si accomodi.
1: Questa non l'avevamo concordata, no. Davide Campione, Luca Torrisi, Maurizio Merola, Moreno Mantini, Giorgio Allegretti in redazione, Francesco Galluzzo in regia, Federico Foroni e Francesco Pionaglieri alla parte tecnica.
3: L'appuntamento a domani alle 16:05, ovviamente qui su Rai 1. Fino alle 19 saremo insieme Paolo Nania e Claudio Tommasi. Ci salutiamo con questa strana accoppiata tra Timbaland, uno dei gruppi di punta della musica americana pop, One Republic, era il 2007, si chiamava Apologize. A domani.
1: Ciao, a domani.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: La Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
2: Sei pronto per un'auto con motori ibridi efficienti e un'autonomia in elettrico fino a 120 km? A domare ogni curva con la trazione integrale permanente e a viaggiare in modo intelligente con il sistema Mercedes-Benz MBUX avanzato? Sei pronto per qualcosa di veramente straordinario? GLC Coupé Plug-in Hybrid ti aspetta con un vantaggio cliente da 13.500 euro fino al 30 settembre. Catturala negli showroom Mercedes-Benz.
3: Un liceo nel cuore di Roma.
4: Cioè, avete problemi? Sempre così.
3: L'ultimo anno di scuola.
5: Noi dobbiamo essere al 100% e sempre.
3: Prima che tutto cambi.
6: Non voglio che finisca questo momento della mia vita, ecco.
3: FOMO, Fear of Missing Out, dal 17 settembre, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Buon gustaio? Ma vai da Conad. Assapora le eccellenze enogastronomiche di Saporie. Il 9 settembre, linea pasta di semola Saporie e idee Conad, formati assortiti da 500 grammi a 75 centesimi. Scopri di più su conad.it.
8: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo, la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 19.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: NATO, Russia, alta tensione. In Lituania due caccia italiani abbattono un drone con ordigno esplosivo. In Germania un altro velivolo senza pilota cade vicino a una base militare. Von der Leyen, la nostra determinazione si rafforzerà. Caro Energia, Giorgia Meloni, servono azioni immediate a livello continentale. La Premier incontra il Presidente del Consiglio europeo Costa, no a nuove tasse nel bilancio dell'Unione. Europa, spazio di democrazia, diritto e libertà, così Mattarella all'Associazione Mondiale dei Giuristi. Stamane il presidente con le alte cariche ai funerali di Stato di Emma Bonino. La leader radicale sarà sepolta nella sua bra. Legge elettorale, penultimo atto, via libera al Senato. Tra le polemiche, la maggioranza garantirà stabilità. Le opposizioni è una truffa, ora il testo torna alla Camera. Perquisizione a Roma per il caso del cecchino nel quartiere Prati. Diversi gli episodi di spari ai passanti, prese di mira soprattutto le donne. Nel GR le parole di una delle sue vittime. Allo Stadio Olimpico scende in campo Radio Rai. Tra poco nella capitale la nostra festa, con la presentazione del nuovo palinsesto per la stagione ormai all'inizio. Diretta su questa rete te al termine del GR. Musica, Neff e Fabi Fibra.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sei di pallavolo, azzurri stasera sul parquet di Modena contro la Repubblica Ceca e in palio il primo posto nel girone. Buonasera da Sonia Oranges. Due caccia italiani della NATO abbattono un drone nei cieli della Lituania poche ore prima dell'arrivo del ministro della difesa Guido Crosetto, e l'ultimo di una rapida sequenza di incidenti sul fianco est dell'Alleanza Atlantica, che accresce il rischio di uno scontro diretto con la Russia.
4: Era carico di esplosivo il drone intercettato ieri sera dai jet italiani della NATO nello spazio aereo lituano. Vilnius protesta con la Bielorussia, da cui accusa proveniva il velivolo. I problemi del fronte est riguardano tutta l'Alleanza Atlantica. La presenza italiana a protezione del fianco orientale è fondamentale, afferma il ministro della difesa Crosetto in missione nel paese. A poche ore di distanza da quanto successo in Lituania, la Danimarca ha accusato la Russia di aver lanciato due razzi contro un elicottero militare danese nel Mar Baltico. Copenaghen convoca l'ambasciatore russo. Mosca respinge le accuse, denunciando invece manovre provocatorie dell'elicottero danese. Non ci intimidiranno, non ci arrenderemo, assicura la premier della Danimarca. Altri incidenti in Germania e nei Paesi Bassi, ma ancora non ci sono piste che portino a Mosca. In Olanda, traffico ferroviario paralizzato per quello che, secondo l'ente gestore, è un atto di sabotaggio coordinato. In Germania, Bassa Sassonia, vasta operazione di polizia dopo il ritrovamento dei resti di un drone precipitato ad appena un chilometro da una base aerea delle forze armate tedesche. Cecilia Rinaldini, GR1.
3: La Russia vuole intimidirci, ma continueremo a difendere il nostro territorio, lo ribadisce la NATO. Per la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, Mosca sta mettendo alla prova l'Europa, che risponderà rafforzando la propria determinazione. Ancora più netta l'alta rappresentante dell'Unione europea Kaja Kallas: Putin è un bullo da manuale e di fronte ai rischi sempre maggiori assunti dalla Russia, l'Europa deve imporle costi più elevati. Intanto sul campo proseguono gli attacchi tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore entrambi gli eserciti hanno colpito anche infrastrutture energetiche, nonostante le parole di Donald Trump su una possibile tregua su questo tipo di raid. Da Mosca alla corrispondente.
5: La proposta di una tregua energetica tra Russia e Ucraina annunciata da Trump è per il Cremlino un'ottima idea, fa sapere il suo portavoce. Sosteniamo questa proposta, dice Peskov, senza aggiungere altri dettagli, mentre entrambi i paesi continuano a colpire i rispettivi impianti energetici. A fare delle precisazioni interviene il ministro degli esteri russo, che durante una conferenza sull'Ucraina insieme ad alcuni diplomatici afferma che durante eventuali negoziati di pace la Russia continuerà comunque a portare avanti le azioni militari. militari. Poi Lavrov ancora una volta accusa gli europei se non avessero convinto gli Stati Uniti a non rispettare le intese di Anchorage. Già da un anno il conflitto sarebbe concluso. Il 26 settembre il ministro incontrerà a New York il segretario di Stato Rubio a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Intanto una nuova minaccia contro l'Europa arriva dal consigliere di Putin Patrushev che, parlando dell'ipotesi di uno scontro tra Mosca e paesi europei, avverte: la Polonia cesserebbe di esistere in pochi giorni, ribaltando l'opinione del ministro degli esteri di Varsavia che aveva parlato di un eventuale vantaggio europeo sulla Russia in caso di attacchi diretti. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
3: Medio Oriente e Yemen, le forze governative alleate dei sauditi affermano di avere lanciato attacchi contro i ribelli Houthi, la fazione filo-iraniana in posizione di forza per controllare lo stretto strategico di Bab el Mandeb, denuncia raid sauditi nell'area ed è stallo anche sull'altro stretto, quello di Hormuz, gelo di Teheran su eventuali negoziati con Washington. Il corrispondente.
0: L'Iran non ritiene più credibili le aperture di Trump. Non ci sarà alcun colloquio finché non saranno soddisfatte le nostre condizioni. Punto. Così il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale, Rezaei, ha ufficialmente respinto ogni tentativo di dialogo. Il ministro degli esteri Araghchi è diretto a Pechino, dove incontrerà l'omologo cinese dopo che gli equilibri in Medio Oriente sono cambiati con l'offensiva degli Houthi, i ribelli sciiti dello Yemen, che hanno preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb. E anche a Hormuz prosegue lo stallo dopo l'annullamento del vertice tra i paesi del Golfo Persico che avrebbe dovuto determinare rotte sicure e modalità di navigazione. Una nave è stata colpita da un proiettile sconosciuto e le guardie della rivoluzione islamica rivendicano l'abbattimento di un drone americano, il quarto in pochi giorni, anche se Washington smentisce e, secondo il sito Axios, il Pentagono avrebbe invece ordinato la distruzione di due piccole imbarcazioni dei Pasdaran che tentavano di sequestrare un drone della Marina degli Stati Uniti. Da Istanbul, Sergio Paini, GR1.
3: Nuove tensioni a Gerusalemme sulla spianata delle moschee. Decine di coloni israeliani sono entrati nel complesso della moschea di Al-Aqsa, presidiato dalle forze israeliane, e hanno compiuto rituali di preghiera talmudica nei cortili, una pratica vietata dagli accordi del 1967 che regolano l'accesso dei non musulmani al sito. Donald Trump attacca la Corte Suprema, che ieri ha respinto la sua richiesta di limitare il voto per posta in vista dell'elezione di metà mandato. Il presidente accusa la Corte, a larga maggioranza conservatrice, di essersi fatta intimidire dai democratici e sul social Truth definisce pessima la decisione dei giudici che, a suo dire, hanno deluso il paese. La premier Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Sul tavolo il caro energia e l'immigrazione.
6: Giorgia Meloni chiede azioni mirate e immediate a livello europeo per sostenere famiglie e imprese dal continuo aumento dei prezzi dell'energia e lo fa ricevendo a Palazzo Chigi il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, al quale la premier conferma l'impegno dell'Italia per un bilancio dell'Unione all'altezza delle priorità strategiche, come si specifica in una nota di Palazzo Chigi, a cominciare dalla politica agricola comune e di coesione. Altri punti evidenziati sono il sostegno a industria e ricerca e la gestione dell'immigrazione, soprattutto il rafforzamento dei controlli alle frontiere esterne e degli accordi con i paesi di origine transito dei flussi irregolari. Nel bilaterale la Presidente del Consiglio ha evidenziato come competitività e sicurezza economica siano fondamentali per il governo italiano, pronto a fare la sua parte su un finanziamento del nuovo quadro pluriennale economico che escluda nuove tasse e razionalizzi le spese amministrative dell'Unione. Intanto, con un post sui social, Giorgia Meloni ha accusato alcuni esponenti del PD di falsità nel sostenere che il governo abbia cancellato con una stangata silenziosa la clausola di salvaguardia del TFR. Non è sparito, scrive la premier, ma riordinata nel testo unico. Da Palazzo Chigi, Carla Macrellino, GR1.
3: Lo scontro tra Italia e Spagna sui controlli Schengen. Roma li proroga fino al 30 settembre dopo la crisi di Ceuta. Per il ministro degli esteri italiani nessun pregiudizio verso Madrid, è una questione di sicurezza, spiega. Durissima la replica del collega spagnolo Albares. Per lui la decisione italiana è assurda, inutile e vergognosa. Madrid proroga a sua volta fino all'8 ottobre i controlli sugli arrivi dall'Italia. I diritti fondamentali non possono essere subordinati alle convenienze della politica, lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontrando al Quirinale una delegazione della World Jurist Association e della World Law Foundation.
7: Il principio di un mondo governato dal diritto è messo a dura prova dall'uso della forza. Guarda allo scenario internazionale il presidente Mattarella, che davanti alla delegazione della World Jurist Association sottolinea come la legge sia fondamento dell'esercizio del potere, ma anche suo limite e misura.
8: I diritti inviolabili della persona e i principi fondamentali dell'ordinamento non possono essere subordinati alle contingenze della decisione politica.
7: Abbandonati i totalitarismi del Novecento e oggi l'Unione Europea, uno spazio di democrazia, libertà e benessere, prosegue il capo dello Stato, tanto più in un momento, osserva, in cui i conflitti armati minano il futuro dell'umanità con continue violazioni del diritto internazionale.
8: Quest'ultima a sua volta, posto di fronte a inauditi tentativi di delegittimazione delle corti internazionali e dei loro giudici.
7: L'invito agli Stati e poi quello di governare l'intelligenza artificiale ripristinando la loro autorità su soggetti privati che operano al di fuori di ogni regola. Infine, l'auspicio del ritorno a cooperazione e multilateralismo, perché l'alternativa, conclude, è il ritorno alla barbarie della vita internazionale. Valentino Russo, GR1.
3: E Mattarella con il presidente del Senato La Russa, la premier Meloni e molti altri esponenti politici ha preso parte stamane ai funerali di Stato laici di Emma Bonino celebrati in Campidoglio.
9: Tra applausi e commozione, sotto un sole ancora caldo, sono alcune centinaia le persone arrivate in piazza del Campidoglio per un ultimo saluto a Emma Bonino. Così come era stato per la Camera Ardente, in maggioranza sono donne.
10: Sono venuta da Bologna e dico quello che dicono tutte le signore qui, che dobbiamo molto a Emma Bonino. Io sono venuta proprio per questo.
11: L'importante è che il suo insegnamento continui, è l'unica cosa.
9: Dentro, nella sala della Protomoteca, il funerale di Stato laico, alla presenza del presidente Mattarella, della premier Giorgia Meloni, di molti ministri, dei leader di tutti gli schieramenti. A celebrare la cerimonia, Filomena Gallo, presidente dell'Associazione Luca Coscioni.
12: La riconoscenza in queste ore che arriva da parte di tutti non nasce solo da vicinanza politica, nasce da pezzi di vita, spesso intimi e dolorosi, che tante persone hanno condiviso idealmente o concretamente con Emma.
9: Da Piazza del Campidoglio, Roma, Federico Mello, GR1.
3: Via libera da Palazzo Madama, con 113 sì alla nuova legge elettorale che tornerà alla Camera a fine settembre per l'approvazione definitiva. Tra le novità, l'indicazione del candidato premier e il ritorno delle preferenze, ma con capilista bloccati. Grande passo avanti per il presidente del Senato La Russa.
13: Scintille in aula a Palazzo Madama prima e dopo il voto. La maggioranza, in particolare Fratelli d'Italia, insiste su tre capisaldi: governabilità, stabilità e rappresentanza dei cittadini grazie alle preferenze. Dal partito della premier, il relatore Andrea De Priamo.
14: Le preferenze che tornano in Parlamento dopo più di 30 anni grazie al governo Meloni, grazie a questa maggioranza. Auspico che i colleghi della Camera possano confermare questa scelta.
13: La Lega è certa, rivinceremo le elezioni e Salvini tornerà al Viminale. Forza Italia parla di punto di equilibrio serio e costituzionalmente sostenibile. Critiche invece arrivano dalle opposizioni. Per AVS la premier Meloni blocca il Parlamento e vara una svolta autoritaria. Faremo muro contro una legge truffa, dice Francesco Boccia, PD.
15: Giorgia Meloni in questi 4 anni non ha fatto nulla, ci lascia in eredità vannacci e l'estremizzazione e la radicalizzazione della destra.
13: Renzi, Italia Viva avverte: se non ci dividiamo vinciamo noi. Durissimi 5 Stelle, protesta in aula, preferenza farlocche, e mostrano il facsimile con la scheda con la scritta Fratelli di Casta. Contrario anche Calenda, che dice la legge produce scontro continuo e populismo. Vasco Pirri, GR1.
3: Il governo è al lavoro per trovare soluzioni al caro carburante. Domani in Consiglio dei Ministri è attesa l'ennesima proroga del taglio degli accise sul gasolio, in scadenza alla mezzanotte di giovedì 17. Per gli aiuti mirati si attendono i dati sul PIL, che saranno diffusi dall'Istat il 22 settembre.
16: Ancora un'estensione dello sconto sul gasolio per altri 7-10 giorni e poi aiuti mirati. Sarebbe questo il piano del governo per contrastare i continui rincari di benzina e diesel, spinti all'insù dalla corsa del petrolio verso i $110 al barile. Difficilmente, viene riferito, si arriverà già domani al varo delle misure selettive. Si attende infatti il risultato definitivo sul deficit PIL del 2025, che l'Istat comunicherà il 22 settembre. settembre. Un risultato sotto al 3% comporterebbe la possibilità di uscire dalla procedura di infrazione UE aperta dal 2024 e quindi di liberare risorse per finanziare gli aiuti. Tra le ipotesi spunta anche uno sconto sul bollo auto destinato a lavoratori dipendenti e partite IVA. Intanto è allarme sulle ricadute del caro carburante sulle bollette. Quella dell'elettricità, secondo Assoutenti, è salita del 93,3% rispetto allo stesso periodo del 2025. Quella del gas addirittura del 146,6%. Gelsomina Testa, GR1.
17: L'avvertenza Electrolux, giornata di sciopero in tutti gli stabilimenti italiani della multinazionale svedese per protestare contro i 1450 esuberi e il drastico taglio del 50% del personale amministrativo. I sindacati hanno ribadito che la mobilitazione non si fermerà qui e che l'obiettivo resta quello di costringere i vertici dell'azienda a fare marcia indietro in vista del prossimo tavolo convocato al Ministero delle Imprese per il 25 settembre. Rai Radio 1, le 19:15, la cronaca. Minacce al presidente della Lazio Calcio Lotito per spingerlo a cedere la società. La procura apre un'inchiesta, tra gli indagati anche i nomi importanti.
18: Un piano ben orchestrato con un obiettivo, fare pressione affinché la Lazio venisse ceduta. Nodo centrale dell'inchiesta della Procura di Roma che indaga su una presunta campagna di stampa mirata alla diffusione di false notizie sull'imminente vendita della società biancoceleste. Notizie fake per alterare il prezzo delle azioni della Lazio e costringere Claudio Lotito a cedere il controllo del gruppo. Tutto parte con alcune denunce presentate un anno fa proprio dal patron della squadra romana. Manipolazione del mercato è l'ipotesi sulla quale lavorano i magistrati che hanno iscritto nel registro degli indagati il presidente e la D della Banca del Fucino, Mauro Masi e Francesco Maiolini, e poi Luigi Bisignani, nome già noto alle cronache, faccendiere in passato coinvolto nelle inchieste sulle tangenti Enimont e sulla cosiddetta loggia P4. Secondo chi indaga avrebbe di fatto svolto il ruolo di portavoce attraverso la sua collaborazione con il quotidiano Il Tempo. Per i tre scattate le perquisizioni, loro respingono le accuse, Masi annuncia anche querelle, mentre Banca del Fucino con una nota fa sapere: nessun rapporto con la Lazio, noi non coinvolti nell'inchiesta. Bruno Sokolovic, GR1.
17: Una denuncia per maltrattamenti è stata presentata da Natalia Potenza nei confronti dell'ex compagno Walter Labitola, in carcere dal 10 agosto con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Sabato scorso la donna è stata sentita per quasi 10 ore dai magistrati. Ranucci ha intanto presentato ricorso urgente al Tribunale del Lavoro di Roma contro la sua rimozione dalla conduzione della trasmissione Report. Roberto Vecchioni è stato rinviato a giudizio per diffamazione aggravata nei confronti di Geronimo La Russa, figlio del Presidente del Senato. La decisione è a seguito delle dichiarazioni del cantautore nel giugno 2023 durante il festival La Gabberiana. Vecchioni raccontò di un furto nella sua casa a Milano facendo il nome di un certo Geronimo tra i responsabili, lasciando intendere si trattasse del figlio di Ignazio La Russa. A Roma e caccia al cecchino nel quartiere Prati. Sentiamo.
19: Chi ha sparato potrebbe aver mirato alle donne. I carabinieri dovranno esaminare il proiettile rimasto conficcato nel braccio di Cristina Stillitano, ferita in via della Giuliana.
20: Ho sentito un colpo molto violento al braccio sinistro, insomma ho gridato, mi sono guardata insomma dove mi faceva male e ho visto che stavo sanguinando insomma.
19: Domani l'intervento per estrarlo, bisognerà capire con cosa è stato sparato. Dal centro traumatologico dove è ricoverata la scrittrice romana racconta come è stata colpita.
20: Poi facendo accertamenti si è visto che invece c'era un proiettile radiopaco, quindi verosimilmente piombo, metallo.
19: Un'altra donna che lavora nel quartiere Prati ci ha raccontato di essere stata colpita anche lei a una gamba.
21: Abbiamo sentito, io e una signora, un grande spostamento d'aria e un botto e mi hanno colpito sull'interno del polpaccio. Un livido, però niente di che.
19: Già effettuate le prime perquisizioni, i carabinieri cercano testimoni e si continua a presidiare la zona. Dal quartiere Prati, Fabrizia Ralla, GR1.
17: È la serata della festa di Radio Rai allo Stadio Olimpico, la presentazione del nostro nuovo palinsesto per la stagione autunno-inverno ormai all'inizio. In diretta per noi c'è Nico Forletta.
1: Buonasera a tutti. L'avete detto voi, è la festa della radio di Radio Rai in tutte le sue declinazioni, sia numeriche che tematiche, e naturalmente comanda Radio 1, almeno giochiamo in casa. Un po' di autocelebrazione e tra un po', dalle 19:30 circa, ovvero sia da quando finirà il GR, dopo la pagina sportiva, ecco lo sport, l'Olimpico, lo Stadio Olimpico è anche la nostra casa, la casa di Radio 1 che è la casa dello sport. Dicevo, presenteremo anche i nuovi programmi, i programmi che sono una novità assoluta nel palinsesto che sta per partire, con i relativi conduttori. Tutto questo con Francesco Repice e poi con il supporto tecnico necessario, fondamentale, di Paolo Ranaldi, Carlo Boninsegna, Giovanni De Palma, ma ci sono anche Daniele Di Noia e Jacopo Teodoro a comporre la nostra squadra tecnica, la squadra tecnica di Radio 1. Ci sentiamo tra poco, Zona Cesarini, speciale festa della radio, e poi però vi ricordo che Zona Cesarini proseguirà dopo le 21 con l'europeo maschile di pallavolo Italia Repubblica Ceca da Modena con Manuela Collazzo, proprio perché, come dicevamo, Radio 1 è anche e soprattutto forse la casa dello sport. A voi.
17: L'autunno ormai è alle porte e in tutta Italia si apre la stagione della ricerca dei funghi, pratica dal fascino antico malgrado i moderni ausili digitali.
2: App, mappe satellitari e geotag. Gli strumenti a portata di smartphone sono sempre di più, ma la ricerca dei funghi, la stagione ormai partita, resta un'attività dove, tra profumi ed emozioni, sapere entrare in sintonia con la natura conta più della tecnologia. Niccolò Opicelli, micologo.
22: Andare per funghi non è soltanto cercare qualcosa da raccogliere, ma è imparare a leggere il bosco, la natura, i suoi tempi, le piogge, gli alberi e perfino i silenzi. Quindi c'è il fascino della scoperta, dell'attesa, del sentirsi ospiti di un ambiente vivo, che non promette nulla e proprio per questo sa molto sorprendere.
2: Ma qual è il segreto per trovarli davvero, i funghi, e quali possiamo incrociare sul nostro cammino in questo periodo?
22: Dove le piogge sono arrivate nel momento giusto si osservano anche crescite discrete di porcini, finferli e altri funghi della tradizione popolare. Bisogna avere spirito di osservazione e ricercarli con consapevolezza e attenzione ai dettagli del sottobosco. Per distinguerli in sicurezza non bastano foto applicazioni, ma occorre osservare i funghi con dedizione e, se c'è il minimo dubbio, non vanno assolutamente consumati e vanno fatti controllare da un micologo qualificato.
2: Daniele Morgera, GR1.
17: In chiusura la musica con una collaborazione tra due protagonisti della scena rap italiana.
23: In studio con Neffa, su tutti l'orchestra, ma mica facciamo canzone richiesta.
17: Uscirà il 9 ottobre Zarathustra Style, l'album di Neffa e Fabri Fibra, insieme in 23 nuovi brani. L'annuncio oggi sui profili social dei due artisti è accompagnato da un video che mostra la realizzazione di un murale a Milano che riproduce la copertina del disco, mentre in sottofondo risuona la prima traccia che dà il titolo all'album. Un ulteriore inedito, Non c'è bisogno, sarà incluso solo nell'edizione in doppio del vinile. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Nicola Tedeschini, in regia Massimo Chiadroni e Sergio Ciani. Ora c'è lo sport da Sonia Oranges, buon proseguimento d'ascolto.
24: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
25: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta che fa qualcosa.
26: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
27: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
28: Infatti.
27: E perché nella foto sei su un palco?
28: È una storia lunga.
27: Quanto lunga?
28: Fino alle 5 del mattino.
27: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
29: Nuvola e musica nei comuni.
0: Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
6: Dual Motor, Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
6: Suzuki.
7: Mi avevi detto che in Spagna volevi solo rilassarti.
8: Infatti.
7: E perché nella foto sei su un palco?
8: È una storia lunga.
7: Quanto lunga?
8: Fino alle 5 del mattino.
7: Fallo per la storia. Let's Wiz. Prenota su wizz.com.
10: GR1 Sport.
1: In studio Giuseppe Bisantis, iniziamo dai aggiornamenti sulle partite in corso di Coppa Italia, sedicesimi finali, o meglio dire la partita in corso, Genoa su Tirol, siamo alla 70° minuto, 20 più recupero alla termine e la situazione è ancora ferma sullo 0-0. Ricordiamo che in caso di parità si andrà direttamente ai calci di rigore e ricordiamo anche che chi passerà il turno se la vedrà in trasferta con l'Inter. Questa sera alle 21 derby toscano Fiorentina-Pisa, chi passa il turno se la vedrà con il Napoli. Dicevamo del Genoa in campo, e a proposito di Genoa, il capitano Vasquez, espulso sabato scorso contro il Frosinone, salterà la trasferta di Parma domenica prossima. E lui l'unico giocatore di Serie A squalificato. Cristian Chivu non avrà al suo fianco il suo vice Alexander Kolarov per la super sfida contro la Roma di sabato prossimo. Kolarov, espulso ieri durante Inter-Udinese, è stato fermato dal giudice sportivo per 2 giornate. Passiamo agli europei di pallavolo, di nuovo in campo gli azzurri, sempre a Modena contro la Repubblica Ceca e in palio il primo posto nel girone. Sentiamo la nostra inviata.
11: 3 vittorie a testa tra Italia e Repubblica Ceca e scontro al vertice del girone che gli azzurri guidano a punteggio pieno. I cechi hanno ceduto 1 punto contro la Svezia. Quarta ai mondiali del 2025 vinti dalla nostra nazionale, l'avversaria di stasera è tra le squadre più in crescita degli ultimi anni. Limitare il più possibile gli errori ed essere preparati al punto a punto, suggerisce il libero Fabio Balaso.
12: Dovremmo essere bravi a essere più consapevoli dei nostri mezzi, essere concentrati più sul nostro gioco e migliorare sempre di più quel qualcosa che magari nella partita precedente non è andato. Sappiamo che magari ci saranno degli alti e bassi, dobbiamo essere pronti, però la squadra è ben coesa e è consapevole dell'obiettivo dove dobbiamo arrivare.
11: Gruppo unito e intercambiabile, dice Balaso, che domenica contro la Slovacchia ha lasciato il posto a Laurenzano. I precedenti con i cechi sorridono agli azzurri, sempre vittoriosi nelle ultime 8 sfide, ma la sconfitta sorprendente della Slovenia ieri contro la Grecia insegna: mai abbassare la guardia. Modena, Manuela Collazzo, GR1.
1: Seguiremo in diretta la partita all'interno di zona Cesarini, ma al termine della pagina sportiva vi daremo gli appuntamenti. Delusione Italia per l'organizzazione dei mondiali di atletica del 2029 e del 2031. Il World Athletic ha scelto rispettivamente Nairobi e Monaco di Baviera. La candidatura di Roma non è stata valutata a livello delle concorrenti. Yannick Sinner ha ripreso gli allenamenti a Monte Carlo, anche se non a pieno regime. L'obiettivo del numero uno al mondo è quello di esserci al torneo di Pechino, in programma dal prossimo 30 settembre. Ancora Coppa Italia, ancora 0-0 tra Genoa e Sud Tirol quando siamo al 73° minuto. Restate su questa rete perché, come avete sentito, nella prima parte del giornale Zona Cesarini parte prima con uno speciale sulla festa della radio con la presentazione dei nuovi palinsesti. Dopo il GR1 delle 21, l'edizione consueta con la diretta d'Italia e Repubblica Ceca di pallavolo e gli aggiornamenti sulla partita di Coppa Italia tra Fiorentina e Pisa. 19 minuti, 28 minuti, 35 secondi è tutto. Dalla redazione sportiva l'augurio di una buona serata.
29: Radio 1, un mondo da sentire.
30: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia furto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni, furto acquistabile solo con altre garanzie.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
9: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
9: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
9: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
9: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
14: Dietro ogni scomparsa c'è una famiglia che soffre, una vita che conta, lancette che girano, notti che non finiscono mai, un telefono che non squilla. Ogni minuto che passa si porta via una speranza. Dentro ogni attesa ci sono gli occhi di tutti noi che continuiamo a cercare chi ha bisogno di aiuto.
15: Raffaella Griggi conduce Chi l'ha visto? Da mercoledì 23 settembre alle 21:20 su Rai 3.
16: Prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
18: Ma settembre sta finendo.
16: Allora direi buona la prima, posso andare?
18: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
19: Onda Verde, viaggiare informati.
20: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19:30, apriamo in A4 in Piemonte tra Biandrate, Vicolungo e Novara Ovest in direzione Milano, dove si registrano 2 km di coda a causa di un incidente. Ci spostiamo in Emilia Romagna in A14 tra l'allacciamento con la 1 e Bologna Borgo Panigale, presenti 2 km di coda per lavori in direzione Bologna. In A1 sul tratto Firenze-Roma tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze, 1 km di coda per un veicolo in avaria. Andiamo ora sul grande raccordo anulare di Roma, nei pressi di via Ardeatina in direzione Appia, il traffico è rallentato per un incidente. Ancora in A1 tra la diramazione di Roma Sud e Valmontone in direzione Napoli si registra un altro incidente che coinvolge un'auto e un camion. E infine chiudiamo con un incidente anche sulla tangenziale di Napoli tra Viale Maddalena e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
19: Collaborazione con il CIS. Speciale Zona Cesarini. In diretta dallo Stadio Olimpico, la festa della radio.
1: Buonasera, buonasera a tutti. 19:32 minuti. Lo Stadio Olimpico, la casa del calcio, ma dello sport, io direi dello sport olimpico. A Roma ospita la festa della radio, la festa di Radio Rai in tutte le sue declinazioni. Buonasera da Nico Forletta
21: e da Francesco Repice. Buonasera a tutti.
1: Anche Francesco Repice, ma ci sono anche Paolo Ranaldi, Carlo Boninsegna e Giovanni De Palma per quanto riguarda la nostra squadra tecnica. Radio 1, dicevamo, Radio Rai in tutte le sue declinazioni numeriche, tematiche, numeriche, partiamo dall'1, Radio 1, e abbiamo
21: dal direttore
1: Nicola Rao. Buonasera.
22: Buonasera ai nostri ascoltatori.
1: Allora, questa sera alle 20:10, diciamo, su per giù inizierà la kermesse, la festa di Radio Rai, però noi utilizzeremo tutto il tempo che ci porta da ora fino alle 21, quando poi daremo la linea al GR1 e poi torneremo a Zona Cesarini nella sua versione classica con Giacomo Prioreschi alla conduzione, con Ombretta Conti tuttora in regia, assolutamente, poi ci sono Tony Tisi in redazione, Francesco Pionaglieri e Federico Foroni alla parte tecnica lì a Saxarubra, poi ci sarà Manuela Collazzo che ci racconterà Italia-Repubblica Ceca, la pallavolo, gli europei maschili di pallavolo, sappiamo tutti come la nazionale sia già qualificata agli ottavi di finale, partita importante, Francesco, perché da questa partita poi dipenderà magari anche chi sarà la prossima avversaria della nazionale di Fefè De Giorgi.
21: Vedi che non riusciamo a non raccontare lo sport.
1: Vedi?
21: più forte di noi, cadiamo sempre nelle notizie.
1: Ma siamo anche all'Olimpico,
21: del resto.
1: Assisi, abbiamo davanti il prato verde dell'Olimpico, però dicevamo sfrutteremo e utilizzeremo quest'ora e mezza di trasmissione per illustrarvi quelle che sono le novità assolute del palinsesto di Radio 1 per quanto riguarda la stagione che sta venendo.
21: Per iniziare.
1: Quindi io direi di procurare martello e chiodini con cornici a Nicola Rao, al nostro direttore, che ci fa la cornice, ci inquadra un po' quel che sarà il prossimo palinsesto.
22: Grazie Nico, buonasera di nuovo ai nostri ascoltatori. Allora, come ha detto anche già Nico, siamo in una location molto familiare per gli ascoltatori di zona Cesarini. Abbiamo davanti a noi il prato dello Stadio Olimpico con le tribune, una visione molto bella, particolare, la prima volta che la festa della radio viene raccontata e celebrata in una location di questo tipo. Allora, io farò un discorso un po' generale, appunto, come dicevi tu, e definirò la cornice, risegnerò la cornice, perché poi non voglio neanche troppo spoilerare le diverse, anzi tante sorprese che quest'anno ci saranno nel palinsesto. Allora, il nostro obiettivo, da quando io mi sono insediato, più di un anno e qualche mese, è quello ovviamente di ampliare la platea degli ascoltatori, di rivolgerci a un pubblico più giovane rispetto a quello attuale, pur mantenendo quello attuale, ci mancherebbe. E quindi, partendo dalla spina dorsale di Radio 1, che sono i GR, e fermi restando i pilastri di questa rete radiofonica, che sono le storiche trasmissioni di approfondimento e di informazione, partiamo dall'edicola di Radio 1, passando per Radio Anch'io ovviamente, e poi per Zapping e il pomeriggio di Radio 1, che quest'anno sarà ancora più lungo. Le novità saranno tante, i temi proveremo a differenziarli proprio per rivolgerci a un pubblico più giovane. Passeremo dal crime al food, al benessere fisico e psicologico, alle dipendenze giovanili, problemi dei giovani, tendenze giovanili, ambiente, insomma, fra un po' scoprirete tutte queste novità. Un'altra strada che abbiamo imboccato per rivolgerci ai più giovani è quella dell'implementazione del rapporto, della connessione, interconnessione tra i nostri profili social e i nostri programmi. Devo dire che da questo punto di vista i risultati sono importanti. È di oggi la classifica di Prima Comunicazione Online, che è un giornale specializzato che ci dà secondi in classifica per numero di visualizzazioni. A luglio e agosto abbiamo avuto più di 200 milioni di visualizzazioni i profili Instagram e TikTok di Radio 1. Siamo quinti per numero di interazioni ed è veramente una rivoluzione. Pensate che un anno fa avevamo 39.000 follower su Instagram, adesso ne abbiamo 242.000. Abbiamo aperto un anno fa il profilo TikTok di Radio 1, che ha già 180.000 follower, e a breve apriremo anche il canale YouTube. Quindi sono tante le novità. Un'ultima cosa ve l'anticipo, perché il conduttore purtroppo non potrà essere presente per impegni sopravvenuti, si chiamerà Postscriptum e sarà la coda finale dell'edicola di Radio 1. Sarà una pillola quotidiana di storia, di racconti di storia, di avvenimenti, di fatti, di personaggi, raccontata da par suo da un grandissimo divulgatore storico, che è il professor Alessandro Campi, storico e politologo che sicuramente conoscete perché spesso è anche ospite delle nostre trasmissioni televisive. E poi, ultimo ma non ultimo, lo sport. E torniamo qua, e torniamo appunto
21: torniamo
22: qui, perché insieme a tutte queste novità, insieme ai pilastri, uno dei pilastri principali rimane l'informazione sportiva.

0: appuntamenti sportivi dell'anno prossimo. Intanto buon ascolto di Radio 1 e
1: ti ringrazio a nome della redazione sportiva. Questo
0: va bene, io ringrazio voi. Buonasera a tutti.
2: Grazie. Buonasera direttore, ciao. Buonasera. Grazie. Cosa c'è di bello? Che però lo sport non cambia mai. È questa cosa bellissima alla radio che attira sempre più ascoltatori, che abbiamo la possibilità di raccontare minuto per minuto, attimo per attimo ciò che accade, e questa cosa da decenni non cambia mai, e infatti continuiamo ad avere ascoltatori, almeno per quello che riguarda lo sport, ma anche per le altre cose che presenteremo stasera e tutte le novità che terranno compagnia ai nostri ascoltatori durante questa annata che comincia tra pochissimo con un palinsesto molto ricco, molto interessante, che varierà e approfondirà tantissimi temi. Noi ci occuperemo di sport, d'accordo, ma avremo chi ci racconterà delle cose molto più importanti e assai più importanti. Allora, e comunque cominciamo a presentarli.
1: Senti, vogliamo iniziare da una delle nostre passioni oltre allo sport. Sì. Qual è la tua seconda passione?
2: Il cibo.
1: Il cibo. E allora
2: penso si veda.
1: Io saluto Annalisa Cavaleri che
2: Annalisa,
1: ci ha
2: buonasera.
1: Raggiunto.
3: Ciao, buonasera.
1: In postazione e collegato chef Enrico Bartolini. Enrico,
4: buonasera, anch'io condivido la passione per il cibo con voi.
2: Beh, sì, immagino.
1: Credo che siamo in parecchi.
2: Siamo in parecchi, siamo molto appassionati.
1: Allora, le stagioni del gusto, che è una delle novità, il sabato in onda su Radio 1 dalle 12.30 alle 13. Annalisa, vogliamo...
3: Eh sì, siamo felicissimi di presentare questa nuova
1: quando
3: avventura.
1: Si parla di gusto.
3: Ci si apre lo stomaco e la mente, perché noi diciamo che il cibo è cultura. Parleremo di piatti, avremo tantissimi ospiti, chef stellati, e parleremo di territori, di ingredienti, di mangiare di stagione, perché è così importante. Oggi andare a fare la spesa a volte sembra un lusso, ma se noi conosciamo quali sono gli ingredienti di stagione e mangiamo locale, spendiamo anche meno e mangiamo meglio. E quindi vogliamo svelare i trucchi degli ingredienti per arrivare alla buona cucina con tante ricette sfiziose. Mm-hmm. E poi le grandi voci del mondo della ristorazione, gli chef che ci diranno in modo semplice i loro trucchi anche per fare magari qualche cena particolare in famiglia.
2: Allora, io non vedo l'ora, perché poi insomma non vedo l'ora di apprendere quelli che ha chiamato trucchi. Io dallo chef, però possiamo dire ancora, però, chef, che siamo i primi in questo gioco qua.
1: Chef,
2: vinciamo sempre
4: lo siamo.
2: Noi, chef Bartolini.
4: Ma certo che
2: dai,
4: lo siamo. Oh. Intanto Annalisa parla al plurale, ma i trucchi mi tocca dirli a me, perché lei è favolosa, conosce la cucina meglio di me, ma però non cucina, quindi tocca a me questo ruolo.
1: Ah sì?
2: Allora dovrai svelarci tu delle cose, perché io ripeto, sono molto attento, siccome cucino io a casa mia,
1: perché gli ingredienti Annalisa li mette lì.
2: Li mette lì.
3: Io spesso vado a cena. Effettivamente.
2: Poi vediamo chi deve prepararli. No, mi piace
4: favore,
2: molto.
4: Devo dire che ha un grande palato. Ecco, ha un grande palato che è utile per raccontare con sensibilità ogni sfumatura della nostra biodiversità.
2: Chef, posso chiederti una cosa? Sfatiamo questo mito che la cucina stellata è una cucina con dei piatti, con delle cosine piccoline, perché io, essendo calabrese, io avendo fame per contratto, cioè devo avere fame storicamente, insomma sono abituato a delle porzioni piuttosto abbondanti. Vogliamo sfatare questo mito?
4: Ma certo, chi cucina deve avere generosità, non solo nell'idea, nel conservare le ricette tradizionali, ma anche nelle calorie, non troppe, ma quelle giuste. Poi in Italia, come in Calabria insegnate, quando si fa colazione si pensa a cosa mangiare a pranzo.
2: E quando a pranzo a cena e poi il giorno dopo.
1: Non c'è soluzione di continuità.
4: Questo arriva nel ristorante, sì. Io credo che quando uno fa un'esperienza gastronomica finisce la cena, che insomma dopo il caffè i pasticcini a volte li lascia, perché i ristoranti sono generosi. Dipende se uno cerca un'esperienza più gourmet o più semplice, deve comunque essere sana e fatta di buoni ingredienti, possibilmente italianissimi.
2: Daniela,
3: guarda, hai toccato un punto centrale, perché dobbiamo sfatare il falso mito che oggi nei grandi ristoranti si esce con la fame un po' alla Checco Zalone, no? Adesso butta la pasta. Non è assolutamente così. Prima di tutto è cambiato l'approccio, il cliente vuole mangiare, vuole uscire sazio e gli chef sono più generosi, ma è cambiato l'approccio, nel senso

0: senso, non gli ingredienti strani, il caviale, il foie gras, tutta questa scuola francese che veniva portata sul piatto, ma noi oggi possiamo fare di una cipolla, di una carota, di un ingrediente dell'orto, grazie alla creatività, un piatto di alta cucina, quindi mangiando italiano. Il vero lusso sono gli ingredienti semplici trasformati con creatività. Questo sarà il cuore del nostro programma, le stagioni del gusto.
1: La Meditropea ha parlato di cipolla, figurati.
0: Si vede che ti ho sentito così.
1: Dai,
0: è stata un'affinità immediata.
2: Va bene, io vi ringrazio, grazie Annalisa,
0: grazie
2: Cavaleri, grazie chef Enrico Bartolini. Non sentiamo l'ora di ascoltare. Le stagioni del gusto. Le stagioni del gusto il sabato dalle 12:30 alle 13.
0: Grazie, buonasera a entrambi.
2: Allora Francesco,
1: come inizio non c'è male, è meraviglioso. Se si parla di mangiare, se si parla di cibo, l'inizio è sempre quello più azzeccato possibile, anche perché, ripeto, la tavola è uno dei piaceri più grandi che possa esistere sulla faccia della terra: sedersi, parlare, gustare, apprezzare, discutere, criticare, insomma, che cosa c'è di meglio? E adesso?
2: Adesso ci raggiungono Emanuela Ronzitti e Fabio Ferrari.
1: Fabio lo conosco, ovviamente.
3: Ma buonasera, ben trovati. Voi?
2: Noi siamo a posto, guarda.
1: Qui siamo a casa nostra.
2: Qui, vedi, adesso c'è il crepuscolo e questa è la zona vostra.
3: Questa è la zona. È il giorno e la notte, vero Fabio?
2: Il giorno e la notte.
4: Noi siamo le tenebre e la luce.
2: La luce. Chi è le
1: assieme.
2: Tenebre e chi è la luce?
4: Io sono la tenebra.
2: Tu sei la tenebra.
4: Ovviamente si vede anche.
2: Sei la luce. Allora, il martedì dalle 23:30 alle 24, quindi andate proprio incontro al nuovo giorno.
3: Assolutamente.
2: E allora vai, dici un po' di cosa si tratterà.
3: È un nuovo programma, ovviamente, del Palinsesto, un programma che vuole raccontare dei personaggi del mondo della cultura, dello spettacolo, dello sport, di chi altro, Fabio?
4: Di qualsiasi cosa. L'importante è che abbiano con sé la tenebra e la luce, che ce l'abbiamo un po' tutti alla fine, no? È divertente anche andarla a scovare, qualche volta non è solo divertente, e può essere anche drammatico.
3: Assolutamente, saranno mezz'ora dedicata a loro ogni martedì alle 23:30. Vi racconteremo personaggi molto molto interessanti. La prima puntata avremo come ospite Piero Marrazzo, che si racconterà tutto tondo.
1: E il nostro amico Piero.
3: Noi abbiamo una tecnica collaudata ormai, li mettiamo a loro agio, dopodiché piano piano io dal giorno passerò poi la parte. La notte
4: gli dà una randellata.
1: Giustamente.
2: È la tecnica del poliziotto.
3: E così non viene nessuno poi.
1: Però posso dire che questa cosa è meravigliosamente radiofonica.
3: Sì.
1: Per l'orario e per il tipo di narrazione, di racconto, il tema della trasmissione stessa è meravigliosamente radiofonica. Mi piace da morire.
4: Guarda, l'idea è nata, ti dico, da una battuta di Macbeth. Una delle battute, sai, Shakespeare ogni due pagine scrive delle robe.
1: Certo.
4: A un certo punto c'è una battuta di Macbeth in cui lui chiede a che punto è la notte e lei gli dice in gara con il giorno per stabilire quale sia l'uno e quale sia l'altro. E tu rimani folgorato da queste cose. E allora l'idea, dico, pensiamo anche a, in ognuno di noi c'è una parte luminosa e una parte meno, e che fa poi la persona, no?
1: Per
4: allora,
1: fortuna,
4: esattamente,
1: mi verrebbe da
4: esattamente.
1: Dire, per fortuna.
4: Pericolose le persone che hanno
1: molto
4: solo luce.
1: Pericolose, mai fidarsi di quelle persone lì. Le tenebre ci aiutano a migliorare, ci aiutano soprattutto a sviluppare il nostro spirito critico, ad accettare le critiche. Ripeto, è una trasmissione questa che mi intriga molto, io vi ascolterò tanto, mezz'ora avete detto, anche il tempo è radiofonico.
3: Beh, sì.
2: Assolutamente.
3: Mezz'ora è incalzante e poi ovviamente dalle tenebre torneremo alla luce a raccontare come il giorno, il nuovo giorno, sia diventato così luminoso, no? Dopo tanta sofferenza.
1: Insomma, io ripeto, queste sono quelle trasmissioni che mi attirano tantissimo. Io poi sono un ascoltatore della radio per ovvi motivi, ma sono un ascoltatore, veramente vado a cercarmi quei programmi che più mi intrigano e prego a questo punto anche gli ascoltatori di seguirla questa cosa, perché sullo spessore dei personaggi c'è poco da fare e c'è poco da dire, perché io ti conosco da poco. Beh, perché lavoriamo da poco insieme.
3: Pochissimo.
1: Solo qualche
3: però
1: anno. So, Fabio l'ho visto per tanti anni a fare delle cose. Ho scoperto che poi io ero convinto che fosse della mia stessa squadra, invece dalla parte opposta, capito? E quindi ho un colpo al
2: allora,
1: cuore.
2: La spruzzata di sport, Fabio.
1: Ce la dobbiamo fare.
2: Siamo all'Olimpico, ai Francesco.
4: Guarda, io non voglio dire una cosa, ma io sono un pentito. Confesso questa cosa, io ormai calcisticamente sono ateo, non credo più, e ho mollato da 5 anni praticamente. Un po' mi era venuto a noia proprio il calcio, un po' forse 60 anni di Lazio mi avevano un po'
1: fiaccato. Lo sai, io ti posso suggerire un metodo,
4: qui non lo seguo, poi certo sai, non puoi cambiare, certo, cambiare squadra, però diciamo che non so più niente, non so manco più i nomi dei giocatori. Ogni tanto sento, ma sai che ieri la Roma ha perso, lì sento un piccolo sorriso che
1: lo so, mi capita di rado, sì, lo capisco, no. Però quello che posso dire, ti do un ottimo deterrente per questa cosa qui. Accendi la radio, ascolta tutto il calcio minuto per minuto, che ti riportiamo a quella passione.
4: Meraviglioso, grande nostalgia.
2: E ci riporta a quando eravamo ragazzi.
1: Quando eravamo ragazzi, quando andavamo a scuola.
3: La magia della radio,
4: quando c'era in televisione un tempo.
1: Esatto, il tempo
4: un
1: delle
4: tempo
1: 19.
4: Di una partita, esatto, a casa.
1: Esatto.
2: Esatto, esatto. E tutto il calcio minuto per minuto partiva con l'inizio dei secondi tempi.
4: Esatto.
1: E quindi tu stavi, vabbè, con l'ansia di sapere come era andato il primo tempo, eri lì ad aspettare la voce di Bortoluzzi che dava la linea ai colleghi che erano sui campi, e lì capivi, e c'era il boato, e se la tua squadra giocava in casa capivi che la tua squadra aveva,
4: senti,
1: segnato.
4: Una volta ho sentito, sono stato con Enrico Ameri, con lui a Genova, lui faceva la radiocronaca, io per caso, non per caso, ma insomma un amico mi ha portato da lui, e ho assistito alla sua radiocronaca e mi sono reso conto che lui sapeva prima
1: cosa stai cadendo in campo,
4: e lancia sulla sinistra, ma non l'ha ancora fatto. E succedeva una cosa meravigliosa.
2: Senti, Fabio, si può dire che quel calcio lì, la differenza tra quel calcio lì e quello di oggi è come la differenza tra il giorno e la notte,
1: le tenebre e la
4: assolutamente
1: luce.
4: Io infatti non ce l'ho fatta.
1: Ti riporteremo noi alla luce col pallone, dai.
2: C'è Emanuela che è un po' spaesata. Abbiamo fatto questo.
1: Ma Emanuela è la luce,
2: però
1: non ha bisogno di questo. Emanuela è la luce di per sé, per cui non ha bisogno.
3: Vado
1: di tutte
3: per
1: queste
3: conto
1: cose.
3: Mio io.
1: Allora, ci illumina.
3: Mi illumino.
2: Ricordiamo il giorno, sì, e la notte. Emanuela Ronzitti e Fabio Ferrari, il martedì dalle 23:30 alle 24.
1: Io sarò il primo vostro fedelissimo ascoltatore.
3: Ci contiamo allora.
2: Grazie.
4: Ci sentiamo.
2: Grazie a voi.
4: Martedì,
2: grazie,
4: sera.
1: Ci sentiamo,
4: vai,
1: martedì sera.
2: Martedì, ok.
1: Grazie ragazzi, grazie davvero.
2: Mille.
1: Grazie.
2: Allora, vedi Francesco,
1: ma intanto questa postazione si va arricchendo di personaggi, si va arricchendo, sì, di persone che conosco. Qualcuna la conosco, sì, anzi no, le conosco tutte per la verità. E questo mi riempie di gioia, anche se mi preoccupa un po', perché vuol dire che sono cresciuto forse un po' troppo con l'età. E quindi, come dire, devo fare i conti con i numeri, e i numeri sono impietosi per quello che mi riguarda. Guarda, sono 64, per fortuna ho accanto a me sempre delle donne meravigliose.
2: Allora ti farò una confessione, che la donna che hai adesso accanto alla tua sinistra di confessioni parlerà. Vittoriana Abate, ciao,
0: sì, ciao, ciao,
1: buonasera,
0: grazie,
1: buonasera,
0: grazie,
1: Vittoriana.
0: Grazie, buonasera a voi.
2: Vittoriana Abate, confessioni il sabato mattina dalle 6:30 alle 7 e poi in replica da 12:30 a 1:00. Allora, orari da confessione.
0: Eh sì, già, dovete immaginare che diventa un vero e proprio viaggio, un viaggio all'interno dell'anima, se vogliamo chiamarla così, dei personaggi, perché è, come dire, l'idea è di dare voce a quello che in una storia non è stato raccontato, quel dettaglio magari inedito, quel non detto di una storia, e questo sarà proprio il link che ci porterà a fare di questo programma un vero e proprio racconto. È chiaro che cercheremo di sollecitare degli aspetti che non sono stati mai raccontati, ma in fondo anche la normalità diventa piacevole da ascoltare,
1: la cosa,
0: perché diventa anche l'opportunità per conoscere non soltanto l'interlocutore, quindi quello che noi chiamiamo l'ospite, ma anche attraverso la sua storia di conoscere un po' meglio noi stessi.
1: È la cosa eccezionale da Miretta essere normale, cantava Lucio Dalla. Gli orari in cui tu racconti queste confessioni, o per perlomeno cerchi di estrapolare e di tirar fuori le confessioni dei tuoi personaggi. Gli orari sono particolarmente indicati, perché la mattina presto e la sera tardi sono un po' il momento in cui si tirano le somme, si tirano dei bilanci, è vero o no?
0: Esatto, anche perché la mia idea è quella, cioè il mio confessioni vorrebbe diventare qualcosa che porti fuori dal personaggio la persona, cioè la persona che sta fuori, dentro e dietro il personaggio, e chiaramente l'ora, come dici giustamente tu, ci aiuta a fare delle riflessioni, e poi sono riflessioni che ci portano anche a comprendere meglio, attraverso l'esperienza di questi personaggi, anche i cambiamenti del nostro tempo, della nostra società.
1: E chissà quante cose nuove potremmo immaginare di personaggi che immaginavamo totalmente diversi o che avevamo disegnato nella nostra mente in una certa maniera e che invece poi si riveleranno essere tutt'altro. La radio è scoperta.
0: E sai, rispetto al discorso, io sono una giornalista televisiva, sì. Ho scoperto che la radio ti dà la possibilità di fare quello che dicevamo, le riflessioni, sì. E soprattutto ti dà la possibilità dell'ascolto, di ascoltare.
1: La radio ha una cosa meravigliosa rispetto alla televisione, tu mi perdonerai. La radio ti consente di vivere la tua vita. Non ti costringe a star lì fermo a guardare uno schermo, no, la radio ti insegue, ci sarà sempre una voce a raccontarti qualcosa, ti consente di portare fuori tua moglie a cena, ti consente di uscire con i tuoi figli, di uscire con i tuoi amici, di proseguire a fare la tua vita, la tua esistenza, tanto ci sarà qualcosa e ci sarà qualcuno che sempre con quel click ti racconterà quello che sta accadendo e saremo sempre connessi col mondo. Poi io c'ho un'esperienza personale nella quale sto trascinando anche Nico, devi sapere, perché quando
2: ti
1: andiamo a pescare,
2: sta facendo una confessione.
1: Esatto, ecco. Ti sto facendo una confessione.
0: Sai, capito che sei il mio primo ospite.
1: Esatto, perché quando siamo in mare dove sono nato io, la prima cosa che faccio la sera quando si dorme in barca per la pesca, eccetera, accendo la radio. E stare tra le Eolie e la Calabria e ascoltare la radio e qualcuno che ti racconta qualcosa è un'esperienza meravigliosa. Grazie di essere approdata alla radio.
0: Hai reso questo racconto un racconto anche per immagini,
1: certo.
0: Ed è quello che spero di poter fare con confessioni.
2: Chi si confesserà?
0: Ah beh, spero insomma di poter raccontare la vita di personaggi vari, dal mondo della cultura, del giornalismo, dello sport, dell'arte, della moda, della musica. Sì, non le porte aperte.
1: E lo fai un regalo, Vittoriano?
0: Certo.
1: Una sera di queste o una mattina
2: chiami,
1: di quelle.
2: Lo fai confessare?
1: No, non voglio. Io
0: ma
1: vorrei che tu
0: per
1: invitassi,
0: me sarebbe assolutamente,
1: sai chi? La casalinga di Voghera. Cioè una persona normalissima che
0: ma
1: viene.
0: Ma lo farò. Lo farò. Grazie per questo consiglio.
1: Grazie.
0: Ovviamente ti aggiornerò quando sarai in onda.
1: Grazie mille.
2: Vittoriana. Grazie. Hanno ascoltato chi è in ascolto. Naturalmente questa botta di musica sta iniziando la kermesse, quindi per spiegare, no, questa intrusione musicale.
0: Vado.
2: Vittoriana, grazie mille.
0: Grazie a voi.
1: Grazie.
2: Confessioni con Vittoriana Abate. Una volta si diceva crepi il lupo. Tu dici viva, va bene. Io dico crepi, così contemperiamo. Vittoriana Abate, confessioni, novità di Radio 1 il sabato dalle 6:30 della mattina alle 7 e poi in replica da mezzanotte e mezzo all'una. Qui si procede
1: molto velocemente,
2: senza soluzione,
1: di continuità.
2: E abbiamo a fianco a noi Giulia Nannini.
5: Buonasera,
2: ciao,
5: buonasera,
2: Giulia.
5: Grazie.
1: Stasera sono particolarmente fortunato però.
2: Sì, sono tutte a fianco
1: a me. Bellissime donne che si sedono vicino a me.
5: Però vi posso chiedere un favore, visto che siamo in radio, volete commentare le mie scarpe su questo outfit?
1: Sono fintamente così.
5: Sportive.
1: Insomma, sono molto eleganti.
5: Però io sapevo che dovevo venire a zona Cesarini, ho messo le scarpe apposta.
1: È giusto.
5: O no?
1: Guarda, abbiamo la pista di Tartan di atletica dove si corre il mondiale. Di atletica leggera proprio davanti.
2: Giulia
1: così.
2: È in completo bianco,
1: sì.
2: Total white,
1: sì.
2: Oggi
1: total
2: si
1: white
2: si dice così,
1: sì.
2: E condurrà Non solo parole con Noemi, che
5: yes.
2: Mi pare che sia collegata. Noemi? Ancora no. Allora tra un po' arriverà Noemi e allora non solo parole, dal lunedì al venerdì 17:15, 17:30.
5: Esattamente, è un orario fantastico per noi, siamo felicissime e tutti i giorni racconteremo, questo lo dirà
2: non
5: anche
2: solo parole, Noemi. Cos'altro?
5: Non solo parole, storie, curiosità, aneddoti, informazioni su ogni giorno una canzone diversa. Quindi grandissime canzoni che tutti conosciamo, ma che raccontano, hanno dietro delle storie molto particolari. E chi meglio di Noemi, una cantante del suo calibro, così affermata, così amata dal pubblico, può raccontarci queste storie.
2: Non solo parole, pure il titolo.
5: Esatto. Diciamo nomen.
1: Più o meno, che era solo parole, se non sbaglio, esatto. Però no.
5: No, era
1: Sono solo parole.
5: Esatto. No. E noi abbiamo giocato perché
1: conduce
5: Noemi e quindi
2: adesso mi pare che Noemi ci sia. Noemi,
6: ciao, buonasera a tutti.
1: Eccola.
6: Ciao a tutti.
5: Noemi,
1: ciao, buonasera. Io sono Francesco Reppi, ci ho scoperto che siamo fratelli nella fede.
6: Io sono forza Roma sempre, direi.
1: Esatto, bravo, mi hai capito subito. Spero di vedervi sabato, stare qua, immagino.
2: La deriva giallorossa.
1: La deriva giallorossa è inevitabile.
5: Posso dire una cosa?
6: Mi sembra, io non dico niente, anche sono scaramantica, ma anche ieri ci siamo divertiti. È stata una bella partita.
1: Abbastanza, devo dire la verità.
5: Piccolo aneddoto: oggi abbiamo registrato con Noemi le prime puntate di Non Solo Parole. A un certo punto io mi sono rivolta a lei dicendole: capitano, mio capitano. E lei ha detto: come Totti, no. E io ho detto: veramente come l'attimo fuggente, però lei era come Totti.
1: Ti potrei raccontare
6: sono monotematica,
1: cioè la lascia stare, che proprio sforeremmo, proprio andremo, esonderemo.
2: Io adesso non vorrei tagliare Giulia, che potrebbe passare alla redazione sportiva con noi. Noemi, perché non ti prendi Repice e fate un bel programma a tinte uniche?
6: A tinte giallorossi, le tinte del comune di Roma, vi voglio ricordare.
1: Tra l'altro, sai cosa ha fatto questa signora? Allora, che
2: aspetta, io voglio sapere, a questo punto voglio la fede calcistica di Giulia.
5: Ma è la mia, una fede tennistica, più che calcistica, mi dispiace, sì.
2: No, vabbè, avrai una simpatia però.
5: Ma del calcio, la Fiorentina però, ovvio.
1: La Viola.
5: Ci andavo da piccola, si cantava Batigò, Batigò all'epoca.
1: Sì, conosco anche lui, Batigò, lo conosco abbastanza bene.
2: Una bambina.
1: Ci ha fatto divertire anche lui.
2: No, una bambina ora, dico.
5: Ah, io
2: perché
5: sono...
2: cantare batigol per gente che ha l'età mia di Repice
5: vuol dire che più o meno io e Noemi siamo millennial, lo possiamo dire, l'abbiamo detto, Noemi, l'abbiamo detto, esatto.
1: Però adesso tornando alla vostra trasmissione, Noemi, io sono curiosissimo adesso di capire, di sapere, perché poi chi ascolta la musica è come il sottoscritto, sa benissimo che dietro ogni pezzo c'è un qualcosa di particolare, c'è una storia, c'è, non dico un vissuto, ma c'è sicuramente qualcosa che è accaduto e che magari il destino ha deciso dovesse diventare la chiave perché quel brano poi diventasse di successo. Quindi sono molto molto curioso di conoscere le canzoni, di conoscere le storie.
5: Vero?
1: Che sono dietro a
5: bello.
1: Queste canzoni, Noemi.
6: Certo, beh sì, ma noi ci siamo proprio divertite anche a trovare tutti questi aneddoti, tutte queste chicche da raccontare, anche perché io per esempio quando vado ai concerti mi piace molto sentire il cantautore, la cantatrice, il cantante che mi racconta cosa c'è dietro a un pezzo, come si è arrivati a un risultato piuttosto che un altro, e secondo me la cosa interessante è anche per capire che la musica è vita e insomma può succedere di tutto, vero Giulia? Dalla ricerca che abbiamo fatto abbiamo capito questo, vero?
5: Ma vi vogliamo fare uno spoiler? Ma così dai. Ma solo per voi,
2: ma
5: cioè
2: sì,
5: vi raccontiamo
2: grazie.
5: Tipo un 5 secondi di una storia di una canzone.
1: Vai.
5: Video Kill the Radio Star sarà una delle canzoni di cui parleremo.
1: Anni 80 io c'ero.
5: La storia della profezia che si autoavvera. La canzone esce nel 79, dice: il video uccide le star della radio. Due anni dopo inizia un canale televisivo che cambia completamente. No, MTV. MTV.
6: La grande MTV che si è cresciuti a Pan MTV.
5: Sì, ma voi non eravate, fare la musica,
2: voi non eravate nati.
5: No, nessuna delle due, no.
2: Ecco. E io e Repice possiamo confermare che ha cambiato proprio il modo,
1: mamma mia,
5: di fare la musica, di fare la musica.
2: Non solo, ma anche di ascoltarla, perché ascoltarla con le immagini davanti, e ci sono dei video che hanno fatto la storia e noi tornavamo da scuola, cara Noemi.
5: Questa anche noi. Sì,
6: cioè, ma noi dovevamo ancora nascere, Giulia, ammettila.
5: Io tornavo da scuola e aspettavo Britney Spears. Dai, Noemi, anche te. Anche io, certo.
6: Ma noi eravamo gli anni 90. Loro parlano degli anni 80.
5: È vero.
1: Vi posso raccontare io una cosa su Noemi, perché l'ho saputa. Sì. Lo sai che prima di una partita, 5 minuti prima di una partita molto importante, un derby, chiamarono al telefono Daniele De Rossi sotto, qui loro erano allo stadio, lei è un'amica sua di cui tacerò il nome, e Daniele rispose: c'ho da fa, rispose al messaggio. Vero o no? Dimmi se non è vero.
6: È vero, è scappato.
5: Ha esitato,
1: le conosco, so le cose,
6: come no, assolutamente.
2: Ha esitato secondo te perché?
5: Non lo so, io non
1: no, perché
5: niente.
1: Non voleva dire ma vado a rompere le scatole all'allenatore della Roma 5 minuti prima del derby, e lui che risponde c'ho da fa, è una delle cose più belle che mi hanno raccontato.
5: Va bene, comunque vi aspettiamo tutti i giorni alle 17:15 su Radio 1, ovviamente Giulia Nannini, ma soprattutto la capitana di questa nave è Noemi, quindi ascoltateci perché abbiamo delle storie pazzesche da raccontarvi.
1: Sono innamorato della
2: ma io posso civile. Chiedere un'anticipazione su una storia a Noemi? Ce ne dici?
6: No, ci dovete ascoltare dal 21. Ragazzi, non si fanno niente spoiler.
2: Allora, scusa,
6: comunque
2: facciamo
6: si
2: così,
6: parlerà di amori,
2: la
6: si parlerà di mode.
2: Vabbè, io volevo usare un po' la tecnica del cliffhanger, no? Tu ci lasci appesi e poi così il 21, la prima storia, tutti per
5: vabbè, vi abbiamo
2: sentire.
5: Già raccontato Video Kill the Radio Star.
1: È vero.
5: Questo è un piccolo spoiler, l'abbiamo già fatto. Poi conduco un altro programma su Radio 1 che è Serial, non mi fate fare spoiler, non sono ammessi.
6: Concentriamoci sul nostro programma.
5: No spoiler.
2: A posto. Allora,
6: ragazzi. Ci saranno un sacco di chicche.
1: Noi siamo pronti, allora, saremo tutti orecchi.
5: Siete costretti ad ascoltarci a questo punto.
2: Assolutamente.
1: Ma magari vengo lì proprio di persona.
5: Ma magari? Perché non venite ospiti? Una volta facciamo, ve la butto lì, se voi venite ospiti.
2: Dici.
5: Da noi facciamo la storia di un famoso inno calcistico.
2: Basta mamma che non mia. Sia della Roma.
1: Mamma mia.
6: Sai cosa dire? Noi romanisti siamo viziati, perché noi abbiamo una canzone, non abbiamo un inno, un jingle.
1: Quando inizia
6: noi abbiamo una canzone.
1: Quando inizia il, fammelo dire da lei, il Noemi, quando inizia il giorno
6: 22 settembre dalle 17:15 alle poi insomma chi vivrà vedrà.
5: No, il 21 non andiamo
6: settembre.
5: In onda perché c'è uno speciale.
1: Dovrebbe andare in onda il 21, che è il numero di Noemi?
2: Di chi?
6: Il numero.
5: Ma che è un interrogatorio, povera Noemi? Ma chi è
6: qui?
5: Chi vuole essere milionario?
1: È il numero di Paolo Di Bala, vedi che lo sa.
2: Adesso vi facciamo rilassare, vi lasciamo.
1: Sì, esatto. Dai, non
6: ragazzi,
1: un po' più, se no comincio a fare gli indovinelli.
2: Mi mette l'ansia.
5: Comunque dal 22 e poi tutti i giorni su Radio 1, dal lunedì al venerdì alle 17:15 con Noemi.
2: 17:30 Nini e Noemi.
5: Yes.
2: Che io ringrazio. Yeah.
5: Grazie, ragazze, a voi, ragazzi. Grazie, grazie a voi e buon lavoro.
1: Davvero.
2: Bellissime le scarpe bianche.
6: Ciao a tutti, meravigliose.
2: Grazie Giulia, grazie Noemi. Allora Francesco, qui,
1: No, è veramente molto interessante questa serata. Prima perché ho la fortuna che si siano
2: intanto stai prendendo inviti su inviti.
1: Certo.
2: Io credo che tu potrai lavorare 7 giorni su 7
1: senza... Sprizzo felicità da tutti fuori.
2: Vuoi vedere che tra un po' ti arriva un altro invito?
1: Un altro invito, io lo spero veramente.
2: Da Claudia Conte, che
1: Eccola
2: io saluto.
1: Qui,
2: ciao buonasera, Claudia.
1: Buonasera.
2: Impronte.
5: Esatto.
2: Impronte giovedì dalle 10:30 alle 11 della mattina.
5: Sì, naturalmente.
2: E allora raccontaci un po' queste impronte.
1: Ecco, perché così a primo è mi sembra una cosa poliziesca.
3: No. Non sono allora, le impronte, no, sono quelle che lasciano gli animali nell'habitat, ma sono anche quelle che lasciano nei nostri cuori. Quindi vuole raccontare il rapporto speciale che c'è tra esseri umani e animali, diverse specie ovviamente, non soltanto gli animali domestici che tutti noi amiamo, cani, gatti, ma vogliamo parlare anche di animali che vivono molto lontano, specie rare, che vivono dall'altra parte del mondo, per esempio i panda gigante, per esempio animali rari, no, che non conosciamo, che vivono nei deserti, negli oceani, nelle foreste. Vogliamo scoprire la grande biodiversità che esiste nella nostra meravigliosa terra.
2: Allora qui sei in buona compagnia.
1: Con noi sì, sicuro.
3: Hai cani, due specie simpatiche.
1: Due specie di animali molto particolari, rari, esotiche al loro modo.
2: Animali rari.
3: Poi parleremo anche tanto di solidarietà, per esempio della vicinanza che possono avere gli animali verso i fragili, quindi pensiamo a tutte la pet therapy, quanto fa bene al benessere dei bambini, degli ammalati, degli anziani. E poi gli animali sono capaci di un amore incondizionato. È superiore a quello tra umani.
1: Io penso che questa trasmissione sarà ascoltatissima, perché quelli di noi che hanno degli animali, io che ho animali, tu che hai animali, dico a casa, e amano gli animali, saranno attrattissimi da questa cosa.
3: Infatti vorrei anche invitare tutti coloro che hanno voglia di raccontare le loro storie d'amore, le loro storie di amicizia, le loro storie divertenti con gli animali di qualsiasi tipo, no?
1: Io su Guapa potrei raccontarti tutto.
3: Poi molti hanno la collezione di farfalle, forse, non so se ce l'avete anche
1: qualcuno
3: voi.
1: Io non ce l'ho la collezione di farfalle, ho invitato qualche volta qualcuno a vedere la mia collezione di farfalle, ovviamente non è mai venuto nessuno, però
3: ma quindi c'è o non c'è? Lo verrai a raccontare impronte, vero?
1: Esatto, allora racconterò ad impronte. Vedi che si avvicinano pure delle mie conterrone adesso, io le chiamo conterrone, sono calabresi.
3: Te calabrese? Come me.
1: Io sì, sono calabrese. E quindi
3: quali sono gli animali della Calabria?
1: Allora, tipo, ce ne sono di tante specie. Veramente di tante specie, quello veramente più è il cocciuto calabrese tipico, me per esempio.
3: Ah, c'ha le corna?
1: Quello diciamo per necessità, anche se non lo sappiamo, ma voglio dire
3: potrebbe, non si sa,
1: è una certezza,
3: lo sa soltanto però la moglie
1: ma noi la prendiamo con molto sportività, vero Nico?
2: Senti
1: cosa
2: Claudia,
1: che ci sposti.
3: Poi mi piacerebbe che fosse un programma interattivo in cui anche i nostri ospiti da casa, attraverso i social media, che noi racconteremo anche sui social, no, tutti gli animali di cui parleremo potranno fare anche delle richieste speciali, no? Per esempio voglio parlare della scimmia rossa del Tibet. Ovviamente verrete voi a raccontarla, no?
1: No,
2: dicevo esiste, era un'affermazione.
3: No, lo so che esiste perché sono appena rientrata dal Tibet, quindi l'ho detto.
1: E quindi l'hai vista?
3: Certo,
1: e com'è?
3: Non avrei detto.
1: No, raccontala un attimo però. Com'è raccontala radiofonicamente un attimo.
3: Allora, è una scimmia.
1: Questo sicuramente.
2: Rossa.
3: Rossa.
2: Rossa.
1: Però non ha nulla a che fare con l'orango, perché comunque è una zona asiatica.
3: È molto più grande.
1: È rossa. È un orango, è una scimmia di quel colore di pelo, però è diverso. Perché?
3: Perché è più grande. Poi guarda, non lo so adesso bene, l'ho vista soltanto.
1: L'hai vista così?
3: L'ho vista a Chengdu, in questo centro di riproduzione dei panda giganti, quindi c'erano panda giganti che sono, invece di questi posso raccontarti di più
1: tanto.
3: E ne parleremo anche ad impronte, perché verrà proprio un esperto di panda giganti.
1: Ho visto che hanno una relazione con gli umani, un'empatia clamorosa.
3: Allora, i panda giganti sono particolari perché si riproducono solo una settimana l'anno, quindi sono in rischio di estinzione.
2: Posso fare un breve intermezzo musicale?
3: Certo.
2: Perché qui sul prato dell'Olimpico inizia lo spettacolo della festa della radio e sento le note di Summertime, ma con una voce particolare. Ascoltiamo.

0: Bellissima interpretazione di Isidora Melis accompagnata alla chitarra da Valentina.
1: Le contaminazioni, vedi gli animali anche
2: gli usignoli.
1: Esatto.
2: Io direi che questi sono splendidi esemplari di usignoli.
1: Di usignoli.
2: E poi parte
1: con la
2: sigla di Quark.
1: Dico, hanno qualcosa a vedere, però vedi la contaminazione. Chi ha detto che il jazz non può essere interpretato anche da una voce lirica classica? Summertime. Ecco qui, vedi.
2: Soltanto alla festa di Radio
1: Soltanto
2: Rai.
1: Soltanto alla festa di Radio Rai.
2: Tutto questo, eh?
0: Claudia, prima ti stavo dicendo, lui ha nominato Guapa, è il suo cane.
1: La mia fidanzata.
2: No, raccontami la tua storia con
1: la
2: Guapa.
1: La mia storia con Guapa è il vederla in una macchina e dire, e vedere lei che mi lancia uno sguardo di quelli appassionati, era un batuffolino così, e ho detto tu sei la mia piccola, sei la mia bimba per sempre, lo sarai adesso a 5 anni e non posso pensare agli anni che ha perché mi vengono in mente. Sai che ti posso dire, tu sei molto giovane, Claudia. Ma quando si diventa anziani, purtroppo,
2: ma non sei anziano.
1: Ogni cosa ti solletica, ti fa vibrare le corde emotive.
2: Anche da gioia, dipende dalla sensibilità.
1: Dipende dalla sensibilità.
2: E posso dire che il contatto con gli animali crea una sensibilità.
1: Ma è una cosa
2: diversa, incredibile.
1: Mai
2: si sviluppano delle capacità diverse.
1: Io ho sempre avuto a che fare con i cavalli.
2: Delle persone.
1: E poi adesso che ho a che fare con questa cagnolina, sono perdutamente innamorato di lei. La mia famiglia, mia moglie, le mie bambine sono perdutamente innamorate di lei. Lei è una bracco pointer. Io faccio dei filmati che poi mando in giro perché lei verso le 11:30 ancora dorme nel mio letto tra me e mia moglie nelle coperte. Io faccio i filmati, il cane da caccia, eccola qui, dovrebbe essere a beccacce nel bosco e invece non ne vuole sapere nemmeno di uscire di casa, sta sotto il piumino, dorme e non vuole essere disturbata.
2: Perché poi assomiglia, no, al padrone, si dice,
1: sì,
2: quindi evidentemente sei tu che ami
1: ormai
2: dormire,
1: siamo
2: quindi
1: uguali.
2: Il tuo cane si è adattato all'habitat casalingo.
1: Sì, sì, così. Io non vedo l'ora di ascoltare queste storie di queste.
0: Ma è vero che parlerete anche di temi tipo pet therapy?
2: Assolutamente sì, lo stavo dicendo prima,
0: è
2: il ruolo sociale anche che hanno gli animali. Per esempio, no, racconteremo attraverso tante associazioni quanto bene possono fare ai bambini, agli ammalati, agli anziani, per non far sentire sole le persone, perché la solitudine è il male dei nostri giorni.
0: Quindi, caro Repice, non sentirti solo ai Guapa.
2: È un antidepressivo naturale, ti vogliamo incoraggiare
1: questo
2: quando ti senti solo, triste.
1: Sì,
2: Guapa.
1: Io c'ho lei, c'è Guapa, c'è il mio amore.
0: Vabbè.
2: Anche io però, io ho un cagnolino, lo posso dire.
1: Certo.
0: Come no?
2: È arrivato 2 giorni fa.
1: Oh, mamma mia.
2: È un Whippet. Non vi dirà moltissimo, però lo scoprirete perché adesso, ovviamente, avendo il programma, ne parlerò tutti i giorni in maniera ossessiva. Questo è un cane particolare, un Whippet. Vuol dire che è un ledriero.
1: Sì.
2: Lui corre velocissimo per un'ora, poi si stanca e improvvisamente va sul divano sotto le coperte. Quindi
1: sì,
2: è un po' bipolare, un po' segno dei pesci come
0: invece
2: me.
0: Io penso
1: dei pesci.
2: Dei pesci.
0: Io ho il mio che mi segue per tutta casa e mi guarda perché vorrebbe mangiare 24 ore su 24.
2: Si adatta al padrone, però il padrone è magro.
0: No,
2: non è...
0: sì, una volta. Io ti ringrazio. Allora, direi che Claudia Conte ci si è comprati.
1: Sì, quindi... assolutamente.
0: E allora, impronte il giovedì dalle 10:30
1: proprio alla grande.
2: Esatto, è un programma di seduzione.
1: Sì, direi proprio di sì.
0: Grazie
1: Claudia.
2: Grazie
1: in bocca al lupo, buon lavoro.
2: Grazie a voi, vi aspetto in trasmissione. Parliamo di Guapa.
1: Di Guapa, sì, fatemela diventare famosa Guapa, vi prego.
2: Sì.
1: Fatelo per me, voglio
2: grazie.
1: Che conosca le luci.
2: Diventeranno tutti spari.
1: Esatto.
0: Assolutamente.
1: Esatto.
0: Grazie
1: Claudia,
0: ciao,
1: buona serata.
0: Francesco, io direi a questo punto vogliamo prenderci un'altra...
1: Un po' di pausa?
0: Una pausa così, musicale, andiamo a Saxarubra.
1: Ah, pensavo ci portassero del cibo.
0: Purtroppo per te no. Però dopo ti assicuro
1: però
0: che avrai qualcosa,
1: qualcosa
0: per,
1: si potrà fare.
0: Per il tuo calo di zuccheri.
1: Musica, senza accordi conosciuti.
0: Sì, andiamo a Saxa però, vai.

0: essere così e lanciati dai Nirvana, mamma mia, che emozione. Dai.
1: Allora, sull'onda dei Nirvana abbiamo Carla Frogheri, ciao.
2: Ciao, buonasera, ben trovata. Buonasera, bentrovati a voi.
1: E il professor Gregory Alegi.
3: Buonasera.
0: Buonasera, prof, buonasera. Carla la conosco da tanto tempo, veramente da tantissimo tempo, grande cronista, molto attenta ai particolari, soprattutto nei suoi resoconti, nei suoi pezzi.
1: Oltre la linea il sabato dalle 11.05 alle 11.30, Carla, tu fai da apripista nell'illustrazione di questa novità del palinsesto di Radio 1.
2: Beh, allora, innanzitutto, che cosa sono le linee, visto che si chiama Oltre la linea? Allora, le linee, guardando il mappamondo, sarà un programma di esteri, innanzitutto, allora, guardando il mappamondo, sono quelle che segnano la differenza degli stati, quindi le linee di confine. Però sono quelle che possono essere tracciate dalla natura, e quindi le montagne, i fiumi, oppure quelle dell'uomo, anche quelle proprio come le conosciamo, no? Alcune proprio con le squadrette, tutte diritte, linee drittissime.
0: In Nord Africa, per esempio, borders.
2: E queste
3: gli Stati Uniti, molti degli stati centrali, certo, sono ad angolo retto.
0: Esatto.
2: Queste linee hanno in qualche modo, noi le guarderemo, ma andremo anche oltre, per questo Oltre la linea, perché queste linee naturali oppure create dall'uomo hanno inciso sulle persone che hanno vissuto e che vivono quei luoghi, e grazie a queste linee, quindi anche geografiche, insieme al professor Alesi cercheremo di capire e di capire che cosa è successo, che cosa sta succedendo, e azzardare anche qualche previsione, magari che cosa può accadere in futuro.
3: Diciamo che faremo un programma di geopolitica.
2: Che cos'è la geopolitica?
3: Mentre se
2: però
3: ne parla sempre dal lato politica, noi gli daremo l'ancoraggio geografico, però con qualche ambizione, geografie modificate dall'uomo. Se pensiamo agli stretti, alcuni Hormuz l'ha fatti la natura, ma Suez l'ha fatto l'uomo, Panama l'ha fatto l'uomo. Alcuni spazi, lo spazio sopra di noi, è un fatto geografico ma inventato dall'uomo. E non faremo attualità, ma in qualche modo pre-attualità. Noi faremo il fuoco sotto la brace, quello che potrebbe
0: accadere
3: domani, non quello che già si è acceso e che ce lo racconta il GR, ce lo racconta il TG.
0: Posso dire una cosa? Affascinante.
1: Assolutamente.
0: Questa è una cosa affascinante. Io ho una piccola cosa all'università, con la geopolitica dello sport, col professor Stellari, e mi diverto tantissimo a vedere i ragazzi e a raccontar loro delle cose. E voi quante gliene racconterete?
2: Sì, ci sarà anche spazio per tantissime curiosità, sempre legate anche alla geopolitica, alla geografia e alle cose, alla storia, come è andata e come si sta sviluppando davanti ai nostri occhi. Ci sarà lo spazio anche per tante curiosità che sono dove andando a fondo si possono scoprire delle cose interessanti. Voi siete in un programma sportivo, bene, perché in Giappone ad esempio vanno pazzi per il baseball, e perché e che cos'è stata, professore, la guerra
3: di... La
2: guerra del calcio,
3: perché la insegna anche, ma la guerra del calcio.
2: Che cos'è stata la guerra del calcio? Ci sono tante piccole cose che ci sarà spazio anche per toglierci
3: in quel caso lì lo sport
2: dei dubbi.
3: Fa da catalizzatore, ma di un problema che era economico e politico. Quindi parliamo del 1969,
0: del 69,
3: in Centro America,
0: poi lo sport è sempre stato un veicolo, no, politico, una
1: Dici
0: rappresentazione.
1: Anche la diplomazia del ping pong.
3: Certamente, quando gli Stati Uniti, sia una metafora del fatto che gli americani vanno avanti e indietro con la Cina, e la famosa partita
0: con Mao Zedong,
3: con Nixon e Mao Zedong, che è finita su tutti i giornali, su tutte le TV,
1: esatto,
3: del mondo.
1: Esatto. Qual è la linea, professore, più strana, più curiosa?
3: Ma io trovo che la cosa più curiosa è che noi non penseremmo è il cyber, perché è l'unico ambiente che abbiamo inventato noi. Il cielo e lo spazio, l'umanità li ha sempre guardati al basso, ma c'erano. Sono naturali o divini, a seconda di come uno vuole credere. Ma il cyber, i computer, quello spazio virtuale l'abbiamo inventato noi, eppure è uno spazio dove proiettiamo la forza, che è una delle definizioni di geopolitica, la relazione fra la forza e lo spazio. Quindi sono degli spazi inventati da noi, e parleremo anche di quelli.
0: E soprattutto adesso è di grande attualità questo tema, no? Lo conosciamo bene, perlomeno stiamo cercando di conoscerlo, anche se secondo me non ci riusciremo mai, e chissà se è così giusto conoscerlo fino in fondo. Però anche questa, ripeto, affascinante curiosità di capire cose e di affacciarci su degli spazi, affacciarci su dei confini, affacciarci su delle linee e provare, e cominciare a provare a tracciarle che noi non conosciamo. E questa veramente è l'altra magia della radio.
1: Posso chiedere se c'è una parte ancora inesplorata, ancora difficile da comprendere, da capire fino in fondo?
3: Beh, noi partiremo con l'Artico, che è uno scatolone di ghiaccio. Una volta, quando allora, l'Italia aveva ambizioni coloniali, la Libia uno scatolone di sabbia, non sapevamo che ci fosse il petrolio. Oggi facciamo fatica a spiegarci chi vuole lo scatolone di ghiaccio, e quindi quelli sono posti a bassissima.
2: Esatto. Partiremo anche dalle stesse mappe, perché da poco le Nazioni Unite hanno deciso di abbandonare una mappa che in qualche modo ridimensionava l'Africa, la faceva sembrare più piccola quella che è in realtà. E anche questo ha un significato politico, dove la geografia ha un significato politico. Questa mappa è stata abbandonata perché? Che cosa significa? Che cosa ha significato? Anche questa è geopolitica.
0: Mi viene in mente una citazione del film di Gilbert, no, i mostri, il dentone, e su quel fiume che in realtà non era più su quella carta geografica che aveva a disposizione coloro i quali dovevano scegliere il conduttore del della TG all'epoca della RAI, e il dentone Alberto Sordi, che sapeva tutto, era preparatissimo, gli fece scoprire attraverso l'istituto geografico che effettivamente quel fiume non faceva più parte di quel tale confine. Una cosa meravigliosa.
3: C'è persino l'episodio che conoscono tutti i collezionisti di francobolli, del Gronchi Rosa.
0: È vero, il Gronchi Rosa
3: sbagliati, e quello che creò anche un valore economico, perché l'errore geografico si è tradotto in una rarità che ancora oggi vale tanto.
0: E quello riguarda sempre noi, la Gazzetta, lo Sport, il Rosa,
1: il Rosa,
0: quella roba lì, il Gronchi Rosa, effettivamente.
1: Allora, siccome qui c'è una contaminazione, professore Carla, naturalmente sportiva, allora io vi chiedo qual è il vostro sport preferito, quello che vi appassiona, Carla?
2: Il tennis.
1: Ecco.
2: Beh, insomma, però a me devo dire che Zverev piace tanto.
0: Vabbè, adesso lasciamo stare queste cose. Sorvoliamo, prof.
3: Io ho insegnato tanti anni storia dell'aeronautica in Accademia Aeronautica, all'acrobazia aerea, perché il corpo viene sottoposto a delle accelerazioni di 8-9 G, quindi pesa, quello che si sente è 9 volte il peso reale, vedi tutto rosso, vedi tutto nero e continui a fare manovre assolutamente precise. Quello mi affascina, non lo so fare, ma mi affascina.
1: Le piacerà anche, sarà attratto anche dalla Formula 1, suppongo, a questo punto, visto che parliamo.
0: Come sollecitazione.
3: Potrei dire che ero più attratto una volta, perché con regolamenti attuali è quasi incomprensibile. Però il rally oggi, è una forma di sollecitazione estremamente interessante.
0: Beh, perfetto. Dovete che saremo qui delle ore adesso a raccontare questi programmi del nuovo palinsesto, anche questo meraviglioso, dobbiamo andare di corsa.
1: Assolutamente, oltre la linea. Sabato, tutti sabato, 11.05, 11.30, Carla Frogheri, professor Gregori Alegi, grazie.
0: Ci state
1: grazie
0: conquistando, buonasera.
1: Vi ascolteremo,
0: grazie davvero. Ascolteremo sicuramente.
2: A presto.
1: Grazie.
3: Grazie, buon lavoro.
0: Si vola, si corre, perché siamo alle 20.30, superate da pochissimi secondi. Io ho sempre a che fare con i cronometri, quindi sono sempre molto attento, ecco, al minutaggio, ai secondi che passano.
1: 10 e dobbiamo presentare
0: 10 secondi oltre le 20.30.
1: Oh, occhio, quindi, che poi alla fine parleremo anche di noi, eh?
0: Beh, insomma, dai, queste autocitazioni.
1: No, perché dai. Però
0: perché io adesso ragazzi, ma vi rendete conto? Ma stasera io sono benedetto tra le donne. Io sono benedetto tra le donne stasera. Che meraviglia, non mi era mai capitato.
1: Anna Vagli,
4: buonasera
1: a tutti. E Lucrezia Scardini.
0: Lucrezia Scardini. Eccola qui.
1: Ti sento lontano.
4: Mi sento affatto.
1: Più vicino, non ti senti affatto.
4: No,
1: adesso vai meglio.
4: Adesso un pochino meglio.
0: Ma adesso
4: sbuca sta Lucrezia Scardini adesso.
1: Da dove sbuca sta Lucrezia cuffia, Scardini? Ce l'hai meglio adesso?
4: Un pochino meglio, sì, grazie. Oh, che gentili che siete, ragazzi.
0: Io ti vedo sbucare da molti anni, tutte le delle relazioni.
4: Troppi forse, sì,
0: no, perché non sono mai troppi, perché hai fermato il tempo. È vero o no, Anna? Ma siete tutti
4: tanti anni, e a un certo punto mi è venuto un istinto, cioè quello
2: criminale.
0: Cioè, quello... me lo volevi menare?
4: No, vabbè, te volevo menare, no, perché insomma, poverino, oddio, c'è una una lunga lista
0: di persone, però io non sono tra queste.
4: Non sei tra questi, anzi, sei adorabile, così come Nico Forletta. Siete dei personaggi,
1: incommensurabili. L'ultima traccia, l'ultima traccia è il programma condotto da Lucrezia Scardini con Anna Vagli, tutti i venerdì dalle 23:05 alle 24.
4: Slittiamo fino al giornale della mezzanotte.
1: Fino al giornale della
4: mezzanotte.
5: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
6: Sono le 4:02.
4: Il quale ci traccerà un percorso psicologico-psichiatrico legato ai casi che andremo a trattare, dei quali la dottoressa Vagli, che è una criminologa, insomma,
1: qui
4: traccerà.
1: E qui sulla definizione di criminologa
4: si
1: partiranno le
4: cose.
0: Perché noi della radio non ci voltiamo dall'altra parte.
4: No.
7: La guardate la sofferenza.
0: La sentiamo, ma ti assicuro che sentirla spesso turba più che vederla.
7: È vero. Noi infatti partiamo proprio dall'ultima traccia, perché ci sono momenti nella vita delle storie che racconteremo in cui una persona lascia un segno, che sia un passaggio sotto la telecamera, che sia l'ultima cella telefonica agganciata, che sia l'ultima persona che l'ha vista, e noi partiamo da lì. E il 25 di settembre, che è il nostro esordio, partiamo da Denise Pipitone. E la sua ultima traccia, 1 settembre 2004.
1: Sono passati 22 anni.
0: Madonna, ma mi dici una cosa incredibile? Sai chi diede la notizia di quella cosa? Il giornale radio, la redazione cronaca capitanata da Lella Marsoli, e toccò a me in un GR, diciamo, di quelli secondari, tra virgolette, delle 11,
4: quelli
0: dire che era scomparsa una bimba sul monte
4: Quella era Angela Celentano.
0: Scusate, vabbè, ho sbagliato.
4: Purtroppo è stato un periodo.
1: Però, vedi quante ultime tracce.
0: È vero.
7: Ultime tracce. Denise ce la troviamo a Marzara del Vallo.
0: Ah sì, è vero, giusto, hai ragione.
4: Sparita mentre era dalla nonna. Con il cuginetto, a un certo punto va dalla zia, si resta lì a guardare, non entra, da quel momento la bambina sparisce. E da 22 anni non si sa che fine ha fatto
7: questa creatura. Interverrà con noi l'avvocato Frazzitta, l'avvocato storico della famiglia di Pieramaggio, che ci ha detto che comunque continua a ricevere mail, e poi lo intervisteremo. Dice che arrivano anche mail in cui di persone dicono di credere di essere Denise, quindi loro comunque portano avanti
4: questa mitomania, comunque sì. Come sempre capita in alcuni casi di cronaca, accade anche che ci sia qualcuno che pensa o si spaccia per il...
0: Io penso che un dolore così grande, e penso che una realtà così siano anche difficili da assorbire.
4: Io ho una ammirazione per Pieramaggio, perché non so come faccia, da madre, essendo madre anch'io, da 22 anni a sperare ancora che sua figlia...
0: Perché paradossalmente ci si rassegna, o meglio, non ci si può rassegnare alla morte di un figlio, perché non è una cosa naturale, è contro natura. Però sai che è successo.
4: Sì.
0: Qui invece...
4: Non c'è mai la parola
0: fine. Non c'è mai la parola fine, è una sofferenza...
4: assurda.
0: Fine pena mai.
7: Anche perché poi c'è stato quell'avvistamento importante.
0: Esatto.
7: un mese e mezzo dopo la scomparsa a Milano, quella bambina che viene con i Rom, che viene chiamata da NAS, e lì effettivamente ci sono degli elementi. La somiglianza è lampante, parlava italiano, rispondeva alla signora Rom in italiano con accento siciliano.
4: Sì.
7: È un po' un mistero.
0: Brividi, comunque queste cose qua, devo dire.
1: Da criminologa, l'ultima traccia, come è cambiata nel corso degli anni? D'accordo, la tecnologia, le tecniche che approcciano in maniera differente all'ultima traccia, ma sono cambiate o sono sempre le stesse le ultime tracce?
7: Sono cambiate, soprattutto dei presunti responsabili o dei responsabili dei delitti o dei casi di scomparsa, perché ahimè noi facciamo informazione e insegniamo a un assassino che deve, per perdere la geolocalizzazione, deve togliere la SIM sul telefono. Raccontiamo.
4: Siamo complici.
7: Raccontiamo che bisogna prediligere una modalità omicidiaria rispetto ad un'altra, perché se tu utilizzi un coltello hai più problematica, perché hai un problema di ripulitura della scena del crimine, che, spoiler, il sangue non si elimina mai del tutto, poi arriva il Luminor e lo scopre. Quindi c'è la simulazione, lo abbiamo visto recentemente con la Ricina, c'è la simulazione della scomparsa, delle cadute dai terrazzi, perché in quel modo l'assassino elimina le tracce fisiche e è già un pezzo avanti nella realizzazione del delitto perfetto.
4: Insomma, ragazzi,
7: quindi le tracce sono cambiate.
4: Bisogna ascoltare questa
0: trasmissione. Bisogna ascoltare, soprattutto perché con queste trasmissioni può avvenire sempre il colpo di scena.
4: Assolutamente.
0: Può succedere il colpo di scena che qualcuno chiami e dica una cosa attraverso la quale poi si potrà risalire.
7: Allora. E infatti su Denise, l'avvocato, ci darà qualche perla, qualche.
4: Non sai quanto ci piacerebbe, desideriamo che con questa trasmissione si possa creare o collocare un tassello importante che aiuti alla soluzione o che porti, come dicevi tu, alla fine naturale,
0: alla rassegnazione, o che porti a una speranza che può tornare a vivere.
7: Esatto. Anche perché ricordiamoci che Pieramaggio continua a cercare sua figlia viva, fa gli appelli, Legge Progression, quindi la riproduzione
4: grandissima.
0: Tutta la nostra vicinanza a questa donna, tutta la vicinanza però a voi splendide signore, che avete la grande responsabilità di accompagnarci in quella mezz'ora e in quello orario che potrà risvegliare un minimo le nostre coscienze e potrà permetterci di non voltarci dall'altra parte. Apriamo una porta e guardiamoci dentro, perché esistono tante cose e tra le tante cose che esistono ci
4: l'ultima
0: sono
4: traccia
0: fatti.
4: La voglio ricordare, ogni venerdì cominciamo il 25 settembre, dopo il giornale delle 23 andremo avanti fino al giornale delle 24 con, appunto, partendo dall'ultima traccia
0: dopo
4: con
0: le partite
4: Lucrezia
0: di Coppa
4: dopo le... dopo le partite di Coppa. Allora la dottoressa Vagli,
7: Scardini.
3: Posso dire
4: vai,
3: una cosa?
4: Perché no?
3: Ma volete sapere l'unico 30 della mia carriera universitaria?
0: Criminologia.
4: Ne ho avuto uno.
3: In criminologia. Bravo.
7: Grande.

0: Francesca Capannolo, redazione economica del giornale Radio Rai.
1: E Luigi Crespi.
0: Luigi Crespi, buonasera.
2: Buonasera,
0: benvenuto in radio.
2: Grazie.
0: È una bella emozione la radio, vero o no? Poi in questo posto.
2: Sì, io poi sai, ho iniziato a fare radio che avevo 14 anni.
0: Quindi immagino quindi che avrai.
1: Quindi è stata una scelta facile.
2: Sì, io adoro la radio.
0: Meno male.
2: Siamo un mezzo fantastico.
1: Siamo tra amanti della radio.
3: Guarda caso.
1: E la scelta è il titolo del vostro programma.
3: Del nostro programma che parte lunedì 21 dalle 23:30. Quindi forse dopo di voi.
1: Alle 24.
3: No, poco dopo di voi?
0: Sì, certo. poco dopo.
2: Così ci fanno da traino.
1: Certo. Dopo zona Cesarini.
3: Quello vero.
2: Sì, contiamo molto su di voi, fateci un bel gancio.
1: Assolutamente.
0: Noi siamo specialisti in questo.
1: La scelta
3: è il programma sulla storia delle campagne elettorali ideato da Luigi Crespi, da qui presente.
0: Salva Sandia.
3: Luigi Crespi, quindi dal 1948 alla prossima, quella che sta per aprirsi o che si è già aperta.
2: Sì,
3: no,
2: quella diciamo, la tratterete voi nella cronaca. Noi ci occupiamo della storia.
3: Ci fermiamo un attimo prima.
2: È un viaggio nella memoria, perché non ci occuperemo solamente di numeri, di dati. Se qualcuno pensa che il programma può avere un profilo noioso, accademico, si sbaglia, perché parleremo del cinema, dell'anno in cui si vota,
3: della musica.
2: Il cinema, la musica, il clima, racconteremo il paese che ha attraversato dalle elezioni elettorali, politiche, cambia e sceglie la sua strada. Iniziamo col 48, abbiamo saltato il referendum perché non erano le politiche, abbiamo scelto le politiche. Il 48 è un anno pazzesco, l'Italia è in ginocchio, ci sono ancora le macerie e i nostri padri hanno cominciato a lavorare e ci hanno consegnato il miracolo italiano, un paese, il paese meraviglioso nel quale poi siamo trovati a vivere e che stiamo cercando di peggiorare nel modo migliore.
0: Come ti sei? Sì, infatti io lo dico sempre, bisogna studiare, bisogna impegnarsi per rovinare una meraviglia come il nostro paese. Ma a parte questo, come ti sei trovato con questa linea di lavoro?
3: Non ci siamo ancora trovati.
0: Non vi siete ancora trovati?
3: Ci troveremo nel corso dei prossimi giorni.
1: Non possiamo
3: anticiparvi molto, perché poi, insomma, come diceva Luigi, non sarà un programma di dati, non sarà un programma accademico didascalico, ma sarà un programma di confronto, volendo anche di scontro. Chi lo
0: perché
3: sa
0: l'adoro,
3: poi?
0: Sai che ha detto anticipare.
2: Sì,
0: non ha detto spoilerare.
2: No, ma quando
3: meraviglia. L'hanno detto tutti.
0: Brava,
1: ti posso dire grazie.
0: Brava, grazie.
2: Ma tu sai che quando si parlava di questo programma si è parlato di una giornalista che doveva...
3: Dillo, so che sta per dire, sai?
2: Io lo dico, dillo. Mi autorizzi? Hanno mandato la più cattiva, la più spietata, la più severa, la più rigida, secondo me anche una delle più simpatiche.
0: Ecco.
2: Non mi viene fuori in corner lì, una scivolata
0: proprio a quell'altezza lì.
3: Non so come le due cose possano convivere, cattiva, spietata,
1: però simpatica.
0: No, io lo so bene, te lo posso proprio, te lo certifico,
2: è verissimo,
0: tutto bene.
1: Simpatica o è spietata? È tutto,
0: è simpatica e spietata, è una collega però molto attenta.
2: Esatto.
0: Perché cosa fanno i vecchi, quelli come me? Ascoltano i pezzi dei colleghi più giovani. Ascoltate i pezzi della signora Capannolo quando racconta delle cose apparentemente indigeste,
3: esatto,
0: e molto complicate, e come riesce a rendere fruibili a tutti gli ascoltatori, a tutti coloro i quali si avvicinano al notiziario, e specialmente alla parte economica, che poi
2: è la più...
0: Francesca...
3: Adesso mi fai commuovere.
0: No, perché...
3: È un complimento fatto da Francesco Repice.
0: No, è un complimento, ma è una cosa vera, perché poi io sono molto lontano da queste cose, come ero molto lontano dai sondaggi, ero molto lontano, io vedevo che quando mi raccontava delle cose in televisione e cercavo di capire anche dai suoi occhi, perché facevo il tifo pure lì, se le cose fossero andate bene o male, e allora dai suoi sguardi, dalle sue cose cercavo di capire, perché poi ci prendeva.
2: Perché dai numeri capiva poco.
0: No, dai numeri zero assoluto.
2: Guardavi il mio sguardo.
0: Esatto, e cercavo di capire. Allora l'asse delle ascisse e delle ordinate, io l'ho capito una decina di giorni fa, perché me l'ha riportato mia figlia.
2: Allora poi me lo spieghi.
0: Sì. Va bene, poi proverò a spiegartelo, ma credimi, non sono in grado.
3: L'economia può essere una cosa anche divertente e interessante.
0: Molto interessante, con i numeri si gioca bene, attraverso i numeri si capiscono tante cose, soprattutto
3: sì,
0: i numeri sono una fotografia molto molto fedele del nostro
3: e
0: paese.
3: E nel nostro programma ci sarà spazio anche per qualche numero, anche per una fotografia economica degli

0: gli anni in cui si svolgevano quelle campagne elettorali. Poi, come diceva Luigi, era il 1948, le macerie della guerra, la ricostruzione, il piano Marshall, eccetera, eccetera, eccetera. Però
1: vi aspetto una lunga strada.
2: Sì, vuoi sapere chi
0: quante
2: era...
0: sono le campagne?
1: Sono
0: 78, quante
1: no, 19.
3: 19.
2: Sì, però vi facciamo due per puntata. Sai qual era la canzone che andava in voga nel 48?
3: No, mi cogli impreparato.
2: Natalie King Cole.
3: Addirittura.
2: E poi c'era Lilla Pizzi.
0: Claudio Villa.
2: E c'era un esordiente Claudio Villa. Un esordiente.
1: Allora, guarda, ti posso dire che la scelta raccontata così è affascinante.
3: Beh, sì, l'economia comunque queste cose raccontate così sono veramente molto affascinanti. Io trovo sempre un aggancio a quello che è il nostro territorio, cioè allo sport. Io racconto sempre e dico sempre a chi mi ascolta che quando i calciatori della nazionale italiana del 1970 ci riportarono per strada, nonostante tutti avessero paura in quel periodo di scendere per strada perché esplodevano le bombe, era un periodo molto difficile, molto complicato per il nostro paese, c'erano tentativi di colpi di Stato continui, e la nazionale di Riva, di Rivera, di Mazzola, di Ferruccio Varcaleggi ci riportò in strada, così come accadde nell'82 dopo Calciopoli, quando tutti sembravano aver dimenticato, sembravano aver cancellato l'affetto per il pallone, e tutti ci riportarono invece dopo quel mondiale per strada. E poi accadde nel 2021 con l'europeo, dopo il Covid, chiusi dentro casa, invece la vittoria, finalmente tutti per strada a poter festeggiare, a potersi abbracciare. Se accade questo anche attraverso le campagne elettorali, ragazzi,
2: beh, sono momenti straordinari di scelta, sono i momenti nei quali il paese sceglie dove andare, sceglie cosa essere e sceglie cosa diventare. E secondo me siamo alla vigilia di una nuova campagna elettorale, di una nuova scelta, e portare chi ci ascolta nel passato, nella storia, e fare conoscere con una certa leggerezza il nostro passato e la nostra storia e alcuni momenti grandiosi della comunicazione politica di cui gli italiani sono gli inventori, secondo me è un compito che la RAI fa bene e fa bene a fare,
3: anche perché possiamo dircelo, siete fortunati, noi siamo sempre in campagna elettorale per fare questo, per cui
1: sì, sì, no, voglio... però ti ho detto ne fanno due a puntata, perché se no
3: non se ne esce,
1: anzi, e diciamo che ultimamente la campagna elettorale arriverà dopo un bel po',
3: no, ma altrimenti
1: se andiamo a prendere la media
3: è perenne la nostra campagna elettorale. Io veramente vi ringrazio,
0: grazie
3: Francesca,
0: grazie a voi, lo vogliamo ricordare l'appuntamento tutti lunedì dalle 23:30 alla mezzanotte,
1: la scelta
0: con Luigi Crespi e Francesca Capannolo.
3: Grazie
1: mille a voi,
0: ragazzi,
3: complimenti.
1: Vi ascoltiamo, mi raccomando. Allora, Francesco, mentre a bordo campo c'è Umberto Broccoli che
3: sì,
1: intrattiene, perché
3: prof, anche lui.
1: Allora, tra un po' parleremo anche di noi, di sport. Però a proposito di sport, ve l'ho detto prima che dalle 21:05 inizierà il Zona Cesarini Classico, perché c'è Manuela Collazzo che ci racconta Italia Repubblica Ceca da Modena, partita della fase a gironi degli europei maschili di pallavolo. Vogliamo fare un collegamento volante con Manuela,
3: con una delle mie pupille,
1: è fantastico.
3: Dai, Manuela, lo sanno tutti,
4: eccomi,
3: Manuela.
4: Ci sono, bentrovati. Bentrovati dal Palapanini, ascolterete in sottofondo l'entusiasmo dei tifosi di Modena, siamo nel tempio della pallavolo e dunque qui la pallavolo è davvero una passione infinita. Peraltro lo speaker del palazzetto sta declinando i nomi dei nostri, si provano le schiacciate e dunque ci si prepara a questo quarto appuntamento dell'Italia contro la Repubblica Ceca, come dicevi Nico, quarto impegno dei nostri nella fase a gironi. Finora punteggio pieno, percorso netto, un solo set ceduto, quello contro la Slovacchia domenica, ma l'Italia guida il girone con 9 punti e segue proprio la Repubblica Ceca, che ha sì ottenuto 3 vittorie ma lasciando però un punto contro la Svezia, dunque un punto in meno rispetto ai nostri. Una sfida che potrebbe risultare determinante insieme con quella contro la Slovenia di dopodomani determinante per la classifica del girone. Io ho anche le formazioni ufficiali, non so se abbiamo il tempo, Nico,
3: sì,
4: Francesco.
3: Ce l'abbiamo.
4: Allora, il CT Fede Giorgi ha confermato quello che è stato il grande protagonista domenica della sfida contro la Slovacchia, ossia il più giovane del gruppo, Pardomati, con i suoi 20 anni, ha debuttato da titolare domenica in una serata per lui da record. 22 punti sono un'enormità per un centrale, peraltro record di punti per un centrale in azzurro, ha superato un certo Andrea Gianni, e già questo dice tutto. Allora, Giannelli è il palleggiatore, nonché capitano dell'Italia, Romanò è l'opposto, dunque diagonale principale confermata. I centrali, come dicevo, sono Pardomati, il più giovane del gruppo, e Sanguinetti, mentre gli schiacciatori, anche questi confermati, sono Bottolo e Lavia, e libero è Balaso. Questa è l'Italia che affronterà la Repubblica Ceca. Citavo Pardomati, il più giovane del gruppo, ha debuttato da titolare domenica, davvero grandi emozioni per lui, anche perché gioca a Modena da un paio di stagioni, quindi conosce molto bene questo palazzetto. E allora direi proprio di ascoltare le sue emozioni, lui che abitualmente gioca al Palapanini, appunto centrale di Modena. Pardomati.
5: È difficile da descrivere, però è molto molto bello, impagabile, diciamo, è una cosa che mi fa molto piacere, diciamo.
6: È difficile da descrivere, però proviamo a descrivere anche l'emozione di giocare con la maglia dell'Italia nel tuo palazzetto, la tua squadra è Modena.
5: E rivedere i tifosi o comunque anche lo staff di Modena, che sono, diciamo, delle facce che vedo tutti i giorni durante l'anno, con la maglia della nazionale, è bellissimo.
6: Come è entrata la pallavolo nella tua vita?
5: È entrata perché ho sempre preso spunto da mia sorella, che giocava a pallavolo, ho deciso semplicemente di provarla e mi è piaciuta. Poi non ho mai ricevuto spinte dai miei genitori, non mi hanno mai forzato a far niente, mi hanno chiesto semplicemente di far quello che facesse felice me, e quindi niente, loro mi hanno sempre seguito, mi hanno sempre sostenuto, quindi sono veramente grato.
6: Chi è Pardomati nella vita di tutti i giorni, se ti dovessi anche descrivere per chi non ti conosce bene?
5: Io sono un ragazzo molto spensierato, di hobby ne ho veramente pochi, perché il tempo libero con la Superlega è veramente poco. Studio all'università, faccio psicologia, poi il tempo libero si passa a studiare con gli amici e con la famiglia.
4: Ragazzo spensierato che studia psicologia, lo avete sentito, e il cui sogno europeo continua, perché giocherà fra pochi minuti la sua seconda gara da titolare. Pardomati, 20 anni, di Grosseto, centrale di Modena. Musica in sottofondo, entusiasmo alle stelle, si provano i servizi e fra 10 minuti circa racconteremo in diretta su Rai Radio 1 in zona Cesarini, Italia Repubblica Ceca. Voi la linea.
3: Ottimo, e noi tra 10 minuti, grazie, cominceremo e torneremo a sognare grazie alla voce,
1: Manuela,
3: di Manuela.
1: Allora, Francesco, ci sono rimasti 3 minuti e mezzo,
3: dobbiamo parlare
1: per
3: di noi, sì,
1: di
3: dai, parliamo
1: Massimiliano Graziani e Filippo Corsini con noi.
7: Ciao, buonasera a tutti.
1: Allora, io direi di iniziare da uno dei miei programmi preferiti, Extra Time. Massimiliano Graziani.
7: Allora, Extra Time va in onda la domenica mattina, lo seguite tutti alle 10.05, confermato l'orario tutte le domeniche, e che posso dire, raccontiamo delle storie di sport, ma sostanzialmente raccontiamo delle emozioni, perché dietro lo sportivo, dietro colui che compie un'impresa sportiva, dietro a un record ci sono sempre delle motivazioni, c'è una storia personale che poi ti porta ad essere quello che sei in qualsiasi settore della vita. Noi cerchiamo di capire questo, sto andando veloce perché abbiamo poco tempo.
1: Sì, vai.
7: Cerchiamo di capire questo. Le emozioni, che i sentimenti, che cosa c'è dietro al campione a livello psicologico, che cosa lo porta a scegliere uno sport, a compiere un'impresa, e a cosa c'è dietro la prestazione sportiva sostanzialmente.
1: Filippo,
8: eccoci.
1: Eccolo, la voce di tutto il calcio minuto per minuto di Serie A, perché Massimiliano è tutto il calcio minuto per minuto di Serie B.
8: Vabbè, ormai non fa tutto,
7: ormai è una mescolanza.
8: Sono vasi comunicanti. Ricordiamolo a tutti, è che il 10 gennaio entreremo nel compleanno numero 67 anni di tutto il calcio.
3: E non li dimostriamo,
8: ma anzi li consolidiamo. Esatto. Poi sabato Repic ci racconterà qui Roma Inter alle 18, sabato tutto il calcio con Massimiliano, il campo principale sarà Udine, Udinese Cagliari, domenica invece sarà a Frosinone, perché scende il Como a Frosinone. anzi, visto che manca ancora poco, capito? Visto che stiamo parlando
1: Frosinone
8: di noi,
1: Frosinone Como, principale.
8: Lo so, però il Como se lo merita.
1: Nel senso che il calcio anche si evolve, anche
8: il calcio si evolve e cambiano. Senti, visto che manca ancora poco e stiamo parlando di noi, salutiamo Giovanni Scaramuzzino che si è fatto proprio l'infortunio del calciatore, si è rotto una gamba.
3: Tibia e Perone.
1: Senza giocare a
8: pallone. Non è stato un contrasto duro, ma ha fatto tutto da solo e dunque l'abbiamo perduto per un po'.
7: Filippo, fammi dire che tutto il calcio minuto per minuto resiste da 66 anni, adesso presto saranno 67. L'emozione del calcio con i campi in contemporanea, abbiamo resistito malgrado lo spezzatino, quindi c'è un'emozione che si trasmette attraverso la radio che non morirà mai.
3: Noi
7: la radio,
3: resistiamo a tutto,
7: la radio non morirà mai.
1: È la radio che resiste, Massimiliano,
7: perché la radio ti accompagna nel corso della vita, non è uno strumento passivo. Tu puoi fare qualsiasi cosa mentre senti la radio, la radio ti accompagna.
3: La radio ti accompagna, noi ne abbiamo avuto una testimonianza plastica stasera, perché di quante cose parlerà la nostra radio, di quante cose parlerà Radio 1, quanti temi affronteremo, quante questioni saranno approfondite, e tutto questo grazie alla radio, grazie a Radio 1, grazie appunto alla nostra azienda che ci permette di andare in onda e di raccontare tutto quello che è davanti ai nostri occhi.
1: Poi fatemi ricordare anche Radio Anch'io Sport.
8: Radio Anch'io Sport,
1: pazienza, perché
8: tutti lunedì mattina
3: Radio Anch'io Sport
8: alle 9.
3: Approfondimento.
1: Beh, non è male.
8: Con Alberto Cerruti e Paolo Casarini.
1: E Paolo Casarini.
7: E ci sono anche le pagine sportive nei GR, dei giornali, per i quali lavoriamo tantissimo.
1: Insomma, vabbè, tanto ci conoscete, la redazione sportiva, e Radio 1 Sport, la nostra radio digitale.
3: Insomma, il sabato e la domenica.
1: Abbiamo parlato dell'offerta di Radio 1, delle novità del palinsesto di Radio 1. Lo sport, io ringrazio la nostra squadra tecnica, Paolo Ranaldi, Carlo Boninzetti, segna Giovanni De Palma, Daniele Di Noia, Jacopo Teodoro, poi a Saxa il mitico Francesco Pionaglieri detto Pisolo, Federico Foroni, a voi GR1 e poi Zona Cesarini.
9: Dicono che per essere felici bisogna trovare il proprio posto nel mondo. Sembra facile detta così.
10: Dove c'è un ostacolo, qualcuno vede una possibilità.
11: Circa 5 ragazzi su 100 nelle scuole sono disabili. Noi abbiamo alzato notevolmente la percentuale.
12: Ho intenzione di venire nella tua scuola.
11: Non è la mia.
12: Quella che hai aperto per me.
10: Quando superi il dolore, scopri il coraggio.
13: Dai, proviamoci.
14: No, lascia stare.
13: Ehi, fidati di me.
14: Per farmi carina ci vogliono gli effetti speciali.
15: Tu sei carina.
13: Ti lascio nel mare, per favore.
14: No, non ti lascio.
10: Quello che per alcuni è un problema, per me è un'opportunità. Tutto l'amore che resta. Prossimamente, Rai 1.
16: No, è mio! Papà, papà, guarda!
17: Guarda questo video, fa troppo ridere.
18: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
19: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Ascolta, si fa sera.
21: Al microfono Luca Baratto, pastore della Chiesa Valdese.
22: Questo martedì vorrei ancora riflettere sul tema dell'abitare. Dopo aver visto l'abitare nomade di Abramo e l'abitare dei deportati di Babilonia, vi propongo alcuni pensieri sull'abitare di Dio nel mondo. Nel primo capitolo del Vangelo di Giovanni leggiamo: «La parola è diventata carne e ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità». Il verbo abitare significa letteralmente piantare le tende. La parola, Dio, ha piantato le sue tende tra di noi. Nella Bibbia c'è un ampio e profondo legame tra Dio e la tenda. Io non ho abitato in una casa dal giorno che feci uscire i figli di Israele dall'Egitto fino a oggi. Ho viaggiato sotto una tenda, spiega Dio a re Davide che voleva costruirgli una nuova casa, un tempio, sgamando l'intento del re di unire così, nel sorgere di un sontuoso edificio, trono e altare in un patto di potere. L'abitare nomade in una tenda si addice al Dio dell'universo più che l'essere confinato nelle mura di un tempio. E il nomadismo di Dio lo ha portato a piantare le sue tende tra di noi, a vivere come uno di noi con pienezza, grazia e verità. Questo, secondo il Nuovo Testamento, è avvenuto in Gesù. Ora, ci vorrebbe molto più tempo per dire come Gesù ha abitato il mondo, per esempio interessandosi molto più ai peccatori che non ai santi, o mostrando un'accoglienza che la religione spesso non sa offrire. Mi limito a dire questo. Per capire come Gesù abita il mondo, ci si deve mettere al suo seguito e camminando con Lui potremmo scoprire come si può abitare il mondo con grazia e verità.
21: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini, il ministro degli esteri Antonio Tajani difende la proroga fino al 30 settembre della sospensione di Schengen nei confronti della Spagna, decisa dopo la crisi di Ceuta. Serve, dice, a garantire la sicurezza delle frontiere e dei cittadini, e definisce fuori luogo e inutilmente aggressiva la reazione del suo omologo spagnolo Albares, che aveva bollato la misura come assurda, inutile e vergognosa. Madrid ha esteso a sua volta fino all'8 ottobre i controlli sugli arrivi dall'Italia. E proprio l'immigrazione è stata tra i temi dell'incontro a Palazzo Chigi tra la Premier Giorgia Meloni e il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. In vista del prossimo vertice UE, Meloni chiede più controlli alle frontiere esterne e rimpatri. Sul tavolo anche l'energia. Per la Premier l'aumento dei prezzi richiede interventi immediati dell'Unione a sostegno di imprese e cittadini. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella richiama la politica al rispetto dei diritti fondamentali e gli stati a recuperare autorità di fronte al potere dei grandi soggetti privati dell'intelligenza artificiale. Un'esigenza di regole che, nell'incontro al Quirinale con la World Jurist Association e la World Law Foundation, Mattarella estende ai rapporti internazionali segnati da conflitti che minacciano il futuro dell'umanità.
2: In uno scenario globale così complesso, segnato da guerre, rivalità e trasformazioni profonde, la cooperazione e il multilateralismo sono sempre più una necessità del presente. L'alternativa è quella di una conflittualità perenne, con il ritorno alla barbarie nei rapporti internazionali.
1: E il presidente Mattarella, insieme al presidente del Senato La Russa, alla premier Giorgia Meloni e a numerosi esponenti politici, ha partecipato ai funerali laici in Campi d'Oglio della storica leader radicale Emma Bonino. Deputata senatrice, commissaria europea e ministra degli esteri, la lunga carriera politica di Bonino è stata segnata dalle battaglie per i diritti civili, a partire da quella per la legalizzazione dell'aborto e contro la pena di morte. Bonino riposerà a Bra, in provincia di Cuneo. Il governo accelera sul dossier ex Ilva. Domani mattina a Palazzo Chigi l'incontro tra esecutivo e sindacati sui circa 2.500 lavoratori dell'indotto destinatari delle lettere di licenziamento per ora sospese. Sul tavolo un piano di ammortizzatori sociali da inserire poi in un decreto da portare nel pomeriggio in Consiglio dei Ministri. A ottobre l'accordata delle imprese siderurgiche italiane potrebbe depositare la propria offerta per rilevare il gruppo Acciaierie d'Italia. La cronaca: a Venezia continuano gli accertamenti sull'incidente nautico in cui ha perso la vita una coppia di giovani coniugi. In mattinata il ritrovamento del cadavere della donna.
3: 3 giorni di ricerche e alla fine il corpo è riemerso dalle acque torbide della laguna. Gabriela Querino, 26 anni, brasiliana, è stata recuperata dai vigili del fuoco accanto all'isola di Campalto, tra Tessera e Murano, un paio di chilometri di distanza dal luogo in cui è avvenuto l'incidente nautico sabato scorso. Poche ore dopo l'incidente, tra il piccolo natante e un taxi acqueo, era morto il marito di Gabriella, Sean Michieli. I due si erano sposati appena 3 mesi fa. L'inchiesta della magistratura procede. L'obiettivo è quello di delineare con precisione la dinamica dell'incidente. Unico testimone al momento il tassista, che ha dichiarato di non aver visto il barchino avvicinarsi, ma di aver sentito solo un violento colpo allo scafo. Davide Calimani, GR1.
1: Sigfrido Ranucci ha presentato ricorso urgente al Tribunale del Lavoro di Roma contro la sua rimozione dalla conduzione di Report. In parallelo prosegue l'indagine penale che vede al centro Walter Lavitola, per cui ora potrebbe aprirsi un nuovo fronte giudiziario.
4: A Piazzale Clodio i pubblici ministeri del pool antiviolenza stanno esaminando l'esposto presentato nelle scorse settimane per maltrattamenti da Natalia Potenza, l'ex compagna di Walter Lavitola, l'imprenditore che ha confessato di essere il mandante dell'attentato dello scorso ottobre nei confronti di Sigfrido Ranucci e per questo si trova in carcere a Bibbia. La donna che gestisce il bistrò Cefalù a Monteverde sabato scorso è stata ascoltata in procura per 10 ore dal pubblico ministero Edoardo De Santis e dai carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati nell'ambito dell'inchiesta sull'ordigno piazzato davanti all'abitazione dell'ex conduttore di Report a Pomezia. L'ex compagna di Lavitola avrebbe ricostruito gli affari dell'imprenditore da quando lo ha conosciuto, mettendo a disposizione degli inquirenti anche documentazione fiscale. In quella circostanza la donna ha ribadito che non sapeva nulla della bomba.
5: Pasquale Notargiacomo, GR1.
1: Revolut, una delle più grandi banche online del mondo, ha consegnato agli hacker per errore i dati sensibili di 680 clienti a livello internazionale. Al gruppo era giunta una richiesta fraudolenta da un indirizzo PEC ufficiale delle forze dell'ordine italiane, che indirizzo precedentemente compromesso dai pirati informatici, che hanno minacciato la diffusione dei dati per ottenere denaro. La nostra polizia postale indaga per accesso abusivo al sistema informatico e per frode informatica. Il caso della famiglia nel bosco in Abruzzo. È saltato l'incontro tra i genitori e i tre figli e sarebbe stato il primo colloquio dopo l'ordinanza del tribunale che prevedeva il rientro a tappe dei piccoli a casa. Secondo il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, i servizi sociali hanno ritenuto che non vi fossero le condizioni di sicurezza e di privacy necessarie, nonostante il tempestivo allontanamento dei giornalisti. Meteo, dopo un'altra giornata con sole, temperature sopra i 30 gradi su gran parte d'Italia, e in arrivo il maltempo. Già in queste ore attesi veloci acquazzoni sulle regioni del sud. Da domani sera una nuova perturbazione atlantica colpirà in particolare il nord, per poi spostarsi sulle zone centrali e meridionali, portando anche a un calo delle temperature. E così è tutto, prossimo giornale radio alle 22.
0: Riconosci questo ticchettio? È l'orologio troppo prezioso per essere portato. E questo? È il fruscio di un vestito troppo elegante per essere indossato. Non senti niente, vero? E questo? Lo senti? Nuova Maserati Grecale. Da 650 euro al mese IVA inclusa con Maserati Excellence Lease. TAN 499, TAIG 559. Info e condizioni su maserati.it.
5: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
6: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
9: Ciao Alex.
8: Kimi, ma sono io su questo poster?
9: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
8: Per vederci le partite insieme.
9: Magari, però non ho ancora il wifi.
8: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
9: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
8: Sono appena stato sorpassato.
10: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
11: Così questa è la nuova Volvo X60.
12: Che ne dici? 100% elettrica.
11: Bellissima, ma giusto un limite.
12: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
11: È vero, ma il prezzo?
12: Come la tua ibrida.
11: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
12: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
13: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
14: Sei partito per Napoli per un weekend romantico?
15: Sì, avevo anche prenotato una cena per due.
14: E tutte quelle persone nella foto?
15: Abbiamo fatto amicizia con il tavolo accanto, poi si sono aggiunti gli amici.
14: Vola in Italia con Wizz Air, fallo per la storia. Prenota su wizzair.com.
16: Zona Cesarini.
1: Buonasera, benvenuti a Zona Cesarini da Giacomo Prileschi, sono le 21:09 minuti e 5 secondi in questo istante. Salutiamo la nostra squadra, regia Ciambretta Conti, alla parte tecnica Federico Foroni e in redazione come sempre Tony Tisi, e poi vi do il nostro numero SMS e WhatsApp che è il 335-699-2949, ve lo ripeto, 335-699-2949. Si sta giocando in Coppa Italia di calcio, 16esimi di finale, Fiorentina-Pisa all'8° minuto 0-0, il Genoa invece ha passato il turno battendo 1-0 il Sud Tirol. Questo i risultati delle due partite dei sedicesimi di Coppa Italia. Si gioca anche in Liga Spagnola. Rayo Vallecano ha battuto 2-1 l'Espagnol. Alavés Valencia 0-0 al 49esimo minuto. Più tardi in campo il Real Madrid contro l'Elche. Ma dobbiamo seguire insieme gli europei di pallavolo maschili, Italia Repubblica Ceca con Manuela Collazzo. Allora ci trasferiamo subito da lei per sapere come sta andando il match. Ciao Manuela, buonasera ancora.
17: Ciao Giacomo, bentrovati dal Palapanini. Ancora tutto gremito per la quarta sfida del girone dell'Italia. La prima l'Italia l'ha giocata a Napoli, poi si è trasferita a Modena. Subito la situazione tra Italia e Repubblica Ceca, un avvio punto a punto nel primo set, 5 pari con entrambi i palleggiatori, da una parte il nostro capitano Giannelli, dall'altra il palleggiatore della Repubblica Ceca Bartuniek, che stanno variando molto il gioco. La Repubblica Ceca, una squadra temibile, è cresciuta molto negli ultimi anni, ha chiuso al quarto posto gli ultimi mondiali vinti dall'Italia, attacca adesso con Drahonioski, uno degli schiacciatori. Nella circostanza riesce a approfittare del muro non perfetto dell'Italia, di Giannelli soprattutto, che non mette alla perfezione le mani, e dunque mani fuori della Repubblica Ceca con Drahonioski. Attacca Pardomati, miglior realizzatore della vittoria dell'Italia domenica contro la Slovacchia. Arriva un break da parte della Repubblica Ceca, che riesce a chiudere in contrattacco, e riesce a farlo sfruttando ancora un mani fuori, questa volta da parte dell'opposto Indra, che è anche il capitano e che è stato uno dei protagonisti proprio del buon mondiale della Repubblica Ceca l'anno scorso. Attacca con un grande lungo linea Romano per conquistare il sesto punto a favore della nostra nazionale, 6 Italia 7 Repubblica Ceca. La buona ricezione azzurra, Simone Giannelli con una mano ha smarcato alla perfezione il nostro opposto, che poi ha attaccato senza muro. Dunque davvero grande azione, grande Simone Giannelli, che ha mandato fuori giri il muro avversario, e dunque 6 Italia 7 Repubblica Ceca, che attacca e lo fa molto bene ancora con il suo capitano Indra per confermare il più 2 di inizio parziale, il servizio di Lavia, poi la buona ricezione della Repubblica Ceca e l'attacco lungo linea di Indra con il muro italiano con il solo bottolo, perché non è arrivato in tempo il centrale Mati, e dunque muro a uno. Indra ha avuto gioco facile per chiudere il suo colpo lungo linea. Il primo tempo vincente di Pardomati, e l'Italia comunque lì si prosegue punto a punto in questo avvio di primo set. 7 Italia 8 Repubblica Ceca. Al servizio c'è proprio Pardomati, giovane centrale di Modena, il più giovane del gruppo azzurro, 20 anni compiuti ad agosto, e la seconda sfida da titolare dopo quella eccezionale vissuta domenica contro la Slovacchia. Il suo servizio potente, affanno nella metà campo ceca in ricezione, poi però chiude Vascina per il nono punto della Repubblica Ceca, che dunque conferma un break di vantaggio, 9 Repubblica Ceca 7 Italia nel primo set. Al servizio della Repubblica Ceca con Klinec, che è un nuovo acquisto della Lube Civitanova, dunque giocherà nel nostro campionato a partire dalla prossima stagione. Il suo servizio su Balaso, la ricezione buona del nostro libero, attacca poi Bottolo sfruttando il muro avversario, mani fuori di Bottolo, che ha cominciato molto bene la sfida, lo sta cercando parecchio il capitano Simone Giannelli, si sta facendo trovare pronto a Bottolo, è andato a sfruttare il muro non invadente della Repubblica Ceca per conquistare l'ottavo punto della nostra nazionale in questo primo set. Sono 9 i punti della Cechia invece, che adesso riceve peraltro in 4 il servizio del capitano azzurro Simone Giannelli. Un solo punto di differenza tra le due formazioni, temuto il servizio di Giannelli, ma è un errore perché il capitano della nazionale e di Perugia manda fuori il suo servizio, ha cercato l'incrocio delle linee in zona 1 non trovandolo, trovando invece l'errore e dunque concedendo alla Repubblica Ceca il decimo punto. Sono 8 i punti dell'Italia, la ricezione non perfetta di Bottolo, poi Giannelli chiama l'attacco di Romano, errore gratuito, un altro 1 da parte della nostra nazionale e la Repubblica Ceca va sul più 3, sfruttando però degli errori azzurri e dunque per evitare che la Repubblica Ceca possa allungare ancora nel parziale, il nostro CT De Giorgi chiama subito time out, interrompe il gioco, la situazione 11 Repubblica Ceca, 8 Italia nel primo set. Studio.
1: Bene, grazie Emanuela Collazzo, torneremo da lei fra poco per continuare a seguire questo primo set di Italia-Repubblica Ceca, nel mentre diamo un'occhiata a cosa sta succedendo invece in Coppa Italia, quindi ci spostiamo sul calcio. Fiorentina-Pisa, 16esimi di Coppa Italia, 12esimo minuto in questo istante, 0-0 fra le due squadre. Diamo anche un'occhiata alle formazioni, perché la Fiorentina mette in campo giocatori che magari abbiamo visto meno in alcuni ruoli in campionato. In porta c'è il titolare De Gea, un 4-3-3 con João Mario, Dragusin, Pongracic e Valdepeñas in difesa, Andur, Ulai, Brescianini a centrocampo, davanti Mastantuono, la tripletta nella scorsa giornata di campionato per lui, già ammonito però al sesto minuto, Pellegrino centrale d'attacco, a sinistra Gnonto. Risponde invece il Pisa con un 3-4-2-1, Scuffet in porta, Primasso, Caracciolo, Canestrelli in difesa, Zanon, Piccinini, Loyola e Lerissa a centrocampo, e poi ci sono i due dietro a Pittarello, unica punta, Ferrà e Rao. Queste e le formazioni, come dicevo, fin qui da segnalare solamente l'ammonizione per Mastantuono arrivata al sesto minuto, una partita abbastanza equilibrata. 14esimo minuto, Fiorentina 0, Pisa 0. Torniamo da Manuela Collazzo per Italia Repubblica Ceca, gli europei di pallavolo maschile.
17: Break dell'Italia dopo il time out, è arrivato adesso il muro azzurro di Romanò, nello specifico sull'attacco di Vascine, dunque set ancora in altalena, in equilibrio, 10 Italia, 11 Repubblica Ceca, Bottolo al servizio, buon inizio da parte dello schiacciatore della Lube, potente dai 9 metri, poi attacca Indra per la Repubblica Ceca, tocca forse con la spalla Giannelli mentre si spostava dalla traiettoria del pallone, l'attacco in diagonale di Indra lo colpisce e così infatti arriva il 12esimo punto per la Repubblica Ceca, 10 i punti dell'Italia. I nostri avversari a servizio con uno degli schiacciatori, Vascina numero 11, pronto dai 9 metri, la Repubblica Ceca serve molto bene, Balaso verticalizza, qualche affanno per la ricezione azzurra, il muro della Repubblica Ceca a opzione lo evita Romanò con un pallonetto proprio a scavalcare il muro dei nostri avversari e l'Italia guadagna ancora e dunque accorcia ancora le distanze, 11esimo punto degli azzurri, 12 punti della Repubblica Ceca che nella circostanza era molto lunga in difesa, non è arrivato il libero Monique, buon per noi, Sanguinetti dai 9 metri, 11 Italia, 12 Repubblica Ceca in questo primo parziale di una sfida già molto molto tirata. Attacca Indra da seconda linea, invasione però e dunque arriva il punto della parità, 12-12, dunque dopo aver trovato il giusto la giusta pausa grazie al tempo, al time out chiamato da De Giorgi, l'Italia è tornata in campo con la dovuta concentrazione trovando anche la parità nel parziale, 12-12, Sanguinetti dai 9 metri, prova a sfruttare anche il servizio la nostra nazionale, Sanguinetti, ace del nostro centrale, battezzano fuori il pallone i giocatori della Repubblica Ceca ma Sanguinetti trova proprio l'ace con il pallone che finisce sulla linea, zona di conflitto nella ricezione della Repubblica Ceca e l'Italia opera il sorpasso, l'ace dunque di Sanguinetti porta il CT della Repubblica Ceca Novak a chiedere time out, nuova pausa dunque in questo primo parziale con l'Italia in vantaggio 13-12 sulla Repubblica Ceca. Studio.
1: Bene, andiamo a vedere invece cosa sta succedendo negli altri campionati europei. Si gioca in Spagna, Liga Spagnola, siamo alla sesta giornata, partita della sesta giornata del massimo campionato spagnolo, è finita Rayo Vallecano e Spagnol 2-1 per il Rayo Vallecano e poi si sta giocando Alavés Valencia, 58esimo minuto, 0-0 fra le due squadre, alle 21:30 Elche Real Madrid.
18: questa la partita che chiuderà questa giornata dedicata alla Liga spagnola. E beh, insomma, squadra di Mourinho che schiera Mbappé davanti, Vinicius, Diomande e Arda Güler come tridente a sostegno dell'unica punta, Valverde, Tchouaméni i mediani e poi Alexander-Arnold, Konaté, Huijsen e Cucurella, Courtois in porta. Una squadra davvero interessante e anche tanti giocatori che sono fuori come Eder Militao, Mendy e Rodrigo, tutti infortunati. Più tardi vi daremo aggiornamenti su questo, mentre in Coppa Italia non si sblocca Fiorentina-Pisa, sedicesimi di finale, 18° minuto e siamo sempre sullo 0-0. Torniamo a Italia-Repubblica Ceca, agli europei di pallavolo maschili, da Manuela Collasso.
17: Climon pareggia i conti per la Repubblica Ceca dopo il time out, dunque ha tenuto il cambio palla la squadra allenata da Jiří Novák, che dunque è ancora a parità tra Italia e Repubblica Ceca, 13-13. Lo stesso Climon al servizio su Bottolo, cercatissimo dal servizio avversario, va altissimo la via a colpire un pallone ritardando il colpo e dunque mani fuori dello schiacciatore dell'Italia trentino, il nuovo sorpasso azzurro, 14 Italia 13 Repubblica Ceca. Davvero molto bravo Daniele Lavia, un recupero importante il suo, l'anno scorso ha dovuto rinunciare ai mondiali per un gravissimo infortunio alla mano destra. Romano al servizio per la nostra nazionale, potente, ancora difficoltà nella metà campo della Repubblica Ceca, poi però Indra riesce a chiudere in diagonale, in difesa non tiene la nostra nazionale con Romano nella circostanza, 14 pari dopo una buona un buon servizio, l'Italia non ha approfittato della ricezione sbagliata o comunque non perfetta della Repubblica Ceca, il muro scorre troppo, passa Indra e non teniamo in difesa, 14 pari della Repubblica Ceca, brutta ricezione di Lavia, per fortuna i nostri avversari non ne approfittano, poi invece arriva Romano a colpire sulle mani del muro avversario, dunque a conquistare ancora un punto per l'Italia, il 15°, 15 Italia, 14 Repubblica Ceca. C'era stata una brutta ricezione di Lavia, ricezione lunga, poi distinto Pardomati si è ritrovato il pallone la nazionale ha ricostruito, Romano è andato ad attaccare sul muro avversario, sul terzo di rete, riuscendo a conquistare il mani fuori, ancora brutta ricezione della Repubblica Ceca, arriva il muro azzurro, non perfetto il posizionamento, soprattutto la direzione delle mani, forse di Pardomati, in ogni modo arriva il mani fuori dei nostri avversari, il 15° punto della Repubblica Ceca, un avvio punto a punto, una bella sfida finora, 15 pari in questo primo parziale, la Repubblica Ceca al servizio con uno degli schiacciatori da Dragonioski su Balaso che Bottolo che verticalizza, lo stesso Bottolo poi si propone da posto 4 per l'attacco, tiene la Repubblica Ceca che poi va a contrattaccare con Vascina e ha attaccato sulle mani del muro di Mati, conquistando il 16° punto, break della Repubblica Ceca dopo una buona difesa sull'attacco di Bottolo, è andato a trovare le mani del muro di Mati, Vascina, e dunque a conquistare il 16° punto ed è sorpasso della Repubblica Ceca, ancora il servizio dei cechi, batte corto in affanno la ricezione di Lavia, ricezione lunga, prova ad approfittarne la Repubblica Ceca e purtroppo per noi ci riesce perché arriva l'attacco in diagonale di Vascina, non stiamo ricevendo bene in questo momento del set, la Repubblica Ceca ne approfitta per volare sul più 2, chiude il colpo Vascina con una mano, con un braccio prova Bottolo a difendere ma non riesce la difesa dello schiacciatore azzurro ed è ancora servizio di Dragonioski per la Repubblica Ceca sul 17-15 dei cechi, brutta ricezione di Balasio, addirittura Leis sul libero, non è un buon momento questo per la nostra nazionale, se ne accorge De Giorgi, subiamo molto in ricezione, 18 Repubblica Ceca, 15 Italia, nuovo time out chiamato dalla panchina azzurra e dunque noi torniamo da Giacomo Prioreschi allo studio Saxa Rubra.
18: Bene, notizia per quanto riguarda il calcio, perché se ne è parlato molto della situazione del Bologna e dell'allenatore Domenico Tedesco. Dopo 4 giornate il Bologna ha raccolto un solo punto, la sconfitta contro la Lazio 1-0 in casa, tra l'altro fuori casa con l'Atalanta sempre 1-0, questo pareggio e quindi l'unico punto raccolto fin qui dal Bologna, 2-2 col Sassuolo nella 2 giornate fa, e nell'ultima è arrivata anche la sconfitta per 1-0 col Napoli. E quindi c'è stato un incontro con la dirigenza questo pomeriggio per capire. Si pensava alla prossima giornata di campionato come diciamo limite per capire quale potesse essere poi il suo futuro dell'allenatore del Bologna. La sfida è quella di sabato 19 contro il Torino. Ebbene, indiscrezioni parlano invece di un Domenico Tedesco verso l'esonero prima di questa partita, e si parla dell'arrivo già domani di Raffaele Palladino sulla panchina del Bologna. Ora vi daremo aggiornamenti sull'ufficialità o meno di questa indiscrezione, ma sembra davvero che Domenico Tedesco sia la conclusione della sua esperienza della sua esperienza col Bologna, e potrebbe arrivare proprio già domani in mattinata, quindi subito per le prime sessioni di allenamento Raffaele Palladino. Torniamo al volley Italia Repubblica Ceca da Manuela Collazzo.
17: 16 Italia 19 Repubblica Ceca. Dopo il time out si è tornato in campo, è arrivato l'attacco vincente di Mati, che però poi ha sbagliato il suo servizio regalando il 19° punto alla Repubblica Ceca. Attacca Sanguinetti al centro, non chiude, prova invece a contrattaccare riuscendoci Indra, funziona poco il nostro muro, anche la nostra fase muro difesa, momento complicato per gli azzurri anche in ricezione. Ne approfitta la Repubblica Ceca, che ha comunque un gioco molto fluido, toccano molti palloni a muro e ricostruiscono gli avversari dell'Italia, che sono quota 20 in questo primo set, 16 invece per l'Italia, massimo vantaggio per la Repubblica Ceca. Sempre su Bottolo il servizio dei cechi, lo stesso Bottolo prova ad attaccare sbagliando, non trovando le mani del muro avversario, dunque concedendo alla Repubblica Ceca il 21° punto. 16 sono i punti dell'Italia, un'Italia molto fallosa, anche se De Giorgi in questa occasione, dopo l'attacco di Bottolo, si affida al challenge, ma anche forse per spezzare un po' il ritmo agli avversari. Infatti approfitta di questo challenge e lo trasforma in un terzo time out, dato che ha esaurito la possibilità di chiedere tempo. Infatti non c'è il tocco del muro cieco sull'attacco di Bottolo, e dunque è confermato il punto per i nostri avversari. E c'è Klimesh, nuovo giocatore della Lube Civitanova, al servizio per la Repubblica Ceca, che è avanti 21-16 in questo primo parziale. Nel tutto esaurito del Palapanini, Bottolo bersagliato dal servizio avversario, poi attacca Sanguinetti al centro. Per nostra fortuna Climon non riesce a indirizzare con le mani il pallone in campo, dato che aveva intercettato a muro l'attacco di Sanguinetti, forse è uscito troppo con le mani e il muro di conseguenza poco invadente. Arriva il 17° punto italiano, 21 punti della Repubblica Ceca nel primo set. Giannelli al servizio per la nostra nazionale, brutta ricezione dei cechi, e per fortuna arriva l'ace del nostro capitano, e così arriva anche un break per la nostra nazionale, che prova a riavvicinarsi nel parziale. Questo è il momento decisivo, 21 Repubblica Ceca, 18 Italia, dopo l'ace di Giannelli. Dobbiamo forzare, trovare pochi errori da 9 metri per cercare di mettere in affanno il gioco avversario, renderlo più scontato e meno fluido. Ancora Simone Giannelli dai 9 metri, questa volta non forza la piazza, poi con una mano Dragognoschi per Indra, e dobbiamo dire, anzi era Bartuniec per Indra, e dobbiamo dire che la Repubblica Ceca riesce a chiudere anche questo scambio con una mano. Il palleggiatore dei cechi, Bartuniec, smarca Indra col muro a uno, a Bottolo può poco. Arriva il 22° punto della Repubblica Ceca, non sembra arrivare invece una svolta nella metà campo azzurra, e dovesse continuare così il set sarebbe ampiamente nelle mani della Repubblica Ceca. La buona ricezione italiana, attacca Sanguinetti, Giannelli può chiamare l'attacco dei centrali dopo la buona ricezione di Lavia, una ricezione che invece ha faticato per l'intero primo set. Arriva il 19° punto azzurro, non arriva invece il muro muro di Climon sull'attacco del centrale dell'Italia, e dunque l'Italia si porta a quota 19. Sono però 22 i punti della Repubblica Ceca. Servirebbe ancora una incisività al servizio, che però manca da parte di Bottolo nell'occasione, forza troppo, trova l'errore, un po' fallosa al servizio l'Italia dai 9 metri, e la Repubblica Ceca ne approfitta per portarsi sul 23-19, e nel frattempo il CT Novak opera il doppio cambio. Dai 9 metri per i nostri avversari c'è Lukas Vašina, seguiamo il suo servizio. 23 Repubblica Ceca, 19 Italia, la ricezione di Bottolo, attacca Romanò, cercato poco dobbiamo dire Romanò, il nostro bomber, dal capitano palleggiatore Simone Giannelli, invece adesso ha colpito con quello che è il suo colpo preferito, il diagonale, dunque 20° punto dell'Italia. L'Italia che però deve sempre rincorrere in questo primo set, perché la Repubblica Ceca ha quota 23. Adesso c'è Sanguinetti al servizio, arrivano anche consigli di De Giorgi agli uomini di prima linea. Il servizio di Sanguinetti non sbaglia, però c'è la buona ricezione della Repubblica Ceca, che può attaccare con Drahojnovski, ma arriva per fortuna il momento propizio, il muro azzurro con Romanò, il tocco decisivo chiude la traiettoria in diagonale di Drahojnovski e conquista per l'Italia il 21° punto. 21 Italia, 23 Repubblica Ceca, break della nostra nazionale. A questo punto arriva un time out da parte della panchina ceca, Novak ferma il gioco per stoppare il tentativo di rimonta degli azzurri. Nella sfida che si è giocata sempre al Pala Panini nel pomeriggio, il successo della Grecia sulla Svezia per 3-1, Grecia che è molto vicina all'obiettivo qualificazione agli ottavi di finale, una qualificazione invece ottenuta con largo anticipo da parte dell'Italia, che in queste ultime sfide del girone, stasera con la Repubblica Ceca e dopodomani contro la Slovenia, si gioca invece il primo posto nel gruppo, ma deve rincorrere in questa sfida. Finora percorso netto per l'Italia, con un solo set concesso, quello perso ai vantaggi domenica contro la Slovacchia. Terminato il time out chiamato dalla Repubblica Ceca, sono terminati i time out per entrambe le panchine. L'Italia ha anche utilizzato un challenge. Sanguinetti a servizio, 21 Italia, 23 Repubblica Ceca. Questa è la situazione nel primo set, non deve sbagliare adesso il servizio l'Italia dopo il time out, lo mette dentro infatti Sanguinetti, ma c'è la buona ricezione ceca e c'è poi Climon a chiudere, incrocia il colpo Climon e conquista per la Repubblica Ceca la palla set. Tre occasioni a disposizione dei nostri avversari per chiudere il parziale, provano a sfruttarla con il servizio di Climon. 24 Repubblica Ceca, 21 Italia, sarebbe la prima volta in cui l'Italia sarebbe costretta a inseguire dall'inizio della sfida. Per nostra fortuna Climon sbaglia il servizio, dunque la Repubblica Ceca fallisce la prima occasione per chiudere il parziale. Romanò dai 9 metri per i nostri colori, stasera gli azzurri in maglia bianca, solo il libero Balato alla maglia azzurra. Romanò, il suo servizio potente, è un ace secondo gli arbitri, e dunque annullata anche la seconda palla set. Vediamo se la panchina ceca si affida un challenge, no, perché era anche ben posizionato il CT della Repubblica Ceca Novak sul servizio di Romanò, ma davvero millimetrico l'ace di Romanò. 23 Italia, 24 Repubblica Ceca, due palle set annullate, ma arriva con l'errore al servizio di Romanò il 25 della Repubblica Ceca, che si aggiudica il primo parziale, dunque 25-23, due palle set annullate dalla nostra nazionale, che però cede seppur col minimo scarto. Si prova a resettare dopo un primo set cominciato bene punto a punto, ma l'Italia ha peccato molto in ricezione anche nella fase muro difesa, non precisa, non perfetta la nostra nazionale. Aspettando le statistiche del primo set, aspettando soprattutto che cominci il secondo, torniamo a Roma da Giacomo Priore.
18: Bene, grazie Emanuela Collazzo. Peccato per questo inizio col primo set perso dall'Italia nella sfida contro la Repubblica Ceca agli europei di pallavolo maschili. Torneremo a parlarne più tardi, a raccontarvi il secondo set, sempre con Emanuela Collazzo. Nel mentre, Fiorentina-Pisa, Coppa Italia calcio, 16° di finale, al 32° minuto, sono sempre sullo 0-0, non si sblocca questa partita. Ora cross al centro di João Mario, respinto dalla difesa del Pisa. In questo derby toscano di Coppa Italia. Informazioni sul traffico, Onda Verde, torniamo subito dopo.
19: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
20: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 21.34, apriamo in A1 dove il traffico è stato da poco sbloccato tra la diramazione di Roma Nord e Guidonia verso Napoli, ma rimangono 2 chilometri di coda a seguito di un incidente. Ci spostiamo in Lombardia in A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Brescia, segnalate code a causa di lavori. In A13 tra Bologna Interporto e Arcoveggio verso il capoluogo emiliano, attenzione per la presenza di pedoni in strada. Torniamo in A1 sul tratto Firenze-Roma tra Fabbro e Chiusi verso Firenze, il traffico rallenta per un veicolo in avaria. Per le chiusure notturne per lavori segnaliamo in A10 in Liguria chiuso il tratto tra Renzano e l'allacciamento con la 26 verso Genova, mentre in A14 in Emilia-Romagna chiusura tra Forlì e Cesena Nord in direzione Ancona. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.
19: In collaborazione con il CIS.
21: La vita è come un appuntamento al buio, non sai mai se scatterà la scintilla. E se scatta, buon per te, a meno che non venga dalla tua auto. In quel caso, spero tu abbia la garanzia porto incendio di Allianz Direct. Perché Direct è chi Direct fa. Assicura la tua auto online con Allianz Direct. Pubblicità, leggi set informativi sul sito, previste franchigie, scoperti, limitazioni. Furto acquistabile solo con altre garanzie.
19: Zona Cesarini.
18: Di nuovo insieme qui su Radio 1, Zona Cesarini, alle 21.35 minuti e 30 secondi. Non si sblocca il match di Coppa Italia fra Fiorentina e Pisa dei sedicesimi di finale, 34esimo minuto, 0-0, e ci prova da fuori il Pisa con Rao, ma palla altissima sopra la traversa del portiere della Fiorentina, De Gea. Nel mentre si sta giocando anche in Liga Spagnola, la Vesh Valencia, 75esimo minuto, 0-0, e è sceso in campo anche Real Madrid sul campo dell'Elche, però al quarto minuto anche qui non sono stati segnati gol. Fra pochissimo invece torneremo da Manuela Collazzo per il secondo set della sfida degli europei di pallavolo maschili fra Italia e Repubblica Ceca.

Marrakesh e Gue con Casini è qui a Zona Cesarini alle 21:39 minuti e 10 secondi e sempre 0-0 tra Fiorentina e Pisa, sedicesimi di finale di Coppa Italia al 37esimo minuto.

0: 5 Italia, 2 Repubblica Ceca. Italia che ha espresso nel primo set, pur perso con il minimo scarto, un gioco poco fluido, un cambio palla non perfetto anche a causa della ricezione, spesso in affanno, faticato in seconda linea. L'Italia ha commesso anche 6 errori al servizio e poi alla fine gli 8 errori complessivi nel set hanno pesato nell'economia della sfida. Ma adesso arriva l'ace di Romanò e dunque arriva il 6° punto della nostra nazionale. Ancora sulla linea il servizio del nostro opposto, che Giannelli sta cercando poco, ma pian piano comincerà, crediamo, a farlo entrare nel ritmo gara. Intanto ha trovato un ace, dunque un punto dai 9 metri, Romanò, trovando anche il 6° punto della nostra nazionale. Sono 2 punti della Repubblica Ceca. Pur non esprimendo un'ottima pallavolo nel primo set, l'Italia ha comunque perso soltanto di 2. Questo quindi è di buon auspicio proprio per pensare a come debba proseguire questa sfida. Time out da parte della Repubblica Ceca, visto che l'Italia ha cominciato con il piglio giusto, anche aggressiva al servizio, questo secondo set, dunque con gli azzurri subito avanti 6-2. Il CT ceco Novak ha chiamato time out e dunque si torna in campo dopo questa pausa. De Giorgi ne ha approfittato per chiamare soprattutto a sé la via e per dargli evidentemente indicazioni sul muro. Scorre molto il muro azzurro, soprattutto sugli attacchi di Indra. Ancora nel frattempo potente il servizio di Romanò, lo stesso Indra attacca, ma questa volta facciamo una buona fase muro difesa e ricostruiamo con Romanò. E questo è il gioco che vuole De Giorgi, perché sugli attacchi di Indra nel primo parziale l'Italia ha faticato molto a muro, un muro che scorreva troppo, ne ha approfittato il capitano della nazionale ceca. Peraltro la Repubblica Ceca ha chiuso, anche grazie alle ottime prove l'anno scorso proprio di Indra, al 4° posto i mondiali vinti dall'Italia nelle Filippine. Prosegue il turno a servizio di Romanò, che prova a piazzarla. Molto fortunato, dobbiamo dire, l'ace del nostro opposto, perché non ha cercato la potenza, ha provato a piazzarla. In realtà il pallone ha danzato sul nastro e per fortuna azzurra e poi ricaduto nella metà campo della Repubblica Ceca. Dunque Romanò trova il suo secondo ace del secondo set, portando l'Italia a quota 8, ma prosegue a forzare dai 9 metri. Vascina non forza in attacco, Giannelli in bagher per la via, che trova ancora le mani del muro della Repubblica Ceca. E questa è una grande risposta da parte della nostra nazionale, che dopo aver perso di pochissimo il secondo set è tornata in campo davvero con l'atteggiamento giusto. Prova a togliersi dal muro, soprattutto va Vascina, lo schiacciatore, ma la via trova invece le mani del muro della Repubblica Ceca, scomposto nella circostanza. E dunque secondo time out in pochi scambi, chiamato dalla panchina avversaria, perché l'Italia prosegue con il turno a servizio di Romanò. Dunque ottimo avvio azzurro nel secondo set, 9 i punti dell'Italia, 2 i punti della nazionale ceca. Non ha molto da dire De Giorgi ai suoi ragazzi, poche
1: Manuela
0: indicazioni.
1: Scusami, ti interrompo solamente per aggiornare il risultato di Fiorentina-Pisa in Coppa Italia, 16esimi di finale. Fiorentina in vantaggio al 40esimo, ha segnato Pellegrino, quindi ora siamo al 42esimo minuto, Fiorentina 1 Pisa 0. Torniamo invece a Italia-Repubblica Ceca, agli europei di pallavolo maschile, da Manuela Collazzo.
0: Grazie Giacomo, si torna in campo dopo il time out, il secondo del secondo set, chiamato dalla panchina della Repubblica Ceca. L'Italia comanda 9-2, sempre Yuri Romanò al servizio, forza troppo, questa volta trova l'errore, ma è stato un ottimo turno al servizio del nostro opposto, che regala però con il suo errore il 3° punto alla Repubblica Ceca. 9 punti dell'Italia, c'è il capitano ceco Indra al servizio, l'opposto che tanto bene ha fatto nel primo set, ma ripetiamo, approfittando anche del muro non perfetto della nostra nazionale. Adesso è perfetta la ricezione azzurra, arriva la pipe chiamata da Giannelli, crediamo sicuramente la prima di questo secondo set, la pipe di Bottolo. Anche questo colpo è stato cercato poco dall'Italia nel primo set, davvero bravo Giannelli a smarcare.

0: Bottolo e dunque il centrale ha provato a intercettare l'eventuale colpo del nostro centrale, ma è stato bravo Giannelli a smarcare Bottolo. Adesso siamo bravi a ricostruire e contrattaccare con Romano. Adesso è una grande Italia, conquistiamo l'undicesimo punto, tre sono i punti della Repubblica Ceca, gioca bene l'Italia in questo momento del set, in ogni fondamentale tocca più palloni a muro, ricostruisce, contrattacca con una certa fluidità. 11 Italia, 3 Repubblica Ceca nel secondo set, la via al servizio 1-0, però questo dice il conto dei parziali a favore dei nostri avversari. La via ha un brutto lancio di palla, lancio di palla piuttosto basso, e dunque colpisce male il pallone, manda in rete il suo servizio e regala alla Repubblica Ceca il quarto punto del set. 11 punti dell'Italia. Dragonioski al servizio per la Repubblica Ceca, sbaglia e dunque un altro errore, un errore per parte in questi scambi, e dunque prima la via, poi Dragonioski hanno sbagliato il servizio. Il dodicesimo punto dell'Italia, 4 sono i punti della Repubblica Ceca. Pardomati al servizio per la nostra nazionale, cercherà sicuramente di forzare, ha trovato anche diversi errori però nel primo set dai 9 metri, trova l'errore anche nell'occasione perché forza troppo, non esce di molto il pallone servito da Amati, però è un errore questo del giovane centrale della nazionale e di Modena, dunque di casa in questo palazzetto storico per la pallavolo, il Palapanini. Climon al servizio per la Repubblica Ceca, il Balasso osserva la traiettoria del pallone che finisce fuori e dunque molto fallosa in questo momento la Repubblica Ceca al servizio, e l'Italia ne approfitta per arrivare a quota 13 nel secondo set. Sono 5 i punti dei cechi e c'è Simone Giannelli, il nostro capitano, pronto dai 9 metri. C'è stato un giusto atteggiamento della nostra nazionale tornata in campo dopo qualche affanno nel primo set, un po' di errori, 8 e soltanto 6 al servizio concessi agli avversari, un gioco poco fluido soprattutto nel cambio palla, ma adesso l'atteggiamento e anche la qualità del gioco espresso dalla nostra nazionale è notevole. Lungo linea di Indra ancora una volta, anche se in questo secondo set dovrebbe essere il primo attacco del capitano della Repubblica Ceca, Balasso in difesa, Bottolo non arriva a muro e dunque arriva il sesto punto della Repubblica Ceca. Sempre Bottolo in attacco questa volta dopo una buona ricezione azzurra da posto 4, il colpo in infrarotazione dello schiacciatore della nazionale propizia agli azzurri il 14° punto. La Repubblica Ceca ferma a 6, Bottolo al servizio, proviamo a sfruttare dunque il turno dai 9 metri di uno specialista proprio della battuta, Mattia Bottolo, lo schiacciatore della Lube Civitanova, forza, ma la Repubblica Ceca in qualche modo se la cava. Poi c'è la difesa di Balasso sull'attacco di Dragonioski, arriva il contrattacco di Romano, ancora buon gioco da parte degli azzurri che toccano i palloni a muro, ricostruiscono e poi contrattaccano in questa occasione con Romano che sta pian piano prendendo il giusto ritmo, mani fuori del nostro posto, 15° punto azzurro, 6 punti della Repubblica Ceca. Proviamo ad allungare ancora nel parziale, Bottolo al servizio, potente ma in qualche modo la ricezione della Repubblica Ceca c'è con Bascina e poi va ad attaccare Klimesh, il nuovo centrale della Lube Civitanova. Buon attacco questo, buon colpo della Repubblica Ceca, 7° punto della nazionale di Novak. Sono però ben 15 punti dell'Italia, c'è Dragonioski dai 9 metri per i nostri avversari, l'Italia controlla il gioco in questo secondo set, trova però l'ace la Repubblica Ceca, trova impreparata la ricezione di Bottolo, non perfetto il piazzamento in ricezione dello schiacciatore azzurro, non forza Dragonioski la piazza, Bottolo non ci arriva, arriva invece l'ace. della Repubblica Ceca, che trova l'ottavo punto nel secondo set. La Repubblica Ceca che ha vinto il primo 25-23. Ancora Dragonioschi al servizio per la Cechia, Bottolo verticalizza, Giannelli staccato da rete, ottima palla ceduta a Sanguinetti, che riesce a chiudere. Davvero bravo Giannelli, dopo una ricezione negativa ha chiamato il gioco dei centrali. Il miglior palleggiatore del mondo di gran lunga Giannelli, bravissimo a smarcare Sanguinetti. Sanguinetti poi ha chiuso conquistando per gli azzurri il 16° punto. Sono 8 punti della Repubblica Ceca. C'è proprio Sanguinetti dai 9 metri per la nostra nazionale, lui che conosce molto bene questo palazzetto avendo giocato a Modena fino alla passata stagione, futuro centrale di Perugia. Già una buona intesa mostrata proprio con il capitano anche di Perugia, Simone Giannelli. Manda fuori il suo servizio Sanguinetti, provando a cercare l'incrocio delle linee, non trovandolo, concedendo il 9° punto alla Repubblica Ceca. Ma ripetiamo, è un'Italia in totale controllo in questo secondo set, a quota 16 nel parziale. Verticalizza Bottolo, in bagger è costretto ad alzare Giannelli per la via, che poi la rigioca ancora Giannelli in bagger per Romanò. Molto bravo Romanò a scavalcare il muro avversario, prova impreparata la difesa della Repubblica Ceca con Klimesh, molto lungo, non arriva in copertura. E anche un modo forse di difendere evidentemente sugli attacchi pensati potenti da parte di Romanò, che è stato invece bravo a scavalcare il muro avversario e a trovare il punto con la Repubblica Ceca, che non è arrivata in difesa. Poi il punto arriva direttamente dai 9 metri sempre con Romanò, e adesso è davvero una grande Italia. È calata moltissimo la Repubblica Ceca, è cresciuta invece tanto la nazionale italiana, sta crescendo davvero il nostro bomber Yuri Romanò. Giannelli, De Giorgi approfitta del tempo che serve per consentire il servizio a Romanò per chiamare a sé Bottolo e dargli indicazioni, forse anche in seconda linea, chissà, dopo la difesa, la ricezione così così del precedente scambio. Attacca Climon al centro, 1-7 questa della Repubblica Ceca, e il punto, il decimo conquistato dai nostri avversari, che adesso operano un cambio con Sciotola in prima linea, e dovrebbe prepararsi a questo punto il doppio cambio da parte della Repubblica Ceca. Dai 9 metri c'è il capitano, il primo posto Indra, al servizio 10 Repubblica Ceca, scusate, 18 Italia. Italia che pasticcia un po' dopo il servizio della Repubblica Ceca, concede palla proprio a Sciotola, che chiude ottenendo un mani fuori e dunque un break da parte dei nostri avversari. 11° punto della Repubblica Ceca, 18 i punti dell'Italia. Sempre Indra al servizio per la nazionale allenata da Giri Novak, che ha vinto il primo set 25-23. C'è sempre Indra dunque al servizio per la nazionale della Repubblica Ceca, la nostra pronta a ottenere, a gestire il cambio palla in questo momento del set, approfittando anche dell'errore al servizio proprio della nazionale ceca. E dunque chiude adesso il doppio cambio Novak, inserendo il secondo palleggiatore Roman al posto di Bartuniec. Noi portiamo invece da 9 metri la via. 19 Italia, 11 Repubblica Ceca. Italia che deve inseguire nel conto dei parziali. Buono il servizio di Lavia, buona però la ricezione della Repubblica Ceca con Climon, che non chiude in primo tempo. Il secondo tentativo però è vincente, 12 Repubblica Ceca, 19 Italia. Italia che aveva toccato a muro, ma troppo sotto la linea di difesa, poi Lavia non riesce a chiudere e a diciamo intercettare il pallone toccato a muro dall'Italia, e dunque arriva il mani fuori di Climon, il 12° punto della Repubblica Ceca. Sono 19 i punti della nostra nazionale. Bravo Lavia in ricezione, lo stesso Lavia in seconda linea, attacca, funziona la pipe azzurra. Non è la prima volta che l'Italia lo dimostra in questa fase a gironi degli europei, che giocherà sempre in casa, ha cominciato a Napoli, la fase a gironi prosegue a Modena, poi ci si sposterà a Torino per la fase eliminazione diretta, ottavi e quarti di finali, sperando poi di andare a Milano per semifinali e finali. 20 Italia dopo la pipe vincente di Lavia, 12 Repubblica Ceca nel secondo set. Mati al servizio, potente con il libero della Repubblica Ceca che verticalizza, poi attacca ma senza forzare la nazionale ceca, il contrattacco di Bottolo che piazza il pallone, non c'è sempre bisogno di attacchi potenti, c'è anche bisogno dell'intelligenza tattica di capire com'è piazzata in difesa la nazionale avversaria. In questa circostanza non perfetta la difesa del libero della Cechia Monique e dunque il colpo vincente di Bottolo. 21esimo punto dell'Italia, 12 punti della Repubblica Ceca nel secondo set, ancora il servizio di Mati per la nostra nazionale che ha perso col minimo scarto il primo parziale. Adesso è davvero scatenata anche dai 9 metri la nazionale italiana, arriva un ace potente piazzato anche da parte di Mati per il 22esimo punto azzurro. Zona di conflitto nella ricezione ceca tra Dragognoski e il libero Monique, ace di Mati, 22 Italia, 12 Repubblica Ceca, un secondo set dominato dagli azzurri, sempre Mati che questa volta non forza, piazza il pallone, poi attacca al centro Climon sbagliando perché non c'è il tocco del muro avversario, ma non c'è neanche il tocco della difesa dell'Italia, però vediamo anche che la panchina della Repubblica Ceca si affida a un challenge. Sanguinetti ha alzato il braccio perché in effetti ha toccato con la mano sinistra il pallone attaccato da Climon, dunque non c'è anche bisogno del challenge perché si autodenuncia Sanguinetti, c'è il tocco del muro azzurro sull'attacco di Climon e c'è il 13esimo punto della nazionale della Repubblica Ceca, lo stesso Climon al servizio, 22 punti dell'Italia, la ricezione di Balaso non perfetta, è lunga, pallone nella metà campo della Repubblica Ceca che può contrattaccare e lo fa con il nuovo entrato Sciotola, colpo in diagonale, brutta ricezione azzurra e 14esimo punto della nazionale ceca. Giannelli, anzi Romanò, è sulla traiettoria del pallone attaccato in diagonale da Sciotola, non difende però l'opposto azzurro e arriva il 14esimo punto della Repubblica Ceca che adesso non forza al servizio, nastro e poi pallone nella metà campo azzurra, Giannelli addirittura con una mano, la mano destra ad alzare con il braccio destro per Bottolo che poi chiude il colpo in diagonale conquistando il 23esimo punto, brutta ricezione azzurra di Sanguinetti, arriva con il braccio destro Giannelli ad alzare per Bottolo, davvero mezzo punto del nostro capitano, 23 Italia, 14 Repubblica Ceca, sempre Giannelli al servizio, un set dominato, l'Italia a due punti dal pareggio nei confronti della Repubblica Ceca nella quarta sfida della fase a gironi, percorso netto fin qui per la nostra nazionale, Giannelli il suo servizio, nastro e poi metà campo della Repubblica Ceca che attacca al centro, lo fa bene con Klimesh, il nuovo centrale della Lube Civitanova, trova il 15esimo punto, sono 23 i punti della nostra nazionale e torna in prima linea all'opposto titolare per la Repubblica Ceca, ossia Indra al posto di Sciotola, il servizio proprio di Sciotola che fra un po' cederà il posto per completare il doppio cambio ceco, con una mano Giannelli, Romanò contro le mani del muro avversario, 24esimo punto della nostra nazionale, ma dobbiamo dire che Giannelli mette una pezza su tutti i palloni anche ricevuti male, poi muro a uno di Dragognoski contro Romanò, Romanò è bravo a cercare il muro dello schiacciatore avversario e a chiudere con un colpo e a conquistare dunque il 24esimo punto per l'Italia, anche se c'è un challenge cui si affida la Repubblica Ceca perché ci potrebbe essere stato, secondo la panchina ceca, una possibile invasione di piede da parte degli azzurri, da parte di Romanò nella circostanza, anzi no, un'invasione aerea di Giannelli eventualmente, ma non c'è assolutamente stata, quindi un check che comunque non dà esito positivo alla Repubblica Ceca, possiamo sfruttare un'infinità di occasioni per chiudere il parziale, ben 9, proviamo subito con Bottolo dai 9 metri, 24 Italia, 15 Repubblica Ceca in questo secondo set, l'Italia che ha perso il primo con il minimo scarto, Bottolo al servizio su Bascina, ricezione lunga, Sanguinetti commette però invasione nel tentativo di mandare il pallone dall'altra parte della rete, non sfruttiamo questa prima occasione per chiudere il parziale, dopo la ricezione lunga di Bascina è arrivato il fallo, l'invasione di Sanguinetti, che dunque concede alla Repubblica Ceca il 16° punto. Sono 24 punti dell'Italia, ancora 8 occasioni per chiudere il parziale. C'è Dragonioschi a servizio per la Repubblica Ceca su Balaso, un po' lunga la sua ricezione, ma pallone in testa a Giannelli che lo cede poi a Lavia è molto bravo con un pallone molto attaccato a rete a chiudere e a conquistare il 25° punto per l'Italia. La risposta azzurra dopo un primo set perso col minimo scarto, dicevamo, la risposta azzurra è un dominio nel secondo set, 25-16, colpo di Daniele Lavia in intrarotazione, lungolinea vincente del nostro schiacciatore, 25 Italia, 16 Repubblica Ceca. Al Palapanini è 1-1, studio.
1: Bene, grazie Manuela Collazzo, noi andiamo direttamente al GR1 delle 22 con un po' di ritardo, torniamo subito dopo.
2: Radio 1, un mondo da sentire.
3: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie, per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 22 e 1.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Sale la tensione tra la NATO e la Russia per una serie di incidenti sul fianco orientale dell'alleanza, a partire dal drone abbattuto dai caccia italiani della NATO nei cieli della Lituania.
3: I problemi del fronte est riguardano tutta l'alleanza atlantica. La presenza italiana a protezione del fianco orientale è fondamentale. Lo ha dichiarato il ministro della difesa Crosetto in missione in Lituania poche ore dopo l'abbattimento di un drone da parte dei caccia italiani della NATO. Dopo quanto successo in Lituania, la Danimarca denuncia che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione contro un elicottero militare danese nel Mar Baltico, mancandolo di poco. Non ci intimidiranno, assicura Copenaghen e convoca l'ambasciatore russo. Mosca respinge le accuse, denunciando invece manovre provocatorie dell'elicottero danese. Altri incidenti in Germania e nei Paesi Bassi, ma ancora non ci sono piste che portino a Mosca. In Olanda, traffico ferroviario paralizzato per quello che secondo l'ente gestore è un atto di sabotaggio coordinato. In Germania, Bassa Sassonia, basta operazione di polizia dopo il ritrovamento dei resti di un drone precipitato ad appena un chilometro da una base aerea delle forze armate tedesche. Cecilia Rinaldini, GR1.
2: La Russia vuole intimidirci, ma continueremo a difendere il nostro territorio, ribadisce la NATO. Per la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, Mosca sta mettendo alla prova l'Europa, che risponderà rafforzando la propria determinazione. Ancora più netta l'alta rappresentante UE Kaja Kallas: Putin è un bullo da manuale e di fronte ai rischi sempre maggiori assunti dalla Russia, l'Europa deve imporre costi più elevati. Chiude a tempo indeterminato il Kennedy Center di Washington. Il consiglio d'amministrazione cita problemi di sicurezza e difficoltà finanziarie. Donald Trump annuncia la ristrutturazione, ma pone una condizione: i lavori si faranno solo se il suo nome potrà essere aggiunto a quello di John Fitzgerald Kennedy. Ma un giudice federale lo ha vietato, stabilendo che solo il Congresso può modificare la denominazione dello storico centro culturale. Via libera del Senato alla nuova legge elettorale, che prevede un sistema proporzionale, premio di maggioranza per chi supera il 42% e preferenze con capilista bloccati. Ora l'ultimo passaggio alla Camera, dove non è ancora scontato il ricorso alla fiducia. Protestano le opposizioni, che in aula espongono cartelli contro la legge truffa. I 5 Stelle mostrano una scheda con la scritta Fratelli di Casta. Per il centrodestra invece la riforma garantisce stabilità e rappresentanza. L'ultimo saluto alla storica leader radicale Emma Bonino. I funerali di Stato laici in Campidoglio si sono svolti alla presenza delle massime cariche istituzionali. Tra gli intervenuti Filomena Gallo, avvocata, compagna di mille battaglie di Emma Bonino e segretaria nazionale dell'associazione Luca Coscioni. Qui le sue parole.
4: La riconoscenza in queste ore che arriva da parte di tutti non nasce solo da vicinanza politica. Nasce da pezzi di vita, spesso intimi e dolorosi, che tante persone hanno condiviso idealmente o concretamente con Emma.
2: Ora a Torino torna dietro le sbarre l'uomo accusato di aver molestato una minorenne lo scorso 28 agosto.
5: Sarà carcere preventivo alla fine per il commesso che ad agosto nel suo mini market a Torino ha molestato una bambina di 13 anni. È l'ultimo capitolo del braccio di ferro giudiziario che si consuma da giorni sulle indagini, ancora in corso, al 42enne originario del Bangladesh, accusato di violenza sessuale per aver palpato il seno alla minorenne. Due settimane fa la giudice delle indagini preliminari decise per lui l'obbligo di firma per le dichiarazioni di pentimento dell'uomo, che aveva collaborato con le forze dell'ordine consegnando i filmati delle telecamere sull'accaduto. Decisione subito impugnata dalla procura, che ha contestato il rischio di fuga dell'uomo, che non ha una residenza in Italia, e il pericolo di reiterazione del reato. Prima della minorenne, infatti, l'uomo avrebbe abusato di un'altra donna. A nulla sono servite, nell'udienza del riesame di ieri, le dichiarazioni di profonda vergogna dell'indagato, che ha proposto di non lavorare più al pubblico e di seguire corsi di riabilitazione. Il Tribunale del Riesame, accogliendo la richiesta della procura, ha ora disposto per lui il carcere in attesa di un giudizio sul quale restano forti pressioni esterne. Torino, Andrea Vignali, GR1.
2: Maxi rissa sulla nave diretta da Napoli a Palermo, denunciati alcuni giovani.
1: Botte da orbi sulla nave da crociera e in 13 tutti i giovani tra i 18 e i 20 anni finiscono denunciati dalla polizia di frontiera marittima di Palermo per rissa aggravata. L'episodio risale alla settimana scorsa ed è avvenuto durante la tratta notturna tra Napoli e Palermo. A scontrarsi in una violenta colluttazione due gruppi, uno di salentini che si erano imbarcati a Civitavecchia e uno di siciliani che erano saliti a bordo a Palermo. La rissa sarebbe scoppiata vicino alla discoteca per futili motivi, forse un apprezzamento nei confronti di una ragazza. Sono volati i tavolini, sedie, suppellettili. La lite si è spostata lungo i corridoi e nella zona degli ascensori, dove la situazione è degenerata, con alcuni giovani che avrebbero continuato a infierire con calci alla testa su un ragazzo a terra privo di sensi. Il personale di bordo ha allertato la Polmare, che dopo gli accertamenti ha deferito i 13 giovani alla procura di Palermo. Il ferito è stato portato in ospedale, dove i medici hanno escluso il peggio. Da Palermo per il GR1, Salvo Toscano.
2: Torna a salire il prezzo del petrolio. A New York il WTI ha terminato le contrattazioni a $105.86, in crescita del 4,41%. Chiusura in rosso per gli indici di Wall Street dopo una giornata in negativo anche per le borse europee. Musica Elio, il frontman di Elio e le Storie Tese, torna in concerto e si mette alla ricerca del record mondiale di tristezza. La rivalutazione della tristezza è il nuovo spettacolo dedicato alle canzoni più malinconiche della musica italiana e internazionale.

0: Una tristezza affrontata però alla maniera di Elio, da Tenco a De Andrea, da Aznavour a Modugno. Il livello sarà persino misurato da uno strumento costruito per l'occasione. E alla fine arriverà l'antidoto con Carosone e Rossini. Il tour parte il 21 ottobre da Alessandria. Ed è tutto per questa edizione. Su Radio 1 torna Zona Cesarini, prossimo giornale alle 23. Un buon proseguimento d'ascolto.
1: Zona Cesarini.
2: Eccoci ancora insieme qui a Zona Cesarini, 22:08:15. Subito un aggiornamento con voi in studio. Giacomo Prireschi, sul match di Coppa Italia dei sedicesimi di finale e agli ottavi il Genoa, che ha battuto 1-0 il Sud Tirol. Sta giocando la Fiorentina, appena ripartito il secondo tempo, 1-0 per la Viola contro il Pisa in questo derby toscano. Sta decidendo al momento il gol di Pellegrino al 40esimo minuto. E poi gli altri risultati dai campionati, anzi da un solo campionato, quello che stiamo seguendo, quello spagnolo, che è una sola partita rimasta. Alavés Valencia è finita 0-1, Rayo Vallecano e Spagnol 2-1, l'Elche sta perdendo 2-0 in casa contro il Real Madrid al 37esimo minuto. E noi invece torniamo adesso per seguire insieme Italia Repubblica Ceca, europei di pallavolo maschili, con Manuela Collazzo.
3: Boccolo, la sua pipe, il suo momento in questo avvio di terzo parziale. L'Italia avanti 4-1, prima l'ace dello stesso schiacciatore azzurro per il 3-1 della nostra nazionale nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali, 25-23 per la Repubblica Ceca il primo, il dominio dell'Italia nel secondo 25-16. L'Italia che ha alzato il ritmo, ha alzato l'incisività al servizio, 4 ace nel secondo set. Adesso trova il punto la nazionale ceca con Klimeš, nuovo giocatore della Lube Civitanova, secondo punto della Cechia, 4 punti dell'Italia. Dicevamo, nel secondo set l'Italia ha alzato il ritmo dei 9 metri trovando 4 ace, 8 i punti di Romanò al nostro posto, altissime le percentuali in attacco, ottima la fase muro difesa. Insomma, nel secondo parziale ha funzionato tutto quello che invece aveva funzionato bene meno bene nel primo. Riceve Bottolo, attacca Romanò, tiene il muro della nazionale ceca, che poi contrattacca con Bascina per ottenere il terzo punto. Dunque break della nazionale di Novak e terzo punto dei nostri avversari. Klimeš al servizio per la nazionale ceca, che fin qui ha vinto tutte le partite ma un punto in meno rispetto all'Italia in classifica, perché con la Svezia ha conquistato la sfida al quinto set, dunque perdendo un punto. Adesso guadagna un punto la nostra nazionale dopo l'errore al servizio di Klimeš. 5 Italia, 3 Repubblica Ceca. È il terzo set, 1-1 il conto dei parziali. C'è Sanguinetti al servizio, Sanguinetti che ha giocato a Modena fino alla passata stagione, un palazzetto dunque che, come Mati conosce molto bene, Mati centrale di Modena Volley. Sanguinetti giocherà però a Perugia dalla prossima stagione. Il suo lancio di palla, poi il servizio potente, verticalizza Ragognoschi in ricezione, poi è murato Indra e ricostruisce la nostra nazionale. Lo fa molto bene con Romanò, buona fase muro difesa e contrattacco dell'Italia. Sesto punto azzurro con Romanò, 3 sono i punti della Repubblica Ceca nel terzo set. Dunque prosegue il buon momento azzurro. Italia che, dopo aver perso il primo set, è tornata in campo con una incisività e un carattere notevoli, un set il secondo che ha sempre avuto in pugno, dominandolo, anche se adesso Sanguinetti in questo avvio di quarto parziale sbaglia il servizio, forza troppo, manda in rete. Abbiamo trovato 4 ace nel secondo set, erano invece stati ben 6 gli errori al servizio dell'Italia nel primo parziale. 4 Repubblica Ceca, a servizio adesso con il suo capitano Indra, 6 i punti dell'Italia. Inizio terzo set, la ricezione di Bottolo, Giannelli uno sguardo al campo avversario, portiamo l'attacco di Mati che va ad anticipare il colpo in primo tempo e conquista per l'Italia il settimo punto praticamente senza muro. Il muro della Repubblica Ceca, il muro di Climon, neanche c'è stato, è arrivato in ritardo. Bravo Giannelli Locatelli a smarcare Mati, Mati ad anticipare il colpo, a conquistare per l'Italia il settimo punto, 4 punti della Repubblica Ceca. Romano non forza servizio, prova a piazzarla comunque mettendo in difficoltà la ricezione della Repubblica Ceca, poi è scontato l'attacco di Indra con il muro trovato da Mati, crediamo. C'è stato un buon servizio di Romano che non ha forzato dai 9 metri, Indra staccato da rete, ha provato ad attaccare, piazzato il muro azzurro, di là via creiamo il tocco decisivo, in ogni modo arriva l'ottavo punto dell'Italia, 4 punti della Repubblica Ceca che chiama time out, ferma il gioco, siamo nel terzo set, è una buona Italia, 1-1 il conto dei parziali, studio.
2: Perfetto, grazie a Manuela Collazzo, quindi torneremo fra poco a collegarci con lei per gli europei di volley, la sfida fra Repubblica Ceca e Italia in corso in questo momento, time out come avete sentito, mentre non cambia risultato per quanto riguarda la Coppa Italia di calcio fra Fiorentina e Pisa, 51esimo minuto, 1-0 per la Viola, il gol nel primo tempo di Pellegrino per la Fiorentina, 2-0 anche del Real Madrid in Liga Spagnola sul campo dell'Elche, e c'è una curiosità sugli US Open conclusi con la vittoria di Zverev al maschile, quindi parliamo di tennis, quarto e ultimo slam della stagione, e sono arrivate tante multe, ben 17 giocatori multati, la sanzione più pesante è stata inflitta all'argentina Luisina Giovannini che ha sborsato $20,000 perché non ha rispettato gli standard di prestazione adeguati, insomma si è impegnata un po' troppo poco e quindi ha violato una sezione del codice di condotta degli US Open, 8 punti su 29 contro Lucia Bronzetti, si è ritirata dopo 17 minuti perché ha seguito questa gara quando era sotto per 5-0 nel primo set, insomma una multa abbastanza pesante, anche Luciano Darderi è stato multato $5,000 per aver abusato di racchette e attrezzature, altri $5,000 per oscenità udibile, insomma una parolaccia, e quindi €10,000 in meno per l'azzurro, poi magari continueremo a parlare di queste simpatiche, non tanto per i tennisti che hanno dovuto pagarle, ma insomma ne guadagnano tanti di soldi, in ogni caso multe, ne parleremo più tardi, torniamo agli europei di pallavolo maschile da Manuela Collazzo, Italia Repubblica Ceca.
3: La via, colpo potente, la difesa del libero della Repubblica Ceca Monique, difesa lunga fuori e dunque punto dell'Italia, il nono nel terzo set, sono 5 punti della Repubblica Ceca, l'Italia che conserva un vantaggio comunque importante, cominciato con un ottimo avvio anche dai 9 metri con il turno a servizio di Bottola, adesso tocca alla via, dai 9 metri arriva un ace su Vascina e dunque decimo punto della nostra nazionale, sono 5 punti della Repubblica Ceca, è andato incontro al pallone Vascina sbracciando e dunque il pallone stesso gli è schizzato via proprio sul braccio destro e dunque è arrivato l'ace di la via, decimo punto dell'Italia nel terzo set, 5 punti della Repubblica Ceca, ancora la via, ancora un ace, questa volta una ricezione non perfetta dell'altro schiacciatore Dragognoski della Repubblica Ceca, in realtà è stato anche un po' aiutato la via dal fatto che il pallone da lui servito abbia prima toccato il nastro cambiando quasi traiettoria prima di arrivare poi proprio su Dragognoski che ha perso l'attimo, in ogni modo due ace consecutivi e l'Italia scappa via nel terzo set, 11 Italia 5 Repubblica Ceca, cambio di schiacciatori dentro Benda, fuori Dragognoski, per quanto riguarda la nazionale ceca ancora la via al servizio, ancora nastro e poi però questa volta il pallone finisce fuori, errore da 9 metri di la via dopo due ace consecutivi che hanno permesso alla nostra nazionale di portarsi a quota 11, adesso però con l'errore di la via è arrivato il sesto punto della Repubblica Ceca e c'è Klimon al servizio per la nazionale allenata da Novak, il servizio di Klimon potente sulla via, ricezione lunga, può ricostruire la nazionale ceca, prova a farlo con l'attacco del nuovo entrato Benda che esordisce con un mani fuori, chiude il colpo, approfitta anche del fatto che il muro azzurro sia staccato da rete e dunque arriva il colpo vincente di Benda, break ceco, 7 Repubblica Ceca, 11 Italia nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali, sempre la Repubblica Ceca al servizio con Climon, pasticcia poi la nazionale avversaria dell'Italia, può contrattaccare ma non in maniera incisiva l'Italia, e poi invece arriva il colpo di Klimesh per l'ottavo punto della Repubblica Ceca, che piazza un 3-0 nel parziale. L'Italia non si è espressa al massimo in questo momento del set, infatti dopo un parziale di 3-0 subito, il nostro CT De Giorgi chiama time out, gioco fermo dopo il time out chiamato dall'Italia. La situazione 11 Italia 8 Repubblica Ceca nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali. Studio.
2: Bene, grazie Manuela Collazzo. 56esimo minuto, Fiorentina-Pisa, 16esimi di finale di Coppa Italia, sempre 1-0 per la Fiorentina, e per ora il Pisa non sembra riuscire a reagire a questo vantaggio della Viola nel derby toscano di Coppa Italia. Parlavamo di multe agli US Open, quindi di tennis: 10.000 euro a Luciano Darderi, 5.000 per aver abusato di racchette e altri 5.000 per oscenità udibile, quindi per una parolaccia. Tra l'altro tutti soldi che vengono decurtati poi dai premi che arrivano a seconda del piazzamento dei tennisti. Darderi aveva perso agli ottavi di finale contro il vincitore poi del torneo, ovvero il tedesco Alexander Zverev, e poi c'è stato sicuramente, lo avrete visto un po' tutti, il celebre sfogo di Arina Sabalenka dopo la finale persa contro la kazaka Rybakina. $7.500 per lei, e dopo questo sfogo, e poi vanno annotati anche un bel record per il francese Moutet, che ha collezionato ben 15.000 euro di multe tra abuso di racchette, violazioni su abbigliamento, equipaggiamento, insomma non ne ha fatta una giusta il francese per quanto riguarda proprio la sua partecipazione agli US Open, e quindi 15.000 euro di multa per lui. 1-0 in Fiorentina-Pisa, 57esimo minuto in Coppa Italia, calcio, Elche Real Madrid all'Inter Vallo, col Real avanti per 2-0. Torniamo agli europei di pallavolo maschili da Manuela Collazzo, Italia Repubblica Ceca.
3: Ottiene il cambio palla l'Italia grazie a Mati, ma dopo un parziale di 4-0 subito, 12 Italia in ogni modo, 9 Repubblica Ceca nel terzo set. Italia che negli scambi precedenti, in quel 4-0 subito, non è stata precisa, perfetta in ricezione. Adesso Mati la piazza, qualche problema nella metà campo della nazionale ceca, che però poi riesce a chiudere con Benda e a conquistare il decimo punto. Dunque un set che pareva davvero in pugno è riaperto con quel 4-0 che l'Italia ha subito, troppe ricezioni staccate da rete, troppi attacchi scontati, adesso anche il muro aperto sull'attacco di Benda. Decimo punto della Repubblica Ceca, 12 i punti dell'Italia, siamo nel terzo set, il servizio dei cechi con Bascina, Bottolo ritarda il colpo contro il muro avversario in intrarotazione, riesce a colpire e ottenere il 13esimo punto, 10 punti della Repubblica Ceca. Mani fuori di Bottolo su Roman, e non perfetta però la difesa di Sciotola, il suo piazzamento sul mani fuori di Bottolo. Conquistiamo il 13esimo punto, 10 punti dell'Italia, Simone Giannelli al servizio, nastro e poi metà campo avversaria, il colpo di Sciotola, adesso sta giocando con il doppio cambio Novak, il CT della Repubblica Ceca. 11esimo punto conquistato dai cechi, sono 13 punti dell'Italia che non ha operato nessun cambio fin qui. De Giorgi ha cominciato e sta giocando con la stessa identica formazione dell'inizio. Ha cambiato invece tanto Novak, il CT della Repubblica Ceca, Benda al servizio, sono solo 2 i punti a dividere le due formazioni. Il servizio di Benda è potente, sbraccia Balaso in ricezione, prova Bottolo a giocare contro le mani del muro avversario, che per fortuna non è invadente, o meglio non indirizza bene le mani a muro, piano di rimbalzo non perfetto del muro ceco, e dunque 14esimo punto conquistato da Bottolo, sono 11 punti della Repubblica Ceca. L'Italia prova ancora ad allungare nel parziale il terzo, e 1-1 il conto dei set nella quarta sfida della fase a gironi per gli azzurri, che guidano a punteggio pieno la classifica. Segue con un solo punto di ritardo proprio la Repubblica Ceca. Questa gara e poi quella di dopodomani con la Slovenia saranno determinanti per la classifica dell'Italia. Prima della fase eliminazione diretta, potente il servizio di Bottolo, prova ad attaccare Vascina che Murato ricostruisce la nazionale ceca sempre con il suo numero 11 che ottiene un mani fuori e conquista il 12° punto per la nazionale ceca, che resta lì attaccata al parziale, un parziale che l'aveva vista nettamente sotto. Poi però 4 punti consecutivi hanno riaperto il set, Sanguinetti in ritardo a Muro e dunque ne approfitta l'attacco ceco. 12° punto della nazionale ceca, 14 punti dell'Italia nel terzo set, un set che comunque appare in equilibrio, potente il servizio della Repubblica Ceca, ancora deve fare gli straordinari Giannelli per alzare un pallone alla via in bagger, la via non chiude, contrattacco di Sciotola, lo teniamo in qualche modo, brutta palla di Sanguinetti che vuol servire Romano non riuscendoci, poi mani fuori di Sciotola e arriva pericolosamente il 13° punto della nazionale ceca. Sono 14 i punti dell'Italia che non ha sfruttato dopo una buona difesa nello scambio precedente, proprio Sanguinetti che aveva sbagliato a indirizzare il passaggio nello scambio che poi ha portato al punto della Repubblica Ceca, esce, al suo posto entra Galassi. Resta invece in campo il l'altro centrale Mati, che è stato il grande protagonista della sfida contro la Slovacchia di domenica. 13 Repubblica Ceca, 14 Italia e per nostra fortuna il servizio di Klimesh, il nuovo centrale della Lube Civitanova, è fuori, dunque l'Italia ne approfitta per conquistare il 15° punto nel terzo set, più due degli azzurri. Galassi appena entrato al servizio, l'esperienza anche importante di un centrale come Gianluca Galassi, pronto dai 9 metri, non forza la piazza, c'è la buona ricezione della Repubblica Ceca che poi attacca con Klimon, non arriva la difesa invece di Bottolo su un pallone apparentemente non impossibile da difendere perché non era stato eccezionale il colpo di Klimon. Bottolo è andato sostanzialmente ad anticipare la difesa di Galassi che poteva arrivare senza problemi sul pallone attaccato da Klimon e comunque la Repubblica Ceca è lì a meno 1, 14 Repubblica Ceca, 15 Italia nel terzo set. Il servizio di Roman, ancora una brutta ricezione azzurra, quando l'Italia cala in ricezione fa estremamente fatica a chiudere i propri attacchi, adesso è molto bravo la via a giocare d'esperienza contro le mani del muro avversario e approfitta anche del fatto che il libero ceco Monique abbia difeso lungo, non arrivando poi sul pallone, aspettandosi evidentemente il colpo di potenza che non è arrivato, l'ha appoggiata la via contro le mani del muro avversario per conquistare il 16° punto. Adesso forza da 9 metri Bottolo, staccato da rete Ramon per il colpo di Vascina e ancora una volta il muro italiano non perfetto per tempo di salto, 15 Repubblica Ceca, 16 Italia nel terzo set, una brutta ricezione, poi Ramon ha servito Vascina, aperto il muro azzurro e dunque 15° punto ottenuto dalla Repubblica Ceca che è sempre lì attaccata al parziale. Sono 16 punti dell'Italia, terzo set, ancora difficoltà per la ricezione italiana, Bottolo che prova a verticalizzare, poi Balasso che serve la via che prova a cercare le mani del muro ceco, non trova però il colpo, 16° punto della Repubblica Ceca, arriva però anche il numero 7 Benda che si autoaccusa del tocco a muro e dunque sul colpo di Lavia c'è il tocco impercettibile di Benda ma importante perché Lavia trova il mani fuori. 17 Italia, 15 Repubblica Ceca, siamo nel terzo set, 1-1 il conto dei parziali, la via al servizio, brutto lancio di palla, poi prova a piazzare un pallone dai 9 metri sbagliando tutto e trovando invece la rete, l'errore dai 9 metri di la via concede dunque la nazionale italiana il 16° punto alla Repubblica Ceca che porta Klimon al servizio. Sono 17 punti dell'Italia, c'è da lottare punto a punto in questo terzo set che si era messo invece molto bene per la nostra nazionale, la ricezione di Balasso, Giannelli chiama l'attacco di Romanò, marcato molto bene il nostro opposto, Romanò colpisce di potenza, è quello che serve in questo momento, 18 Italia, 16 Repubblica Ceca, la buona ricezione di Balasso che ha indirizzato bene il pallone verso Giannelli, Giannelli ha chiamato l'attacco di Romanò in ritardo, Klimesh a muro, ne ha approfittato il nostro opposto per conquistare il 18° punto, sono 16 punti della Repubblica Ceca, l'Italia sul più 2, brutto il servizio di Mati, sta sbagliando molto da 9 metri il centrale della nazionale, concedendo nella circostanza il 17° punto alla Repubblica Ceca, 18 i punti dell'Italia, complessivamente sono ben 15 gli errori nella sfida da 9 metri della nostra nazionale contro i 9 della Repubblica Ceca, proprio al servizio adesso arriva però il decimo errore da 9 metri dei cechi, arriva con Sciotola e dunque il 19° punto dell'Italia che conserva un più 2 preziosissimo in questo momento del terzo set, 19 Italia, 17 Repubblica Ceca, 1-1 il conto dei parziali, il primo perso col minimo scarto dalla nostra nazionale 25-23, il secondo dominato 25-16, stava dominando in realtà anche l'avvio di terzo set l'Italia, ma ha poi subito un parziale di 4-0 e la Repubblica Ceca è rientrata nella set, il servizio di Giannelli, lunga la ricezione della Repubblica Ceca, è bravo però poi Romanna a chiamare in causa da seconda linea Vascina e a chiudere per la Repubblica Ceca, a conquistare il 18° punto, 18 Repubblica Ceca, 19 Italia, molto attaccata a rete la ricezione dei cechi, però poi il palleggiatore, il secondo palleggiatore Romanna ha chiamato in casa Vascina che ha chiuso la seconda linea ottenendo il 18° punto per la Repubblica Ceca, ben dal servizio, verticalizza la nostra nazionale ricezione, Bottolo, gran colpo in intrarotazione sopra il muro avversario, conquista il 20° punto, uno dei suoi colpi ha approfittato anche del muro non altissimo della Repubblica Ceca, Bottolo aveva ricevuto verticalizzando, poi ha servito il pallone Giannelli proprio allo stesso Bottolo, bella palla spinta del nostro capitano e Bottolo poi ha approfittato del muro basso di Roman per conquistare il 20° punto e adesso si propone da 9 metri trovando un ace, è il quarto ace di questo set per la nostra nazionale, 2 di Lavia, 2 di Bottolo, massimo vantaggio in un momento determinante del set, in questo momento specifico del parziale, 21 Italia, 18 Repubblica Ceca, time out chiamato dalla Repubblica Ceca, noi ne approfittiamo per tornare a Roma da Giacomo Prioreschi.
2: Bene, grazie Emanuela Collazzo. Fiorentina-Pisa, torniamo alla Coppa Italia per un aggiornamento su questa sfida dei sedicesimi di finale, 67° minuto, sempre 1-0 per la Fiorentina che sta vincendo sulla, sul Pisa, e adesso c'è stata insomma un po' un attimo, un momento di gioco in cui c'è stata una piccola zuffa, nulla di particolare, si sono subito poi tranquillizzati i due giocatori che erano coinvolti, ovvero Pongracic e Petagna, che è entrato al posto di Zanon nel Pisa al 59° minuto. Siamo sempre su 1-0 per la Fiorentina, qualche folata offensiva in questo momento del Pisa che sta cercando in qualche modo di recuperare il match. Poi l'altra partita che stavamo seguendo insieme invece è quella tra Elche e Real Madrid, siamo in Liga Spagnola, il sesto turno, non sono ancora rientrate in campo le due squadre dopo l'intervallo, con Real che sta vincendo 2-0 sul campo dell'Elche. Torniamo agli europei di pallavolo maschili, Italia Repubblica Ceca, Manuela Collazzo.
3: Secondo ace di Bottolo, secondo ace consecutivo, il terzo del parziale, 22 Italia, 18 Repubblica Ceca e dunque grosse difficoltà per la ricezione della Repubblica Ceca, soprattutto per il libero Monique, 22 Italia, preziosissimo l'ace di Bottolo, 18 Repubblica Ceca, così dopo il time out chiamato proprio dalla panchina avversaria, ancora Bottolo prova a spostare la traiettoria del pallone, trova però l'errore al servizio, Mattia Bottolo che continua a forzare, 19 Repubblica Ceca, 22 Italia, 19 Repubblica Ceca, dopo l'errore al servizio di Bottolo, Klimesh al servizio per la nazionale di Novak nel terzo set, parità per quanto riguarda il conto dei parziali. Forza Climes al servizio, buona la ricezione azzurra e poi arriva Bottolo a giocare contro le mani del muro avversario, sempre approfittando della presenza di Roman. Era la via, naturalmente lui in prima linea a colpire dopo la ricezione di Balasso che si è tuffato sulla sua sinistra, poi la via, una palla spinta contro il muro avversario, sempre contro Roman che ovviamente paga qualche centimetro in altezza, il secondo palleggiatore della Repubblica Ceca, 23 Italia, 19 Repubblica Ceca in questo terzo set. Buona difesa azzurra con Galassi, contrattacca Romano, pasticcia il nostro opposto e dunque questo è un punto regalato da Romano dall'Italia alla Repubblica Ceca, ventesimo punto della Repubblica Ceca. C'era stata una buona difesa di Galassi sull'attacco potente dei nostri avversari, poi Romano, una palla anche non facilissima da attaccare, in ogni modo Romano ha sbagliato perché il pallone non ha oltrepassato la metà campo azzurra. 20 Repubblica Ceca, 23 Italia nel terzo set, al servizio con il suo palleggiatore Roman, buona la ricezione dell'Italia, Giannelli apre il gioco dietro per Romano sbarcando molto bene il nostro posto e Romano trova la prima di quattro palle set a disposizione dell'Italia. 24 Italia, 20 Repubblica Ceca nel terzo parziale, l'Italia può operare la rimonta portandosi avanti, pallone fra le mani di Romano, prima palla set, la prima di 4, 24 Italia, 20 Repubblica Ceca, Romano non forza servizio, trova l'ace, non arriva in difesa Monique e in ricezione Monique che era molto lungo aspettandosi forse il colpo potente da 9 metri di Romano, Romano invece l'ha piazzata, non è arrivata in ricezione Monique, grossi affanni per la ricezione della Repubblica Ceca in questo momento del set, l'Italia chiude il parziale 25-20, lo chiude con un ace di Romano e sono nel complesso 5, se non abbiamo contato male, gli ace dell'Italia in questo terzo set. L'Italia si porta avanti 2-1 sulla Repubblica Ceca. Studio.
2: Bene, grazie Emanuela Collazzo. Raddoppio della Fiorentina sul Pisa, il gol di Gnonto al 71esimo minuto, quindi siamo al 71esimo appunto, Fiorentina 2 Pisa 0 per quanto riguarda i sedicesimi di Coppa Italia, a Fiorentina che segna un gol importante a meno di 20 minuti dalla fine del match. Fra pochissimo torneremo ovviamente agli europei di pallavolo maschili per seguire insieme un set molto importante, potrebbe essere decisivo tra Italia e Repubblica Ceca.

0: E questi erano Miley Cyrus con Dua Lipa, Prisoners, qui a zona Cesarini, 2-0 in Fiorentina-Pisa, Coppa Italia, sedicesimi di finale al 75esimo minuto. Pellegrino nel primo tempo, il raddoppio di Gnonto nel secondo al 71esimo minuto, e torniamo agli europei di pallavolo maschile, Italia-Repubblica Ceca, da Manuela Collazzo.
1: Sta per cominciare il quarto set al Pala Panini, augurandoci che sia l'ultimo, quello decisivo per la nostra nazionale che comanda sulla Repubblica Ceca 2-1. I parziali, il primo perso con il minimo scarto dall'Italia 25-23 per i nostri avversari, poi 25-16 azzurro nel secondo, 25-20 nel terzo, con l'Italia che è stata fluida, continua nel cambio palla e molto incisiva al servizio, ben 6 ace da parte della nostra nazionale. A proposito di nazionale, ne è stato il capitano, un grande ex pallavolista ma adesso commentatore Rai, un amico della Rai, Matteo Piano, ci ha raggiunto in postazione. Ciao Matteo.
2: Ciao Manuela, se mi fai questa presentazione vengo più spesso, comunque ti dico la verità, sono anch'io qua come te per la pallavolo, sono felicissimo di come stanno giocando e come hanno reagito i ragazzi dopo il primo set.
1: E nel frattempo piazzano un altro ace, lo fanno con Bottolo in questo avvio di quarto set, 2-0 a favore della nostra nazionale. Ancora Bottolo al servizio, seguiamo questo scambio, Bottolo forza il servizio su Benda, difficoltà per la ricezione della Repubblica Ceca che prova ad attaccare con Vascina, e nella circostanza, Matteo, non teniamo particolarmente bene a muro e poi in difesa. Ti chiedo un commento su questo scambio, ma poi anche vorrei tornare su quell'aspetto cui tu facevi riferimento, la grande reazione azzurra dopo aver perso il primo set, seppur sì, col minimo scarto.
2: Minimo scarto, hai detto anche bene del muro, ogni tanto siamo un po' imprecisi. Reazione che c'è stata, sai in cosa mi è piaciuto molto? Mi è piaciuto tantissimo il discorso della solidità e lucidità che hanno avuto gli azzurri. Perché? Perché hanno perso il primo set, siamo in un europeo in casa contro la Cechia, che comunque è una squadra che nel ranking sta più in basso di noi, e loro l'hanno presa come un qualcosa che era capitato e sono andate avanti, perché non era scontata una reazione così forte. Mi è piaciuto molto quello, l'accettare un set perso di 2 punti.
1: Forte nel frattempo l'attacco di Sanguinetti al centro per la nostra nazionale, guadagna l'Italia il terzo punto del quarto set, 1 punto della Repubblica Ceca. Sanguinetti al servizio per l'Italia, approfittiamo della presenza di Matteo Piano che sta guardando la sfida, ma dopo commenterà con gli amici di Rai Sport, ne approfittiamo per avere anche un

0: Ma ha detto in un time out: basta una palla, e ahimè è una cosa scontata, è semplice, ma è così, basta una palla come questo,
1: come questa palla di Daniele Lavia contro il muro avversario. Molto bravi gli azzurri a sfruttare il muro alto ma non sempre invadente della Repubblica Ceca. Nella circostanza Lavia trova il quarto punto del quarto parziale a favore della nostra nazionale, sono due i punti della Repubblica Ceca nel quarto set. Roma no, a proposito di uno che forza il servizio, adesso un po' troppo dobbiamo dire, 6 gli ace nel terzo set, è incisiva davvero la nostra nazionale da 9 metri, chiamati ovviamente a forzare, gli azzurri trovano anche alcuni errori nelle circostanze abbastanza evidente l'errore di Romanò, troppo lungo il suo servizio, terzo punto della Repubblica Ceca, 4 punti della nostra nazionale, trova l'errore però anche la Repubblica Ceca con Bašina da 9 metri e dunque quinto punto dell'Italia. Daniele Lavia al servizio, il ritorno di Daniele Lavia. Quanto è stato importante ritrovare un giocatore con la sua esperienza e con la sua capacità anche di vivere queste sfide di altissimo livello, Matteo?
0: Tanto, come ci ha mostrato adesso con questa battuta. Perché dico questo? Perché ha gestito una battuta portando la sua squadra adesso a chiudere un punto con Bottolo, e questo è un qualcosa di un giocatore che sa leggere il gioco. Hanno sbagliato davanti a me due battute, tre battute, cosa faccio? Gestisco una battuta, lascio lavorare la squadra come ha fatto e porto il punto, perché in questo primo set, mi viene da dire, sta facendo un po' tutto l'Italia, sia per l'Italia che per la Cecchia.
1: Buona la battuta di Lavia che non ha forzato appoggiando, diciamo piazzando il servizio, adesso invece forza, c'è la buona ricezione da parte della della Repubblica Ceca che poi trova il colpo vincente con Benda. Tanti cambi da parte della Repubblica Ceca a partire dal terzo set, cambi che poi sono stati confermati anche nel corso della sfida, 4 i punti della Repubblica Ceca, 6 punti dell'Italia nel quarto set, siamo in avvio di quarto parziale, la ricezione buona di Balasio, Giannelli il solito sguardo al campo avversario, poi chiama la pipe di Lavia, c'è la difesa della Repubblica Ceca, c'è però anche il colpo di Sciotola, il muro ben piazzato dell'Italia, un colpo un po' scontato questo della Repubblica Ceca, possiamo dire, Matteo, 7 Italia, attenta a muro, 4 Repubblica Ceca nel quarto set, 2-1 il conto dei parziali a favore dei nostri.
0: A favore dei nostri, meno male che anche Sciotola e Vascina, che erano quelli un po' più temuti dal mio punto di vista, ma credo da molti punti di vista, stanno iniziando a farsi prendere le misure dai nostri azzurri.
1: Adesso però proprio uno degli schiacciatori della Repubblica Ceca, Benda, trova il colpo in diagonale, chiude molto bene, dobbiamo dire, ci sono anche gli avversari in campo, la Repubblica Ceca, lo ricordiamo, ha chiuso al quarto posto i mondiali dell'anno passato vinti dall'Italia, quinto punto trovato da Benda in questo quarto parziale, 7 punti dell'Italia, 2-1 il conto dei set a favore dei nostri. Giannelli chiama l'attacco di Romanò, colpisce di potenza e trova in diagonale il colpo vincente, l'ottavo punto per la nostra nazionale e sono 5 punti della Repubblica Ceca, la difesa tentata ma non riuscita da parte di Bartugne, che dunque arriva il punto dell'Italia, l'ottavo. Simone Giannelli al servizio, poi ti chiederò un commento anche sul nostro capitano che ancora una volta ha dato prova anche in questa sfida contro la Repubblica Ceca di una classe infinita, il suo servizio, Bartuniak chiama l'attacco al centro da parte dei cechi che non chiudono, poi però arriva Sciotola e riesce a conquistare il punto per la Repubblica Ceca. L'andamento che abbiamo visto in questi set, Matteo Piano, in alcune circostanze l'Italia ha avanzato allungando subito nel parziale come era accaduto per esempio nel terzo, anche se poi ha subito il ritorno degli avversari, qui è un avvio un po' più equilibrato con la Repubblica Ceca costretta a inseguire, si era trovata avanti, poi dominata nel secondo set, un terzo in cui l'Italia dopo aver subito un parziale di 4-0 si è poi ritrovata, e anche questo è un aspetto positivo, come tu giustamente ricordavi, il carattere dei nostri.
0: Sì, carattere nel saper accettare le smagliature, il fatto di ogni tanto magari giocare un po' sotto le aspettative. E un'altra cosa che mi viene da dire è che quest'Italia anche in questa partita qua forse ha ancora un po' una continuità non lucidissima. Mi piacciono il fatto che si stanno rodando e che comunque danno uno spettacolo sia chi a casa, chi alla radio, chi qua al palazzetto, perché sono partite un po' più lunghe dove c'è della bella pallavolo anche negli avversari. Quindi Simone Giannesto molto bravo a far giocare secondo me tutti i suoi compagni al meglio, soprattutto il secondo e il terzo set.
1: Anche alcune volte mettendo una pezza su qualche imprecisione in ricezione della nostra squadra, manda fuori il servizio bene.

0: Olanda, regalando all'Italia il nono punto del quarto set, 7 punti della Repubblica Ceca. Bottolo al servizio, davvero molto bravo Mattia Bottolo, ma non solo lui, dai 9 metri nel terzo parziale l'Italia ha trovato degli ace in un momento propizio, in un momento importante. Ancora Bottolo dai 9 metri, vediamo se forzerà, crediamo di sì, sul 9-7 dell'Italia nei confronti della Repubblica Ceca. Forza Bottolo, però in questa occasione forse un lancio di palla non perfetto. Comunque, cosa è successo? Ha mandato in rete il suo servizio regalando alla Repubblica Ceca l'ottavo punto, Matteo Piano.
1: Sì, qualche battuta di troppo in rete, cosa ci insegnano svagati allenatori? Che provando a tirare nell'alto campo magari intercetta il corpo di qualcuno anche se la palla va fuori. Le battute così in rete sono un po', come dire, scariche, anche come mood, non c'è neanche quella possibilità di... Ne hanno sbagliate qualcuna di troppi da giuri. C'è stato un minimo calo anche di energia, secondo me, da come hanno iniziato questo set. Comprensibile, sì, totalmente comprensibile.
0: Assolutamente comprensibile. Ricordiamo, la quarta sfida della fase a gironi per l'Italia, che conduce 10-8 nel quarto set, 2-1 il conto dei parziali. Sanguinetti forza al servizio, non permettendo alla nazionale ceca di attaccare come vorrebbe. Arriva il muro su Bascina. Questo è muro importante, Matteo Piano, lo chiedo proprio a te, che di muri, essendo stato centrale, te ne intendi. 11 Italia, 8 Repubblica Ceca, arriva il time out chiamato dalla Repubblica Ceca e noi ne approfittiamo per commentare proprio con Matteo Piano questa azione che ha visto concludersi con il muro dell'Italia sull'attacco tentato da Bascina.
1: Pardomanti fa un ottimo muro, perché? Perché riesce a invadere, a entrare con entrambe le braccia. Il muro, lo spiegavo anche oggi durante la partita su Rai Sport, è molto importante l'invadenza. Ce l'hanno fatto vedere giocatori non altissimi come il capitano della Grecia, alto solo 1,85, ma quando riesce ad invadere lo spazio avversario riesce a fare dei tocchi molto buoni. Tante volte ci confondiamo con le altezze, mentre il muro ha bisogno di quell'invadenza lì, di fermarsi e occupare dello spazio. Questo per me è come va fatto il muro. Se sono riuscito a spiegarlo anche alla radio, guarda, sono contento.
0: Sei stato bravissimo, possiamo dire in due parole: tempo perfetto di Mati, invadenza a muro, muro ottimo sull'attacco tentato dalla Repubblica Ceca. Guadagniamo l'undicesimo punto, 8 sono i punti dei nostri avversari. Ancora Sanguinetti al servizio, tutti in grado di forzare dai 9 metri i nostri giocatori, che qualche volta però abbiamo visto durante questa sfida soprattutto variano molto anche dai 9 metri, trovando anche delle imprecisioni nella ricezione della nazionale ceca, soprattutto nel libero, che adesso crediamo sia stato anche sostituito. Monique, è entrato invece Pavlicek. La situazione però vede la Repubblica Ceca sempre lì, meno 2 perché ha sbagliato il servizio Sanguinetti, dunque i punti della Repubblica Ceca sono 9, quelli dell'Italia 11 nel quarto set. I nostri avversari servono un servizio, diciamo, anche un po' fortunato. Poi però arriva una pipe di Bottolo e il punto è dell'Italia. C'è stata una piccola indecisione da parte dell'arbitro, del primo arbitro dell'incontro, però poi Jurkovic, la serba, ci ha dato il punto. Il punto è di Bottolo, che è attaccato da seconda linea. La pipe, l'attacco da seconda linea, è un attacco che frutta diversi punti alla nostra nazionale. Nella circostanza il dodicesimo sono 9 quelli della Repubblica Ceca nel quarto parziale. Comunque molto bravo Giannelli a variare il gioco.
1: Bravissimo Giannelli, bravissimi giocatori a disposizione di Giannelli che attaccano questa pipe meravigliosamente, perché la pipe, essendo la palla da seconda linea dietro il primo tempo, quindi dietro il centrale, deve avere quel piccolissimo tempo in più appunto del centrale, in modo che sia quasi un secondo tempo e da mettere in difficoltà gli avversari. L'Italia in questo è veramente molto brava. Giannelli fa del primo tempo pipe sicuramente uno dei suoi grandi cavalli di battaglia, anche se Giannelli di cavalli di battaglia ce li ha tutti,
0: ne ha tantissimi,
1: dire.
0: Li ha tutti. Adesso però la Repubblica Ceca trova il muro su Romanò e trova il decimo punto di questo quarto parziale. 12 sono i punti dell'Italia. C'è bisogno, Matteo Piano, di un allungo decisivo, diciamo anche di una scintilla che possa arrivare arrivare anche in questo quarto parziale, così come è successo nei precedenti. Non fa testo il secondo, che è stato letteralmente dominato, con un ritorno importante anche dal punto di vista mentale, lo abbiamo già detto, da parte dell'Italia, che adesso è avanti 13-10 nel quarto set, ancora la via, forza dai 9 metri, e poi arriva il colpo di Indra, il capitano della Repubblica Ceca. Indra è passato spesso con i suoi colpi, Matteo Piano, ti chiedo perché con gli attacchi di Indra il nostro muro non riesce ad arrivare sempre in maniera ottimale. Intanto undicesimo punto della Repubblica Ceca, 13 sono i punti dell'Italia.
1: Qua, Indra capitano che è molto importante per la Cechia, che è rientrato pian piano, perché ha avuto qualche problemino fisico negli ultimi tempi. Quando io cerco di spiegare la pallavolo dico sempre che quello che dirò, quello che io sto vedendo è quello che è la mia opinione in base a quello che appunto vedo nei miei occhi. Non possiamo mai sapere cosa stanno studiando le squadre, quindi magari l'Italia ha deciso di leggere, studiare e prendere il gioco da centro avanti. Cosa significa? Che Indra, quindi attaccando dietro, viene lasciato con un muro meno attento, quindi può anche essere questo. La voglio vedere così, perché Indra in questo momento qua è un giocatore molto importante. Ogni tanto noi siamo molto chiusi con il nostro posto 4, cosa significa? Che lasciamo quello spazio in più forse dietro, perché siamo molto bravi a leggere il primo tempo e pipe.
0: Ho capito, è perfetta la tua spiegazione, adesso è perfetto però anche il colpo della nazionale ceca, e non riusciamo, diciamo così, a piazzare quell'allungo che potrebbe risultare determinante. Siamo sempre sul più 2, 14 Italia, 12 Repubblica Ceca. C'è proprio Indra, colui che abbiamo nominato, di cui abbiamo parlato, tra l'altro grande mondiale lo scorso per lui, con la Cechia che ha chiuso al quarto posto. Bottolo murato, un'autocopertura col piede, ma un fallo anche fischiato all'Italia. 13° punto della Repubblica Ceca, e attenzione perché questo è un momento forse decisivo del set, Matteo Piano. 13 Cechia, 14 Italia. Se fatichiamo in ricezione, poi conseguentemente, forse inevitabilmente, per certi versi abbiamo qualche affanno a chiudere i colpi in attacco, Matteo.
1: Sì, ma magari ci serve, sai, questo affanno, perché questo set è stato un set veramente con un ritmo blando, e a un certo punto, guardando i miei compagni azzurri, mi è venuto quasi da dire che, sai, seguivano il loro ritmo, nel senso, facevano i punti loro e sbagliavano loro. È come se avessero veramente bisogno di questa reazione per la Cechia, perché hanno, non lo so, quella voglia lì, non sai, di competere. L'ho letta così, poi magari adesso la Cechia va vinta questo set e non c'è una ripresa.
0: Non ce lo auguriamo.
1: No, non ce lo auguriamo, però sai, mi è sembrata così, perché l'hanno fatto un secondo set incredibile, un terzo set di alta intensità. Forse c'è bisogno di quello per i nostri azzurri.
0: E ci auguriamo che arriva però adesso un mani fuori vincente da parte dei nostri avversari, che riescono a conquistare il 14° punto. Una ricezione difficoltosa, poi però l'attacco ancora di Indra e il mani fuori dell'opposto, il capitano della Cechia, che ottiene il 14° punto. È ancora lì, 7 in equilibrio, 14 Repubblica Ceca, 15 Italia, ben dal servizio per i nostri avversari. Ricezione lunga, palla nella metà campo della Cechia, poi attacca al centro la nazionale di Novak, tiene in qualche modo la difesa azzurra. Bottolo prova a giocare contro il muro avversario, non ci riesce, bravo Balato in difesa, scambio lungo, ancora Bottolo, la rigiochiamo con calma, il bagger di Balaso per Romanotto, questa volta piazza il colpo potente. Ovviamente lo ascoltano i nostri amici in sottofondo, il boato del Palapanini per uno scambio lungo chiuso dall'Italia. In realtà, Matteo Piano, ne abbiamo visti pochi di scambi lunghi in questa sfida, e anche aggiudicarsi uno scambio lungo è importante mentalmente, me lo confermi? 16 Italia, 14 sì. Cechia nel frattempo.
1: È quello che avevo suggerito prima, l'Italia ha un po' bisogno di questa carica qua, ha bisogno di andarselo a guadagnare il punto, ha bisogno che la Cechia li metta in difficoltà. Qua, se posso aggiungere, il grande regalo della Cechia, perché Klimeš, centrale che vedremo prossimamente a Civitanova, non ha attaccato uno slash. Cos'è lo slash? È la ricezione che viene nel tuo campo, perché Giannelli, molto furbo, gli ha fatto un po' di movimenti, lui si è distratto, pensava che Giannelli fosse in prima linea e invece Giannelli era in seconda linea. Quindi quello, grandissimo regalo di disattenzione, un po' di inesperienza, ingenuità, ci ha permesso di fare una bellissima azione, l'avete sentito anche voi insieme a noi, il Palapanini
0: Nel frattempo c'è un challenge però per un'eventuale invasione, un tocco a rete da parte dei nostri. Nel frattempo ne approfitto, Matteo, per dirti che quando dovrai abbandonarci per andare in TV ce lo dirai tu stesso. Noi approfittiamo della tua presenza. Nel frattempo non va a buon fine il challenge della Cechia e dunque l'Italia è sul più 2, 16 Italia, 14 Cechia nel quarto set. 2-1 il conto dei parziali, Bottolo al servizio. Allora ci auguriamo arrivi quella scossa che proprio Matteo Piano auspicava, però purtroppo arriva invece un altro errore.
1: Matteo continua ad auspicare. Manuela insieme a te. Guarda, già abbiamo visto un'azione lunghissima fatta di tanta bella pallavolo e siamo lì, siamo sopra di un punto importante. E andiamo a vedere proprio questo centrale che è una battuta a salto pronto molto molto interessante.
0: Klimesz, nuovo centrale della Lube Civitanova, non forza su Bottolo. Giannelli chiama proprio la pipe di Bottolo e ancora chiudiamo con l'attacco degli schiacciatori da seconda linea. Conserviamo un vantaggio importante, minimo per carità, ma in un set che ci auguriamo possa essere decisivo, un vantaggio fondamentale. 17 Italia, 15 Cechia, quarto set, 2-1 il conto dei parziali a favore dei nostri.
2: Intervengo dallo studio. Manuela, scusa se ti interrompo, solamente per un aggiornamento sulla Coppa Italia, 16esimi di finale, Fiorentina-Pisa 3-0 quando siamo ormai in conclusione del match, 4 minuti di recupero e siamo al 94esimo, al 92esimo ha segnato Gonzalo Gonçalves, nuovo arrivato anche qui in casa casa Viola, quindi 3-0 i gol di Pellegrino, Gnonto e Gonçalves. Questo il risultato parziale e poi ovviamente il GR delle 23 slitterà di qualche minuto perché continueremo a seguire il set, questo set che potrebbe essere decisivo tra Italia e Repubblica Ceca per quanto riguarda gli europei di pallavolo maschili, dove torniamo da Manuela Collazzo.
0: La situazione nel quarto parziale, 16 Cechia, 17 Italia, 2-1 il conto dei set a favore dei nostri che ricevono con Bottolo, staccato da rete, Giannelli per la via, mani fuori del nostro schiacciatore contro il muro a due della Repubblica Ceca, la via riesce a chiudere. Ti chiedo, Matteo, un commento su questo colpo di la via che chiude il colpo approfittando del muro nella circostanza della Cechia, non perfetto?
1: Non perfetto, Daniela Via cosa fa? Tira alto, tira lungo, quindi va a beccare le mani che se non arrivano proprio perfette e invadenti tirando così alto, anche lo avessero beccato questo muro sarebbe caduto con una buona parabola nel campo dell'Italia, quindi questo colpo di attacco non ti produrrà una murata su dove non puoi farci niente, quindi molto bravo la via, leader silenzioso di questa Italia.
0: Leader silenzioso, assolutamente fondamentale la sua presenza, attacca l'Italia con Romano, si intacca il pallone, l'attacco di Romano va a segno, non tiene benda, muro a uno e dunque Romano riesce a chiudere, 19 Italia, 17 Cechia, la via l'abbiamo nominato poc'anzi dopo il suo colpo contro il muro avversario, il mani fuori dai 9 metri, la via staccato da rete, Roman per l'attacco di Benda che passa e dunque ottiene il 18esimo punto per i nostri avversari, 18 Italia, 18 Repubblica Ceca, 19 Italia. Un po' scomposto il muro dell'Italia nella circostanza dell'attacco di Benda, Matteo Piano.
1: Sì, non era un muro perfetto, un muro a due Benda e lo diciamo a tutti coloro che ci ascoltano, ha una fisicità come altri schiacciatori della Cechia veramente esplosiva, perché non sono giocatori altissimi come magari può essere il nostro Micheletto, lo stesso Lavia, ma hanno un'esplosività, una capacità tecnica e caratteriale di aggiustare tante tante situazioni, l'abbiamo visto in tante squadre di questo girone.
0: E adesso invece abbiamo visto un ottimo attacco azzurro, ci propizia il 20esimo punto, 18 punti della Cechia nel quarto set. Pardomati al servizio per la nostra nazionale che conduce nel quarto set, conduce 2-1 nel conto dei parziali. La favola di Mati che prosegue, avremo modo magari di commentarla. Matteo Piano, intanto commentiamo l'attacco di Indra, mani fuori ancora del capitano dell'opposto della Cechia E siamo sempre lì, un punto a punto, è comunque un set equilibrato, un set in bilico, 19 Cechia, 20 Italia. Dicevo, questa favola di Mati, che è stato il miglior realizzatore contro la Slovacchia, che è stato confermato titolare dopo i 22 punti di domenica.
1: 22 punti, un centrale, è una partita che gli auguro e sicuramente si ricorderà tutta la vita, nonostante lui i numeri, soprattutto in attacco, di fare così tanti punti. Li ha, bello, perché questo è stato il suo palazzetto, sarà il suo palazzetto, ma intanto vediamo un altro grande punto noi qui al Palapanini di Bottolo.
0: E lo vediamo grazie proprio allo schiacciatore della Lube, che possiamo dire Matteo Piano gioca contro le mani del muro avversario. Non era stata una ricezione perfetta quella dei nostri, poi muro a tre della Cechia, Bottolo trova un mani fuori importante, momento cruciale del set, Italia sul più due, 21 i punti degli azzurri, 19 quelli dei cechi, quarto set 2-1 a favore della nostra nazionale, a servizio con il capitano Giannelli che non forza la piazza, poi il colpo al centro di Klimesh che non chiude, il contrattacco di Bottolo che invece chiude, ed è il secondo attacco consecutivo di Mattia Bottolo, e questo è davvero un colpo fondamentale in un momento cruciale del set, e ci auguriamo della sfida. 22 Italia, 19 Cechia, c'è un time out chiamato dai nostri avversari. Matteo Piano.
1: Quello che ti volevo dire prima è questo: abbiamo visto negli ultimi punti un grande agonismo degli azzurri, anche in come si sono portati a casa al punto. Era questo, secondo me, di cui avevamo bisogno questo set, quell'agonismo lì, il fatto che la Cechia ci mettesse un po' in difficoltà e noi dovessimo salire in cattedra, anche dei colpi che sono andati a tirare fuori i nostri attaccanti hanno veramente alzato il livello. Ogni tanto è importante, ci sta, magari sai, ti adegui, appena vinto, sei avanti due set, ci sta che capita, abbassi un attimino, però quando poi l'Italia torna in cattedra, come è stato adesso, ci fa vedere veramente una pallavolo bella, ma lo percepisce anche il pubblico, che ti galvanizzano i punti che fa.
0: Un pubblico che tu conosci bene, avendo giocato a Modena, un pubblico appassionato e competente, quello del Palapanini, che adesso applaude il ritorno in campo degli azzurri, anche dei cechi, per il proseguo di questo set, 22 Italia, 19 Cechia, nel quarto parziale ancora Giannelli al servizio, molto bene in questo momento del set, come diceva Matteo Piano, gli attaccanti di palla alta, Giannelli, il suo servizio questa volta potente, qualche affanno nella ricezione cieca con Benda, poi free ball per la nostra nazionale, dobbiamo approfittarne adesso, Balasso appoggia per Giannelli che chiama l'attacco di Romano e chiude anche il nostro posto, sempre con i mani fuori, sempre sfruttando il muro avversario, 23 Italia, 19 Repubblica Ceca, e questo, Matteo Piano, è l'allungo decisivo che ci aspettavamo.
1: Sì, l'avevamo predetto, auspicato, ed è arrivato con un gioco veramente nei dettagli perfetto dell'Italia.
0: Perfetto il nostro capitano Simone Giannelli, il nostro palleggiatore, 23 Italia, 19 Cechia, ancora il servizio di Giannelli, ancora potente sul libero, sciotto l'attacca, è murato e arriva dunque la palla match. Crediamo il tocco decisivo sia stato di Galassi, se mi confermi Matteo Piano. In ogni modo, quel che conta è la palla match della nostra nazionale, 5 occasioni per chiudere anche questa quarta sfida e confermarsi in testa al gruppo, 24 Italia, 19 Cechia, il muro di Galassi sull'attacco di Sciotola, tocco decisivo del nostro centrale, palla match, ancora il servizio di Giannelli, prima occasione per chiudere il set e la sfida. Giannelli manda fuori il suo servizio, si abbassa Bascina che era sulla traiettoria del pallone, ma era evidente come fosse fuori, lungo il servizio del nostro capitano, dunque l'Italia fallisce la prima occasione per chiudere il match, 20 Repubblica Ceca, 24 Italia, Benda al servizio per la nazionale ceca, forza, trova la ricezione di Lavia, Giannelli staccato da rete per Bottolo, la chiude lui in diagonale, Mattia Bottolo, 25 Italia, 20 Repubblica Ceca, l'Italia batte anche la Repubblica Ceca 3-1, confermandosi in vetta al gruppo, e dopo domani sfiderà per l'ultima gara della fase a gironi la Slovenia. Io ringrazio davvero Matteo Piano per essere stato con noi.
1: Grazie,
0: lo saluto velocemente perché dobbiamo tornare agli studi di Roma, ci ritroveremo, Matteo.
1: Va bene.
0: Grazie. L'Italia batte la Repubblica Ceca 3-1. Roma, Sassarubra.
2: Perfetto, grazie davvero a Manuela Collazzo per averci raccontato questa sfida. Noi siamo ai saluti, ringraziamo Regia Ambretta Conti, alla parte tecnica Federico Foroni e Francesco Pionalieri, redazione come sempre e Tony Tisi. Buona serata da Giacomo Prioreschi. Ora c'è il GR1 delle 23 che arriva con un po' di ritardo perché abbiamo seguito appunto questo finale degli europei di pallavolo maschile Italia Repubblica Ceca. GR1.
3: Ore 23 e 5.
4: GR1.
5: In studio Nicola Tedeschini. Sale la tensione tra Europa e Russia dopo gli episodi che nelle ultime ore hanno riguardato in particolare Nord Europa e area del Baltico. In Germania un drone è caduto vicino a una base militare in Bassa Sassonia, dopo che ieri sera cacci italiani hanno abbattuto in Lituania un altro velivolo senza pilota con ordigno esplosivo. La Danimarca ha denunciato il lancio di razzi di segnalazione contro un suo elicottero da parte di una fregata russa. La NATO accusa Mosca ci vuole intimidire, ma noi continueremo a difendere il territorio. E la presidente della Commissione Europea von der Leyen avverte: la Russia ci sta mettendo alla prova, ma vedrà la nostra determinazione rafforzarsi ulteriormente. Continuano intanto i raid incrociati sul fronte russo-ucraino, malgrado l'ipotesi partita dalla Casa Bianca di uno stop agli attacchi alle infrastrutture energetiche. Da Mosca la corrispondente.
6: L'idea di una tregua energetica tra Russia e Ucraina era stata annunciata da Trump. Mosca e Kiev si sono dette favorevoli alla proposta, ma non hanno ancora stabilito accordi concreti e gli attacchi nei rispettivi impianti energetici sono continuati da entrambe le parti. Per il Cremlino si tratta di un'ottima idea. Sosteniamo la proposta di Trump, ha detto il portavoce Peskov, ma il ministro degli esteri russo durante una conferenza ha comunque precisato che Mosca continuerà a portare avanti le azioni militari anche durante eventuali negoziati di pace. Dopo aver accusato gli europei di avere fatto saltare l'intesa raggiunta un anno fa ad Anchorage da Trump e Putin, Lavrov ha detto che il 26 settembre incontrerà a New York il segretario di Stato americano Rubio a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Intanto una nuova minaccia contro l'Europa arriva dal consigliere di Putin Patrushev, che rispondendo al ministro degli esteri polacco che aveva parlato di un vantaggio europeo in caso di scontro con Mosca, in un'intervista dice: in caso di attacchi la Polonia cesserebbe di esistere in pochi giorni. Da Mosca, Eliana Mistretta, GR1.
5: Il ministro degli esteri...

Mi ricordo che il nostro discorso fu interrotto da una sirena che correva lontano chissà dove. Io ebbi paura perché sempre, quando sento questo suono, penso a qualcosa di grave. E non mi rendevo conto che per me e per te non poteva accadere nulla di più grave del nostro lasciarci, allora come ora. Ci guardavamo, avremmo voluto rimanere abbracciati ed invece

0: Also, one of Rosalie.
1: could be. Hey, time for us to go to a little song.
0: Yes.
1: But we are going to go the same way that we did with the first song. All right. Yes. In questo giorno del 1971, questa era la canzone numero uno nella classifica italiana. Tanta voglia di lei. Del gruppo italiano Pooh.
0: That I'm sure they didn't know what it means in English.
1: You don't think?
0: The Pooh. Mm. You don't know?
1: Oh, yeah.
0: I don't think so.
1: È un classico pop rock del 1971 che parla di rimpianto, struggimento e di una dolorosa separazione amorosa.
0: And it happened so easily those days.
1: La canzone cattura la cruda consapevolezza tipica del mattino successivo di una rottura. Una donna sta preparando la valigia per andarsene.
0: La valigia?
1: E il narratore ammette di doverla lasciare andare, nonostante il dolore. Mi dispiace, devo andare.
0: At times, unfortunately, yes.
1: Well done. And let's enjoy.

0: Radio.
1: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club, tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82696567. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road Prospect.
2: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
3: Davvero? Ma come ha fatto?
2: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
3: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
2: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
3: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
4: Australia Legal Migration Agents.
5: With My Choice Care, you can enjoy la dolce vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips. At our centre-based sessions, enjoy morning tea, games, music and trivia. While on our outings, explore new places, make friends and enjoy a delicious lunch. Call 8365 0151 today to join the next session. La Dolce Vita is delivered under the Support at Home program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
6: Sabato 19 settembre dalle 9 alle 12 Radio Italiana 531 trasmetterà in diretta dal Ross Trevor Food Barn, 157 St. Bernard's Road, Ross Trevor. Vi aspettano fantastiche offerte su frutta, verdura e prodotti alimentari, degustazioni e tante promozioni direttamente dal deli. Per i più piccoli ci saranno face painting e tanti bellissimi regali. E non mancheranno il barbecue, caffè e deliziosi dolci per tutta la famiglia. Sabato 19 settembre dalle 9 alle 12, vieni a trovarci a Ross Trevor Food Barn e vivi una mattina speciale insieme a Radio Italiana 531, 157 St. Bernard's Road, Ross Trevor. Ti aspettiamo!

0: Santa,
1: il protagonista di questa canzone
0: protagonista
1: è un bambino molto birichino.
0: No.
1: I think so. He was. I'll never hear listen to that song again.
0: That's
1: with
0: it.
1: The same feeling. No.
0: Really, you didn't like that song?
1: No, well,
0: not anymore.
1: No, I don't like the message. Don't, I'm sorry. That's it. No, I'm not apologizing. You just don't like.
0: No, you shouldn't. For your, for what you feel and your idea, you shouldn't.
1: You know, it was one of the songs on my. You know, I've got a favorite 500. You know,
0: have you?
1: Well, every
0: you
1: song
0: you count them all.
1: Well, I keep them in a playlist of. I love all these songs, but I'm going to take this one out.
0: That's it.
1: Yeah. That's it.
0: Dotsy,
1: it's done.
0: Diamo out.
1: Gone.
0: Gone.
1: What's being put in the bin? It's being put in.
0: Lo mettiamo nella spazzatura.
1: That's it.
0: Ah.
1: Gone.
0: Eliminato.
1: Eliminato. I like that.
0: Allora, carissimi amici, se siete nati oggi, come siete fatti? I nati il 16 settembre mostrano uno spirito indominabile che non conosce sconfitta o confini. Il loro desiderio di andare oltre, di superare le conquiste già fatte in qualsiasi settore, è davvero immenso. E tuttavia hanno anche la pazienza necessaria a occuparsi degli aspetti più tecnici della loro attività, non essendo egoisti o alla ricerca del successo a ogni costo. Essi possiedono una forte carica di energia emotiva e si esprimono soprattutto col cuore. È bene però che facciano attenzione a non oltrepassare alcuni limiti, di fronte ai quali perfino loro devono rispettosamente fermarsi e riflettere. E comunque sia, se siete nati oggi, tantissimi auguri di buon compleanno. E se avete invece un anniversario, auguri anche per quello. E prima di passare al prossimo brano musicale, voglio nominare qualcuno che purtroppo ci ha lasciato proprio oggi. Una di queste è Maria Callas, che è morta nel 1977, il 16 settembre. Ce la ricordiamo senz'altro con l'appellativo di divina, dalla misura di ciò che ha rappresentato nel panorama musicale del Novecento. Ed infatti, se si sente un brano classico cantato da una donna, si riesce sempre a indovinare la Maria Callas per il tono di voce e la padronanza che lei aveva appunto con scusate, la lirica. E oggi vogliamo ricordare un altro scomparso nel 2016, Carlo Azeglio Ciampi, toscano di Livorno. È stato per un quarto di secolo un esponente di primo piano della vita economica e politica italiana. E con questo abbiamo finito l'almanacco di oggi.

0: And this is Visi d'Arte from Tosca Act
1: Dalla
0: 2.
1: Tosca.
0: Tosca. By that...
1: Puccini.
0: Oh, I thought it was Puccini. What a composer. Puccini's just wonderful.
1: Just wonderful.
0: Just one. So Maria Callas, is it an anniversary?
1: She died today.
0: Oh.
1: Yeah.
0: Oh, just today?
1: Just today.
0: On this day?
1: No, on this day.
0: On this day. A while ago.
1: On this day.
0: But, you only get a voice like that every generation. It's just a beautiful, beautiful. Yeah,
1: that's
0: really
1: why she was called Divine.
0: Uh-huh.
1: La Divina.
0: Si.
1: And I'm assuming with Maria Callas, Onassis, because she was Onassis' friend, lover, wife.
0: Was she?
1: Oh, yes.
0: Not Aristotle.
1: Aristotle.
0: Really?
1: Mm-hmm.
0: Oh, is that how you say it? Aristotle.
1: Aristotle.
0: Oh, I thought it was just Aristotle. Was that the English version?
1: The English version. Mm-hmm. And I think... yes, he had a lot to do with her being out there.
0: Ah,
1: yes.
0: Wow.
1: Yeah. But
0: she's so impressive. So impressive. In fact, she's nearly, now I say this honestly, nearly as impressive as this.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Ciao a tutti, sono Daniele di Conti Estate. Qui a McLaren Vale facciamo vino come una volta, nella nostra vigna di famiglia. Un solo vino, lo Shiraz, giovane, fresco, con pochissimi solfiti, e se di nuova annata, niente solfiti aggiunti. Vieni a trovarci, porta il tuo contenitore e riempilo direttamente da noi. Semplice, genuino, come piace a noi. E se ti va di fermarti, c'è il Wine Shed, il posto perfetto per un aperitivo, un antipasto o un pranzo in relax, dal giovedì alla domenica. Conti Estate, vino vero, atmosfera di casa. Chiamami allo 04 8259 5987. Chiedimi informazioni sulla free delivery.
4: La vita è fatta di connessioni, indipendenza e momenti da vivere pienamente. Anfe Community Care sostiene persone che vivono con una disabilità, aiutandole a costruire fiducia, indipendenza e relazioni significative. Dalle attività sociali e il benessere, al trasporto, sviluppo di nuove abilità e supporto per raggiungere i propri obiettivi, il team di Anfe è al vostro fianco ogni giorno. Anfe sa che il supporto non è solo un servizio, è anche sentirsi parte di una comunità. Chiama l'82345550 oppure visita anfe.org.au. Anfe Community Care, where culture and care meet.
5: Festa in onore della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre alla Chiesa di San Francesco d'Assisi a Newton.
6: Alle 10, partenza della processione della Chiesa. Tutte le associazioni sono invitate con i loro stendardi.
5: Alle 11, messa solenne celebrata da padre Eldridge de Sousa e padre Janish José, accompagnata dal coro San Francesco.
6: Dalle 12.30 fino a sera, pasta, trippa, pizza, porchetta, zeppole, dolci e gelato. Attività per bambini.
5: Intrattenimento tutto il pomeriggio con i migliori artisti locali. Alle 5, cerimonia ufficiale. Alle 7, Nightlife Band.
6: E alle 8, per la prima volta in Adelaide, The Italian Stallions.
5: Festa della Madonna di Montevergine, domenica 27 settembre,
6: Chiesa di San Francesco, 59 Newton Road, Newton.
5: Radio Italiana 531 trasmetterà tutto il giorno.
7: Santali Italian Film Festival ad Adelaide dal 16 settembre al 13 ottobre.
8: Vivi il grande cinema italiano in Australia.
7: Un programma ricchissimo con nuovi film direttamente dall'Italia, commedie, documentari, fashion, cultura popolare attraverso gli occhi dei grandi registi italiani.
8: Eventi speciali da non perdere come l'Opening Night Festa e il Centerpiece Premiere.
7: Scopri il programma completo e acquista i biglietti su italianfilmfestival.com.au. Santali Italian Film Festival dal 16 settembre al 13 ottobre. Solo nei cinema Palace Nova East End e Prospect.
1: Okay.
0: Now, Santa.
1: Sí?
0: I just have to play this in the background because I hadn't heard it up until last night and then found the song. This is Johnny Dorelli.
1: L'immensità.
0: That's it.
1: It took it to Sanremo.
0: From 1967.
1: It's a beautiful song.
0: And it's about finding love and significance within the vastness of the universe.
1: Yes.
0: And it's saying that you will not be alone forever. You will find love eventually. And I'm playing this because in the series we were talking about,
1: The Gentleman,
0: series 2, there is a wonderful love scene where this plays in the background. You're going to so enjoy it when you see it. It's grippingly beautiful.
1: It's a beautiful song.
0: It's a beautiful song.
1: So, because even though you haven't found your love, someone is there thinking of you, and you will catch up with that.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:05.
2: 16 settembre 2026 e mercoledì la Chiesa ricorda San Cornelio e San Cipriano. La luna è crescente. Il proverbio di oggi è cinese e dice: a ben condire l'insalata ci vuole un avaro per l'aceto, un giusto per il sale e uno strambo per l'olio. E si celebra la giornata internazionale sulla protezione della fascia di ozono. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1857 a Boston si depositava One Horse Open Sleigh, la canzone nata per la festa del ringraziamento, poi diventata celebre come Jingle Bells. Nel 1904 iniziava il primo sciopero generale dei lavoratori italiani, indetto a sostegno dei minatori siciliani e sardi, la cui protesta contro la riduzione della pausa mensa era stata sedata nel sangue. Nel 1920 il cantante Enrico Caruso concludeva la 3 giorni di registrazioni nello studio Victor del New Jersey, sarebbe stata la sua ultima incisione fonografica. Nel 1947, con il primo episodio dal titolo Fast and Furious, facevano il loro debutto Willy il Coyote e l'imprendibile Bip Bip. E 70 anni fa, nel 1956, entrava in commercio il Play-Doh, il materiale plastico modellabile per il gioco dei bambini. Nel 1962 a Sestri Ponente veniva varato il transatlantico Michelangelo. Lungo 275 metri trasportava 1.775 passeggeri e 720 persone di equipaggio. Nel 1987 si firmava a Montreal il protocollo per la tutela dello strato di ozono della Terra con l'abolizione dei clorofluorocarburi responsabili del suo assottigliamento. Nel 1992 le autorità britanniche approvavano l'uscita della sterlina dal sistema monetario europeo. Nel 2000 la prima medaglia italiana alle Olimpiadi di Sydney era d'argento e veniva conquistata da Massimiliano Rosolino nei 400 metri stile libero di nuoto. Nel 2003 la 18enne Francesca Chillemi vinceva l'annuale concorso di Miss Italia e 10 anni fa, nel 2016, moriva 95enne a Roma Carlo Azeglio Ciampi, era stato il 10° presidente della Repubblica Italiana. Sono nati il 16 settembre, nel 1844 il pasticcere e inventore del Pandoro Domenico Melegatti, gli illusionisti Tony Binarelli nel 1940 e David Copperfield nel 1956, nel 1959 il cabarettista e cantante Federico Salvatore e nel 1961 il giornalista Alessandro Cecchi Paone. Sono nati oggi anche il cantante Richard Marx nel 1963, il musicista e arrangiatore Roy Paci nel 1969, l'attrice e conduttrice radio TV Elena Di Cioccio nel 1974 e il cantante Nick Jonas, nato in questo giorno nel 1992. Era l'ultima segnalazione per il 16 settembre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
4: Master Builders SA è la ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 82117466. Master Builders SA.

Buongiorno, benvenuti a Impariamo Insieme, condotto da Mario Leuci. Questa mattina tanti ospiti come sempre, quindi fatevi un caffè e rimanete in ascolto. Trascorreremo 2 ore insieme. A tra poco.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti. Oh, sorpresa, sorpresa. I'm back.
1: È ritornata quella voce.
0: Oh, yeah. Chi poteva dimenticare?
1: Ok. Bentornato, Mario.
0: Grazie, grazie, grazie a tutti. Beh, un po' di break, un po' di vacanze può correre a tutti quanti. Poi gli ascoltatori da vacanze sentire la mia voce. Va bene, allora, questa mattina la prima ora non ci abbiamo guest, cancellato, però dalle 10 alle 11, come al solito, avremo il nostro Jordan che ci aggiornerà a tutto a quanto riguarda la situazione della pesca. A quanto appare non guarda tanto bella. C'è stata gente che succede sempre, c'è sempre qualcuno che vuole fare smart alley. Una persona è stata presa per aver pescato un incredibile monte di calamari, quando che la pesca dei calamari è chiusa, voglio ricordare, in caso ci
1: è chiusa del tutto?
0: Per tutti e per tutto.
1: Ok.
0: A causa della algae bloom, perché ancora stiamo pagando le pene che ha causato, però c'è stata una cosa buona di quello che è successo. A te piacciono i garfish?
1: Sì.
0: A tanta altra gente piace garfish.
1: Però si possono pescare adesso?
0: Sì, ma algae bloom li ha ammazzati tante. Mm. Sì. Però ha avuto ogni cosa c'è un vantaggio e un disavvantaggio. Algae bloom, dato che questa è stata una cosa

0: più sott'acqua, diciamo.
1: Sì.
0: E una di queste marine life che piace mangiare sotto è i crabs, i granchi, blue swimmers.
1: Proprio quelli che ci piacciono tanto.
0: E che è successo? Che i blue swimmers hanno avuto tanto da mangiare perché i garfish sono morti, sono andati giù e avevano da mangiare. E quest'anno invece di andarsene nell'acqua profonda sono state vicino alle coste quasi tutto l'anno. Infatti tanta gente stanno pescando proprio questi giorni, tanti blue swimmers e crabs. Quindi se pensavate che questi non ci stanno in giro, pensate di nuovo, perché se provate a prendere dei crabs avrete successo anche sui getti locali.
1: Mm, okay.
0: So good luck, e ne parleremo di più con Jordan,
1: sì.
0: Quindi sintonizzatevi dalle 10 alle 11, perché Jordan è in gamba, ci mantiene sempre aggiornati, e questo sarà uno dei soggetti che discuteremo di più. E vorrei anche fammi ricordare, perché una delle cose che bisogna ricordare che ci sono delle regole e fallimento ad ascoltare queste regole hanno delle conseguenze finanziarie che non sono tanto belle
1: per tutti.
0: Ci sono fine, tanto è vero che le autorità hanno l'autorità di portarvi via la barca, la macchina. E non so se vi portano via pure i portafogli.
1: Anche la macchina, però.
0: Ok, quindi stiamoci attenti. Scherzi a parte, bisogna starsi attenti. Adesso andiamo a una break e torneremo con voi tra poco.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
4: A Centennial Park capiamo quanto sia difficile dire addio e quanto questo momento sia delicato per le famiglie. Ascoltiamo attentamente e ci impegniamo a rendere ogni esperienza speciale e unica. Offriamo diverse soluzioni, dal nostro premium Martinique Grove alla sepoltura tradizionale, luoghi perfetti per le famiglie. Visita centennialpark.org. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
5: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.
6: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di James Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83

0: 346-4416. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
1: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.

0: Rita, ma sai perché ho scelto questa canzone?
1: Perché?
0: Ieri siamo andati a visitare una mia parente nel villaggio degli Recycle Teenagers. Mentre ero là, questa nurse viene vicina e dice: ma quale reparto stai?
1: Reparto. Pensavo che fossi perso.
0: Aspetta un po', qui giocano
1: e sta? Non trovavi la tua camera.
0: Se fa un'altra, mamma mia, you realize that I'm a recycled teenager?
1: e sto visitando, sto qui visitando. Non abito qui.
0: Viene un'altra nurse, se stai attento questo qua ti trova un letto. Beh, non mi dispiace, tanto mi sento stanco. Ma guarda un po', non vogliono nessuno può capire che io sono un diciottenne all'inverso.
1: Moltiplicato?
0: No, no, all'inverso.
1: Sì, hai ragione.
0: Quindi, nessuno può capire. Ma, mamma mia, però questo è stato il colmo. Dove stai? Ammazza. Vabbè, ridiamoci sopra, perlomeno devo ringraziare il Signore che ci sono arrivato a 81 anni, vado a visitare il cimitero, tanta gente.
1: Ah no, sicuramente.
0: Non sono arrivati a sì, questa relativa età. Di un po', Rita, tu che parli inglese, se succede qualcosa e ti occorre un'ambulanza a qualcuno, cosa fai?
1: Si deve chiamare 000, no?
0: Ok, chiamo l'ambulanza e magari tu stai soffrendo un infarto, quindi l'ambulanza viene, tu sei molto...
1: Subito, spero.
0: Sì, vengono in record time, devo dire, devo congratularli, fanno un grandissimo lavoro, un grande servizio per la comunità e direi che sarebbe giusto appoggiarli anche finanziariamente, magari pagando membership, associarsi, perché senza di loro quando sei in trouble e chi ti aiuta? Però se tu stai per avere un infarto, vengono e ti portano all'ospedale, ti aiutano, prima volta ti portano all'ospedale, e tutto va bene perché ti hanno aiutato. Qualche 3, 4, 5 settimane dopo ti arriva un acconto che se non avevi sofferto un infarto quando li hai chiamati, ti fa avere un infarto quando li hai giunto quell'acconto.
1: Oddio!
0: 3 chilometri, sai quanto è stato the account, the bill?
1: Ma tu dici...
0: Per il pagamento.
1: Sì, ma tu parli con esperienza personale, non, ti è successo?
0: Non si parla cosa personale, ma intanto diciamo che c'è ragione. Sì.
1: Io non ho
0: prove, ce l'ho qua. Vedi?
1: Vedi. Ma veramente io non ho nessuna idea, non ci ho mai pensato.
0: E ti auguro che non lo devi mai usare.
1: Speriamo.
0: Però, in caso, e questa è una cosa che... I'd like to share, I don't want to patronize, non voglio dire, ma questo ci vuol dire qualcosa che magari già sappiamo. In caso che queste cose non si pensano, perché si pensa che devono succedere sempre agli altri e non a noi, va bene? Quello è il problema, il fatto è che può succedere anche a noi e non si sa quando, va bene? Allora, 3 chilometri circa. È arrivato un acconto di $1,650.
1: Per l'ambulanza.
0: E io ringrazio per tutto quello che hanno fatto, però...
1: 1.600 ha detto.
0: 1.650, tu che parli in inglese te lo dico in inglese, così adesso ci capiscimmo.
1: Capisco anche in italiano.
0: Ok. Sì.
1: La somma non cambia sia in italiano sia
0: no,
1: in inglese.
0: Purtroppo no.
1: No, non cambia.
0: Sfortunatamente no. Neanche se dice me non speak English, è sempre uguale. Allora, Ok, questa è una cosa di emergency che può succedere a qualsiasi persona, a qualsiasi momento, va bene. Per non pagare questa somma, cosa devi fare? Lo sai?
1: C'è un abbonamento, mi sembra.
0: Sì, è una delle risposte. Che sarebbe?
1: Non ho nessuna idea.
0: Ah, allora is a guess. Ok, allora... se uno ha un'assicurazione privata, tipo tutti questi che...
1: Health insurance,
0: sì. Senza dire nomi, tutte le health insurance, hanno provvisione per in caso di emergenza che ti occorre un'ambulanza. Emergenza is the key word qua,
1: sì.
0: Di emergenza. E questo tanta gente non sa... E so che non sa perché ho dovuto aiutare altre gente previously, ok? Se succede qualcosa qua dalla radio al Royal Adelaide as an emergency, questo qua viene coperto, queste spese vengono coperte dal health insurance. Però se deve andare da Royal Adelaide a Ashford con l'ambulanza non viene pagato.
1: Ah no?
0: No, non è coperto. Uno pensa, insomma, noi abbiamo l'insurance. No, no, quello è soltanto emergency. Per essere spostato da un ospedale a una clinica, da un ospedale a un altro ospedale, da un ospedale a fare i raggi speciali da un'altra parte, non sei coperto.
1: Ma questo mi sembra strano perché...
0: È strano, ma sa cosa è più strano? Quando che scopri che non sei coperto devi pagare quella somma.
1: Sì.
0: E sto cercando di far sì che questo non succeda a nessuno. Allora, per far sì che questo non succeda, allora subentra questa subscription, questa associazione, che se uno si può fare member del SI Ambulance, dell'ambulanza del Sud Australia.
1: Sì, ma posso chiederti una cosa? Il motivo per il quale uno viene spostato da un ospedale a un altro, quella decisione è fatta dai dottori, no?
0: Mm-hmm.
1: Non è una decisione personale. O per fare altre analisi, o perché quell'ospedale non è più adatto, deve andare a un altro.
0: E quel servizio per chi
1: è? Ma non deve essere coperto con la copertura dell'ospedale in generale.
0: Se il dottore ti dice se il dottore ti dice che tu devi prendere delle medicine, chi deve pagare? Tu o l'ospedale?
1: Sì, ho capito.
0: Ma è la stessa cosa, quella è una cosa personale.
1: Non è la stessa cosa, perché se sei a Queen Elizabeth e devi andare a Royal Adelaide per un'analisi e poi devi ritornare a Queen Elizabeth, quello si fa perché a Queen Elizabeth non si possono fare quelle analisi. È una decisione degli ospedali, del Dipartimento di Sanità.
0: Continuo con l'argomento and good luck. Ok. Continuo con quello là. Se vuoi pagare, continua a pensare come stai pensando.
1: Okay.
0: Va bene? E sto spiegando come non farti pagare. Ma se tu scegli di pagare, figlia mia, paga pure i bills mie.
1: No, non è una scelta che farò volentieri. Certo. Non lo sapevo.
0: Ma quello è il problema che tanta gente non sa. Allora, per i cosiddetti non-urgent use of the ambulance, non-urgent,
1: sì.
0: Okay? Non-emergency, quando non è un'emergenza, che è tipo come stiamo discutendo, deve trasportare da un ospedale all'altro, per qualsiasi ragione, va bene? Allora subentra la ambulance subscription, membership, quando che sei socio, pagano loro. Però per emergenza non pagano, va bene? Paga l'assicurazione.
1: Okay.
0: Come lo so, due ragioni. Ho assistito altre gente nel passato e guarda un po', è successo pure a me di recente.
1: Vedi che esperienza.
0: E non dico uno se non sono certo di tre ed ecco la prova.
1: Wow, sì, sì, la vedo, la okay? vedo. La prova.
0: Quindi uno può fare argomento tutto quello che pare, però quando sei presentato con the proof, se vuoi chiamare a uno un cretino, deve avere prove che quella persona è un cretino, o ti deve stare zitto. Va bene? Okay. Quindi ecco la prova di quello che costa, va bene? Dopo di questo, non voglio che la gente si prenda heart attack. Io voglio
1: no, no,
0: che va
1: no,
0: bene.
1: No, no, no,
0: for God's sake.
1: Non spero... proprio adesso, dovete ancora ascoltare la radio, il programma.
0: What a good idea, perché non l'ho pensato io? Ok, andiamo una canzoncina tra poco, dai.
2: Radio Italiana 531.
3: Radio Italiana 531.
0: Impariamo insieme è sponsorizzato da Master Builders SA.
4: Master Builders SA è alla ricerca di apprendisti nei seguenti settori: bricklaying and carpentry. Per maggiori informazioni chiama il numero 82117466. Master Builders SA.